0: Veramente no, ammettete. E allora figurati, io ho avuto un dolore che corrispondeva qui e anche qui, cosa vuoi che sia il tuo? E vi distruggono il dolorino vostro, che viene sempre dopo il loro. Insomma, robetta, ecco. Ah, ma anche ieri sono stato poco bene, tentate di dire pateticamente. Oh, io se è per questo, ieri sono stato malissimo, ribattono. Sì, ma vedi anch'io. Sì, ma io ho dovuto chiamare il medico d'urgenza. Ma anch'io l'ho chiamato, solo che non è venuto, vedi? Fanno gli accaparratori di malanni. Da me se non veniva era fatta. E voi vi cominciate a innervosire, è chiaro. Volete un po' di rispetto per i vostri disturbi. Sentite che vi ledono i vostri diritti agli acciacchini. E magari partite con una foga eccessiva dicendo: ieri sono morto, sbottate. E poi vi rendete conto di aver esagerato, cercate di rimediare dicendo: beh, però poi dopo mi è passata. Correggete, ma per un attimo avete vinto, stravinto, anche se bleffando. Bisogna rispettare i dolorini altrui e che diamine!
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

chissà quanti di voi avranno rivisto qualche settimana fa la replica televisiva di Gian Burrasca, il primo tentativo di commedia musicale della nostra TV. Bello, eh? E tutti bravi. Solo che, a prescindere dall'abilità di regista e interpreti, mi è sembrato il protagonista di quel classico dell'infanzia un piccolo teppista in erba per il quale tutta la simpatia concessa da lettori e spettatori è forse eccessiva, eh? Non sembra anche a voi? Cioè, Gian Burrasca tenta di accecare parenti, spaventa a morte le zie, strappa i denti a dei poveri vecchi, tratta i figli dei contadini come bestiole. È un ribelle senza motivazioni se non quelle del temperamento, dell'istinto più irrazionale. Vedendo le sue imprese, a volte delinquenziali direi, ho pensato, che cosa sarà diventato da grande Gian Burrasca? Chissà, forse intorno agli anni 20 si sarà intruppato con quei gruppi violenti che si impadronirono del potere. No, magari no. Magari no, con la maturità sarà invece diventato un rigido signore pieno di principi tradizionali, petulante e noioso. Beh, neanche da grande Gian Burrasca ci convince. Però forse manchiamo di indulgenza. Ed è uno sbaglio. In fondo che ci costa? Gian Burrasca non era mica nostro fratello. Semmai poteva essere il nostro persecutore. Meno male che siamo nati dopo.

non è per fare una critica con scopi reconditi o fini subdoli, ma i nostri politici, eh? C'ho qui il giornale davanti, non è che brillino molto per la loro eleganza. Qualcuno, oddio, non è favorito dal fisico. Vi prego, non fate maliziosi perché non alludo a nessuno in particolare. O se volete alludo ai 100 e più senatori e deputati obesi o troppo magri, piccoli o troppo alti. Insomma, non dei ragazzi copertina in senso stretto. Ma a parte la valenza fisica, i politici italiani tendono a vestirsi un po' come i commissari della polizia del Kaiser Francesco Giuseppe o anche come i compunti funzionari di pompe funebri delle vignette umoristiche. I loro doppiopetti gridano vendetta, così come le cravatte anonime o spericolate simili a quelle degli speaker del telegiornale. Sì, devo dire che non sono proprio belli da vedere i nostri governanti, che peraltro però non debbono nemmeno sembrare degli indossatori, ma neanche necessariamente norcini a una festa di nozze, dico io. Cosa, scusatemi, onorevoli in ascolto, mi consola, la visione dei politici sovietici e israeliani, tutti molto più ineleganti dei nostri. Quindi, tutto considerato, c'è di peggio anche sul piano della moda. Consoliamoci.

stato fino a pochi giorni fa in tournée in Italia un musical americano, Ain't Misbehaving, che racconta la vita di Fats Waller, il musicista negro di New York, figlio di un pastore, pianista e accompagnatore della grande Bessie Smith. Autore di musica per riviste, canzoni, grande pianista, fu anche un cantante spiritoso e organista. Il musical Ain't Misbehaving è rappresentato da 5 attori, cantanti e ballerini, tutti bravi e tutti alla pari, cioè non c'è in questa commedia musicale nessun divo, ma 5 attori non particolarmente conosciuti ma affiatatissimi e quindi nell'insieme eccezionali, veramente, io l'ho visti anche in America, veramente grandissimi. E mi sto chiedendo quale produttore teatrale italiano avrebbe messo su uno spettacolo equivalente in questo modo, e cioè senza un nome da cassetta, un divo televisivo o almeno un personaggio da rotocalco che facesse un po' da specchietto per le allodole, da richiamo. Beh, alzi la mano quel produttore italiano che crede nella formula, nel testo, nella formazione, nella professionalità, nella bravura degli interpreti, senza il conforto, si fa per dire, della cosiddetta popolarità guadagnata o scippata. Mamma mia, non vedo mani alzate, è un deserto, e non vedo purtroppo neanche musical come Ain't Misbehaving. Beh, almeno fatemelo sentire.

Allacciandomi al discorso delle riviste, voglio fare una presentazione vecchio stile, un po' come le vecchie riviste degli anni 40 o 50. L'ospite

0: Indobara Daisky ci sta portando in questo momento. Io non so come presentarti.
1: La risatina sardonica di Loretta Goggi prometteva qualcosa di buono, invece siete incappati.
0: Sei rimasta lì.
1: Siete incappati in Arbore.
0: Renzo Arbore, ospite di questa settimana. Grazie sì. Renzo di essere venuto.
1: Ma per carità, grazie a voi dell'invito. Diamoci un bacio. Salame lecchi,
0: vabbè, tanto non si vedono per radio, possiamo fare.

0: la ragazza certo. Te la porta accanto.
1: Come
0: no. Vabbè, abito vicino a tanta gente.
1: Lo so, abiti vicino a tanta gente. Oh.
0: Allora, Renzo.
1: Dimmi.
0: Smorzy Lights.
1: Smorzy Lights è un anglo-americano, come del resto anche la... La psicologia di quest'uomo impavido, che sarei
0: che saresti
1: io,
0: tu?
1: Che a una certa età così si mette a cantare invece di fare delle cose più serie. Smorzy Lights.
0: Come sarebbe a dire? Allora chi canta non fa cose serie?
1: No, a parte Maledetta Primavera, voglio dire.
0: Ti pareva che mi metteva di mezzo a me?
1: No.
0: Facile. No,
1: voglio dire che è una cosa serissima, però si deve fare a tempo debito, non quando, capito, casca qualche capello, e dico qualche tra virgolette. Sai, il cantautore, il cantante è una cosa che si fa da guaglione, insomma, cioè perlomeno anche perché bisogna avere la faccia tosta che ti dà soltanto la gioventù per così fare assumere gli atteggiamenti da cantante, vestirsi da cantante.
0: Però magari quando sei giovane non ti diverti, invece tu mi hai detto che ti diverte un sacco.
1: E infatti è quello che mi piace, il fatto di fare una cosa controcorrente, cioè divertirmi adesso a fare una cosa che invece avrei fatto seriamente e preso sul serio 20 anni fa. Invece adesso è giusto farla.
0: E dovevi fare i conti con la tua timidezza innata,
1: certo,
0: tra l'altro.
1: Certo, sì, quella è una cosa tremenda perché nessuno crederà che io sono... ancora timido, tant'è vero che mi si vede poco nelle piazze e nei festivals.
0: Sto tranne seduto.
1: Sì, seduto, poi dopo quando ti danno il microfono uno così si tuffa nella è come tuffarsi a mare in pieno inverno, insomma lo fai. Però voglio dire, sul palcoscenico è difficilissimo, mi hanno tentato varie volte ma non sono riusciti a trascinarlo.
0: No.
1: Quella è una cosa che non riesco a fare, lo dico perché può essere di incoraggiamento ai figli.
0: Senti Renzo, una cosa ti volevo dire, per me è sempre stato il contrario, siccome anch'io sono timida, cantare era invece mettermi allo scoperto, cioè io recitavo.
1: Ancora, sempre attrice... con questi doppi sensi che non capisco.
0: Come che ho detto? Perché oddio mi si accorgo.
1: Allo scoperto le cose eccetera.
0: Vabbè,
1: sto scherzando.
0: Concedimi qualche apertura. Allora,
1: dunque.
0: Ti dicevo, per me recitare, fare le imitazioni era fare spettacolo che amo da morire, senza scoprirmi troppo, senza...
1: Sì, certo, ma camuffarti dietro il
0: personaggio. Invece cantare ero proprio... Capisci?
1: Sei te stessa.
0: Infatti, invece a te non ti fa questo effetto?
1: No, a me non mi fa questo effetto. Cantare non mi fa. Anzi, per me il cantante è il camuffamento, perché io in realtà gioco a fare il cantante, cosa che non sono. Quindi, evidentemente, è proprio questo che mi dà. Ho scoperto anche, però l'ho scoperto molto tardi, cioè adesso, non so se sono ancora in tempo a fare marcia indietro, che riesco a superare la timidezza quando mi travesto. E sono arrivato anche a travestirmi da donna con Roberto Benigni, da mamma, poi mi sono vestito da Zampognaro con Gigi Proietti, mi posso vestire e lì riesco a superare questa
0: infatti.
1: Cosa, quindi io vorrei dare un consiglio a tutti i timidi d'Italia, travestitevi quando avete dei problemi di timidezza. Certo, è difficile superare la timidezza per esempio con la fidanzata, se uno poi ci va vestito da donna.
0: Sì, ho paura che qualche piccolo handicap ci sarebbe.
1: Sì, viene equivocato, può darsi che la ragazza non sia dell'opinione, e quindi però insomma trovate dei sistemi, vestitevi da cowboy, che ne so,
0: e cantate magari rock and roll.
1: E cantate magari rock and roll. Ottimo aggancio davvero professionale della parte della signorina Goggi per annunciare la mia prossima chanson.

0: di affermare che questa canzone è stata scritta anche da Renzo Arbore.
1: Sì, vabbè, non abbiamo paura, io abbiamo vergogna di affermare.
0: No, invece...
1: La paura non c'è, perché tu non è che poi c'è. La legge non, non punisce gli spacciatori di musica.
0: No, l'ignoranza sì, ma è lo spacciatore di musica sì. No.
1: E invece, ahimè, sì, la vergogna però può colpire, può colpire.
0: Ma, figurati. Renzo, ma a te che musica ti piace?
1: A me è molto complicato.
0: Mo mi fai un elenco dettagliato di canzoni e cantanti che lo firmi e poi ti ci ricatto tutta la vita.
1: Allora, di canzoni e cantanti, vabbè, è troppo vasto.
0: Musica,
1: perché
0: musica, cominciare. Che musica ti piace?
1: No, io spasso per essere esterofilo.
0: No!
1: Sì!
0: No, e chi l'ha detto questo?
1: Ma questo lo dicono tutti,
0: questo
1: perché
0: è
1: dicono
0: vabbè,
1: americano, eccetera, gli piace la musica americana, italiana, eccetera. E invece io sono da anni che mi batto per la musica italiana.
0: Oh, quale questo, musica italiana?
1: Da 2-3 anni io sto conducendo una battaglia silenziosa.
0: Per, che è quella più pericolosa, quelle silenziose.
1: Sì, silenziose, no, silenziose, perché non è che metto, capito, in televisione, sì, sì. Sabato sera metto dire viva la musica italiana, viva, sì. Come una volta si faceva. Sì. Mi batto perché ho constatato, dopo aver peregrinato per le musiche straniere, e parlo in particolare della musica inglese e americana, che la musica italiana è, se non altro, la terza del mondo, come bellezza. Diciamo, meglio della francese siamo, sì. Allora,
0: sì.
1: No, rispondo dalla parte del pubblico, meglio della francese siamo. Meglio della spagnola siamo, sì, sì. Tranne casi di ogni tanto, certo.
0: Sì.
1: Sì. Meglio della cecoslovacca siamo. Della
0: beh, ma stai andando proprio...
1: No, e allora andiamo dove vuoi tu. Meglio della svedese siamo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Sì, sì. Meglio della turca siamo. Senz'altro. La nostra musica leggera, meglio della turca.
0: Sì, sì. Oh.
1: Meglio della neozelandese.
0: Anche lì siamo fortissimi.
1: Meglio dell'australiana siamo.
0: Sì, anche
1: che ho tutto
0: lì far
1: venire la febbre.
0: Ci possiamo
1: la australiana.
0: Ci difendiamo.
1: Oh. Meglio, dimmi tu, della russa.
0: Beh, anche meglio della russa.
1: Fatto nulla,
0: sì, sì.
1: No, siamo anche lì meglio. Siamo. Anche se
0: siamo piazzati bene,
1: ecco.
0: Però non mi hai ancora detto nomi, fatti.
1: Allora, siamo i terzi del mondo, questo volevo dire. Cioè, siamo praticamente la terza musica del mondo, forse alcune volte anche la seconda, quando gli inglesi stanno un po'... distratti,
0: andiamo sì, alle spalle. Entriamo a razzo.
1: Però non abbiamo questo riconoscimento, in realtà non abbiamo questo riconoscimento internazionale, perché la nostra musica non si esporta. Io sostengo che c'è una, no, non si esporta, si esporta pochissimo, si esporta in Germania, va bene, per merito di Gianna Nannini, di Lucio Dalla, di Milva,
0: mio.
1: Eccetera. Tuo, naturalmente.
0: qua bisogna dirlo. Scusa,
1: certo.
0: Io
1: no,
0: c'ho i rendiconti che parlano.
1: Certo, certo, certo. No, vabbè, ci sono.
0: No, per parlare di tutta la musica italiana che va all'estero, non
1: sì.
0: Solo il rock. O
1: certo,
0: queste...
1: no, però io parlavo della musica, cioè per il grande mercato sarebbe quello americano. E
0: esatto.
1: Invece questo mercato non si
0: no.
1: Riesce proprio ad aprire.
0: No.
1: Noi andiamo in America, è vero che i nostri cantanti ogni tanto vanno, anche tu.
0: No,
1: però insomma in genere è il giro degli italoamericani, eccetera. In realtà gli americani non ci vogliono fare sì negli Stati Uniti,
0: ma
1: perlomeno
0: cioè,
1: nei grandi
0: mercati. Ma loro hanno tutto, diciamo, non gli e manca.
1: Però vogliono poi venire a casa nostra a darci. Lo dice uno che passa per essere un po' americano, insomma, come spirito.
0: Sì.
1: E quindi a me piacerebbe soprattutto questo. La musica che mi piace è quella musica buona italiana, quindi anche le tue canzoni, quindi anche, però quando
0: no.
1: Sono buone, sì.
0: Mo lo firmi, eh?
1: Certamente.
0: Mo lo firmi.
1: Certamente. Quando noi siamo anche molto bravi a fare la canzonetta, però l'importante è che la canzonetta sia una bella canzonetta e
0: giusto?
1: Non sia una
0: bene.
1: Finta canzonetta come molte volte si sente in giro, c'è la canzonetta di mercato.
0: Sta andando il disco, aspetta, continuiamo dopo.
1: Continuiamo dopo?
0: La canzone è Schmorzelights.
1: Vabbè, sentiamo un po' Schmorzelights, perché sennò...

0: va. Bisognerebbe comprare una taglia più grande per i blue jeans per fare il sfilato.
1: Sì,
0: o no?
1: Voi ragazze, perché noi uomini va bene, cioè, ma per le donne c'è la difficoltà, questi jeans così.
0: Senti,
1: stretta.
0: Torniamo a... Ah, mamma mia, ma non ci date tregua, sta trasmissione è troppo corta. Allora certo. Facciamo così, me lo dici domani mattina. Allora, sì. Domani mattina Renzo Arbore risponderà a questa domanda. Ah. Come si può migliorare il gusto musicale?
1: Porca miseria, che domanda impegnativa. Ma questo non dipende da me, tu mi credi.
0: No,
1: uno
0: tu
1: che...
0: non dire così, perché tu puoi aiutare.
1: No,
0: tu potresti
1: vabbè.
0: Essere la filodiffusione dell'Italia.
1: Secondo me, io potrei dare un'indicazione, secondo me.
0: Secondo te, domani... ci comunichi i 10 comandamenti.
1: Vabbè, vediamo un attimo, secondo me che poi si potrebbe fare.
0: Renzo, a domani puntuale, mi raccomando.
1: Grazie,
0: come sarò puntuale io con gli ascoltatori di Effetto Musica.
1: Come un bravo soldatino.
0: Ciao a tutti e grazie da Massimiliano Fasan, Cosimo Langiano, Riccardo Mori, Enrico Vaime. Felicità a tutti da Loretta Goggi.

Thank you.

due tempi in sei quadri di Colette e Anita Lusi, dal romanzo omonimo di Colette. Compagnia di prosa De Lullo, Falck, Guarnieri, Valli, Albani, con Gina San Marco e Ferruccio De Ceresa.

0: Personaggi e interpreti: Gigi, Anna Maria Guarnieri, signora Alvarez, nonna di Gigi,
1: Gina San Marco,
0: André, madre di Gigi,
1: Elsa Albani,
0: Gaston Lachelle,
2: Romolo Valli,
0: Alice di Saint-Effloire, zia di Gigi,
3: Rossella Falk,
0: Victor, maggiordomo in casa di zia Alice,
2: Ferruccio De Ceresa.
0: Regia di Giorgio De Luno. Secondo tempo. In casa della signora Alvarez qualche settimana dopo.

0: il gramofono! Allo? Come? Siete voi, Gaston! Non riconoscevo la vostra voce! Ma sì, sono André! Siete tornato dalla Svizzera! I giornali dicevano che eravate partito per 3 settimane! Aspettate un momento, Gaston, suona il telefono! No, è vero! Deve essere il campanello della porta!
1: Persona.
0: Entrate, entrate. Posate tutto lì. Sto parlando al telefono col signor Lachelle. Allo? Sì, Gaston, rieccomi. No, ma mandate a prendere Gigi a scuola. Non le lascia fare più un passo da sola, figuratevi un po'. Le aspetto da un momento all'altro. Benissimo, inteso. Venite appena potete. Ah, volete che metta sul fuoco il brico con la camomilla? A meno che non preferiate dello champagne. Ma sì, mio caro, dello champagne. L'ha mandato Alice e ora si è messa a viziare Gigi. D'altra parte la state viziando tutti. Ah sì, anche voi. Quella cartella da musica in cuoio di Russia coi fermagli d'oro. Non si è mai vista una cosa simile. Gigi non è che una ragazzina, è neanche molto avanti per la sua età. Allora va bene. Venite, Gaston, vi aspettiamo.
1: Sì, ne parlano tutti nel quartiere di questa cartella da musica.
0: Come fate a sapere quello che succede nel nostro quartiere?
1: Ci capita spesso da un po' di tempo per portare piatti, argenterie, foie gras.
0: Mia zia ha una crisi di gentilezza.
1: Credo che debba avere una sua piccola idea.
2: Ciao, mamma.
0: Ciao, tesoro.
2: Buongiorno, Victor.
1: Buongiorno, signorina Gigi. Ho portato lo spumante per il foie gras.
2: Bravo, Victor.
1: Personalmente, con il foie gras io preferisco un po' di Beaujolais, ma ognuno ha i suoi gusti, non è vero? Avete niente da comunicare a vostra zia, signorina?
2: No, non mi sembra. Grazie, Victor.
0: Ah, potete dirle che il signor Lachelle è ritornato.
2: Tonton è tornato? E da quando?
0: Ha telefonato in questo momento e ha detto che si precipitava subito qui.
2: Sì, non dimenticate, Victor, di dirlo alla zia.
1: Non lo dimenticherò, signorina, ma deve essere già al corrente.
0: E come?
1: Oh, lei sa sempre tutto. Deve avere un suo servizio di informazioni. Buongiorno.
0: Arrivederci, Victor. E tua nonna? Dove l'hai messa?
2: Non aveva ancora finita la spesa. Per me, tutte quelle patate, meloni, polli spennati, gorgonzola, ne avevo la nausea.
0: Va a metterti subito il tuo bel vestito nuovo di Bishop David per ricevere Tonton. Rimarrà a bocca aperta.
2: Oh, ma non c'è nessuna fretta. Come l'hai trovato, Tonton?
0: Sai, per telefono non ci si rende conto troppo bene.
2: Credevo non dovesse ritornare prima di 8 giorni.
0: Io lo aspettavo da un momento all'altro.
2: Perché?
0: Un'idea, così. Forse per la stessa ragione per cui non si decideva a partire e che l'ha fatto venire 3 giorni di seguito a salutarci.
2: La prima volta fu per portarmi la cartella da musica che mi aveva promesso.
0: Come se non avesse potuto incaricare il negoziante di consegnarla a domicilio.
2: E l'ultima volta per il famoso spezzatino della nonna. Tonton non poteva certo farci mangiare da sole l'oca che aveva fatto mandare da Bonabrie. Un'oca di 11 kg.
0: Sì, tutti i pretesti sono buoni.
2: Ma che vuoi dire, mamma?
0: Sei ingenua, bambina mia. Eppure è chiaro come la luce del giorno. Sei partito per la Svizzera, è stato per vedere se l'Antexelman lo seguiva. Dal momento che è tornato prima, significa che lei non si è mossa. È sempre innamoratissimo.
2: Ah, credi? A me non importa niente. Basta che venga spesso a cena come l'altra volta. Quanto abbiamo riso.
0: Lo so, c'ero anch'io.
2: Sì, ma tu ci sei stata per poco, mamma. Dopo il tuo terzo bicchiere di champagne non la finivi più di cantare l'aria delle clochette. E la nonna è stata costretta a metterti a letto.
0: Non sono abituata allo champagne e me ne vanto, Gigi cara. Quando la luna viola. Cosa vuoi? So di non avere nessun talento. Tua nonna e tua zia me lo ripetono abbastanza. Sarebbe stato meglio che tu avessi avuto una mamma più brillante.
2: No, mamma. Proprio no.
0: Ma sì. Ti assicuro che ti avrebbe aiutata a riuscire. Perché suppongo che tu voglia riuscire.
2: Non lo so, mamma. Non credo.
0: Come sei diventata seria tutto in una volta? Ma non ti ho mica detto qualcosa che ti addolora?
2: No.
0: Bambina mia. Gigi cara. Mi vuoi un po' di bene allora? Non ti vergogni di me tu.
2: Mamma.
3: Gigi, cosa aspetti per prepararti? Gaston può essere qui da un momento all'altro.
2: Come lo sai, nonna?
3: Dalla portiera.
2: E come lo sa la portiera?
3: Da Victor. Andiamo, andiamo, sbrigati. Vai a infilarti il tuo bel vestito nuovo. E porta questa roba in cucina passando.
2: Sì, nonna.
4: Dov'è l'Indiana?
3: Ah, André, come si vede, figlia mia, che non hai da temere lo sguardo di un uomo. La presenza dell'uomo guarisce la donna dal portare vestaglia e pantofole.
0: No.
3: Che c'è? Che stai dicendo?
0: Sì, mamma.
3: Cos'è questo champagne?
0: L'ha mandato zia Alice.
3: La provvidenza in persona.
0: No. Ah. Cos'hai, mamma? Mi sembri preoccupata.
3: C'è di che esserlo. Cosa significa esattamente questo ritorno anticipato di Gaston? Vorrei proprio saperlo.
0: Io ho una mia idea.
3: Nessuno te la chiede. Da un lato sul Paris Anamur era scritto: una giovane ricchissima americana non nasconde la sua preferenza per lo zucchero francese. Dall'altro il Gil Blas affermava: una specie di mistero sentimentale che noi rispetteremo sembra circondare questa partenza. Cosa vuol dire?
0: Sai, mamma, si dice che Liane sia partita per la Svizzera con lo stesso treno di Gaston.
3: Dove hai sentito raccontare questa storia?
0: A teatro qualche giorno fa.
3: E me ne parli solo adesso? E
0: che interesse poteva avere?
3: Per te nessuno, evidentemente. Se tutto questo fosse successo a Parigi sarebbe su tutti i giornali. Ma come sapere laggiù, al di là delle Alpi, in capo al mondo?
0: No. Ah. D'altra parte non ci credo. Diceva adesso a Gigi che se Gaston è tornato così presto dalla Svizzera è per rivedere più presto Liane, perché l'ha sempre nel cuore.
3: Hai detto questo a Gigi?
0: No.
3: Gigi! Ancora in queste condizioni?
2: Mi sono messa a sbucciare i piselli.
3: E le tue mani?
2: Poi ho pensato che bisogna mettere in fresco lo champagne.
3: Lo farò io stessa.
0: No.
3: Volete sì o no andarvi a vestire tutte e due?
0: No.
3: E fammi il piacere di smettere di provare questa stupida parte di tre parole e di andare nella tua stanza.
0: Va bene, mamma, va bene.
3: E ora che ci penso, nel pomeriggio faremo volentieri a meno dell'aria delle clochette di Lacmé.
0: Mamma, sai benissimo che io canto solo se mi pregano.
3: Molto. Ci siamo. Ecco Tonton, e tu non sei ancora pronta.
2: Vado ad aprire, nonna.
3: Ti proibisco di farti vedere così.
2: Ti prego, nonna. Appena avrò salutato Tonton, ti lascerò solo con lui e tornerò in gran pompa. La sorpresa sarà più grande. Ma
3: mi chiedo cosa ne penserebbe Alice.
4: Caro Gaston, che gioia!
5: Mamita, mamma mita, come va?
3: Avete un aspetto meraviglioso.
5: Ecco, mamita.
3: Dei fiori per Gigi? O quanto siete caro?
5: Ma no, sono per voi, mamita.
3: Oh, per me? Grazie.
5: Come va, Gigi?
2: Tantan.
5: Ah, che piacere ritrovarsi qui, mamita.
3: Gaston! Una coppa di champagne.
5: No, non subito, mamita, grazie.
3: Ah, meglio così, non sarebbe fresco. Lo metterò un po' sotto il rubinetto dell'acqua corrente.
5: E la mia liquirizia, Gigi? Beh, non ce n'è più. Ma non avrai mica mangiato le 20 scatole che ti ho mandato prima di partire, spero.
2: La liquirizia? È nel portasigarette che vi ho vinto il giorno dello spezzatino.
5: Che mi hai vinto barando.
2: Barando? Impedendovi di barare, sì?
5: Ma perché tieni la liquirizia lì dentro?
2: Per portarla a scuola. Faccio passare il portasigarette di banco in banco con indifferenza, come se un portasigarette d'oro tempestato di pietre preziose fosse una cosa di minima importanza, un oggetto d'uso comune.
5: Quante arie ti dai!
2: Sì, ma dove faccio veramente sensazione è quando racconto che ho vinto questo affare al signor Lascelle, il giocatore famoso, il terrore dei casinò.
5: Cosa? Mi fai passare per un giocatore?
2: Per un saccheggiatore di bische, Tonton.
5: Ma se non è vero, Gigi, non metto mai piedi in una sala da gioco.
2: E lo so, Tonton, ma a scuola sono tutte talmente bugiarde che ho voluto aumentare un po' la dose. La semplice verità non sorprende più nessuno, ma proprio nessuno. Ah, e poi cosa? Voglio raccontarvi, Tonton. L'altro ieri c'era un compito scritto e io ho copiato tutto dalla mia vicina di sinistra. Sì. E lei aveva copiato tutto dalla compagna del banco avanti.
5: Ma, non ne posso più.
2: Ma siccome è miope, aveva letto tutto sbagliato.
5: Gigi, ti prego.
2: E abbiamo avuto zero. Tutte e due.
3: Bene, mi pare che non vi stiate annoiando.
5: Mamita, eccolo qui il mio migliore amico.
2: Quanto abbiamo riso.
3: Gigi, ti vuoi decidere ad andare nella tua camera?
5: No, mamita, stavamo così bene.
2: Devo farvi una sorpresa, Tonton.
5: Una sorpresa?
2: Sì, Vado a mettermi il vestito di Béchoff David per mostrarvelo.
5: No, no, Gigi, se per me non ne vale proprio la pena, guarda.
2: Ma un collo, Tonton, un collo. Una vera imitazione di Merletto di Venezia, con delle stecche che montano fin dietro le orecchie.
3: Ma così non sarà più una sorpresa, Gigi.
2: E la mia vita? Quando vedrete la mia vita, un vero vitino stretto, stretto in un nastro di Grosgrain, con una enorme figlia d'argento, e poi le maniche a sbuffo, e poi il vestito è bianco e celeste, e arriva quasi fino a terra, con dei piccoli volani in taffetà, che fanno come una fontana. Sei piccoli volant.
5: Sei? Non sono mica pochi, perché sei?
2: Perché io sappia cosa fare delle mie mani, ha detto zia Alice.
5: Ah, allora.
2: Tonton, tra poco mi vedrete riapparire come una principessa di leggenda.
5: Sara!
3: Allora, Gaston, mi fa tanto piacere che siate tornato e che pensiero gentile di venirci subito a trovare.
5: No, sono qui da giovedì scorso, mamita.
3: Davvero? E solo oggi?
5: No, beh, sono stato molto occupato, e ho approfittato dei vostri consigli. Ho visto molta gente. Ah, non sapevo di avere tanti amici. Né tante amiche. Ci sono delle gran belle donne quest'anno, mamita, eh?
3: Ah, sì?
5: Ho già dato una festa divertentissima al Pré-Catalan.
3: Ma il Pré-Catalan non è aperto.
5: Già, l'ho fatto aprire per me con 15 giorni di anticipo.
3: Gaston, che follia! Sì. Che graziosa follia, d'altronde. Ci si ritrova il vostro stile.
5: Eh sì, non era male. Avevo scritturato Futì e Chocolat per un numero d'attrazione.
3: Ma no!
5: Sì, e Blanche de Castille dell'Ippodrome, sapete, ha caracollato a cavallo tra i tavolini, cappello bianco sui capelli neri, fiume di struzzo bianchi ad aureola. Spettacolo mai visto, mamita!
3: Ma i giornali non vi hanno minimamente accennato.
5: Per ordine mio, ho fatto sapere a Gilda che se avessero avuto la cattiva idea di parlarne avrei ritirato la mia sovvenzione.
3: Ah, capisco il loro silenzio.
5: A Blanche de Castille, mamita, ho regalato una spilla più grossa di quella che avevo regalato a Lian per Natale, eh?
3: Ma Gaston, non vi avevo mai visto buttare il denaro in questa maniera.
5: Si vive una volta sola, mamita.
3: Come siete cambiato, Gaston.
5: Sì, sono molto cambiato, mamita, non lo nego. Io non ci capisco niente nemmeno io, Non mi era mai successo. Non so, sono nervoso, ho sempre voglia di fare delle cose straordinarie. Oh. E poi, quando le faccio, mi annoiano da morire. Il Monte Bianco stesso, beh, non mi ha fatto nessun effetto.
0: Buongiorno, Gaston.
5: Buongiorno, mia cara André. Beh, per ritornare a Blanche de Castille, mamita, ecco, quella sì che è una donna. Una linea, uno chic.
0: È la vostra nuova conquista, Gaston?
5: Chissà, André.
0: Allora le voci che corrono a Parigi non sono vere. Che gli ambi aveva seguito in Svizzera.
5: Ero solo, anzi, dirò di più. Volevo essere solo.
0: Ne ero sicura. Volete che vi dica il mio parere, Gaston? Non è a Blanche de Castille che voi pensate.
3: Andiamo, André, Gaston è abbastanza grande.
0: Voi pensate a Liane. L'avete sempre nel cuore.
5: Ah, sì. E voi, mamita?
3: Ah, non le date ascolto, non capisce proprio niente.
0: Ma voi non avete ancora visto Gigi, Tonton?
5: Ah, sì, era qui quando sono arrivato.
0: E come l'avete trovata?
5: Ma, come sempre.
0: Io la trovo un po' giù in questi giorni. Non hai notato, mamma?
3: Proprio no!
0: Prima di tutto mangia troppo quella bambina. Se avesse il cervello attivo come le mascelle...
3: Lasciala in pace.
0: Per conto mio mangia troppi salumi. Ieri sera gli ho detto di farmi sentire il fiato. Sapeva da...
3: E credi che tutto questo interessi Gaston?
0: Nessuno mi toglierà dalla testa che è per questo che le è venuta una bolla sulla punta del naso la settimana scorsa. E se io non gli avessi detto di non strizzarsela...
2: Gigi! Beh, Tonton, che ve ne pare? Dunque, che c'è?
5: Come, che c'è?
2: 4,25 metri di giro, ve lo garantisco! E non avete ancora visto tutto? Avrò anche un paltò a sacco, come Cleo de Merode, due cappelli e scarpe con tacco Luigi XV. Ebbene, come vi sembro?
5: Mi sembri una scimmia maestrata.
3: Gaston!
0: Io sono del vostro parere.
5: Vedi tua madre? La pensa come me. Vieni un po' qua, Gigi. Ma non vedi, Gigi? Questo collo ti dà l'aspetto di una gallina.
1: di una gallina che ha ingoiato troppo gran turco.
2: Ho molto sentito parlare di voi, Gaston, ma non ho mai sentito dire che in quanto a vestiti abbiate buon gusto.
3: Ma chi credi di parlare? Va nella tua camera, André. La tua presenza non può che peggiorare le cose.

0: Gilbert, un vestito nuovo.
1: Nuovo, sì, zia. Ossia, nuovo per me.
0: Che c'è, bambina mia? Qualcosa che non va?
1: A Tonton non piace il mio vestito.
0: Come?
1: Dice che sembro una scimmia maestrata.
0: Su, cara,
2: no,
0: su.
2: No, non è quello che volevo dire. Io scherzavo. Calmati, Gigi, te ne prego. Aspetta, guarda cosa ti ho portato. Una palla di gomma. L'ho comprata alla stazione di Lucerna, sai?
1: Come siete stato carino. Veramente troppo gentile.
2: Ah, Gigi, ma sei pazza?
0: Gilbert, che educazione è questa?
1: Una scimmia. E voi, signor Lachelle, cosa credete di essere? Quel vostro famoso cuoco che ha servito il principe di Galles deve avervi nutrito proprio male. Ce n'è venuto fuori un mostro come voi.
3: Ma nella tua camera, Gigi, subito.
1: Non desidero altro.
4: Oh. Bene, mamita. Bene. Mi congratulo con voi. Buongiorno.
0: Per l'amor del cielo, ma che cosa sta succedendo a quella bambina?
5: Non lo so.
0: Dove ha imparato quei modi?
5: E Gaston? Trovi che sia quella la maniera di andarsene in quelle condizioni?
0: In condizioni tali da farlo correre subito da Lian.
5: Ma no, perché vuoi che ritorni da Lian?
0: Io non voglio proprio niente.
5: Ma come mai sei venuta qui, Alice?
0: Leggi. La signorina Lian d'Excelmont si è suicidata.
5: No, è morta.
0: Figurati, non è mica una novellina, conosce il sistema.
5: Cosa ha preso?
0: Laudano come al solito. Senti che cosa dice il giornale di stasera. Senza poter dare assicurazioni definitive sulla salute della bella disperata, i dottori Morin e Pelledou, che non hanno ancora lasciato il suo capezzale, hanno emesso una diagnosi favorevole.
5: La mia diagnosi è che la signora d'Excelmont con questi giochetti finirà per rovinarsi lo stomaco.
0: Non è lei che ci interessa, ma è il giovane Lachelle. È la prima volta che gli capita. Sì, ha avuto Jean-Sian de Sevin che gli ha rubato dei documenti, poi quella straniera che voleva farsi sposare per forza. Ma Lian è la sua prima suicida. Creperà d'orgoglio, te lo puoi immaginare. Ed è questo il momento che Gilbert sceglie per insultare un uomo simile.
5: Ebbene, Alice, comincio a credere che il nostro progetto di lanciare Gigi non sarà uno scherzo da nulla.
0: Lo so. Ecco perché penso che Gilbert dovrebbe venire a vivere un po' con me. Sì, le occorre ora un ambiente elegante.
5: No.
0: E perché no? La mia casa non è degna, forse?
5: Non si tratta di questo, ma Gigi è talmente abituata al nostro modo di vivere, così semplice.
0: Allora vuoi che continui a vivere qui perché si sposi con l'impiegato del gas o con il figlio del lattaio?
5: E poi la tua casa è molto più lontana dalla scuola.
0: La sua scuola ora sono io.
5: No. Forse hai ragione. Come sempre.
0: Ecco, allora non ti rimane che radunare la sua poca roba. La manderò a ritirare domani.
5: Va bene.
0: Cos'è? C'è qualcosa che non va?
5: No. Niente. Non so come farò a vivere qui senza la mia piccola Gigi.
0: Bisognerà pure che tu faccia meno di lei un giorno. Anch'io, d'altronde...
5: Gaston!
0: Speriamo che non abbia comperato il giornale della sera. Sei al corrente del suicidio.
2: Mamita, è troppo stupido tenersi il broncio. Allora ho pensato di portare Gigi a far merenda al reservoir.
1: A Versailles?
2: Sì, posso, mamita?
5: Non vedo nessuna ragione per cui non possiate...
0: Un momento! In fede mia e in coscienza, Gaston, se non si trattasse che di voi e di noi, io vi direi portate Gilbert dove volete, ve l'affido ad occhi chiusi. Ma vi sono gli altri. Voi siete conosciuto dappertutto. Uscire sola con voi per una donna significa...
2: Una donna? Una ragazzina di 15 anni?
0: Prego, 16 compiuti.
2: E voi volete farmi credere che far merenda con me sia sufficiente per compromettere Gigi? È ancora una mocciosa, una ragazzetta che nessuno conosce e nessuno guarda.
0: Che nessuno ha ancora guardato, Gaston. I suoi vestiti di giovanetta possono ai vostri occhi farla somigliare a una scimmia maestrata, ma se entrasse con voi al reservoir, non soltanto verrebbe notata,

0: ma perfino ammirata.
1: Bene, allora accompagnateci voi, signora.
0: Io? Oh, la gente sarebbe capace di dire che butto la piccola sul mercato. No, no, no, no, no, Gaston. Prima che Gilbert entri in un mondo di cui sarà un ornamento eccezionale, noi faremo quanto è possibile per affidarla a un uomo che saprà dire: mi incarico di lei, le assicuro un avvenire.
1: Ma signora...
0: Sono sicura che mi avete compresa. E ora, scusatemi,
2: adesso chiamo Gilbert. Gigi? Vieni a salutare tua zia.
3: Che c'è? Ah, Tonton, siete tornato.
1: Sì, Gigi, ti spiegherò.
0: Allegra, Gigi, d'ora innanzi starai con me, a casa mia.
3: Io?
0: Sì, per un po' di tempo. Arrivederci, Gaston.
1: Signora?
0: Ciao, Ines.
4: Ciao.
0: Ah, Gaston, venitemi a trovare uno di questi giorni. Sarete sempre il benvenuto. A casa mia potrò vegliare su Gilbert come mi intendo io.
3: Nonna, è vero che mi mandi da zia Alice? Io non voglio andarmene da qui, nonna.
2: Shh, ne riparleremo dopo.
1: Gigi, non ce l'hai mica con me?
3: Non posso volervene per tutta la vita.
1: Bene, ma Vita, ora che tutto è come prima, non potrai portare con me Gigi?
3: Dove? Dove?
1: Al reservoir per la merenda.
3: Che gioia! Posso, nonna?
2: No, Gilbert.
3: Perché no?
1: Sapete, non sarebbe necessario dirlo alla zia.
3: Ti prego, nonna.
2: No, mia cara. Vai in cucina e metti il brico sul fuoco.
3: Va bene, nonna.
2: Io detesto di avere l'aria di mettere i bastoni fra le ruote. Ma dovete capire la mia posizione. Alice ha ragione.
1: No, mamita, no. Mi dispiace. Confesso che non vedo bene che cosa ci sia di drammatico nel... È il giornale di oggi?
2: Sì.
1: Lian?
2: Che farsa divertente quel suicidio, Gaston. Avete scampata bella con una donna simile.
1: Scusatemi, mamita, ma bisogna che io vada via.
2: Vado a chiamare Gigi, perché vi saluto.
1: No, no, non importa,
2: ci mamita, rivedremo, grazie. Ci rivedremo domani.
1: Non lo so, può darsi che sia molto preso nei prossimi giorni, mamita.
2: Cosa si è rotto?
3: Sono io, nonna. Ho lasciato cadere il brico.
2: Non ti sarai mica ferita?
3: No, mamma. Ero un po' nervosa.
2: Stavi ascoltando alla porta.
3: No, nonna.
2: Sì, stavi ascoltando alla porta. È il miglior modo per sentire tutto sbagliato e interpretare male le parole. È ora che tu vada a pulire le patate. Ma prima faresti meglio a lavarti gli occhi con l'acqua fredda, dato che sei stata tanto stupida da piangere.
3: Nonna.
2: Che?
3: Cosa c'era di male se uscivo con Tonton?
2: Shh. Se non capisci nulla di nulla, perlomeno lascia ragionare le persone che ne sono capaci.

0: Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Sei tu, Ines? Alô? Alô? Permesso? Ma come sei qui? Eravamo d'accordo che ti avrei telefonato.
1: Ah, che vuoi? Non riesco ad abituarmi a quello strumento. Si passa il tempo a dire allò, allò, non levate la comunicazione, signorina, e quando finalmente si è capito ciò che l'altro vuol dire, quello ha già riattaccato.
0: Di' piuttosto che non resistevi più. Eppure non è il momento. La nostra piccola cara non vuole che una cosa, essere compatita da qualcuno. Dunque, meno ti mostrerai, meglio sarà.
1: Povero passerotto.
0: E ora ricapitoliamo. È tornato dopo e ti ha veramente detto la renderò felice, la accontenterò in ogni suo capriccio come...
1: Come nessuna donna lo è mai stata.
0: Bello, bello. Ma sono parole vaghe, come le dicono tutti gli uomini. Io sono per la
1: Ah,
0: precisione.
1: non è mancata, Alice. Ha detto che voleva garantire Gigi contro tutti i fastidi e contro lui stesso con un'assicurazione. E poi che era un po' come il suo
0: Sì,
1: padrino.
0: non c'è male, non c'è male, ma vago, troppo vago.
1: Ha poi aggiunto: non voglio forzarla. Sono prima di tutto il suo grande amico. Le darò tutto il tempo di abituarsi a me. Aveva le lacrime agli occhi. Insomma, un gentiluomo. Ecco, un vero gentiluomo.
0: Sì, un gentiluomo, un po' vago. Fortunatamente sono qua io. Ho convocato la Shell qui da me alle 4.
1: Non è possibile. Cosa gli chiederai?
0: Non gli chiederò la luna perché non me la darebbe. Parleremo di cose molto più terrestri.
1: Gaston è forse un po' attaccato al denaro, ma sono certa che in fondo è generoso.
0: È come tutti gli uomini, perché mollino bisogna forzare loro un po' la mano.
1: E la piccola? Alice, hai parlato alla piccola? Povero tesoro.
0: Ho parlato al povero tesoro, come dovevo. E poi non è più il caso di trattarla come una bambina a cui si nasconde la marmellata.
1: E cosa ha detto?
0: Non ha reagito né in un senso né nell'altro, né un grido di gioia né una lacrima di emozione, ne ho ricavato solo degli ah, sì, ah, no, è molto gentile da parte sua, solo che alla fine ha posto le sue condizioni.
1: Le sue condizioni.
0: Già, guarda un po' che cosa si deve sentire. Ha detto che vuol rispondere lei stessa alle proposte del signor Lachelle.
1: Dobbiamo ammettere che è una cosa che riguarda un poco anche lei, dopo
0: E tu
1: tutto.
0: difendila anche!
1: Ma Gaston non ha mandato nulla. Dei fiori, qualche gingillo.
0: Niente.
1: Credi che sia cattivo segno?
0: No, è il suo modo di fare. E in fondo non mi dispiace.
1: E viene proprio alle 4.
0: Sì. E poiché ci siamo, sarà meglio che non ti incontri e che soprattutto Gigi non ti veda qui.
1: Ah, va bene. Me ne vado. Come sta? Sta bene?
0: Non troppo oggi.
1: Povero coniglietto mio.
0: Su, andiamo, andiamo, su, piangerai un altro giorno, quando se ne andrà da casa tua o quando avrà mandato tutto all'aria.
2: Cosa voleva la nonna, zia?
0: Perché me lo chiedi se hai sentito tutto?
2: Non ho capito tutto.
0: Su, andiamo, andiamo. Ma che cosa posso fare per vederti un po' più serena?
2: Sono serena, zia Alice.
0: Sì, bambina mia, va bene, ma certo non ti dona. Tieni, guarda, se vuoi metterti uno dei miei anelli, per un po' di tempo, questo porta fortuna.
2: È molto bello, zia, ma preferisco non
0: È
2: metterlo.
0: più che bello, bambina mia. Un brillante di quest'acqua vale una stella.
2: I gioielli ti rendono poetica, zia.
0: E perché no, mia cara?
2: Certo, i gioielli sono una cosa molto bella. Ma quando mi sento poetica io è per...
0: Perché cosa?
2: Oh, per dei fiori o un paesaggio. Qualche volta la musica. Potrei avere un cachet, ho mal di testa.
0: Avanti! Il
3: signor Lachelle chiede della signora.
0: Che entri.
3: Bene, signora.
0: Ah, e poi, Victor, portate un'aspirina alla signorina Gilbert nella sua camera.
3: Sì, signora.
0: Su, andiamo, cara, andiamo. Bisogna che ti riposi un po', eh? Poi ti metterai il tuo bel vestitino, siamo intese? Poi povero fiorellino in crisi di crescenza. Incominci, incominci a renderti conto di quello che significa essere donna.
2: Non lo so, zia Alice, ma non vorrei mai diventare grande.
0: Su, su, su, vedrai, vedrai che ci sono anche dei vantaggi. Va a sdraiarti un po', su, su, su, che poi ti sentirai meglio. Vai, vai, vai.
3: Il signor Lachaine.
0: Buongiorno, Gaston.
4: Signora?
0: E così come andiamo, Gaston? Che cos'è che vi pesa sul cuore?
4: Ma il peso che ci avete messo voi stessa, signora, qualche giorno fa.
0: Io?
4: Beh, sì. Si tratta della vostra piccola Gilberte.
0: No! Davvero?
4: Eh sì. L'altro giorno, quando mi avete fatto capire che...
0: Sì?
4: Insomma... Quando mi avete parlato di qualcuno che potrebbe...
0: Sì?
4: Che potrebbe assicurare l'avvenire di Gigi...
0: Mm?
4: Ho avuto un colpo terribile.
0: Oh, è comprensibilissimo, Gaston.
4: No, no, quella notte io ho avuto degli incubi. Vedevo Gigi al Café de Paris in un salottino con Georges Feydeau. La vedevo da Maxime.
0: Ma sono cose che accadono tutti i giorni.
4: Infatti, è quello che avrei dovuto pensare anch'io. Invece, niente. Mi sono messo a riflettere che Gigi era diventata una signorina e proprio sotto i miei occhi.
0: Perfettamente, Gaston. Tutti se ne sono accorti, tutti tranne voi.
4: Oh, certo, io sapevo benissimo che questo sarebbe pure accaduto un giorno. Ma mi pareva che dovesse rimanere ancora per molto tempo una cavallina sbrigliata. Ed ecco che la vedo improvvisamente sotto un'altra luce. Voi... Non trovate che c'è da impazzire?
0: Io trovo che è una cosa normalissima.
4: Ebbene, bisogna prima di tutto che sappiate, signora, che semmai io sono deciso.
0: Sentite, Gaston, io non ho mai avuto familiarità con le cifre. Forse è per questo che mi pare che voi diciate delle cose un po' vaghe.
4: No, no, no, no, signora, io voglio garantire Gigi contro ogni fastidio e anche contro me stesso. Io mi considero un po'... come il suo padrino.
0: Sì, sì, Gaston, è quello che avete detto a Ines.
4: Sì, ma... Non vorreste aiutarmi un po'?
0: Ma è difficile. Se Gigi ha preso da me, sarà il disinteresse in persona. Ma infine a quella creatura occorre pure un tetto.
4: Signora, bisogna stabilire in modo preciso, come in un contratto.
0: Sì.
4: Se io posso reclamare il privilegio di rendere felice e di accontentare in ogni capriccio questa bambina, come...
0: Come nessuna donna lo è mai stata.
4: Ecco sì, sono proprio le parole che volevo dire. Io propongo... Propongo...
0: L'Avenue du Bois.
4: Come avete detto?
0: Ho detto l'Avenue du Bois.
4: L'Avenue du Bois.
0: Sì.
4: Va bene, va bene. Vado per l'Avenue du Bois.
0: Del resto sapete, Gaston, una palazzina all'Avenue du Bois non occorre che sia enorme.
4: Una palazzina?
0: L'essenziale è che il personale sia impeccabile. Innanzitutto un maggiordomo di primo ordine.
4: Sì, per quanto, non so, voi non trovate che un maggiordomo sia una cosa un po' superata?
0: No.
4: Non sarebbe meglio una cameriera di una certa età, come nelle famiglie principesche, sapete?
0: Una cameriera? Tre, sì, sì, sarebbero appena appena sufficienti.
4: Tre, ma...
0: No, l'economia che si fa sui domestici è una falsa economia. E la questione dell'automobile? Come la mettiamo, si dico, la questione dell'automobile?
4: Oh, santo cielo, signore, ne ho già quattro io.
0: Ah, certo, certo, certo, Gigi può anche andare a piedi, è vero, ma questo non vi farebbe onore. E a proposito, Gaston, alla velocità con cui portate la macchina può succedervi un incidente da un momento all'altro.
4: Ma signora, eppure io non ho mai...
0: Pure. Se vi succedesse qualcosa, come avreste garantito l'avvenire di Gilbert?
4: La palazzina sarebbe a suo nome, naturalmente. Non sono mica un ragazzo, che diavolo.
0: Se volete sapere ciò che penso, Gaston, io che sono l'imprevidenza in persona... Vi dirò che l'Avenue du Bois sta passando di moda. Una palazzina a Parigi non è più una garanzia per l'avvenire.
4: Ma signora, una palazzina è
0: no,
4: una
0: no,
4: palazzina,
0: no, perché possono tornare i prussiani come nel 1870.
4: Ah, per questo, signora, può venire anche la fine del mondo.
0: È proprio così, Gaston. Silverstone senza un ritiro in campagna oggi non si è sicuri.
4: D'accordo. Assicurerò a Gigi un piccolo nido in campagna.
0: Volete alludere a Bonabri, naturalmente.
5: Bonabri? Ma Bonabri, signore, è una tenuta di 600 ettari.
0: Gigi si contenterà, è stata educata molto modestamente.
4: No, un momento, signore, un momento, io comincio a confondermi. Un incidente in automobile, la guerra coi prussiani, la fine del mondo, la tenuta di Bonabri. Vi confesso che non ci vedo chiaro.
0: Bene. Dato che da soli non concludiamo nulla, perché non incontrarci domani dal mio notaio? Nero su bianco e ci vedrete chiarissimo.
4: Ho un'idea migliore, signora.
0: Sì?
4: Perché non venite col vostro notaio dal mio?
0: Da Breuil de la Grange?
4: Non avrete niente in contrario, spero.
0: Io? No, no, no, no. Ho conosciuto suo padre molto bene. Ah, un uomo simpaticissimo.
4: Bene, volete che prendiamo appuntamento per domani a mezzogiorno?
0: Intesi, mio caro, domani a mezzogiorno.
4: Ecco, e adesso spero che acconsentirete a farmi vedere Gigi per un momento.
0: Perché no, Gaston?
4: Gigi, ben inteso, è al corrente?
0: Sì, sì, gliene ho accennato. Velatamente.
4: Non troppo velatamente, spero.
0: Si direbbe, Gaston, che è la prima volta che dovete fare una dichiarazione.
4: Le altre volte non si trattava di Gigi. Che cosa vi ha risposto?
0: Mi ha detto che voleva darvi la sua risposta lei stessa. Ve la chiamo. Gigi? Gigi?
2: Sì, zia Alice.
0: Vieni, vieni a tenere compagnia al signor Lachelle. Perché non ti sei cambiata?
2: Buongiorno, zio Gaston.
0: Vi lascio un momento, il tempo di scrivere una lettera.
2: Sedetevi. Vi prego, Tonton. Figuratevi che non ho avuto il tempo di vestirmi. Al contrario di voi, quest'abito di vigogna bleu marine è perfetto.
4: Non te ne intendi proprio, eh? È un pettinato.
2: È vero, dove ho la testa.
4: Gigi, ho qualche cosa da chiederti. Dimmi un po', tu lo sai perché sono venuto a trovare zia Alice?
2: So che avete detto alla nonna che eravate desideroso.
4: So quello che ho detto a tua nonna, è inutile che tu me lo ripeta. Dimmi solamente ciò che tu non vuoi. Puoi dirmi anche ciò che vuoi, naturalmente. Te lo darò.
2: Davvero?
4: Davvero.
2: Tonton, avete detto alla nonna che volevate farmi un avvenire.
4: Un bellissimo avvenire.
2: Sarà bellissimo se mi piacerà. Hanno tanto insistito nel dire che sono in ritardo per la mia età, ma io so ugualmente cosa vogliono dire certe parole. Farmi un avvenire significa che me ne dovrò andare via da casa mia, che verrò a vivere con voi.
4: Ti prego, Gigi.
2: Perché dovrei avere vergogna di parlarvene? Se voi non ne avete avuta con la nonna e zia Alice. Non ne ha avuto neanche zia Alice quando me ne ha parlato. La zia ha voluto farmi vedere tutto bello. Ma io ne so più di quanto lei mi dica. So benissimo che se mi fate un avvenire, bisognerà che abbia il mio ritratto nei giornali, che vada alla festa dei fiori, alla corsa d'Auville. Quando litigheremo, Gibla e Parian Amour lo racconteranno a tutti. E quando voi mi pianterete...
4: Gigi!
2: Come avete fatto con Jean de Seven, perché ne avevate abbastanza di lei?
4: Ma come sai tutto questo? Cosa c'entri tu in queste storie?
2: So quello che sanno tutti. So anche che Marise Chouquet vi ha rubato delle lettere e che avete ricorso contro di lei. So che la contessa Parieschi non era contenta di voi perché non volevate sposare una divorziata e che vi ha tirato un colpo di rivoltella.
4: Non è di queste cose che dobbiamo parlare insieme, Gigi. Tutto questo è finito. È il passato.
2: Va bene, Tonton. Finché non ricomincia. Non è colpa vostra se siete universale. Ma io non ho un carattere universale. E allora non mi va. Zia Alice e la nonna sono d'accordo con voi. Ma dato che si tratta comunque di me, credo di poter dire qualcosa anch'io, no? E quello che voglio dire è che non mi va. E ho ragione, no? Non mi va. Se non mi va, non mi va.
4: Vorrei sapere se non cerchi di nascondermi semplicemente che non ti piaccio.
2: No!
4: Se non ti piaccio, faresti prima dirmelo, Gigi.
2: No, Tonton. Voi mi piacete. Sono contenta quando vi vedo. E la prova è che anch'io vi farò una proposta. Voi verreste da noi come prima, anzi più spesso. Nessuno troverebbe da ridire, dato che siete un amico di famiglia. Mi portereste la liquirizia, lo spumante per la mia festa e la domenica faremo un piquet gigantesco. Non sarebbe una vita piacevole così? Una vita senza tutte queste storie di cui tutti si interessano e perdere una collana di perle, essere sempre fotografati.
4: Una piccola vita piacevolissima. Ma dimentichi una cosa. E cioè che io sono innamorato di te.
2: Ah, non me l'avevate mai detto.
4: Te lo dico adesso.
2: Questa è nuova. Allora siete un uomo orribile. Siete innamorato di me e vorreste trascinarmi in una vita nella quale io non avrei che dispiaceri. Dove tutti sparlano degli altri, nella quale i giornali scrivono mille cattiverie. Siete innamorato di me e non vi importerebbe di gettarmi in avventure abominevoli che finiscono con separazioni, litigi, Sandomir, rivoltelle.
4: No, no, ascolta, Gesù.
2: Basta, basta, non voglio più vedervi. Non vi avrei mai creduto capace di tanto. Voi non siete un innamorato, siete un uomo cattivo. Andatevi via, andatevi via.
4: Gigi.
2: Andatevi via.
4: Quando è così, come vuoi tu, Gigi. Addio.
2: Se n'è andato. Victor! Victor!
3: La signorina ha chiamato?
2: No, Victor, niente. Sì, Victor, direte alla zia Alice che sono tornata a casa mia.
3: La signorina non vuole che avverta la signora?
2: No, Victor, ditele soltanto che sono andata via.
0: Dov'è la signorina Gilbert, Victor?
3: È andata via, signora.
0: Com'è andata via?
3: Sì, signora. Ha detto, dite alla zia Alice che torno a casa mia.
0: Che aria aveva?
3: Con tutto il rispetto, non sapeva ciò che faceva. È uscita senza paltò.
0: E il signor Lachelle, Victor?
3: È uscito senza paglietta.
0: Insieme alla signorina Gilbert?
3: No, signora, prima. Oh. Aveva gli occhi fuori della testa. Credo che abbiano litigato.
0: Oh. Sta bene, Victor. Grazie. Allora, signorina, datemi il 7, 3, 6. Allora, sei tu Ines? Allora, allora, allora, oh, smettila di dire sempre allora, allora, allora. No, no, no, non togliete la comunicazione, signorina! Allo? Allo? Allo? Oh, ma sei insopportabile con i tuoi allo, allo!

0: L'indomani in casa della signora Alvarez.
1: Vengo! Alice!
2: Le tue scale mi uccideranno. Dov'è la piccola?
1: Cosa?
2: Ti ho chiesto dov'è la piccola.
1: Nella sua camera, la vuoi vedere?
2: Non c'è tempo.
1: Ma che dici? Parli talmente piano. Sembra che vi sia un morto in casa.
2: Ce n'è uno. Come sta la tua nipotina?
1: Chi? Gigi?
2: Non è mica un'altra, che io sappia.
1: Ah, è molto calma.
2: Ah, è molto calma. Ha fatto crollare il soffitto sulle nostre teste ed è molto calma. Che generazione! E tu che te ne stai lì impalata, che cosa intendi fare?
1: Come che intendo fare? Non posso mica legarla, povera piccina. Oh, questo non me lo meritavo.
2: Inutile che ti lamenti. La Shelley è andato via ieri da casa mia in uno stato d'animo nel quale un uomo è capace di fare qualunque sciocchezza. Ha perfino dimenticato la paglietta. È salito a testa nuda in automobile e giù in strada. Tutti hanno potuto vederlo.
1: A testa nuda?
2: Oh, se mi dicessero che a quest'ora si è già fidanzato, che sta facendo la pace con Lian, non me ne stupirei.
1: A meno che non abbia preso un'insolazione.
2: No, è la prima cosa che ho guardato nei giornali di stamane. È il momento di agire.
1: Ma cosa si può fare se non vuole?
2: Ah, allora tu credi che basti che un innocente dica di no perché io, Alice di Saint-Effant, abbandoni il campo di battaglia? Mai, intendi? Mai avevo piazzato meglio le mie batterie, neanche per il che di Egitto.
1: Sarà per un'altra volta.
2: Ah, credi, eh? No, non si perde impunemente un'occasione simile, capisci? Tu farai quello che ti pare, ma io lotterò fino in fondo. Che cosa le hai detto a quell'auchetta?
1: Ah no, Alice. Gigi è forse un po' scervellata in certe cose e in ritardo per la sua età. Ma una ragazza che ha colpito l'attenzione del signor Lachelle non è un'auchetta.
2: Bene. Che cosa hai rimproverato allora alla tua principessa?
1: Ho cercato di farla ragionare. Le ho parlato della famiglia.
2: E poi?
1: Le ho fatto considerare che siamo legate allo stesso carro. Le ho enumerato tutto ciò che potrebbe realizzare per se stessa, per noi.
2: E di follie non gliene hai parlato, vero? Dell'amore, dei viaggi, del chiaro di luna, dell'Italia. Non le hai detto che dall'altra parte del mondo il mare è fosforescente, che vi sono gli uccelli mosca sui fiori, che si fa l'amore sotto le gardenie presso una fontana in cui mormora uno zampillo?
1: Non potevo dirglielo, Alice, dato che non lo so nemmeno io. Non sono mai andata oltre Cabur e Monte Carlo.
2: E non sei capace di inventare nulla?
1: No, Alice.
2: Chiamami quell'uccellino. Vedremo un po' se... No, aspetta un momento.
3: Buonasera, mamma.
1: Buonasera, André.
3: Buonasera, zia Alice.
2: Sera, André.
3: Che è successo? Avete una faccia da funerale, tutte e due?
1: Se credi che ci sia da essere allegre.
2: Ines ti ha detto che la tua Gigi ha rifiutato la Shell?
3: Sì.
2: Ah, è tutto qui l'effetto che ti fa.
3: Beh, per un verso... trovo che è un peccato.
2: Ah sì? Tua figlia, la tua propria figlia, è destinata alla miseria per colpa tua
3: e... Per colpa mia?
2: Certamente, per il cattivo esempio che l'hai sempre dato.
1: Questo è vero.
3: Ecco che tutto un tratto diventa la mia Gigi, mia figlia. Mi avete forse mai consultata per la sua educazione?
1: Ne avremmo viste delle belle.
3: Oh. Comunque è vero, non ho contato mai nulla qui. Avete voluto per lei il giovane Lachelle, ma mi avete sempre tenuto all'oscuro di tutto. E ora che ogni cosa è andata molto, vi sfogate su di me.
2: Io vorrei proprio sapere che cosa avresti inventato se te ne avessimo parlato.
3: Avrei inventato che una ragazza può essere felice senza essere coperta di brillanti e di perle dalla testa ai piedi.
2: Ma questa è anarchia!
1: Oh, guarda dove sei andata a finire tu col tuo modo di pensare.
3: Come sono andata a finire? È colpa mia se non ho nessun talento? La piccola ha preso di me, ecco tutto.
2: Oh, mia madre mi avrebbe ammazzata se le avessi detto una cosa simile. Ma non c'è più morale, non c'è più onore, non c'è più famiglia. Sei una madre snaturata.
3: Cosa devo sentirmi dire?
1: Ah, lasciala stare, Alice. Non vedi com'è sconvolta? E stasera deve cantare i pescatori di perle.
2: Saranno certo le uniche perle che potrà pescare.
1: André, se andassi a riposarti un poco in camera tua.
2: Scompiangila anche! Tanto io sono qui per vedere Gigi e non ho nessun bisogno di lei. Anzi, la escludo dal consiglio di famiglia.
3: Per quanto ne facevo parte prima.
1: Alice, non la tormentare. Non vedi in che condizioni è. Vai di là, cara. Vai a fare i tuoi gargarismi.
3: Vado.
2: E ora chiamami quell'altro fenomeno.
1: Non potresti prima calmarti un po'? Tu conosci Gigi, se le parli con durezza...
2: Le parlerò con durezza se mi pare. Chiamala!
4: Gigi? Gigi! Buongiorno, zia Alice.
2: Buongiorno, mia cara Gigi. E allora, hai fatto la cattiva, eh? E hai provato le tue unghiette sul signor Lachelle. Brava, bambina mia, brava! Ah sì, brava! Sarà ancora più felice quando sarai tornata ad essere carina con lui.
5: Ma sono stata carina, zia. Soltanto non voglio, ecco tutto.
2: Sì, lo sappiamo. Lo hai rimandato al suo zuccherificio. Va bene, va benissimo. Ma non lo mandare al diavolo, sarebbe capace di andarci. Non vuoi raccontarci come sono andate le cose?
5: Ha detto che mi ama.
2: Come? Non devo avere sentito bene.
5: Tonton, ha detto che mi ama.
1: E dunque, sciocchina, che speravi di meglio?
2: Credi forse che un uomo si prenda un amante perché la detesta?
5: Capisco benissimo, zia. Mi ama. E non esita a farmi delle proposte orribili.
1: Sai, Gigi, sono cose che succedono spessissimo.
5: Allora, gli ho detto di uscire, perché non volevo rivederlo mai più.
1: Ah, non ho veramente fortuna con la mia discendenza.
2: Insomma, la verità è che tu non lo ami.
5: Sì, zia, io gli voglio bene.
2: È quello che dico io, non lo ami. Ah, nota che io non ci trovo nulla di male, no? Vi sono donne che si innamorano a 30 anni, anche più tardi. Attendendo, sei padrona di te stessa. Certo che se tu fossi innamorata pazza di lui, io non mi sarei sentita tanto tranquilla. È un bel bruno, Lachelle, ben piantato.
1: Eh sì, basta vedere le sue fotografie di Trouville in costume da bagno. Sono state quelle a fargli una reputazione.
2: Sì, ti avrei compianta, mia povera Gigi. Iniziare con una passione, andarsene insieme soli in un'altra parte del mondo, dimenticare tutto nelle braccia dell'uomo che si ama, ascoltare il canto dell'amore in un'eterna primavera. Ma certo, se tutte queste cose non parlano al tuo cuore, non c'è niente da dire.
5: Sì, c'è ancora qualcosa da dire. Quando è finita l'eterna primavera, il signor Lachelle se ne va con un'altra donna. O se no è la donna, io per esempio, che lascia il signor Lachelle e il signor Lachelle se ne va a raccontare tutto a chiunque voglia ascoltarlo. E alla donna, sempre io mettiamo, non rimane che andarsene con un altro uomo.
2: Ines, la senti quante sciocchezze?
5: No, non voglio. Non sono di quelle che cambiano, io.
2: Stupida! Meriteresti davvero di andare a finire in un negozietto di mode. E già che ci sei, sposati uno spedizioniere.
5: E perché no?
2: Alla tua età io avevo altre ambizioni. Le difficoltà affinavano il mio ingegno. La posta in gioco era la vittoria su un uomo in vista, la rabbia di tutte le altre donne.
5: E cosa ti rimane di tutto questo, zia? Una casa tutta piena di cianfrusaglie e di inutili pezzi di stoffa. E ti annoi talmente nella vita che sei costretta a inventare delle emicranie per darti un'occupazione.
2: Gilbert! Non sopporterò oltre questo tono.
1: Devo dirti, Alice, che nemmeno io mai creduto molto alle tue emicranie.
5: Mi trattate come una bambina. Ma credi che non mi fossi accorta, nonna, che eri d'accordo con zia Alice?
1: Volevo solo proteggerti dalla povertà, piccina mia.
5: E perché? Siamo sempre state povere, tu, mamma e io. E con questo, Tonton stesso, se vuole una tazza di camomilla fatta bene, deve venire qui. E poi sono stanca. Voglio andare a letto. Ho freddo.
1: Ti senti male?
5: No. No, nonna. Sono soltanto triste.
1: Non crederai, Gigi mia, che vogliamo tormentarti fino a questo punto.
2: Beh, quello che è stato, è stato. Non se ne può mica parlare per tutta la vita. Ma non potrai rimproverarci di averti fatto mancare dei consigli, e i migliori per di più.
5: Lo so, zia, ma sono triste lo stesso.
1: Perché, tesoro mio, perché?
5: Deve essere lui. È lui, nonna. Non voglio vederlo. Nascondimi, nonna. Non voglio vederlo. Non voglio vederlo, non voglio vederlo.
6: Buongiorno, Gaston.
7: Buongiorno, signora. Sono felice di trovarvi qui. Preferisco che sentiate anche voi ciò che devo dire a Mamita. Mamita, signora.
5: Ti ascoltiamo, Gaston.
7: Ecco, Mamita, volete concedermi l'onore? Il favore. La gioia infinita di accordarmi la mano di Gigi?
5: La mano di Gigi? Alice!
6: La mano? Caro Gaston, è esattamente il gesto che mi aspettavo da voi.
7: Signora.
5: Gigi! Gigi, vieni! Vieni!
8: Siete venuto per darmi altri dispiaceri.
1: Ah, questo, Gigi!
8: Per favore, nonna, un momento.
7: Gigi, ti chiedo di diventare mia moglie. Ebbene, Gigi.
8: Non voglio.
2: Ah, questa poi le supera tutte.
1: Ci sarebbe da battere la testa nel muro.
7: Gigi, non mi avevi detto che non ti piacevo fino a questo punto?
8: Non è perché non mi piacete, è perché vi amo. Vi amo, Tonton. E allora voi non dovete sposarmi. Nella nostra famiglia non ci si sposa.
2: Ma non ha capito niente delle mie lezioni.
7: Ascolta, Gigi. Prima non mi hai voluto perché io ti amavo. Adesso mi rifiuti perché tu mi ami. Non ci capisco più niente, ti assicuro.
8: Penserete che ho voluto fare come tutte le altre donne. E mi vergogno, Tonton. Mi vergogno.
7: Ti giuro, Gigi, mia cara.
8: No, non giuratemi niente. Sono stata così infelice. E allora ho pensato che preferivo essere infelice con voi piuttosto che senza di voi. Fate di me quello che volete, Tonton. Portatemi via subito se ne avete voglia.
7: Gigi, io voglio che tu sia mia moglie. Non ti voglio in nessun altro modo.
8: Tonton.
7: Gigi.
5: Alice.
2: Su, Ines, cerca di dominarti.
5: Non è colpa mia, Alice. È la sorpresa.
2: Ma quale sorpresa, mia cara? Sono forse sorpresa io? Io ho sempre pensato che per Gigi le cose si sarebbero concluse in questo modo.
9: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Damasco 50, seconda trasmissione in compagnia di Irene Bignardi, critica cinematografica che rivelò a Damasco su Radio 3 nel 2008 i libri e gli autori da cui era rimasta folgorata sulla via della lettura, così come San Paolo dalla luce divina sulla via per Damasco. Oggi è il turno di Salinger, Truffaut e Simone de Beauvoir.
2: Damasco.
3: Buonasera, sono Irene Bignardi e siamo a Damasco, come sempre a Damasco. Vi parlerò di un libro che mi ha, non dico fatto cambiare rotta come è successo a San Paolo sulla via di Damasco, ma che certamente mi ha segnato. Mi ha segnato per una ragione molto curiosa, io credo, perché mi ha inculcato l'ambizione, se non il risultato, di scrivere bene. Ora, io di mestiere faccio da giornalista e non sono affatto convinta che il giornalismo debba essere una cosa sciatta o una cosa tirata via. Anzi, mi tormento ancora molto ogni volta che scrivo. E non credo neanche che il giornale sia quella cosa in cui, come dice la retorica, il giorno dopo si incartano i pesci. I pesci non vengono più incartati così. E comunque non è vero. Le cose stupide o brutte che si scrivono riemergono sempre come l'ombra di Banco da qualche parte. La perfezione di questo libro, i 9 racconti di Salinger, mi ha convinta, mi ha sedotta, mi ha spiegato che vale la pena di lavorare un pochino di più, anche nella forma non narrativa, evidentemente quella del giornalismo, per scrivere bene, per scrivere con precisione, per usare le parole con il loro significato preciso. Voi direte che in questo momento non lo sto facendo, ma l'orale è una cosa diversa, gli esami scritti restano invece. Salinger è famoso soprattutto per un libro, che è Il giovane Holden. Adesso mi attirerò delle inimicizie, ma avendo riletto recentemente Il giovane Holden, trovo che ha un pochino più di rughe che non i suoi 9 racconti. I 9 racconti hanno le rughe del tempo, cioè sono collocati in una certa cornice temporale, ma la scrittura, le considerazioni, i dialoghi sono di un'assoluta modernità e perfezione. Il giovane Holden, che è bellissimo, intendiamoci, ha forse qualche ripetizione che oggi non siamo più disposti ad accettare e ha qualche piccolo segno di vecchiaia. Questo non toglie che è un libro straordinario. Ricorderete, spero, quella bellissima scena di Annie Hall quando Woody Allen e Diane Keaton si separano e si chiedono: il giovane Holden chi se lo prende? Era mio, era tuo. Cioè il giovane Holden diventa l'oggetto di un possibile nuovo contatto fra una coppia che si sta lasciando, perché è stato un libro veramente epocale, per una volta, come si dice, epocale. Una cosa che segna un'epoca decisamente. I racconti invece sono diversi, sono una specie di diamante, una perfezione lavorata da un artigianato assoluto. Sono 9, che è un numero quasi perfetto, solo che io ho qualche obiezione su uno, ma non vi dirò quale. Quindi per me potevano anche essere 8. E tra questi 8 ci sono naturalmente i miei preferiti. I miei preferiti sono Per Edmè con amore e squallore, Un giorno perfetto per i pesci banana e Bella bocca e occhi miei verdi. Ma sono tutti bellissimi. C'è sempre molto dell'autore nei personaggi dei suoi racconti. Cosa normalissima, a partire da Graham Greene, che diceva che il patrimonio di uno scrittore è la sua infanzia. Più in là sappiamo benissimo che tutti gli scrittori usano materiali autobiografici, ma qui sono ritagliati molto, con molta precisione, da angoli di visuale che rendono molto identificabile l'intervento personale dell'autore. E qual è appunto Salinger? Uomo non simpaticissimo, ritirato a vivere a Cornish nel nord degli Stati Uniti, e ha rifiutato qualsiasi contatto con la stampa e con gli editori, ha portato in causa un suo biografo che stava preparando una biografia e l'ha costretto a cambiare completamente struttura e utilizzo delle carte che aveva, ha fatto piccole cause qua e là. Allo stesso tempo ha fatto delle cose bizzarre, per esempio è l'uomo che riesce, che essendo quello che è, cioè un monumento della letteratura americana contemporanea, ha concesso imprevedibilmente un'intervista a una qualsiasi ragazzina di una scuola locale, facendole fare lo scoop più straordinario sicuramente di tutta la sua carriera presente, passata e futura. Un uomo che però ha un rapporto anche molto difficile con le donne che sono passate accanto a lui, sono state cambiate e buttate. Insomma, non un angelo, un grande scrittore però. E questo grande scrittore è arrivato al punto di distacco zen da chiedere che le sue copertine non portino niente. Infatti la cosa più singolare della copertina dei 9 racconti è che è bianca, ed è bianca non perché l'editore sia pigro e non avesse inventato una figura, ma perché lui ha chiesto che fosse bianca, che non ci sia nessuna possibilità di identificare i suoi personaggi con un'immagine che non sia quella che lui ha nella sua testa. Nel 48 il giovane Salinger si propone con Un giorno perfetto per i pesci banana al New Yorker, che legge questo racconto e scopre immediatamente un talento, riconosce l'esistenza di un grande talento e lo mette sotto contratto. Nel 52 esce la raccolta di cui Un giorno perfetto per i pesci banana è il primo racconto, in cui confluiscono altre cose. Da quel momento praticamente puff, Salinger, travolto dal suo stesso successo, si ritira e va a stare a Cornish e comincia la sua vita di recluso. Poi escono altre cose naturalmente da questo silenzio, ma come se si fosse appunto bruciato tutto molto velocemente in questa concisissima e piccolo corpo di scrittura. Tra gli altri racconti di questa raccolta ce n'è uno che è un fantastico, doloroso racconto sul tradimento, sull'amore, sui silenzi, sugli abbandoni, che si chiama Bella bocca e occhi miei verdi, di una straordinaria crudeltà per chi pensa di essere mai stato oggetto di tradimenti, perché il triangolo si sviluppa all'interno di persone che in qualche modo si conoscono, si amano, sono intime l'una dell'altra. E ti dà quindi anche una sensazione di veleno, di un veleno che ti entra dentro, perché appunto è il veleno che si insinua in rapporti d'amicizia oltre che in rapporti d'amore. Ed è scritto in maniera così perfetta, così straordinaria, così economica, come difficilmente si può scrivere un dramma in poche pagine.
2: Mentre il loro tè veniva servito, la corista mi sorprese con lo sguardo fisso sul suo gruppo. Mi restituì lo sguardo, con quei suoi occhi d'attrice in palcoscenico. Poi, tutto a un tratto, mi diede un sorriso brevissimo, ristretto. Era curiosamente radioso, come certi sorrisi ristretti accade talvolta che siano. Sorrisi anch'io, assai meno radiosamente, cercando di tener coperta con il labbro superiore la pasta nero carbone di un'otturazione temporanea dell'ospedale militare che sporgeva tra i due incisivi. Un attimo dopo, la ragazzina era ritta, con invidiabile portamento, accanto al mio tavolo. Indossava un vestito di stoffa scozzese, il clan dei Campbell, se ricordo bene. Parve a me un vestito bellissimo da portare per una signorina molto molto giovane in una giornata molto molto piovosa. «Credevo che gli americani disprezzassero il tè», disse. Non era l'osservazione di una ragazzetta sfacciata, ma di una persona amante della verità o delle statistiche. Risposi che taluni di noi non bevevano mai altro che tè. Le chiesi se potevo permettermi di invitarla a sedere al mio tavolo. «Grazie», disse lei, «forse per una frazione di secondo». Mi alzai e le offrii una sedia, quella di fronte a me, e lei sedette quasi sull'orlo, tenendosi dritta con elegantissima naturalezza. Io tornai, quasi correndo, alla mia sedia, più che disposto a sostenere la conversazione. Ma una volta seduto non trovai niente da dire.
3: Parlavamo all'inizio del linguaggio, di come questo libro sia smagliante, bellissimo proprio per la lingua, per la precisione, per la bellezza, per la poesia, per la semplicità, per l'economicità anche. Non c'è un aggettivo di troppo, non ho fatto un esame, ma credo che gli aggettivi siano solo funzionali. Cioè, la ragazzetta è sfacciata, ma non è la bella ragazzetta sfacciata, ecco, per intenderci. Cioè, Salinger cerca di limare al massimo la sua prosa, e mi chiedo se non sia dovuto a questo, oltre che alla sua riluttanza, il fatto che il cinema ha tentato di fare delle cose ispirandosi a lui, ma che in realtà non ci sono mai riusciti, perché da una parte lui diceva di no, ma dall'altra forse perché quando la struttura di un racconto è così perfetta dal punto di vista delle parole, delle voci, è molto difficile creargli attorno tutta quella fuffa che a volte il cinema è costretto a con cui il cinema è costretto ad addobbare le storie. a volte con risultati funesti. Cioè, le immagini sono nitidissime e quindi potrebbero in qualche misura ispirare anche una visione, ma in realtà non succede niente. Le persone si parlano, comunicano, si parlano con delle semplicissime frasi e parole, quelle che veramente usiamo tutti i giorni. Non esiste il grande dramma. Il cinema forse non avrebbe mai potuto recuperare o devastare questa bellissima prosa.
2: Sorrisi di nuovo, sempre tenendo nascosta la mia otturazione color carbone. Osservai che era proprio una giornataccia. «Sì, infatti», disse la mia ospite nel tono netto, inequivocabile di chi detesta i discorsi di circostanza. Posò le mani aperte sul tavolino, come chi partecipi a una seduta spiritica, poi quasi immediatamente richiuse le mani. Aveva le unghie rosicchiate a zero. Le vidi al polso un orologio d'aspetto militare, che somigliava a un cronografo da marina. Il quadrante era troppo largo per il suo braccio sottile. «Lei era alla lezione di canto», disse in tono obiettivo. «L'ho vista». Dissi che infatti era così e che avevo sentito la sua voce cantare separatamente dagli altri. Dissi che secondo me era una voce molto bella. Lei annuì. «Lo so».
3: Siamo in chiusura di questa puntata di Damasco, sono Irene Bignardi, abbiamo parlato dei 9 racconti di Salinger e molto di Salinger, che appunto abbiamo descritto anche come un uomo con tanti problemi, tanti difetti, tante asperità. Però vorrei citare qui, facendo la sapientona, una poesia di Oden, che è la poesia in memoria di Yeats, in cui dice che il tempo, che bla bla bla, dice una serie di cose, e il tempo ti perdonerà per aver scritto bene qualsiasi cosa, cioè egli abbia fatto, di qualsiasi cosa ci abbia privato non pubblicando tutto quello che ha scritto. Il tempo regalerà a Salinger il perdono per aver scritto in maniera perfetta. E domani invece ci occuperemo di un piccolo meraviglioso saggio di cinema, che è l'intervista a Hitchcock di François Truffaut. Arrivederci. Buonasera, sono Irene Bignardi, siamo a Damasco e questa sera parliamo di un bel libro che ha segnato qualcosa, perché mi ha fatto fare una svolta anche professionale. Io non sono particolarmente cinefila, ma mi è capitato di fare il critico cinematografico, e se c'è un po' di cinefilia è dovuta anche a questo libro, che è un libro fantastico, che ha segnato molto tutti, non solo me. Il cinema secondo Hitchcock di François Truffaut. Una piccola scuola di come si lavora sul cinema e come si lavora in maniera non sopraccigliosa e presuntuosa sul cinema. Un libro che insegna come fare le interviste e che ti suggerisce come leggere, come interpretare in maniera molto concreta e semplice il cinema. Immaginate una intervista in cui da una parte sta seduto Hitchcock, bello, cicciotto, col suo sigaro, immagino, i suoi vestiti scuri, e dall'altra parte, forse ai suoi piedi, forse su una seggiolina un po' più bassa perché era più giovane e più gentile, il giovane François Truffaut. Hitchcock era ora il consolidato maestro di Caccia al ladro, di La donna che visse due volte, di Intrigo internazionale. François Truffaut era un regista giovane, molto cinefilo, ex critico cinematografico di una insigne testata come i Cahiers du Cinéma, aveva già realizzato i 400 colpi e Jules Jim, quindi era già noto anche come autore, oltre che come critico, che è stato poi il punto di formazione di tanti altri, da Chabrol a Godard, via dicendo, e che si mette al servizio del grande Hitchcock. In che senso? Mica che Hitchcock gliel'abbia chiesto, assolutamente no, ma all'inizio degli anni 60, durante un viaggio in America dove Truffaut andava a presentare i suoi film, racconta lui nella prefazione a questo libro, era rimasto colpito proprio dall'aria di sufficienza della critica americana nei confronti della macchina cinematografica di Hitchcock, del suo successo, del suo modo di lavorare e dei suoi risultati. Cioè, la critica cinematografica lo guardava, forse perché troppo fortunato, con una certa supponenza. E nel 60 l'Associazione dei Critici di New York aveva assegnato il premio per il miglior film dell'anno a Ben-Hur di William Wyler, mentre dall'altra parte era a disposizione Intrigo internazionale. Di questi giochini sugli errori della critica, sugli errori degli Oscar, eccetera, eccetera, se ne possono fare infiniti, come sappiamo. Certo, Intrigo internazionale era un film molto originale, e Ben-Hur era invece un grande filmone, come si usa dire. Ma era solo un esempio dell'atteggiamento che la critica aveva nei confronti di Hitchcock, mentre invece Hitchcock era molto amato in Europa, o almeno era molto amato dai diabolici ragazzi dei Cahiers du Cinéma. Conclusione: il giovane Truffaut riprende il suo berretto da critico cinematografico e chiede a Hitchcock un'intervista che gli verrà concessa.
2: Supponiamo che, invitato a un ricevimento, ma come osservatore, io guardi il signor Y che racconta a tre persone le vacanze che ha appena trascorso in Scozia con sua moglie. Osservando con attenzione il suo volto, posso seguire i suoi sguardi e accorgermi che in realtà egli si interessa soprattutto delle gambe della signora X. Mi avvicino ora alla signora X. Parla dei cattivi risultati scolastici dei suoi due bambini, ma il suo sguardo freddo si posa spesso sull'elegante figura della signorina Z. Quindi, l'essenziale della scena alla quale ho appena assistito non è contenuta nel dialogo, che è strettamente mondano e di pura convenienza, ma nei pensieri dei personaggi. A. Desiderio fisico del signor Y per la signora X. B. Gelosia della signora X nei confronti della signorina Z. Da Hollywood a Cinecittà, nessun altro regista, all'infuori di Hitchcock, è attualmente capace di filmare la realtà umana di questa scena come l'ho appena descritta. Eppure, da 40 anni, ogni film di Hitchcock contiene diverse scene di questo tipo, basate cioè sulla sfasatura tra l'immagine e il dialogo, in cui la prima situazione, evidente, e la seconda, segreta, vengono filmate simultaneamente allo scopo di ottenere una efficacia drammatica strettamente visiva. È così che Alfred Hitchcock si trova a essere praticamente l'unico a filmare direttamente, cioè senza ricorrere al dialogo esplicativo, dei sentimenti come il sospetto, la gelosia, il desiderio, l'invidia. E questo ci porta al paradosso. Alfred Hitchcock, il cineasta più accessibile a ogni pubblico per la semplicità e la chiarezza del suo lavoro, è nello stesso tempo quello che eccelle nel filmare i rapporti più sottili tra gli individui.
3: Sono Irene Bignardi, siamo a Damasco e stiamo parlando di un libro fondamentale per chiunque ami il cinema, e anche una bella lettura per chi non lo ami, che si chiama François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock. Un libro che nasce anche da una baruffa, diciamo così, una baruffa verbale, che Truffaut ha avuto con la critica americana a proposito della Finestra sul cortile, uno dei grandi capolavori di Hitchcock. Gli avevano detto: a te piace questo film perché non conosci Chelsea e il Village. E lui ha detto che non gli sembrava che si trattasse di Chelsea e del Village in questo film, ma si trattava di un film che era una finestra sul cinema.

0: che ha intervistato John Ford, pensiamo a tanti altri incontri fra menti creative, di cui una però si mette al servizio dell'altra. Nel caso di Bogdanovic, per esempio, la sua intervista a Ford è veramente un'altra cosa da leggere, però diciamo che è stata modellata su una strada che è stata aperta da questo incontro di Truffaut e di Hitchcock, a cui io ho solo da obiettare una cosa: che nella vecchia traduzione che ho in mano mia fanno un errore che non bisogna fare, scrivono suspense con la C. Suspense si scrive con la S, S-U-S-P-E-N-S-E. Mi raccomando, quando ci saranno le riedizioni togliete quella maledetta C che rovina tutto. Va bene, si siedono e cominciano a parlare in assoluta casualità, cioè in assoluta libertà. Si parla di che cos'è un MacGuffin, che ve lo spiego, è un trucco. Il MacGuffin è una cosa che non esiste, è come il sarchiappone di Walter Chiari, è una cosa di cui si parla, che conduce il filo narrativo di un thriller da un punto a senza però avere nessuna vera consistenza. Si parla di tecniche degli effetti speciali che sembrano non colpire molto Hitchcock, nel senso che non gli ha mai fatto paura, che non gli hanno mai impedito di affrontare un racconto, una storia, per timore di come avrebbe potuto farla. Si parla di piccole tecniche, di piccoli trucchi, di divertimento, di bionde, di bruni, della ragione per cui sceglie un attore piuttosto che un altro, e molto della sua passione naturalmente per le donne alte, bionde e gelide, che come sappiamo rappresentano il modello, il prototipo delle sue attrici, e che per lui incarnano buona parte dei misteri che lui mette nei suoi film.
1: L'altro uomo non è un film che mi è stato proposto, ma un romanzo che ho scelto. Era materiale che andava bene per me. L'ho letto, è un buon romanzo, ma probabilmente è molto difficile da adattare. È vero, e questo mette in evidenza un'altra questione. Non sono mai riuscito a lavorare bene quando ho collaborato con uno scrittore specializzato come me nel mistero, nel thriller o nel suspense. La mia più grande fortuna è di aver avuto, per così dire, il monopolio di questa forma di espressione. A nessuno interessa studiarne le regole. Le regole del suspense. In fondo ho avuto a disposizione tutto il campo solo per me. Selznick ha detto che ero il solo regista di cui si sarebbe completamente fidato per fare un film. Tuttavia, mentre lavoravo per lui, a un certo punto si è lamentato del mio lavoro. Ha detto che il mio modo di dirigere un film era un rebus, incomprensibile come un cruciverba. Perché questo? Perché non facevo altro che girare dei piccolissimi pezzi di film e nient'altro. Non si poteva metterli insieme senza di me e non si poteva fare altro montaggio se non quello che avevo in testa mentre stavo girando. Selznick veniva da una scuola in cui si accumula il materiale per poi giocarci sopra, provando tantissime soluzioni diverse nella sala di montaggio. Lavorando come faccio io, si è sicuri che la produzione non potrà poi rovinare il film. Signor Hitchcock, lei è nato a Londra il 13 agosto 1899. Della sua infanzia conosco soltanto un episodio, quello del commissariato. È una storia vera? Sì. Avevo forse 4 o 5 anni. Mio padre mi mandò al commissariato di polizia con una lettera. Il commissario la lesse e mi rinchiuse in una cella per 5 o 10 minuti dicendomi: «Ecco cosa si fa ai bambini cattivi». E lei cosa aveva fatto per meritare questa punizione? Non ne ho la minima idea. Mio padre mi chiamava sempre la sua piccola pecora senza macchia. Veramente non riesco ad immaginarmi che cosa abbia potuto fare. Sembra che suo padre fosse un uomo severissimo. Era in realtà estremamente nervoso. La mia famiglia amava molto il teatro. Insieme costituivamo un gruppetto piuttosto eccentrico, ma io ero quello che comunemente si dice un bambino giudizioso. Durante le riunioni di famiglia stavo seduto nel mio angolino senza dire niente. Guardavo, osservavo molto. Ho letto che era un alunno abbastanza mediocre, bravo solo in geografia. Ero generalmente tra i primi 4 o 5 della mia classe. Non sono mai stato il primo, secondo solo una volta o due. Ero più spesso quarto o quinto. Mi rimproveravano di essere un allievo piuttosto distratto. E la sua ambizione a quel tempo era di diventare ingegnere, non è vero? In genere si chiede a tutti i ragazzi cosa vogliono fare da grandi. Bisogna darmi atto che non ho

0: mai detto che avrei voluto fare il poliziotto. Rispondevo invece che mi sarebbe piaciuto diventare ingegnere. I miei genitori hanno preso sul serio questa affermazione e mi hanno mandato in una scuola specializzata, la Scuola di Ingegneria e Navigazione, dove ho studiato meccanica, elettricità, acustica, navigazione. Ho acquisito così alcune conoscenze pratiche di ingegneria, la teoria delle leggi della forza e del moto, l'elettricità teorica e applicata, e in seguito ho avuto bisogno di guadagnare e sono andato a lavorare alla compagnia telegrafica Henley. Nello stesso tempo seguivo dei corsi all'Università di Londra, nella sezione delle belle arti, per imparare disegno. Da Henley ero specializzato in cavi elettrici sottomarini. Il mio lavoro consisteva nell'eseguire stime tecniche. Allora avevo pressappoco 19 anni.
1: Se questa intervista storica è un piccolo manuale anche di cinema, perché insegna molte cose, è anche un ritratto di Hitchcock di prima persona, di prima mano. Si scopre che Hitchcock è sì un democratico, ma come dichiara lui stesso, sono repubblicano quando si tratta di denaro. Si scopre che può essere estremamente duro con i suoi interpreti. Si scopre che lui ritiene che le scuole di cinema e l'insegnamento di cinema sia inutile a meno che gli studenti non imparino a fare dei film muti, perché solo quello è il vero esercizio espressivo. Insomma, si imparano tante cose e si impara un po' anche su Truffaut, sulla sua curiosità, e si capisce anche come sia nato un modo perfetto, straordinario di fare cinema, che è quello del giovane Truffaut rispetto a quello del vecchio Hitchcock. Cioè è la puntuale, estrema curiosità nei confronti di un maestro che trasforma il giovane, baldo e anche forse potenzialmente arrogante critico dei Cahiers in un umile studente veramente portato dalla curiosità a chiedere senza farsi schermo di quel tanto di pudore per cui a volte certe domande non si fanno.
0: Ritorno alla scena dell'aereo nel deserto. È affascinante perché gratuita. È una scena svuotata di ogni verosimiglianza e di ogni significato. Il cinema, fatto in questo modo, diventa veramente un'arte astratta, come la musica. E questa gratuità, che le rimproverano spesso, costituisce proprio l'interesse e l'efficacia della scena. È sottolineata molto bene dal dialogo, quando il contadino, prima di salire sul camion, dice a Cary Grant, parlando dell'aereo che incomincia a fare delle evoluzioni da lontano, «Toh, ecco un aereo che sparge il solfato di rame sui campi e tuttavia non ci sono raccolti da disinfestare». L'aereo non sparge niente e non si dovrebbe mai muoverle dei rimproveri a proposito della gratuità nei suoi film, perché lei ha la religione della gratuità, il gusto della fantasia fondata sull'assurdo. Il fatto è che questo gusto dell'assurdo lo pratico proprio in modo religioso. Un'idea come quella dell'aereo nel deserto non può nascere nella testa di uno sceneggiatore, perché non fa progredire l'azione, è un'idea da regista. Ecco come mi è venuta. Ho voluto reagire contro un vecchio stereotipo. L'uomo che è andato in un posto in cui probabilmente sarà ucciso. Ora, che cos'è che si fa di solito? Una notte nera in uno stretto incrocio della città. La vittima attende in piedi sotto la luce di un lampione, il selciato è ancora bagnato da una pioggia caduta da poco, primo piano di un gatto nero che corre furtivamente lungo un muro. Inquadratura di una finestra con il viso di qualcuno che, cercando di non farsi notare, tira la tenda per guardare fuori. Si avvicina lentamente una limousine nera, eccetera. Mi sono chiesto, quale sarebbe l'esatto contrario di questa scena? Una pianura deserta, in pieno sole. Né musica, né gatto nero, né viso misterioso dietro la finestra.
1: Questo era stato per un po' un libro leggendario, nel senso che prima di essere tradotto in italiano, credo che la mia edizione di pratica editrice, tutta bella consunta e praticamente con i fogli che si staccano, da tanto sono diventati carta leggera, prima era circolato ovviamente in francese e credo di averlo letto allora in francese, prestato da qualche amico più sapiente di me. Appunto, è stata una lettura che mi ha incoraggiato a non negare la mia parte di cinefilia. Cioè, io ero molto spaventata in anni antichi dall'eccesso di sapienza e di raffinatezza e di acribia critica dei miei amici e compagni. che erano troppo sofisticati, evidentemente, per me. Incontrare questo libro e vedere invece il semplicissimo gioco dell'intervista e le semplicissime risposte di un grande intervistato, un grande intervistatore, mi ha fatto capire che ci sono delle cose molto più concrete e semplici che si possono capire e amare del cinema che non le diaboliche elucubrazioni della critica più sofisticata. Questo naturalmente mi verrà rimproverato per quello che dico adesso e per quello che ho operato in passato come critico di Repubblica, però è stato certamente un momento in cui mi è sembrato perlomeno che fosse questo un modo con cui si poteva capire il cinema senza farla troppo difficile, in altre parole, ma semplicemente veramente lavorando su degli elementi, su dei mattoncini basilari importantissimi, che sono quelli appunto che Truffaut chiede e che Hitchcock generosamente propone. I mattoncini della tecnica, i mattoncini dei piccoli trucchi, i mattoncini della costruzione della storia, spiegate in maniera molto concreta e non con appunto degli strumenti apparentemente molto sofisticati e forse in realtà spuntati. Qui a una domanda precisa, cosa avete fatto per fare gli uccelli, viene risposto in un certo modo. Le tecniche della suspense, la cosa semplicissima di dire: se un uomo deve prendere un treno e tu fai vedere l'uomo che va in stazione e prende il treno, tutto questo è elettrocefalogramma piatto. Se semplicemente tu fai vedere che l'uomo guarda ansiosamente l'orologio, si guarda intorno inquieto, ogni ostacolo che incontrerà nell'andare alla stazione diventerà un elemento narrativo importante, un mattoncino narrativo importante. Ecco, questa è una cosa semplicissima che Hitchcock spiega all'inizio del libro a Truffaut. Regola banale, però certamente basta studiare la struttura di un qualsiasi thriller per vedere come poi su questa spiegazione così semplice sono stati costruiti dei grandissimi film.
0: La pugnalata di Janet Leigh è molto riuscita. Le riprese sono durate 7 giorni e ci sono state 70 posizioni di macchina per 45 secondi di film. Per questa scena mi avevano costruito un meraviglioso busto finto con il sangue che doveva sprizzare sotto le coltellate, ma non l'ho usato. Ho preferito usare una ragazza, una modella nuda che doppiava Janet Leigh. Di Janet si vedono solo le mani, le spalle e la testa. Tutto il resto è con la modella. Naturalmente il coltello non tocca mai il corpo. Tutto è fatto col montaggio. Non si vede mai una parte tabù del corpo della donna, perché riprendevamo alcune inquadrature al rallentatore per evitare di avere i seni nell'immagine. Le inquadrature riprese al rallentatore non sono state poi accelerate, perché il loro inserimento nel montaggio dà un'impressione di velocità normale. È una scena di una violenza inaudita. È la scena più violenta del film. E in seguito, man mano che il film va avanti, c'è sempre meno violenza, perché il ricordo di questo primo omicidio è sufficiente a rendere angosciosi i momenti di suspense che verranno più tardi. È un'idea ingegnosa e molto nuova. Allo stesso omicidio preferisco, per la sua musicalità, la scena della pulizia quando Perkins usa la scopa e lo strofinaccio per cancellare tutte le tracce. Tutta la costruzione del film mi fa pensare a un tipo di scala della normale. Innanzitutto una scena di adulterio, poi un furto, poi un delitto, 2 delitti e infine la psicopatia. Ogni tappa ci fa salire di un gradino, è così? Sì, ma per me Janet Leigh interpreta la parte di una normale borghese. Si potrebbe considerare Psycho un film sperimentale? Forse. La mia più grande soddisfazione è che il film ha avuto un effetto sul pubblico ed era la cosa alla quale tenevo di più. In Psycho del soggetto mi importa poco, dei personaggi anche. Quello che mi importa è che il montaggio dei pezzi del film, la fotografia, la colonna sonora e tutto ciò che è puramente tecnico possono far urlare il pubblico. Credo sia una grande soddisfazione per noi utilizzare l'arte cinematografica per creare una emozione di massa. E con Psycho ci siamo riusciti. Non è un messaggio che ha incuriosito il pubblico. Non è una grande interpretazione che lo ha sconvolto. Non è un romanzo molto apprezzato che l'ha vinto. Quello che ha commosso il pubblico è stato il film puro. E per questo il mio orgoglio per Psycho sta nel fatto che è un film che appartiene a noi registi, a lei e a me, più di tutti i film che ho girato. Non avrei con nessun altro una vera discussione su questo film nei termini che stiamo usando in questo momento. Tutti direbbero: non è una cosa da fare, il soggetto era orribile, i protagonisti erano insignificanti, non c'erano personaggi. Sicuro, ma il modo di costruire questa storia e di raccontarla ha portato il pubblico a reagire in modo emozionale.
1: Siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo parlato molto erraticamente, ma d'altra parte quella è la struttura stessa del libro e quindi noi ne approfittiamo di quel testo fondamentale per i cinefili e dintorni che è François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock. Bello, divertente, da copiare, ad attingere sempre un sacco di cose. Ci risentiamo domani con una cosa serissima, il secondo sesto di Simone de Beauvoir.
2: Damasco.
1: Buonasera, sono Irene Bignardi e siamo a Damasco. È la mia ultima giornata con voi. Ho scelto per questa serata un tema molto ponderoso. Molto ponderoso, ma siccome si parla delle cose che in qualche modo ci hanno cambiato la vita o ci hanno indirizzato in qualche direzione imprevedibile, beh, non potevo non parlarne. Il mio libro di oggi, Il secondo sesso di Simone de Beauvoir. Non spaventatevi, voglio solo parlare di me, in realtà, nel parlare del secondo sesso.
0: La donna? È semplicissimo, dice chi ama le formule semplici. È una matrice, un'ovaia. È una femmina. Ciò basta definirla. In bocca all'uomo la parola femmina suona come un insulto. Eppure l'uomo non si vergogna della propria animalità. Anzi, è orgoglioso se si dice di lui «è un maschio». La parola femmina non è un peggiorativo perché colloca le radici della donna nella natura, ma perché la imprigiona nel sesso, e tale sesso appare al maschio spregevole nemico perfino nelle bestie innocenti, a causa dell'inquieta ostilità che la donna suscita in lui. Perciò vuol trovare nella biologia una giustificazione a codesto sentimento. La parola femmina sommuove in lui una sarabanda di immagini. Un enorme ovulo rotondo sta in agguato e mutila l'agile spermatozoo. La regina delle termiti regna tronfia e mostruosa sui maschi da lei soggiogati. La mantide religiosa, il ragno femmina, sazie d'amore, stritolano il loro compagno e lo divorano. La cagna in calore va in giro seminando odori perversi. La scimmia si esibisce con impudenza e fugge con ipocrita civetteria. E le fiere più superbe, la tigre, la leonessa, la pantera, soggiacciono servilmente all'imperiale stretta del maschio. Inerte, impaziente, scaltra, stupida, insensibile, lubrica, feroce, umiliata. Il maschio proietta sulla donna tutte le femmine della natura. E lei è una femmina. Ma lasciando da parte una buona volta i luoghi comuni, viene subito fatto di domandarsi che cosa rappresenta la femmina nel regno animale e quale specie particolare di femmina si realizza nella donna.
1: Sono Irene Bignardi e siamo a Damasco e stiamo parlando di Simone de Beauvoir e del secondo sesso, questo poderoso, corposo, cicciuto libro sulla condizione femminile che ha segnato la cultura europea e il senso del femminismo nell'ultima metà del secolo scorso. Il libro è stato pubblicato nel 49 in Francia e ha diviso moltissimo perché faceva fette quella che era la figura della madre. Ora la maternità evidentemente è una dei punti fondamentali dell'essere femminile, anche se non è il solo, tant'è vero che si può benissimo essere delle fantastiche donne e non essere delle madri, ciò nonostante è il destino che viene previsto in qualche modo per tutte noi. Simone de Beauvoir, che cominciava il suo capitolo dedicato alla madre con 15 pagine in difesa della libertà dell'aborto, certo faceva scalpore, così come faceva scalpore tutta la sua analisi dell'egoismo erotico, tra virgolette, come lo chiamavano, dell'egotismo sessuale, della prevalere di questi elementi rispetto a quelli che la tradizione prevedeva per le brave ragazze, appunto per le jeunes filles rangées, come si intitolava il suo primo testo femminista, che era narrativo invece e che ha messo molte della mia generazione in confronto con la loro immagine quotidiana, pur essendo infatti un romanzo e non un saggio come in questo caso. Naturalmente la povera de Beauvoir si beccò della suffragetta della sessualità, dell'amazzone esistenzialista, insomma fioccarono le ingiurie e via dicendo. Questo però resta un grossissimo libro per chi ha la forza e l'energia di affrontarlo. E certamente è stata una apripista per appunto tutte le altre che poi si sono indirizzate in questo senso. Cosa è rimasto di tutto questo discorso nella storia? Nella storia tantissimo, tant'è vero che il dibattito sul femminismo e sulle varie forme di femminismo continua, e sono dibattiti francamente troppo sottili, troppo acribici per me. È rimasto qualcosa di molto forte nella mia esperienza personale, invece, un senso di femminismo praticante, se non militante, qualcosa che si sceglie tutti i giorni nel muoversi secondo certe regole che non hanno neanche un vero nome, una vera definizione, ma che sono appunto la pratica quotidiana di qualche cosa.
0: Donna non si nasce, lo si diventa. Nessun destino biologico, psichico, economico definisce l'aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell'uomo. È l'insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna. Unicamente la mediazione altrui può assegnare a un individuo la parte di ciò che è altro. In quanto creatura che esiste in sé, il bambino non arriverebbe mai a cogliersi come differenziazione sessuale. Tanto nelle femmine che nei maschi, il corpo è prima di tutto l'irradiarsi di una soggettività, lo strumento indispensabile per conoscere il mondo. Si conosce, si afferra l'universo con gli occhi e con le mani, non con gli organi sessuali. I drammi della nascita, dello svezzamento, avvengono nello stesso modo per i due sessi. L'uno e l'altro hanno i medesimi interessi, gli stessi piaceri. Dapprima la fonte delle loro esperienze più gradevoli consiste nel succhiare. Poi attraversano una fase anale in cui traggono le soddisfazioni più intense dalle funzioni escretorie, che sono analoghe per tutti e due. Pure analogo è lo sviluppo genitale. Esplorano il proprio corpo con la stessa indifferente curiosità. Dal pene e dalla clitoride nascono uguali dubbi piaceri, e in quanto la loro sensibilità già tende a obiettivarsi, è diretta verso la madre. La carne femminile, dolce, liscia, elastica, suscita nel bambino e nella bambina stimoli sessuali che si traducono in un desiderio di prendere, di afferrare. È aggressiva la maniera con cui la bambina, come il bambino, abbraccia sua madre, la palpa, la carezza. Provano la stessa gelosia quando nasce un altro bambino e l'esprimono in modi analoghi: collera, malumore, disturbi urinari. Ricorrono agli stessi vezzi per conquistare l'affetto degli adulti. Fino ai 12 anni la giovinetta è robusta quanto i suoi fratelli e mostra identiche capacità intellettuali. E non vi sono zone dove le sia vietato di rivaleggiare con loro.
1: Sono Irene Bignardi, siamo a Damasco e stiamo parlando molto erraticamente del secondo sesso di Simone de Beauvoir. È curioso vedere come fu accolto il libro. È impressionante sapere che Knopf, che è un editore estremamente sofisticato e avanzato, quando pubblicò il libro negli Stati Uniti chiese molti tagli di natura, diciamo, morale. E in Giappone stravolsero invece la struttura del libro, evidentemente pensando che in un certo modo facesse meno impressione. Nella Spagna di Franco il libro ci ha circolato solo in una traduzione pubblicata in Argentina e clandestinamente. Insomma, le parole, le idee facevano molto paura. In un momento in cui adesso tutto viene detto, tutto viene scritto nei blog, qualsiasi cosa può essere detta, spesso con effetti devastanti, devo dire, perché le calunnie che circolano sui blog, sulle persone più imprevedibili, sono veramente scandalose. Bene, è interessante capire come i libri potessero avere allora un effetto devastante, e come un libro in particolare, appunto, che rimetteva in discussione lo status, la visione, la condizione femminile, potesse essere accolto con tanta diffidenza da una parte e successo dall'altra, cambiando probabilmente molte vite delle donne e lasciandosi alle spalle strascichi di polemiche e di censure. Simone de Beauvoir era anche una che si buttava a capofitto nelle avventure. Non dimentichiamo che, per esempio, per dar forza anche alle sue teorie, lei fu una di quelle che marciò in testa al manifesto delle 343 salop, le donnacce che dichiaravano di aver abortito, cioè si metteva a rischio personale rispettando le stesse teorie che esprimeva nel suo libro. E quindi, per noi ragazze un po' più giovani, un po' più piccole di allora, questo esempio di negazione dell'ovvio, di quello che era l'ovvia, normale, accettata condizione di ragazze, era una cosa importantissima. Siamo in chiusura della puntata di Damasco e anche dei miei 5 giorni con voi. Scegliere 5 libri che hanno determinato delle svolte nella tua vita è un'impresa molto difficile. Ne ho scelti 5 che avrebbero potuto essere anche degli altri. Non, in realtà no, ma avrebbero potuto essere i loro fratelli, i loro vicini. Dei libri che mi hanno spinto verso la direzione della passione, verso la direzione della curiosità, verso quella della libertà della condizione femminile, verso la curiosità per il cinema e verso la purezza della scrittura, che è un'aspirazione a cui non arriverò mai, ma che cerco di perseguire grazie all'esempio di un grandissimo autore come Salinger, che ho scelto come possibile modello fra i tanti. Però, appunto, scegliere 5 libri della propria vita è una scommessa. Spero che qualcuno sia incuriosito comunque da questi testi, da questi libri, e che io abbia convinto almeno qualcuno a leggere un libro bello tra quelli che io ho amato e suggerito. Arrivederci.
2: Dal cinema al teatro, appuntamento con la prossima ospite di Damasco 50, che sarà l'attrice Lella Costa. A presto!

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Anche alle oche di Lorenz piace da matti Mahmoud Darwish e Beirut dal nome di stella, forse uno dei più bei poemetti scritti in arabo di recente. Oggi, dopo questa notizia che credo non interessi nessuno, diamo molte notizie scientifiche, parliamo poi di polvere, non casalinga ma ambientale, a proposito di una ricerca recente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E Fabio Monforti ci spiegherà come si misurano le polveri dell'aria e con quali strumenti. Intanto l'Agenzia Spaziale Italiana ci chiede di far sapere che, oltre agli accordi sull'altissima velocità, al vertice italo-francese svoltosi a Torino tra il presidente del Consiglio Giuliano Amato e il presidente francese Jacques Chirac e il suo primo ministro Lionel Jospin, è stato firmato anche l'intesa per lo sviluppo da parte di Italia e Francia del programma di osservazione della Terra, Cosmo Sky Med. 4 satelliti radar e 2 ottici comporranno una costellazione che ha tra i suoi compiti più significativi la prevenzione e la gestione di catastrofi naturali. Devo dire, capita a proposito. Purtroppo il primo satellite partirà soltanto nel 2003. Ascoltatori, grazie dei fax e delle telefonate, abbiamo ricevuto anche posta elettronica a proposito del nostro sondaggio su tenerci Plutone come nono pianeta oppure relegarlo tra i planetoidi che gli somigliano nella fascia di Kuiper. Per ora abbiamo solo risposte favorevoli allo status quo, Plutone pianeta, e contrarie quindi alla scelta di equità, Plutone insieme ai suoi pari, i planetoidi, fatta dall'astronomo afroamericano Neil deGrasse Tyson. Il sondaggio continua all'indirizzo okdlorenz@sigma-tau.it. Domenica sera erano ristabilite le linee telefoniche con la SEWA, l'Associazione delle Donne di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. Da ieri siamo di nuovo senza notizie, appena ne abbiamo ve le diamo. A proposito di catastrofe umanitaria, ne è stata evitata una nel Niger, lo stato africano colpito da siccità l'anno scorso. Nella capitale Niamey c'è un centro di ricerca, povero di soldi e di fama, ma straordinario, l'Istituto Internazionale per le Coltivazioni nei Tropici Semiaridi. Nel Niger e in gran parte del Sahel si coltiva soprattutto miglio perché gli altri cereali non ce la fanno a crescere, c'è troppa aridità. Da anni l'Istituto di Niamey fa raccogliere ai bambini delle scuole i tappi di plastica delle bottiglie tipo Coca-Cola e se li fa consegnare. L'anno scorso ne ha distribuite centinaia di migliaia a 5.000 contadini, spiegando loro che quando il miglio era spuntato alto un dito, dovevano riempire ogni tappo con del fertilizzante, distribuito anche questo gratuitamente, e sistemare il tappo a un dito di profondità sottoterra, uno per ogni 3 piantine, cioè 6 grammi di fertilizzante, una microdose. Circa 1/80 del fertilizzante usato quando i contadini lo spruzzano sui campi. Nel 2000 il raccolto del miglio del Niger è raddoppiato. La qualità è ottima e, dato il risparmio di fertilizzante, costa pure meno del solito. Che a Niamey stiano dando una lezione anche agli agricoltori nostrani?

0: Come fa il virus dell'HIV a infettare i linfociti T, cellule del nostro sistema immunitario? Risolvere questo dilemma vorrebbe dire, almeno in parte, impedire la malattia. Purtroppo non vi è una sola risposta, nel senso che il virus, per infettare le cellule, utilizza diversi ingressi, cioè sfrutta molte molecole di membrana presenti sulla superficie dei linfociti. Ogni volta che gli scienziati riescono a individuare una nuova proteina che funge da porta, è una festa. La gioia dura un attimo perché l'HIV è capace di trasformarsi e di adattarsi ad utilizzare un'altra molecola di membrana per entrare nella cellula. Sull'ultimo numero di Nature Medicine è stato presentato uno studio condotto a Columbus, in Ohio. Proprio per capire come il virus entra nelle cellule, i ricercatori hanno selezionato tutte le popolazioni di linfociti T presenti nell'organismo di persone sieropositive e affette da AIDS. E hanno scoperto che in una fase avanzata dell'infezione, l'HIV, cambiando struttura, cambia porta d'ingresso. Utilizza come bersaglio per infettare l'organismo un particolare gruppo di cellule T che presentano sulla loro superficie di membrana una proteina detta CD8. Questa proteina, come molte altre che caratterizzano i linfociti, costituisce per il virus una porta d'ingresso alternativa o ulteriore rispetto alle altre già note. I linfociti TCD8 hanno un ruolo molto importante perché proteggono l'organismo mantenendo l'infezione sotto i livelli di guardia. Quando il virus, modificandosi, riesce a infettarle, la malattia evolve ed il paziente passa a uno stadio di AIDS conclamato. I ricercatori si augurano che questa scoperta, supportata chiaramente da altre ricerche, permetta in tempi brevi di disegnare un vaccino. Questa ricerca che vi abbiamo illustrato ci ha dato la possibilità di parlare dei meccanismi che consentono all'HIV di infettare le cellule. Domani magari, se ci riusciamo, vi vogliamo spiegare come una volta entrato il virus si riproduce.
1: Fino a domenica scorsa, perfino le oche di Lorenz sapevano che Johann Gutenberg aveva inventato la tipografia moderna, che per primo aveva fuso le lettere di piombo in uno stampo di ottone, usando lo stesso stampo per produrre centinaia di caratteri da stampa, centinaia di A, di B, di C, di Z, tutto uguali. E invece no. La scorsa settimana si è tenuta la conferenza della Società Bibliografica Statunitense e del Grolier Club di New York, un club molto esclusivo per collezionisti di libri rari, fondato nell'884. E lì, davanti a 250 esperti bibliofili, il professor Anthony Grafton, docente di storia del libro all'Università di Princeton, e Blaise Aguera y Arcas, neolaureato in fisica nella stessa università, hanno presentato una ricerca sul carattere tipografico Calixtus, usato da Gutenberg nel 1455 per stampare la bolla con la quale Papa Callisto III, che credo fosse un Borgia, chiedeva denaro per la crociata contro i turchi, e anche per analizzare i caratteri di due Bibbie stampate più tardi da Gutenberg. Blaise Aguera ha creato un programma per computer capace di riconoscere le variazioni dell'occhio di ogni lettera. L'occhio è quella parte del carattere che viene inchiostrato, poi messa a contatto con la carta. Dall'analisi risulta che le A, le B, le C, le Z, eccetera, della bolla e delle Bibbie non erano state fuse nella stessa matrice, ma fatte una per una, ogni volta con uno stampo diverso. Il Grolier Club è rimasto sconvolto. È la storia della stampa pure. Secondo Grafton e Aguera, il cosiddetto metodo Gutenberg, primo esempio di produzione di massa nella storia dell'umanità, è stato messo a punto 20 anni dopo la bolla di Papa Callisto e 20 anni dopo la celebre Bibbia Mazarina, vale a dire attorno al 1475, quando Gutenberg era già morto da 7 anni. Come riportano anche alcuni quotidiani oggi, Luis Agliamandola e altri scienziati del Dipartimento di Astrochimica della NASA e dei Dipartimenti di Chimica e Biochimica all'Università della California a Santa Cruz hanno creato protocellule capaci di resistere alle radiazioni interstellari, cioè senza la protezione dell'atmosfera che avvolge la Terra. Hanno combinato delle molecole a partire dagli elementi chimici che abbondano nel ghiaccio delle comete: acqua, metanolo, ammoniaca, monossido di carbonio, eccetera. e hanno irradiato il tutto con luce ultravioletta, così come accade nello spazio fuori dalla protezione dell'atmosfera. E le molecole hanno reagito chiudendosi in una membrana, come quella di tutte le cellule, di tutti gli organismi. Ayamandola e i suoi colleghi ne deducono che la vita è diffusa nell'universo perché quelle protocellule si possono formare anche in altri sistemi solari e depositarsi su qualunque pianeta, insieme ai meteoriti, per esempio, quando cadono, o nelle scie delle comete. Insomma, per l'astrochimica, per la biochimica, noi altri organismi viventi terrestri siamo sempre meno eccezionali.
2: Get

0: Recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha presentato uno studio sulla pericolosità delle polveri che respiriamo percorrendo le strade delle nostre città. Ne parliamo con il dottor Roberto Bertollini, direttore del Centro Ambiente e Salute dell'OMS di Roma. Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Dottore, quali sono gli effetti di un'esposizione prolungata all'inquinamento da polveri?
1: Il nostro studio, che è un'applicazione di una metodologia che è stata già usata anche in altri paesi, ha puntualizzato l'attenzione su alcuni effetti in particolare, cioè da un lato su eventi più gravi come la mortalità generale e dall'altro a problemi relativi agli apparati respiratori e cardiovascolari, nonché alla perdita di giornate di lavoro e di attività, che se vuole sono un più ampio tipo di effetti legati a sintomi o a segni più lievi in qualche modo. E quindi diciamo che in linea di massima gli eventi sono più concentrati sull'apparato respiratorio e cardiovascolare, in particolare per quanto riguarda le malattie respiratorie e la riacutizzazione dell'asma per coloro che ne sono affetti o di bronchiti croniche, e per le malattie cardiovascolari, specialmente nei soggetti anziani, episodi anche in questo caso di riacutizzazione o di aggravamento.
0: Ma è possibile anche che sia una causa scatenante di quest'asma e di queste bronchiti, o si tratta soltanto di un peggioramento?
1: Per l'asma direi che è una causa, un peggioramento, è uno stimolo per precipitare un episodio acuto. Per quanto riguarda le bronchiti acute, le forme infiammatorie acute, diciamo che è un elemento causale più importante, nel senso che in presenza di inquinamento atmosferico, germi banali per i quali spesso appunto l'organismo reagisce in maniera efficace, invece diventano patogeni, inducono una malattia.
0: Inoltre,
1: per quanto riguarda gli effetti più di lungo termine, fino addirittura ai tumori polmonari, si considerano le componenti del particolato, delle polveri fini, come effettivamente contenenti alcune sostanze cancerogene di per sé.
0: Ho capito, infatti le stavo chiedendo se ci poteva spiegare un po' che tipo di polveri noi respiriamo.
1: Ma le polveri sono una sorta di miscela di componenti le più diverse. Abbiamo appunto all'interno di questo miscuglio delle sostanze cancerogene ben note, come appunto il benzene, il benzopirene ed altre sostanze, oltre che i metalli pesanti, residui appunto dei pneumatici, quindi che contengono anche altre sostanze potenzialmente cancerogene. Quindi è uno dei problemi che noi abbiamo dal punto di vista della ricerca in sanità pubblica in questo settore, è esattamente questo, cioè sapere più precisamente quali sono le componenti che danno poi tutti questi effetti. Essendo una miscela composta, come ripeto, da una moltitudine di elementi, l'aver identificato l'elemento causale o gli elementi causali potrebbe dare un contributo a una migliore gestione del problema.
0: Dottore, lei parlava prima di mortalità. Avete dei dati anche in questo caso?
1: Sì, diciamo che è stato dimostrato da alcuni studi, purtroppo non molti perché sono studi molto difficili da fare rispetto agli effetti di lungo periodo dell'inquinamento atmosferico, che in presenza di un inquinamento da polveri superiore a un certo livello, a dire la verità qualunque livello ha un suo effetto per le polveri, ma evidentemente maggiore la concentrazione, maggiore sono gli effetti, si riscontra un aumento della mortalità generale. Noi abbiamo calcolato che nelle città italiane, mediamente, rispetto alle concentrazioni che dovremmo avere sulla base delle normative, quindi non rispetto a una concentrazione zero che è praticamente irraggiungibile, ma alle concentrazioni che dovremmo avere rispetto alle normative, abbiamo un'eccedenza di mortalità generale per i soggetti superiori a 30 anni di circa il 4,5%, 4,7%, con una stima, ripeto, molto conservativa, perché se noi usassimo delle valutazioni diciamo un pochino più alte, che sarebbero comunque compatibili con le ricerche in corso, avremmo appunto delle stime molto più elevate. Quindi noi siamo voluti tenere su un tipo di ragionamento che dice almeno accade questo. Ecco, questa è stata la nostra impostazione.
0: È vero che voi avete osservato che nelle 8 città italiane campione che avete utilizzato per il vostro studio si potrebbero evitare circa 3.500 morti all'anno?
1: Sì, esattamente, con questo tipo di ragionamento che abbiamo fatto, cioè applicando i coefficienti di rischio relativi appunto all'esposizione a particolato e alla mortalità e riducendo la concentrazione di particolato a quella media annuale prevista dalle leggi in essere in questo momento, sarebbe possibile raggiungere questo risultato. È evidente che quando si fanno questi ragionamenti di carattere numerico, si valutano le popolazioni in senso generale, si fa una valutazione globale della popolazione, quindi non potremmo e non possiamo mai dire in nessun caso il signor Rossi o il signor Bianchi non avrebbero avuto questa patologia o non sarebbero morti per questo motivo. È evidente che si tratta di un discorso di carattere generale, ma che appunto viene suffragato abbondantemente dalla letteratura scientifica e che comunque è il modo di ragionare che si ha in sanità pubblica per tutti i problemi.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando con il dottor Bertollini dell'OMS. Dottore, per entrare un po' più nel concreto, quali sono le città che avete analizzato?
1: Sono le 8 città italiane più grandi, quindi partendo dal nord, sono Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo.
0: Qual è la città con lo stato peggiore dal punto di vista delle polveri e qual è la migliore?
1: Ma guardi, mediamente sono grosso modo tutte quante sullo stesso livello, cioè circa 10 microgrammi per metro cubo al di sopra delle concentrazioni previste dalla legge. Ciò non toglie che nel corso degli ultimi anni queste città abbiano riscontrato dei impressionanti, in alcuni casi comunque molto importanti, miglioramenti nella qualità dell'aria. Tuttavia un po' perché ne sappiamo di più, quindi possiamo stabilire la presenza di effetti anche a concentrazioni che un tempo venivano considerate sicure o comunque venivano considerate più accettabili, e un po' perché le misure sono più precise, quindi possiamo avere delle valutazioni più corrette, riusciamo appunto a valutare meglio l'entità degli effetti. Ora, è probabile che facendo questo stesso studio 20 o 30 anni fa avremmo trovato numeri ben più elevati, quindi diciamo c'è stato anche un equivoco quando noi abbiamo, come dire, pubblicizzato questi risultati. Molti amministratori hanno reagito nervosamente, come dire, contestando la validità di questi numeri e il fatto che loro avevano osservato un miglioramento della qualità dell'aria. Questo è assolutamente assodato e va a merito di questi amministratori, però ciò non toglie che queste concentrazioni, come anche poi esperienza comune di tutti noi che viviamo nelle grandi città italiane, sono ancora oggi ben al di sopra di quello che dovrebbe essere accettabile.
0: Quindi diciamo che anche se le condizioni sono migliorate, non si è ancora arrivati a un livello decente, diciamo così.
1: Esatto, sì, direi che non si è ancora arrivati a questo livello, che ripeto è il livello delle nostre normative italiane.
0: Qual è il livello, mi scusi?
1: 40 microgrammi per metro cubo come media annuale.
0: Ho capito, invece voi c'è forse un consiglio di arrivare addirittura a 30 microgrammi per metro cubo?
1: Sì, a dire la verità ci stanno,

0: da ricordare che il particolato fine, queste polveri, hanno degli effetti nocivi sulla salute a qualunque concentrazione. Cioè noi come OMS proponiamo ai governi delle cosiddette linee guida, cioè dei numeri che noi riteniamo al di sotto dei quali, di concentrazione, al di sotto dei quali normalmente non ci sono effetti sulla salute. Questo lo si fa per tutto, anche per l'acqua, per il cibo, eccetera. Per questo particolare inquinante non abbiamo un limite, perché a qualunque livello ci sono degli effetti. Infatti uno studio svizzero fatto con la stessa metodologia nostra, effettuato appunto in Svizzera ed Austria, su concentrazioni ben al di sotto delle nostre, tuttavia ha riscontrato anche lì un aumento di mortalità importante, suscitando un dibattito molto simile a quello che è stato suscitato in Italia.
1: Voi che consigli date agli amministratori per abbassare il livello delle polveri inquinanti?
0: Ma guardi, primo, purtroppo la cosa non è facile, come immagine cioè naturale pensare, cioè bisogna agire a più livelli. Un primo livello è senz'altro quello di un'incentivazione all'uso maggiore di un trasporto pubblico pulito, quindi evidentemente non soltanto più mezzi pubblici, ma anche più mezzi pubblici puliti, quindi mezzi elettrici, mezzi su rotaia. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento è una più ampio uso e una più corretta applicazione, nel senso rispetto delle norme, di quelle che sono le chiusure dei centri storici e anche delle zone fuori dei centri storici, perché poi la gente vive non solo al centro ma anche in periferia, quindi andrebbe adottata una politica, diciamo, intelligente, anche a macchia di leopardo per certi versi, per facilitare la creazione di zone, diciamo, senza traffico o con traffico molto limitato. In aggiunta a questo, alcune modalità che consentono di limitare l'uso dell'automobile per brevi percorsi, quindi facilitando lo spostamento a piedi attraverso magari l'uso di strade per i bambini o strade pedonali in tutte le varie zone. E c'è poi il problema comunque in generale di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini di questo problema e di un contributo da parte dei cittadini alla soluzione di questo problema. Noi riteniamo che qualunque tipo di politica, anche la più moderna, la più avanzata dal punto di vista del trasporto rispetto appunto alla mobilità, fatta dagli amministratori non sia sufficiente senza che i cittadini non diano il loro contributo, quindi è un po' una responsabilità comune, direi, e fino ad oggi forse si è enfatizzato troppo l'aspetto, diciamo, normativo e poco l'aspetto di partecipazione al problema, forse anche perché le informazioni non sono state sufficienti o non sono state convincenti, non so. Il tema della diversa mobilità, quindi una maggiore spostamento a piedi o in bicicletta laddove questo è consentito per le caratteristiche della città, eccetera, consente non solo di diminuire l'inquinamento ma anche di avere un effetto positivo sulla salute di coloro che camminano e vanno in bicicletta.
1: Ecco, le volevo chiedere a proposito di bicicletta, la mia collega Sidi Quaio va spesso in bicicletta.
0: Bene.
1: Per questo facilita il fatto che lei non emette inquinanti, non emette polveri, però le respira le polveri. Che consiglio si può dare, soprattutto a Milano, per esempio, molta gente va in bicicletta, o a Bologna o a Firenze?
0: Beh, penso che sarebbe opportuno che almeno alcune strade del centro, quelle un po' più strette, meno ventilate, che sono anche difficili, nel centro di Milano ce ne sono appunto, da utilizzare da parte dell'automobile o dei mezzi pubblici, siano riservate alle biciclette. Questo incentiverebbe di molto, penso, l'uso della bicicletta in una città dalle caratteristiche, come dire, pianeggiante, come può essere considerata Milano. Quindi penso che questo sarebbe un grosso contributo. È evidente che se una singola persona o poche persone usano questo mezzo alternativo, ne pagano le conseguenze, nel senso che purtroppo respirano più inquinanti, su questo non c'è alcun dubbio.
1: E la mascherina
0: serve a ben poco, perché lei deve immaginare questi particolati, queste polveri, come una sorta di gas, lei deve immaginarli in questa maniera. E immaginandolo in questo modo capisce bene che se uno deve respirare, è evidente che respirando l'aria respira anche questi gas e quindi queste polveri, per cui le mascherine non aiutano granché, aiutano forse, ecco, a eliminare quelle polveri più grossolane, quelle che possono macchiare il colletto e la camicia, ma insomma in linea di massima la concentrazione delle polveri che arriva all'albero respiratorio, che poi è quella molto fine, quella piccolissima, non viene granché alterata.
1: La ringrazio, dottor Bertolini.
0: Prego.
1: E buon lavoro.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Buon pomeriggio.

0: Adesso sappiamo che effetto fanno le micropolveri. Come si catturano ce lo dice un giovane ricercatore. Buongiorno Fabio Monforti.
1: Buongiorno Silvi.
0: Allora, in questo momento ti trovi all'Enea di Bologna.
1: Sì.
0: In un centro particolare.
1: Mi trovo al centro dell'Arcoveggio di Bologna, il principale centro di ricerca dell'Enea a Bologna.
0: E normalmente fai simulazioni e misure di emissione, diffusione e impatto di gas e particolato atmosferico. Quindi esatto. Siamo capitato su chi ha le mani in pasta. No?
1: Abbastanza, direi.
0: Ecco, e allora che cosa si misura e con quali strumenti?
1: Beh, diciamo che sostanzialmente in questo periodo ci stiamo occupando di misurare soprattutto il particolato atmosferico, quello che spesso sui giornali anche adesso viene denotato come PM10, che significa particolato atmosferico di dimensioni inferiori ai 10 micron. Perché diciamo nell'atmosfera ci sono una grossa quantità di polvere di tutte le dimensioni, ma quelle che sono più dannose per la salute umana si è dimostrato essere quelle di dimensioni inferiori ai 10 micron e sono queste che sono regolate da apposite normative.
0: Allora, essendo piccolissime bisogna misurarle con strumenti particolari.
1: Esatto, sostanzialmente noi usiamo quelli che vengono chiamati campionatori attivi, sono sostanzialmente delle pompe che aspirano l'aria, le fanno passare attraverso un filtro o una serie di filtri, per cui riusciamo a misurare la quantità o la concentrazione di polveri nell'atmosfera. Di solito ci mettiamo in punti abbastanza critici, diciamo di fianco a una tangenziale, una strada a lunga percorrenza o se vogliamo anche in mezzo a un parco per vedere cosa arriva in mezzo a un luogo dove ci sono anche bambini o soggetti a rischio in generale.
0: E queste sono diciamo le misure.
1: Esatto.
0: La parte simulazioni del tuo lavoro che cosa riguarda?
1: Ma sostanzialmente diciamo io mi metto al computer, utilizzo dei programmi, sostanzialmente mi invento un modello, diciamo non mi invento, costruisco un modello che a partire da dati reali mi dia una stima di quanta emissione ci dovrebbe essere secondo noi in una certa strada, anche in una zona della città o in un'intera città, a volte addirittura anche in una regione, diciamo, a seconda della scala su cui gira il modello. Tenendo conto di tutte le sorgenti che possono essere il traffico, possono essere le industrie, possono essere gli aerei e le più svariate diciamo.
0: Quali sono le emittenti peggiori di particolato?
1: Beh, per quanto riguarda il particolato diciamo che il traffico soprattutto in ambiente urbano la fa da padrona, i diesel sono molto cattivi da questo punto di vista. E d'inverno c'è però comunque una notevole componente dovuta al riscaldamento urbano.
0: Allora, sembra un lavoro un po' ripetitivo descritto così. Uno fa un modello delle previsioni, delle misure e immagino controlla se combaciano le misure con le previsioni, così.
1: Siccome non combaciano mai, lì viene il non ripetitivo, diciamo.
0: Ah, ecco.
1: Capire un po' quali sono i punti forti del modello, punti forti e punti deboli, capire se le misure sono state fatte correttamente o meno e cercare di migliorare sempre di più i modelli affinché spieghino sempre più da vicino le misure. Lo scopo è semplice, in realtà l'idea è quella di utilizzare i modelli per capire se per esempio cosa succede chiudendo una strada, facendo deviando il traffico in un altro punto, eccetera, cioè quello che viene chiamato finalità regolatorie dal punto di vista della pubblica amministrazione, quindi senza fare sperimentazione sul campo cercare di capire che effetto avranno i provvedimenti di gestione del traffico per esempio sull'inquinamento, quindi se valga o meno la pena prenderli.
0: Immagino che queste decisioni poi siano prese al di fuori.
1: Noi le prendiamo noi diffondiamo un supporto tecnico, scientifico diciamo a chi poi deve prendere queste decisioni.
0: Beh, grazie Fabio Monforti. Un'ultima domanda: quanto guadagna un dottorando che fa queste ricerche?
1: Ma io sono stato fortunato, mentre facevo il dottorato ho vinto un concorso qua all'Enea che invece di darci una borsa di studio ci hanno assunto con un contratto a tempo determinato ma contratto, e quindi attualmente il mio stipendio è quello dell'ottavo livello dell'Enea, cioè siamo sui 2.300.000-2.400.000 netti al mese, con la tredicesima, cosa specifica importante.
0: Quindi un dottorando fortunato, ne abbiamo trovato uno.
1: Sì, effettivamente sì. Rispetto alla media degli stipendi, o meglio della borsa di dottorato, sì, a me è andato un po' meglio.
0: Grazie Fabio Monforti, buon lavoro.
1: Grazie anche a te.

0: Non c'è più tempo per raccontarvi della missione Stardust, lanciata nel 99 dall'Agenzia Spaziale Americana per catturare polvere di stelle nella coda di una piccola cometa, la Wild 2. L'appuntamento tra la navicella e la cometa è per il 2 gennaio 2004. Avremo tempo di riparlare di Stardust e del suo appuntamento. Il nostro è per domani, per parlare di donne che fanno carriera come scienziate e forse non la fanno. Sarà ospite di Marino Sinibaldi negli studi di Roma una famosa esperta di statistica demografica, Rossella Palomba.
1: E prima di passare la linea a Sinibaldi, vi comunichiamo anche noi un altro appuntamento che è per oggi alle 17.30 presso l'Associazione Civita di Piazza Venezia 11. Il presidente del Comitato Nazionale di Bioetica Giovanni Berlinguer presenterà il suo libro Bioetica Quotidiana, edito da Giunti.
0: Per i romani soltanto, ovviamente, l'appuntamento.
1: Ringraziamo Roberto Bertollini dell'OMS, Fabio Monforti, Lauro Filipputti e Alberto Fognini e passiamo la linea a Roma.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: where you are right now. Only much, much better.
1: Io non volevo scrivere. Io non volevo scrivere perché a casa mia c'è passato anche Brancati da casa mia, eh? Brancati giovane. È che io vedevo questi che poi sono andati a finire nei libri di testo che venivano a chiedere le 100 lire per mangiare. Quindi io vi dico la verità, avevo il terrore economico e l'avessi seguito, perché io sono caduta in miseria per scrivere. Ho ceduto per colpa di Citto sempre lui. Perché una notte non ne potevo più, era morta mia madre, non riuscivo a uscire da questa fatica del lutto, che non sapevo che si chiamava così, però che era, appunto perché non lo sapevo, era terribile. E una notte ho scritto di fatti altri una poesia che era mia madre morta. Mi ho detto, l'ho presa, l'ho scritta, lui dormiva un sonno pesantissimo nel letto, io accendo la mia lucetta e scrivo questa poesia. E l'ho presa e l'ho buttato lì. La mattina Citto mi fa, che facevi stanotte? No, niente, no, se mi fa guardare come fa lui. Ha visto questa poesia, è rimasto entusiasta. Dice, non lavori più con me, ma è chiuso in casa e mi ha costretto a scrivere.
2: Buongiorno, siamo alla prima puntata di uno speciale dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, che non tutti conoscono perché Goliarda Sapienza è scomparsa nel 1996 a Gaeta. E soltanto postumo, cioè qualche anno dopo, mi sembra nel 98, è stato pubblicato per la prima volta il suo romanzo più importante, L'arte della gioia. È stato pubblicato da Einaudi ed è stato molto apprezzato. Diciamo che la pubblicazione da parte di Einaudi delle opere di Goliarda Sapienza è poi proseguita con la pubblicazione di altri suoi lavori, tipo Io, Jean Gabin, oppure L'università di Re Bibbia. Comunque l'uscita dell'arte della gioia in italiano fu abbastanza sorprendente, abbastanza tardiva, perché il romanzo aveva avuto già un grosso successo in Francia, dove era stato pubblicato prima, e quindi Goliarda si impose all'editoria italiana che l'aveva rifiutata, si impose grazie proprio ai suoi lettori. La trama dell'arte della gioia, che è un romanzo a tutto tondo, un po' come lo era la storia di Elsa Morante da un certo punto di vista, racconta praticamente tutta un'epopea siciliana, raccontando la vita di questa donna modesta, costretta in ambito siciliano, ma personaggio estremamente di donna, estremamente libera e indipendente, un po' come lo era anche Goliarda, un po' vicina anche all'immagine della madre di Goliarda, una sindacalista piuttosto importante, e comunque il personaggio di Modesta è poi vicino a tutti gli altri protagonisti dei romanzi di Goliarda Sapienza, che sono tutti autobiografici. Come sempre, gli speciali che prepariamo qui a Radio Tech e Te si avvalgono di materiale del nostro archivio radiofonico. Buon ascolto.
3: Sua madre era un'importante sindacalista, suo padre era chiamato l'avvocato dei poveri. Lei fu una grande scrittrice, grande quanto dimenticata, oltre ad essere stata molte altre cose, per esempio attrice, per esempio drammaturga. Tornano ora i libri di Goliarda Sapienza. E di Goliarda Sapienza noi andiamo a parlare con la nostra ospite, che è un'altra scrittrice, che è Adele Cambria. Benvenuta, Adele.
4: Buonasera. Più che dimenticata, direi che è stata esorcizzata Goliarda, perché Goliarda in fondo è morta abbastanza misteriosamente 2 anni fa.
3: Sì. Misteriosamente perché?
4: Perché è stato ritrovato il suo corpo 2 giorni dopo, in una notte d'agosto a Gaeta, nella piccola casa in cui lei andava in vacanza. Era completamente vestita con la porta aperta. E io credo che Goliarda abbia anche presentito questa morte in uno dei suoi romanzi, forse anche da una parte in questo romanzo ultimo che è appena uscito,
3: L'arte della gioia,
4: della gioia, che non era mai uscito per intero.
3: E infatti è un romanzo di cui parleremo a lungo. Prima però, Adele, io vorrei che tu ci hai appena accennato alla fine della storia, sì, della vita di Goliarda Sapienza, però l'intera sua storia in tutto sommato è un libro in qualche modo. Certo. Puoi quantomeno tracciarcela?
4: Io ho avuto la fortuna di conoscere Goliarda dopo che lei pubblicò il suo primo romanzo, che si chiamava Lettera aperta, che è stato appena repubblicato da Sellerio. E non è stata una fortuna facile, perché ho letto questo libro, che era dalla parte delle bambine meridionali, assai prima che uscisse il felice libro di Elena Giannini Belotti, che era tutt'altra cosa. Il libro di Goliarda era un'autobiografia di lei bambina. Bambina straniera, diversa, insolita, ad ogni contesto sociale ovvio, perché Goliarda è la nona figlia, è stata la nona figlia di Maria Giudice.
3: Sì.
4: Maria Giudice ha diretto Il Grido del Popolo, con cui collaborava Antonio Gramsci, ha avuto femminista, socialista, emancipazionista, che dalle lotte in Padania è passata alle lotte per l'occupazione delle terre in Sicilia, sempre prima del fascismo, poi è stata perseguitata dal fascismo, avanti e indietro.
3: Una madre importantissima.
4: Una madre importantissima, un padre che, appunto, come tu dicevi, l'avvocato dei poveri, e lei, che era del secondo matrimonio, perché figli precedenti la madre aveva avuto con un altro compagno, con cui non si era sposata per fedeltà alle sue idee di socialista, e credo che neanche con il padre di Goliarda si fosse mai sposata. E l'aveva avuta molto tardi, aveva quasi 50 anni quando nacque Goliarda. Goliarda ha vissuto questa sua diversità, perché tu puoi immaginare una bambina nata nel 1924 a Catania.
3: Sì.
4: Qual era il conformismo per le bambine siciliane dell'epoca? Lei invece non ha fatto la prima comunione, non andava a messa, ma aveva un vantaggio: andava al teatro dell'opera, andava al cinema. Per cui la sua supremazia con i compagni di scuola era che gli raccontava. Ogni pomeriggio, anche di sera, non c'erano orari, lei poteva andare al cinema sola o con suo padre quando finiva in studio.
3: E scelse di diventare attrice?
4: Sì, a 16 anni. Però ogni bambino si sa che è conformista, no? Così dicono i psicopedagoghi. Quindi lei si vedeva, si sentiva diversa da tutti gli altri bambini. Da una parte era lusingata, dall'altra era atterrita da questa sua differenza costante.
3: E questa ambiguità l'accompagnò a lungo?
4: Tutta la vita. È esplosa in Lettera aperta, in cui, perché io questo libro mi ha trapassato il cuore.
3: Sì.
4: Erano gli anni prima del femminismo, 67. Io sono meridionale, sono calabrese, lei siciliana. Dico, ma com'è possibile? Allora è proprio la disgrazia nascere donne. Perché io, nata in un contesto opposto, borghese e cattolico, avevo vissuto le stesse oppressioni che lei, da bambina meridionale, aveva vissuto in un contesto socialista, antifascista, diciamo, di eroi della libertà.
3: Senti, Goliarda Sapienza scrisse Lettera aperta tardi, relativamente tardi, aveva,
4: certo,
3: 41 anni,
4: sì,
3: lo dichiara proprio nel libro. Prima di allora che cosa aveva fatto?
4: Cioè, aveva
3: tentato
4: letto
3: la scrittura?
4: Goliarda era una che aveva letto sempre. Aveva scritto poesie che non aveva mai osato mostrare, perché lei mi raccontava un episodio che adesso il suo primo compagno, Citto Maselli, dice che era una cosa che lei fantasticava, però a me aveva tutta l'aria dell'autenticità. Una volta, a casa sua ovviamente, Terracini, Paietta erano di casa, no? Dopo guerra, lei col padre andò a prendere Pertini, uscito da Regina Celi, quindi queste erano le frequentazioni di Goliarda. La scoprì Paietta che leggeva Proust e la sgridò.
3: E perché
4: le
3: mai?
4: Le disse che sono lussi borghesi, che doveva leggerlo, certo, era libera di leggerlo, ma che non si facesse mai scoprire da un compagno.
3: E come reagì Goliarda?
4: Cancellando le sue poesie, cioè non mostrandole a nessuno.
3: E dopo quell'esordio nel 1965,
4: 67,
3: scrisse moltissimo, però, anche se non tutto è stato pubblicato.
4: Lei ha scritto moltissimo, ma è stato pubblicato pochissimo in Goliarda. Goliarda scrisse questa storia in un momento di grave crisi. Lei aveva cominciato a fare l'attrice ed era stata Silvio D'Amico, il famoso critico teatrale, l'aveva considerata una promessa del teatro italiano. Aveva fatto Ersilia Dre in Pirandello.
3: Sì.
4: Improvvisamente le prese il track della scena e non riusciva più ad andare in scena. Aveva paura, ma non era, era qualcosa che si poteva spiegare, perché lei altre forzature della sua educazione, educazione virtuosa, laica e antifascista, è stata costretta a fare la resistenza. Goliarda è stata riconosciuta tenente della resistenza, aveva 17 anni quando ha fatto resistenza. Poi ha visto la madre impazzire, Maria Giudice purtroppo è finita pazza. Quindi tutto questo a un certo punto è sboccato in un panico di andare in scena. Quindi ha smesso, siccome si era innamorata di Francesco Maselli, il giovane regista che debuttava allora, ha lavorato con il suo compagno, con cui ha vissuto 18 anni. A un certo punto anche questo matrimonio è andato in crisi, e in questa crisi è stato proprio Francesco Maselli che le ha detto: scrivi. Ed è nato Lettera Aperta.
3: L'arte della gioia ha avuto una storia più lunga, credo. È stato un libro che, lo ricordo, viene pubblicato ora integralmente da Stampa Alternativa. Ne avevamo conosciuto dei frammenti nelle edizioni Mille Lire qualche tempo fa. Ed è stato un libro, credo, a cui Goliarda Sapienza ha dedicato un'amplissima parte della sua vita.
4: 7 anni della sua vita. Nel 78 lei me l'ha fatto leggere, questo libro. Datti l'ho scritto, pesantissimo. E io l'ho trovato la Gattoparda, infatti feci un pezzetto per il giorno a cui collaboravo dicendo: abbiamo una Gattoparda, ma io non posseggo case editrici. Poi nella mia follia lo portai in televisione, dove c'era Vittorio Bonicelli.
3: Sì.
4: Feci una sintesi, una scaletta per uno sceneggiato, perché qual era la sfida di Goliarda con questo libro? Voglio scrivere un esempio di letteratura popolare che sia però eversiva.
3: E qual è la storia che vi viene raccontata?
4: E la storia è la storia di Modesta, che nasce nel 1900, bambina povera siciliana in un tugurio di campagna, e attraverso anche dei delitti che devo dire che sono così epicamente raccontati, perché non subito mi accorgevo, leggendo questo libro, che Modesta bruciava la mamma e la sorellina mongoloide, faceva precipitare dal terrazzo da cui osservava le stelle la madre superiora che l'aveva presa a benvolè, e così via. E lei mi diceva, quando poi io scoprivo, cioè, soprattutto all'inizio, uno stupro da parte di un padre vagabondo che torna, e poi io dicevo: ma come? Tu descrivi uno stupro e un incesto e all'inizio descrivi anche il piacere di questa bambina nelle carezze del padre. Poi naturalmente viene il sangue, il trauma, ed è diverso. Mi scandalizzavo. E poi scoprivo questi delitti, e la filosofia di Goliarda qual era? Era: quando si nasce poveri non si possono fare cerimonie.
3: Il libro venne rifiutato quando Goliarda era in vita? Dagli editori.
4: Sì, credo che ci sia una serie di lettere, perché era un libro, Vittorio Bonicelli, che era persona leale, intelligente, dice: ah, questo è un libro sovversivo, come ti può venire in mente che si può fare una sceneggiatura televisiva? Perché poi Modesta nella sua vita ama donne, ama uomini, ma soprattutto diventa socialista, viene delusa dal socialismo, e tutto con delle motivazioni e che sono talmente contemporanee, cioè lei per esempio scrive e descrive, racconta, non in maniera diciamo politichese, ma tutt'altro, è un romanzo, la solitudine tra i sessi,
3: sì.
4: Una cosa che è sviluppato benissimo. Un altro tema, l'ascetismo, quello che ai tempi del femminismo si chiamava l'ascetismo rosso, almeno io lo chiamai l'ascetismo rosso a proposito di Lenin, che viveva con 3 tazze di tè al giorno nel suo esilio a Londra, che impedì alla moglie di fare figli e che vietava all'amante, perché aveva la moglie l'amante, di suonare il pianoforte Chopin, perché questo lo ammolliva come rivoluzionario. Ecco, questa cosa Goliarda la percepiva benissimo nel socialismo.
3: Certo.
4: E quindi quando Modesta si innamora di un medico socialista, vengono fuori sia le viltà degli uomini, anche migliori rispetto alle donne, sia questo misticismo chiesastico. E Goliarda era sicuramente la persona, io non sono stata molto d'accordo su questa scritta romanzo anticlericale, perché riduce la prospettiva di un libro che è un'epopea, però è vero che Goliarda è la persona più sinceramente anticlericale, cosa devo dire, più aliena, più con la fobia di qualsiasi chiesa, che fosse un partito, che fosse una religione.
3: La scrittura di Goliarda, la
4: scrittura è bellissima, cioè Goliarda a pieno titolo, secondo me, si iscrive in quel filone di narrativa femminile di ispirazione meridionale, nel quale io includerei vabbè, io non sono un critico letterario, adesso Elsa Morante, un romanzo di Dacia Maraini che è La lunga vita di Marianna Ucria, La rivelazione della Dilascia, Passaggio in ombra. Però di Goliarda questo è stato taciuto, il libro è stato respinto, il libro era pronto nel 78, ha cominciato a circolare gli editori perché la sua prosa è rutilante, così ferace come la Sicilia, no? Così gravida di colori, di umori, di calore, di sontuosità. Ci sono questi conventi dove vengono rinchiuse fanciulle aristocratiche che hanno peccato, tra virgolette. Ci sono gli sciancati e i mostri un po' come in Velázquez. Ci sono i patrimoni terrieri che vanno in rovina. Ci sono quei fattori che nel Gattopardo poi diventano ricchi, qui invece sono degli esseri sessualmente molto disponibili, e quindi modesta anche Carmine come l'uomo virile con cui lei ha un figlio.
5: Ecco, Adele Cambria, noi in genere in questi spazi di Mondo Libro chiediamo all'autore di leggerci un passo.
4: Purtroppo, però
5: abbiamo la fortuna di avere colei che è stata molto amica dell'autrice, quindi osiamo chiedere a te se credi di leggerci qualche parola dall'Arte della Gioia.
4: Pensa che io andavo anche a lezione di dizione di Goliard, da Goliard.
5: Quale passo scegli?
4: La conclusione, perché Goliard credeva nella gioia, nonostante la sua vita non sia stata certo fortunata nel senso convenzionale, era una persona che credeva nella gioia come arte da conquistare con l'esercizio, così come la scrittura, le diceva, è un'arte da conquistare.
5: Ascoltiamo.
4: E queste sono le righe finali del romanzo, quando Modesta, ormai quasi settantenne, trova un amore che sarà quello definitivo con un coetaneo. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale, di sfidare il tempo in due, di essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo pesante e lieve e mi prende, come fa ora, o mi bacia fra le gambe, proprio come Tuzzo era il suo primo innamorato a 16 anni, faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi, Modesta? No. Pensi? Sì. Racconta, Modesta, racconta. E così si chiude questo libro che lei cominciò a scrivere come primo appunto, infatti c'è la data, nel 1967, e concluse nel 1976.
5: Il libro, lo ricordiamo, è L'arte della gioia, che è stato pubblicato da Stampa Alternativa in questi giorni. Buon pomeriggio e grazie soprattutto ad Adele Cambria.
4: Grazie.
6: Il terzo anello. Damasco.

mi ha effettivamente illuminata sulla via di Damasco, un libro che non è bello, almeno non completamente bello, di una scrittrice che si chiama Goliarda Sapienza. Il libro si intitola L'arte della gioia, un libro che ebbe una storia estremamente sofferta e complicata per vedere la luce in Italia, e che poi fu lanciato pochissimi anni fa, nel 2007, dal successo che ebbe l'edizione francese. I primi a tradurlo furono i tedeschi e poi i francesi, e in Francia divenne un hit, un libro amatissimo soprattutto dalle lettrici, e di qui la riedizione, questa volta molto più curata e critica, che Einaudi fece quest'anno. Quindi parleremo di Goliarda, parleremo della sua Modesta, che è la protagonista di questo romanzo complesso, corale e diciamo impreciso in tante cose, anche linguisticamente, ma di grande potenza, che sicuramente per chi l'ha letto, insomma, è un'esperienza di lettura molto particolare.

0: Certo, quel prepararsi del corpo e della mente all'impresa più segreta e rischiosa che l'essere umano possa affrontare, come poteva non fare apparire a lungo andare tutto il resto inutile e senza interesse? Quando il momento si annunciò con un colpo rovente che dallo stomaco spingeva verso il basso, lacerando i fianchi, i reni, l'intestino, capì che doveva svegliarsi da quell'imbambolimento e lottare. Non era soltanto una fatica, come aveva pensato. Era una lotta a morte che si scatenava dentro, come se il corpo, prima integro, si fosse diviso in due e una parte lottasse per mangiarsi l'altra.
1: Allora, questo è un libro estremamente carnale, è un libro dove c'è morte, dove c'è violenza, c'è sesso, c'è parto, un libro carnale ed estremamente femminile. Goliarda Sapienza è stato un personaggio molto particolare nella cultura italiana, una donna figlia di socialisti siciliani, da cui il nome Goliardia, che è un nome appunto volutamente antireligioso e avanguardistico, una donna che nacque dall'unione di una madre e un padre che decisero per ragioni ideologiche di non sposarsi mai, anche se ebbero 8 figli, in cui si respira la libertà sia dell'ambiente in cui Goliarda nacque e crebbe, e anche la libertà che poi fu la libertà di tutta la sua vita. Una donna, Goliarda Sapienza, poi fece la sua, diciamo, carriera con molti alti e bassi a Roma, fu attrice con Visconti, mise insieme dei laboratori di teatro, ebbe esperienze personali anche

anche estremamente difficili, dure, di malattia mentale, di ricoveri psichiatrici, di prigione, perché per mantenersi a un certo punto rubò dei gioielli a casa di una sua amica e forse ex amante, e li rivendette a Milano, dove fu arrestata e passò anni nel carcere di Rebibbia, esperienza che poi descrisse in un altro romanzo, appunto sulla scuola di Rebibbia. Quasi avesse voluto rubare quei gioielli per conoscere quell'esperienza della prigione, che poi descrive anche nel libro L'arte della gioia, quasi appunto come capita spesso in autori di questa intensità, quasi appunto che la vita propria diventa il laboratorio della propria scrittura. Il libro L'arte della gioia è chiaramente un libro in cui si mescola la sua vita e la vita di questa protagonista Modesta, che nasce il 1 gennaio del 1900, e quindi nasce 24 anni prima di Goliarda, che Goliarda nasce nel 1924, e percorre tutta la storia d'Italia fino a ben dopo il dopoguerra. Goliarda iniziò a scrivere il libro nel 1967 e la storia di Modesta, della protagonista, arriva fino all'inizio degli anni 70. È un libro corale con una incredibile quantità di personaggi e con anche i legami con la storia d'Italia, ma un libro che non è classificabile. Forse per questo subì così tanti rifiuti prima di essere pubblicato, poi di questo parleremo più avanti. La cosa che mi interessa all'inizio subito sottolineare è proprio l'aspetto carnale di questo libro, il cercare nella scrittura proprio l'esperienza intima, sofferta, femminile del corpo.

0: Ecco, bentornati a Damasco, siamo qui con Goliarda Sapienza, con il libro di Goliarda Sapienza, L'arte della gioia. Io sono Gloria Origi e questo libro è una appunto delle mie letture degli ultimi anni, diciamo che mi è più marcata. Dicevo appunto non tanto per la qualità letteraria, perché è un libro molto misto, un libro che ha momenti estremamente lirici, ha momenti da feuilleton, ha momenti politici molto intensi, ha scene erotiche diciamo non usuali nella letteratura italiana, soprattutto nella letteratura femminile italiana, estremamente crude, e insieme ha una coralità rara nella letteratura. La cosa che dobbiamo in qualche modo ammettere dopo l'uscita e il successo anche in Italia di questo libro, che è venuto come dire postumo, perché Goliarda Sapienza morì senza vedere il libro pubblicato nel 1996, e è proprio l'aspetto corale. Dobbiamo dirci che in fondo i due grandi libri corali della letteratura italiana del Novecento sono libri di donne. Sono sicuramente La storia di Elsa Morante e L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Questo, da un lato, essendo anch'io una scrittrice donna, mi fa molto piacere, e insieme mi fa sorridere pensando come questi due libri entrambi ebbero una critica estremamente dura e violenta, e come se si trattasse di libri inaccettabili perché non erano classificabili né politicamente e né come genere letterario. La storia ebbe critiche violente alla sua pubblicazione. Ricordiamo tra le critiche quella di Pasolini, che fece poi rompere i rapporti tra Pasolini e Elsa Morante, per varie ragioni. Uno, perché appunto per il sentimentalismo, il fatto che si parlasse in modo così estremo di sentimenti sembrava inaccettabile, probabilmente a un tipo di critica letteraria molto più concentrata sul valore ideologico di un libro, e anche forse per la impossibilità di classificare politicamente probabilmente il libro Amorante. Goliarda ebbe una vicenda molto più sfortunata, perché i critici più duri furono proprio gli editori, che rifiutarono il manoscritto per tanti anni. Il manoscritto girò per più di 10 anni da vari editori e ricevette rifiuti continui. Fu poi pubblicato a sue spese da Angelo Pellegrino, che cura anche la nuova edizione che Einaudi ha fatto, e girò pochissimo. Per una piccola casa editrice, Angelo Pellegrino lo pubblicò per stampa alternativa, e il libro ebbe pochissimo successo alla sua uscita. Ma ritorneremo sulla storia di questo libro, che dice molto insomma anche sulla difficoltà della critica italiana ad accettare chi non si lascia classificare.
1: La città insegnava quel potere di cupole maestose, di palazzi e torri rapaci appena ingentiliti da trine di cancelli sdegnosi, sbarrava il passo al formicolio miserabile che si dissanguava a servire e sorridere, ricordando a tutti, ricchi e poveri, di accumulare denaro per combattere la paura della morte. Una parola che in realtà non è più paurosa della parola malattia, schiavitù, tortura. Non mi sarei più confrontata con la morte, con quel traguardo che non più temuto fa eterna ogni ora goduta pienamente. Ma bisognava essere liberi, approfittare di ogni attimo, sperimentare ogni passo di quella passeggiata che chiamiamo vita.

0: La posizione è giusta. Bene si presenta. Grida e spingi, così ce la fai. Chi ce la fa? Quell'onda di dolore trascinante. Doveva seguire quell'onda. Il suo corpo lottava con l'altro corpo che, come un masso di ferro, batteva al muro della pancia per uscire. Era lì il nemico, in quel masso che batteva per uscire dalla prigione e vivere a costo di lacerare, distruggere il suo corpo che, anche se preparato, non ce la faceva a espellere quel nemico per non soccombere. Ecco, brava, così. Non dimenandoti da tutte le parti, ma spingendo verso il basso, così l'aiuti e t'aiuti. Sì, doveva spingerlo a uscire, quell'estraneo già forte di una sua volontà di vita autonoma. Lo sentiva che era deciso a vivere a costo di uccidere. E con un'ultima spinta, che dalle spalle la percorse fino a tagliare con un colpo secco il basso ventre e le cosce, lo sentì cadere da sé con un tonfo muto, nel vuoto. No, l'avevano afferrato. Mani lo alzavano, lo sbattevano contro il chiarore lattiginoso della finestra. Doveva essere l'alba. Gli uccelli urlavano. Sempre all'alba urlano gli uccelli. E anche lì, sbattuto fra quelle mani, grida uscivano da quella parte mutilata del suo corpo affaticato. Perché gridava così? Piangeva per la sua vita conquistata? O perché, nel segreto di quell'atto carnale, quell'essere sapeva di aver quasi ucciso per la sua vita? Solo il mio corpo e il suo sapevano il significato segreto di quella lotta mortale e senza ostilità, ognuno per la propria vita.
1: A differenza di Ida Ramundo, protagonista della storia della Morante, altro grande romanzo corale della letteratura italiana, Modesta, protagonista dell'Arte della Gioia di Goliarda Sapienza, è qualcuna che la storia la batte, la vince. Ida Ramundo è la sconfitta della storia, è questa donna timida, paurosa, malata, che si trova a subire la storia della guerra, perde i due suoi figli e finisce in manicomio. Quindi la sconfitta dell'individuo, della piccola persona davanti all'enorme scorrere degli eventi sopra di noi. E il libro di Goliarda Sapienza, appunto nella sua imperfezione, ha però qualcosa di liberatorio invece di una donna che vince su tutto, che vince sulla morte, che è disposta a uccidere per andare avanti, che la storia la controlla, la crea e la domina. La storia di Modesta comincia con l'uccisione di sua madre e sua sorella, l'uccisione appena dopo di una suora che l'ha accolta in convento, tutto questo per riuscire ad andare avanti, tra l'altro in una esplosione di libido profonda, di libido per la vita che è lotta e che è violenza per appropriarsi alla propria vita, cosa che è così evidente in questi pezzi, in questi brani che avete appena sentito, sul parto, in cui Goliarda descrive il parto di Modesta, lei che avrebbe voluto avere figli ma che non ebbe mai figli, lo descrive con una precisione, però con un'empatia, perché ho l'esperienza di due corpi che lottano per la loro sopravvivenza, il bambino che deve uscire e la madre, e che lottano in un misto di dolore, di piacere, di emozioni estreme e di accaparrarsi la vita uno dell'altro. Quella descrizione è il succo di tutto il romanzo, di questa libido che porta avanti l'esistenza a qualsiasi prezzo. Il libro di Goliarda straborda dovunque, è un libro strabordante, è un libro esagerato, i personaggi non sono credibili, le esperienze sono troppe e anche i personaggi forse sono troppi, ma è un libro che mette addosso un enorme senso di rivincita, di libertà, un enorme senso di possibilità dell'esistenza che spesso la letteratura italiana non ha. La letteratura italiana è una letteratura in realtà molto pessimista, e questo senso di liberazione io l'ho trovato soltanto in questo romanzo.
2: Porterà proprio sulla cabina. Ora ci sei sul tuo ascensore?

0: Io, che con Jean Gabin ho imparato ad amare le donne, mi trovo ora con la fotografia di Margaret Thatcher davanti. Sul giornale, ben inteso, che da buona cittadina post-rivoluzione francese compro tutte le mattine. E comincio a pensare che qualcosa non è andato per il verso giusto in questi ultimi 30 anni di democrazia. Jean Gabin non sapeva niente di Lady di Ferro, donne poliziotto, soldate e culturiste. I suoi occhi azzurri, di Jean intendo, sognavano una donna che fosse come un fiume, un grande fiume languido e vertiginoso che andava a nutrire con le sue acque limpide il mare.
1: E ci crediate o no, la musica che ha fatto da sottofondo a questa lettura di Dario Zonta è eseguita da un gruppo che si chiama i Gabin. E il pezzo si chiama Doo-wop, Doo-wop, Doo-wop. Era una curiosità che vi abbiamo proposto, ma queste erano le prime righe di un libro,
0: si intitola Io, Jean Gabin, ed è un libro di Goliarda Sapienza, l'autrice dell'Arte della Gioia, L'Arte della Gioia, un libro postumo che è stato editato da Einaudi, che ha riscontrato un grandissimo successo e ha fatto scoprire questa grande scrittrice Goliarda Sapienza, e ora oggi Einaudi pubblica questo ulteriore lavoro, Io, Jean Gabin. C'è in copertina meraviglioso Jean Gabin con questi suoi occhi azzurri che veramente abbracciano e sono potentissimi.
1: Nell'Angelo del Male, vero?
0: Esatto, credo. Mi sembra che.
1: Sì, la Betty Man, italiano si è intitolato L'Angelo del Male.
0: E per parlare di questo libro, ma soprattutto direi del mito di Jean Gabin, di come arrivò in Italia e andò a intrecciarsi nella vita, nella biografia di Goliarda Sapienza, abbiamo chiamato Angelo Pellegrino. Buonasera. Angelo Pellegrino, che ha scritto la postfazione e che ha molti titoli, direi, per parlare di Goliarda Sapienza e di questo suo libro particolare. È un oggetto particolare che desta subito curiosità, perché non è immediatamente definibile e afferrabile. Cosa c'entra Jean Gabin con Goliarda Sapienza?
2: Beh, in qualche modo è detto da lei stessa nel suo romanzo. Goliarda, la bambina, viveva in una famiglia molto particolare, diremmo oggi alternativa, soprattutto al regime fascista. Era stata cacciata dalle scuole, insomma, anzi il padre l'era ritirata perché era insopportabile la pressione che si esercitava su questa bambina, che era figlia di socialisti rivoluzionari. E trovò in questa figura Jean Gabin un eroe delle sue idee. Lo fu per molti giovani antifascisti del tempo, questa figura di attore davvero fuori da molte regole, che ostentava una carica libertaria formidabile insieme a un romanticismo magari, insomma, così non tanto nobile, perché i film spesso erano film di cassetta, anche se oggi sono rivalutati, e anche ben ingegneri di quegli anni. Certo che Goliarda trovò nel cinema Mirone di Catania, un piccolo bidocchietto appunto di provincia del tempo, in questa periferia lontana dall'Europa, e trovò un'alternativa, una salvezza, insomma.
1: Tra l'altro,
2: per questo grandissimo attore.
1: Tra l'altro, se ho letto bene la sua postfazione, Angelo Pellegrino, Goliarda veniva mandata tutti i pomeriggi in questo cinema, così almeno i genitori sapevano dov'era, sostanzialmente.
2: Sì, non solo, ma spesso la sua casa, che era un'oasi dell'antifascismo a Catania, frequentata anche da Brancati in quel tempo, veniva spesso presa di mira da squadracce fasciste che entravano, sfondavano porte, buttavano giù libri, sfasciavano le poltrone. Insomma, la famiglia era gravemente perseguitata, e spesso proprio per mettere a riparo questa bambina la mandavano al cinema, comunque a teatro, dove lei si è formata, poi è diventata attrice, e spesso la mettevano fuori nel balcone, chiudevano le tende e aspettavano che tutto finisse. Certe mattine, ma ovviamente si è svegliata all'alba, piccola, sul balcone, perché ancora i fratelli non osavano aprire la porta finestra e farla rientrare, insomma.
1: E quindi in un mondo così duro il cinema era naturalmente una specie di realtà alternativa, no? Non tanto un mondo di evasione quanto un mondo dove cercare degli eroi, dei punti di riferimento.
2: Alternativa pura. Poi Jean Gabin era un eroe del fronte popolare,
1: certo,
2: c'era,
1: certo,
2: questa esperienza politica francese così seguita dagli antifascisti, soprattutto a chi aveva visto il tradimento del comunismo, lo stalinismo, insomma, si cercavano altri ideali, insomma, altre alternative.
1: Pellegrino, ascoltiamo insieme una clip di un film di Gabin di quegli anni.
2: Sì.
1: Un film che sicuramente Goliard avrà visto al cinema in quegli anni lì, Alba Tragica, poi continuiamo a parlarne.
3: Sì, può sembrare una cosa idiota, ma è quello che si chiama rimorso. E allora poco a poco non si pensa che a questo. E così io ho cercato. Voi non potete sapere quanto ho cercato. Ma quando l'ho vista, tutto il ritratto di sua madre, bella, con gli stessi occhi verdi, occhi meravigliosi, un po' cangianti.
4: Ma questo è un romanzo.
3: Un romanzo. Comune ma vero. Il mondo è molto grande. Le strade diverse, ma ci si ritrova. Voi capite che era mio dovere di intervenire.
5: Tuo dovere. Tuo dovere.
3: E che cosa vi chiedo io? Non vi chiedo che la felicità di mia nipote. È un sentimento naturalissimo. Ebbene, francamente, non credo che possa essere felice con voi.
5: Sei straordinario. Ti giuro, non c'è altra parola. Sei straordinario. Lo zio. Lo zio. Lo zio. Ah, che affetto. Scaccia una disgraziata e 15 anni dopo, 20 anni dopo, ecco, torna delicatamente in punta di piedi. Le lacrime agli occhi a far che cosa? A predicar la morale. La morale. Ti confesso che è stomachevole. Senti, voglio dirti una cosa. Io pure sono un orfano. Ma sta sicuro che se mio zio mi raccontasse una storia simile, gli direi due paroline come si deve.
0: Angelo Pellegrino, oltre al Gabin inteso come icona anarchica e socialista di cui abbiamo parlato adesso, c'era anche un altro elemento che poteva e sicuramente incuriosiva Goliarda Sapienza, ovvero era il milieu, l'ambiente in cui Jean Gabin, il personaggio di Jean Gabin, ambientava appunto i suoi personaggi come in Pepe Le Moucou, cioè c'era qualcosa che le ricordava il suo di ambiente.
2: Sì, senza alcun dubbio, intanto l'identificazione con la Casbah d'Algeri che faceva, pensando alla sua Casbah, la Casbah catanese, la Casbah di San Berillo, era un ambiente veramente impressionante per varietà di vita, di costumi, libertinaggio, coraggio, però furfanteria, insomma, c'era di tutto, infatti talmente malfamato San Berillo che poi si prese a pretesto questa sua cattiva fama per sventrarlo, per fare un risanamento malinconico e doloso, perché per qua c'è edilizia senza fine. Ma senza dubbio Goliard Sapienza vedeva in Pepe Le Moucou, insomma, questo bandito che perseguitato, insomma, con il quale era facile identificarsi, la sua famiglia, lei stessa erano perseguitati tutti i giorni dai fascisti.
1: Ecco, è una Catania che naturalmente non esiste più e ci fa piacere, per salutarla, Pellegrino, leggerle questo messaggio di una nostra ascoltatrice, Elisabeth, che scrive: il cinema Mirone, cinema storico qui a Catania, ha chiuso i battenti qualche anno fa in periodo di crisi cinematografica. Sig, un sospiro. Leggete, cercate questo libro di Goliarda Sapienza, Io Jean Gabin, edito da Einaudi, è veramente un oggetto letterario particolare, un pezzo di memoria di un'Italia che vale la pena forse di ricordare. Noi ringraziamo molto Angelo Pellegrino.

0: Rai Radio Techete.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
3: Il ponte è malato e il fiume in piena sta lì lì per portarselo via, ma resiste il ponte, raccogliendo le ultime forze sotto i grandi archi. Passa tanta gente e non vuole coinvolgere nessuno nel suo crollo. Parlo del ponte.
4: Ma no!
3: Ma sì! A notte alta, quando sarà tutto solo, cederà alla stanchezza e riposerà in fondo all'acqua. Ma adesso non può. Passa il tram con gli operai, i bambini tornano da scuola. Ecco, ora non c'è nessuno. Questo è il momento per il ponte di lasciarsi andare con la corrente.
4: Ma sì!
3: Ma no!
4: Perché?
3: Un uomo tutto solo sta attraversando il ponte deserto. A metà si ferma, si affaccia alla spalletta e guarda il fiume gonfio. L'acqua l'attira e lo respinge. Il ponte soffre, si sbriciola un po' qua e là, ma tiene duro. Resiste alla corrente per salvare quell'uomo che vuole uccidersi.
4: Ma no!
3: Ma sì. Ore di lotta silenziosa. Il ponte resiste alla corrente. L'uomo lotta con se stesso. All'alba, con la luce, torna la speranza. L'uomo si decide ad andarsene. Appena sulla riva, il ponte crolla prima che passi l'autobus delle sei.
5: Questa storia sarebbe molto commovente se...
6: Se
5: l'uomo non fosse l'ingegnere che ha costruito il ponte.
6: Ma allora, tutto è relativo.
5: Ma è relativo che quello che diciamo che tutto è relativo?
7: Ma
5: è venuto pure tu.
4: Ma

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: cari amici, eccomi qua. Sarò il tutto vostro per 2 minuti, Orazio Orlando.
1: C'è il maestro Elvio Monti, ma il maestro Elvio Monti è un signore, una persona per bene, per carità, e poi suona, non parla, quindi non mi dà fastidio, è una persona, è vero, maestro, grazie. Vabbè, noi cominciamo col maestro Elvio Monti, perché qua prima che si scatena l'Amuino 48, quella arriva quei tre, Sandra, Armando e Angiolina, ma quelli sono così invadenti che io capito, io con le mie mani, io con le mie mani l'ho introdotto in questa trasmissione che è mia, voi capite? Voi capite? Mi piglierei a schiaffi quando ci penso. Non avete idea. Pensare che doveva essere un programma perfetto, mannaggia morte. Insomma, quelli mi strumentalizzano, quei tre. Permettetemi adesso che non ci sono, che io vorrei sussurrarvi il meglio di me stesso. Che sono i miei soprappensieri. Credetemi che sono veramente una cosa fina. Sono i soprappensieri di Orlando. Maestro, per piacere, mettete che la bella canzone, come si chiama? Quisquiglia, come si chiama? No, una cosa piccerella. Dettagli. Grazie. Sentite quanto sono belle. Sono una bellezza, i soprappensieri. Bella canzone, bella. Dunque, i soprappensieri di Orlando. Quando le mamme entrano in agitazione, non vuol dire che scioperano, vuol dire che sono in pensiero per voi. Mi soffierò in un fazzoletto di carta quando avrò il naso di plastica. Il Duomo di Milano gocciola verso l'alto. Un popolo con una così grande varietà di aperitivi come il nostro rischia di morire d'appetito. Non c'è mai uno sciopero dei postini contro le lettere anonime. Tempo passa, i rivoluzionari ingrassano, i vini invecchiano, le automobili si deprezzano, le aureole arrugginiscono. Un cretino può scrivere un saggio, ma non viceversa. Dicono che una frase, quando viene tagliata dalle forbici della censura, continui a vivere. Vivi e lascia convivere. Ah, come sono belli, mamma mia, che bellezza, ma questi sono meravigliosi. Non mi pare, scusate. Maestro, pure voi, non sorrise, niente, voi state là al pianoforte, non mi dite niente, ma perché non vi è piaciuto? No? Allora vi volete beccare la prosa del signor Marchesi con la connivenza di Merli, Bandini e Quinterno? Voi non meritate di più. Vabbè, allora, dove sta sto copione? Sto copione è mezzogiorno. Tanto è bello. Nell'intento, cominciamo, vabbè, allora, nell'intento di migliorare il tono del programma, tutto è relativo, mi sono recato in Inghilterra da cui sono tornato testé.
2: Oh, Sandro, How are you? I love you. How you go?
1: Quando parlo, dan sembra una palla in bocca.
3: Signorato, ma è vero che l'Inghilterra è brutta, ci fa freddo, si mangia male? È vero?
1: Ma che...
4: No. Se anche fosse, sai che ti dico?
3: No.
4: Avessimo noi quello che hanno gli inglesi.
5: Le sterline.
4: Ma che sterline? Ma sei cafone. Mm. L'educazione, il rispetto reciproco, la signorilità.
3: Ah, sì?
4: Come no? Là sono signore, ma tutti signori, capisci?
5: Gentleman.
4: Tu passi vicino a uno spazzino, è un signore.
5: Gentleman.
4: È un gentleman, sono tutti gentleman.
3: Come sono le donne in Inghilterra?
5: Le donne, come sono?
4: Ecco. Sono donne, ecco, i soldi.
5: Bella risposta, le donne sono donne.
4: Quanti siete ignoranti volgari?
3: Beh, è una domanda.
4: Le donne, sono donne.
5: Ignoranti volgari, come sono le donne?
4: Le donne sono donne, ecco, e nessuno là le guarda, ognuno cammina per conto proprio.
5: Perché là tutti...
4: Ma la trasmissione, capimi, nei funzionari, ma sei pazza. Allude questo.
5: Ma che hai capito?
4: Ognuno si fa gli affari suoi, capito? Perciò sono signori. Nessuno si permette di disturbarle, di fermarle, come facciamo noi, come da noi, come voi.
5: Sono freddi.
4: Sono freddi, no, che sono freddi, sono ben educati.
5: Gentlemen.
4: Sì, sono gentlemen. Sai che per uno che ha in giro la moglie, la figlia, la sorella, è una tranquillità.
6: Certo che qui da noi una donna non può uscire sola a una certa ora.
4: A una certa ora? Ma nemmeno in pieno giorno. Una donna solo un po' piacente non può proprio uscire.
6: Io non potrei uscire,
4: per niente,
6: esempio.
4: No, tu, vabbè, tu proprio niente, tu chiusa.
3: Ma una certa ora.
4: Non puoi proprio uscire perché sei una tale bellezza.
6: Questo mamma volevo dire io, volevo sottolineare.
4: Sì, proprio bella, vabbè,
5: allora,
4: andiamo avanti.
5: Io non può uscire,
4: no, vabbè. Ma invece là, la gente come Angelina, le donne come Angelina, così belle, con questi begli occhi, eccetera, eccetera. Là, invece, niente, possono uscire quando vogliono. È un paese, un popolo
3: nazionale. Sì, ma e se c'è qualcuno che le dà fastidio?
4: Puoi star sicuro che è un italiano.
5: Senti, lei che fa in questo caso?
4: Che fa? Si rivolge a una guardia e dice: signor guardia, questo italiano mi dà fastidio.
5: Proprio così gli dice: sì. Signor guardia,
4: questo italiano mi ha dato fastidio. E l'arrestano. E l'arrestano.
5: Te credo. Signor guardia, questo è che l'arrestano.
4: Angeli, tu hai una sorella?
6: Io sì, certo.
4: Tua sorella, bella come te, potrebbe girare a qualunque ora per Londra in maxi, in mini, in pantaloni, come le pare. E nessuno le darebbe fastidio.
6: Ah, sì.
4: Ma dove hai visto quella?
5: Chi è? Qua?
4: Maronna. Quello.
5: Chi è? Quella che fa? Quella ragazza che passa?
4: Maronna, che femmina.
6: Maronna mia. Ma quella è mia sorella,
4: Maronna mia. Quanto è bella. Uè, quanto si buona.
6: Ragazzi, ma quella è mia sorella.
4: E come ne importa a me, Angioli. Maronna mia, che si mi fa morire.
5: Quanto sei inglese.

0: a Sor Fregnone.
1: Sapete qual è il film che vorrei vedere e che purtroppo non vedrò mai?
2: Uffa, questa storia dei film che ti piacerebbe vedere sta diventando una mania.
1: No, è solo una curiosità insoddisfatta.
3: Ma ad ogni modo, Orazio, dici, qual è il film che ti piacerebbe vedere?
4: Eh? Pinocchio. Ma l'hanno fatto già un sacco di volte, c'è stato Pinocchio di Walt Disney.
3: Sì, e in televisione il Pinocchio di Comencini.
2: Con Manfredi nella parte di Geppetto e Andrea Balestra nella parte di Pinocchio, ho visto pure io.
5: Pinocchio che vorrei vedere io, è tutto diverso.
4: Ah, la solita dissacrazione dei testi classici.
3: Ragazzi, vogliamo cominciare sì o no? Poi dicono che le donne sono perdite tempo.
4: Regia, per favore, un sottofondo da favola.

0: Pinocchio, un film secondo Orazio Orlando.
1: Mastro Geppetto, in una fredda notte d'inverno, decide di trasformare un tronchetto di legno in un burattino
2: che si chiamerà Pinocchio.
3: Fin qui collodi.
1: Sta zitta per piacere, fa un freddo cane.
3: Cane.
1: La goccia che pende dalla punta del naso di Geppetto è una pallina di ghiaccio.
2: Brrr. Le mani del vecchietto tremano, brrr, ma Geppetto ha deciso di fare il suo burattino a tutti i costi.
3: Io sto aspettando la domanda.
1: Fuori la neve, alta già 3 metri, continua a cadere.
4: Nel caminetto, solo un po' di braccia se vi spetta.
5: Fate venire, sento pure a me.
1: Geppetto con le mani rattrappite dal gran cielo afferra martello e scalpello e comincia.
3: Avanti.
1: Che c'è?
3: Hanno bussato.
1: Ma nessuno. E Mastro Geppetto, che con le mani insensibili dal freddo, sta scolpendo il tronchetto di legno per creare Pinocchio.
4: Toc toc toc. Ecco la testa rotonda.
2: Toc toc toc. Ecco le orecchie.
1: Toc toc toc. Il naso un po' lungo, e qui Geppetto si ferma.
5: Toc, toc, toc, e come mai?
1: Brrr, ha un brivido. Brrr. Si sente le ossa di vetro, i piedi di piombo, la spina dorsale di ghiaccio.
2: Eppure continua. Ecco gli occhietti.
4: Toc, toc, toc, ecco la boccuccia spiritosa.
1: Geppetto ansima dall'emozione. Ogni suo respiro provoca una nuvola di nebbia.
4: In quella stanza ci sono... ci sono... 20 gradi sotto zero.
5: Ehi, ma con 20 gradi sotto zero Geppetto sarebbe già morto.
1: Ci manca poco, sta morendo. Sì, sta morendo, però il vecchietto va avanti.
5: Morendo,
1: sì, va avanti.
5: Morendo.
1: Sì, cammina morendo. Oh, ecco, e fa le gambine.
2: E fa le braccette.
4: E fa le manine, i piedini.
1: Pinocchio è pronto. Geppetto si commuove, le lacrime si morendo sempre, le lacrime sulle sue guance si fermano a metà trasformate in ghiaccioli.
4: Come le gocce.
1: Pinocchio è pronto, ma nudo.
5: Chissà che freddo che c'ha pure lui.
1: No, lui è di legno.
2: Il buon Geppetto gli fa un bel vestitino di carta.
4: Lo guarda soddisfatto e lo bacia.
1: E infine...
5: Fa il cappello a panni zuccheri.
1: No, lo piglia e lo sbatte nel cammino così si riscalda un po' con quello pocherello. Ecco, questo è il film che io vorrei vedere.
4: Anche noi!

0: Bello, ok.
1: E adesso che c'è il mio angolo della donna?
2: Veramente io, Sandro e Armando, dopo una consultazione democratica, l'abbiamo abolito.
1: Come? Una consultazione democratica senza di me.
3: Ti rappresentavo io.
1: No, mi dispiace, no. L'angolo della donna non si taglia. E poi perché? Perché, scusate, perché?
0: Angioli Carmada.
3: L'angolo della donna non si taglia.
2: Tu devi capire che questa continua apologia della donna fatta da te, che sei donna, può sembrare tendenziosa.
1: Allora fatela voi l'apologia della donna.
4: Sarebbe fasulla.
1: Guardate, sentite, vi prometto che stavolta non farò l'elogio della donna. Anzi, ne parlerò male.
2: Ah, brava, una buona idea.
4: Fratello eccezionale.
1: Sì, però parlerò male di quel tipo di donna per colpa della quale noi donne finiamo per andarci di mezzo.
3: Cioè?
1: La complessata.
5: Complessata.
1: Sì, quella che vuole che l'uomo veda in lei solo il sesso, come questa qui.
5: Sesso.
4: Sesso.
2: Mamma mia.
6: L'angolo della donna. La donna sulla difensiva.
7: È permesso?
4: Avanti! Sarebbe lei la dattilografa, eh? Bene, prego, chiuda la porta.
7: Sì, io la chiudo. Ma l'avverso che con me non c'è niente da fare.
4: Cosa dice?
7: Vada là che ha capito benissimo.
4: Ma io no, in ogni modo, segga.
7: Guardi che ha sbagliato strada.
4: In che senso?
7: Io sulle sue ginocchia non mi siedo.
4: Ma io non ho detto questo.
7: Ma l'ha pensato, l'ha buttata là, se andava andava. Insomma, cosa dovrei fare?
4: Un po' di tutto.
7: Specifichi.
4: Tutto quello che fanno le altre segretarie.
7: No, io non sono come quelle.

0: Penso io, va bene?
1: Il nastro della macchina non è quello che c'è in testa, questo qui! Ecco fatto, si accomodi. Allora, cominciamo con le calze di seta.
0: Mi dispiace, a me le calze di seta non interessano.
1: Ma interessano a me, interessano la mia ditta. Io ci vivo con le calze di seta, le vendo, per favore scriva.
0: E non mi guardi nella scollatura.
1: Signorina, pensavo a ben altre cose.
0: Sì, lo so, alle gambe. Sono diritte, ma sono affari miei, non la riguardano.
1: Senta, ringrazi Dio che per il momento non ci sono altre dattilografe in giro. Scriva, scriva. Stai calmo, Beppe. Oh... ditta Brambilla, calzificio Varese, data eccetera, vi confermo la spedizione di 150 paia di calze di seta mille aghi oro di trama finissima con cucitura doppio rinforzo al calcagno e alla punta.
0: È inutile che me le descriva minutamente le sue calze, tanto io non le voglio, chiaro?
1: Ma chi gliele vuole dare?
0: Magari le prendessi.
1: Insomma, basta. Lei mi fa perdere la testa.
0: Sì, ma non mi commuove.
1: Mi sta rovinando la mattinata. Con lei non si combina nulla.
0: Era sicuro di combinare? Ne è cascato male. Io sono una ragazza seria.
1: Mi faccia vedere.
0: Non mi guardi la scollatura.
1: Dove va?
0: Sto qua.
1: Vengo qua, scriva.
0: Detti.
1: Ecco. Doppio rinforzo alla punta e al calcagno virgola per i termini stabiliti. Avanti. Nella speranza di poterla incontrare quanto prima.
0: Sì, domani.
1: A Parigi.
0: Non ci vengo.
1: Guardi che sbaglia.
0: Non sbaglia per niente, io so come devo comportarmi, sa?
1: Ma no, sbaglia, ha scritto Paritti, corega. Le confermo tutta la mia simpatia.
0: Sa quanto me ne importa.
1: Affezionatissimo Roberto Rossi, scriva sotto l'indirizzo.
0: Mi spiace, io il mio indirizzo non glielo do.
1: Ma chi ce lo chiede? Il mio indirizzo deve scrivere.
0: Non mi interessa, a casa sua non ci verrò mai, ha capito? Anzi, sa cosa le dico? Che ho capito l'aria che tira e me ne vado.
1: Se ne vada sulla forca!
0: Le piacerebbe per mettersi sotto a guardarsi le mie gambe?
1: Via! È licenziata!
0: Lo sapevo, tutti così! Se non ci stai si licenziano subito! Porco!

0: Veramente perfetto.
1: È quello che sto tentando, nonostante voi.
2: Grazie, sei troppo gentile.
0: Allora, ragazzi, guarda, tieni presente che la perfezione comprende tutto il cosmo, ecco.
1: Il cosmo? E che? Ah, squadra americana nella quale Chinaglia giocherà d'estate.
3: No, il cosmo, l'universo. Sandro ti sta dicendo che per ottenere la perfezione devi guardare all'universale e non al particolare.
2: Capito?
1: No, e me ne vanto.
0: Senti, scusa, Armando, gliela vogliamo buttare là in spiccioli?
4: Ricordati che gli spiccioli non si trovano più.
0: È vero.
2: E buttiamola là in poche parole.
1: Ma che state parlando male di me, ecco.
2: Cercavamo soltanto il modo migliore per dirti che in questo programma che tende alla perfezione. Orazio, tu dimentichi troppe cose, troppe categorie di spettatori, troppo tutto. Ecco.
1: Mai però mi dimentico di voi, mai. Insomma, per esempio.
0: Dimentichi gli amanti della musica leggera. Beh, sono milioni, sa?
1: Ognuno con i gusti suoi, ognuno con la sua canzone preferita, per cui quando ne canti una che piace a uno, sconta di tutti gli altri. E allora.
2: Però un sistema ci sarebbe.
1: Quale?
2: Cantare una canzone che le comprende tutte. Una canzone lunga 70 anni, da Tripoli bel suol d'amore in su.
1: Ma ci vuole un anno.
2: No, basta un verso di ognuno e via.
1: Una botte via.
2: Una botte via. Sì, attacco io e voi mi venite presso. Uno, due, tre, via!

0: scusa, Orazio, tu anneli sul serio di realizzare con questo anneli?
1: No, è una riflessione.
0: Dico tu, Orazio, anneli sul serio a realizzare con questo tutto relativo un programma.

0: È proprio vecchia sta cosa. Quando erano vecchi si cantò la meraviglia. Che bellezza, che bella muffa.
1: Tutto è relativo. Proprio così. Prendiamo l'oroscopo. Quello di oggi ci interessa, ci appassiona. Quello di ieri nemmeno lo leggiamo. Una stessa cosa ambientata ieri, oggi e domani a tre aspetti diversi, per cui...
2: Senti, hai finito di menare il camperlaia?
3: Io non posso un momento essere...
4: Non posso un momento essere leopardiano con questi tre, ma che siete?
2: Chieri, scusa.
4: Leopardiani, voi siete dei marinetti scarsi.
5: Non è abitare a leopardi.
2: Scusa,
4: Che volete da me?
2: Io... Parla tu, ecco, noi siamo qui, parla.
4: Porca miseria!
2: Che modi,
4: ma il suo spettacolo si chiama sì o no, tutto è relativo?
6: Ma sa perché strilla tanto?
2: Sì.
4: E allora lasciate che io ogni tanto lo ricordi al pubblico che questo si chiama tutto è relativo. Tutto è relativo. Se no uno crede di ascoltare un programma qualunque, invece sto io.
2: Adesso lo credi che il pubblico a quest'ora stia ascoltando noi, solo noi, proprio
5: questo
2: noi.
5: Programma tutto è relativo, anche il pubblico sì, è relativo.
2: Tu dici che sta ascoltando tutto noi?
3: Perché dici no?
2: Dico forse. Allora per questo forse basta che tu annunci la scenetta che segue, e cioè l'indovina del presente.
1: La deve annunciare?
2: No, l'ho già annunciata io.
4: Mannaggia morta! Ma questo mi fa mangiare il fegato!

0: Una scenetta per l'interpretazione magistrale di Angiolina Quinterno. L'indovina del presente.
1: Buongiorno signore, ben arrivato.
2: Ma non avevo ancora suonato il campanello.
1: Ah, il campanello c'è per il regolamento di condominio. Io indovino sempre l'attimo nel quale il cliente sta per suonare. Che indovina sarei se non le pare? Ma oh, entri, si siede, si comodi. Mi dica, cosa desidera?
2: Io vorrei che lei mi dicesse cosa mi accadrà nel futuro.
1: Io? Ma non lo so.
2: Scusi, ma lei non è un'indovina?
1: Sì, ma io non indovino mica il futuro.
2: E cosa indovini? Il passato?
1: Nemmeno.
2: E allora, cosa indovina?
1: Oh, io indovino il presente. Io sono l'indovina del presente.
2: Bella forza. E il presente lo conosco bene anch'io.
1: No, signore, no. Lei crede di conoscere bene il suo presente, ma lei non lo conosce mica, né bene né male. Lei non lo conosce affatto. Ne vuole un esempio?
2: Non ho tempo da perdere, guardi.
1: Come anch'io, ad ogni modo le dirò soltanto che... in questo momento a Torino, in un grande stabilimento, è iniziata la lavorazione di un camion.
2: Scusi, signore, io non ho la patente di terzo grado.
1: Un camion che la investirà.
2: A me?
1: Sì, a lei.
2: Tanto c'è, lei quando?
1: E chi lo sa, le ho detto che sono un'indovina del presente, lei mi domanda del futuro.
2: Oddio, sta avviando. Sta vivando, mi viene l'infarto. Ma che modi sarebbe?
1: Mi
2: dica almeno se mi farò molto male.
1: No, lo so.
2: Ma vivo?
1: Boh.
2: Ma allora non vale.
1: Ma come non vale? Attenzione, un momento. Abracadabra, si alzi, venga, mi segua, venga con me. Venga con me qui alla finestra. Vede quella bella ragazza laggiù che sta voltando l'angolo?
2: Sì, no, cioè no, perché?
1: È perché ormai è passata. Beh, quella sarà la madre dei suoi figli.
2: No.
1: Sì?
2: Ma se non la conosco?
1: La conoscerà.
2: E quando?
1: Non lo so.
2: Prima o dopo l'investimento del camion?
1: Boh, non lo so, non insista, signore, indovina solo il presente, basta così.
2: No, adesso voglio sapere tutto.
1: Vuol sapere tutto? Ce n'è così. Abracadabra, l'ufficiale postale di Rio de Janeiro sta timbrando in questo momento una raccomandata per lei.
2: Per la donna che sposerò?
1: No, per lei, signore.
2: Oh. E quando mi arriverà questa raccomandata?
1: Ma non arriverà mai.
2: Come fa a saperlo? Questo è un futuro.
1: No, signore, è presente. L'impiegato argentino sta infatti aprendo la lettera. Ci sono dei soldi, se li mette in tasca.
2: Che babbia, era meglio se non lo sapevo. E cosa vede nella sua palla magica?
1: Abracadabra, partono in questo momento da Napoli in viaggio di nozze per Venezia i genitori di quello che sarà il giovanotto che sposerà sua figlia.
2: Come? Avrò una figlia?
1: La più grande. In un paesino del Texas, dei turisti americani venuti a Roma un mese fa stanno proiettando in questo istante per gli amici un piccolo film girato a Piazza San Pietro. Sul fondo passa lei, signore. È passato sì o no per Piazza San Pietro un mese fa?
2: Sì, forse, non so. Che c'è da ridere?
1: Uno dei presenti alla proiezione, vedendo lei, dice: "What funny face, che faccia da stupido!"
2: L'inglese lo so, signora, però voglio dire, perché a me?
1: Sì, a lei, proprio lei!
2: Mi sfottono, a me, in America!
1: Sì, ma ecco! Oh, ecco! Qui si parla bene di lei.
2: Ah, meno male, che dicono?
1: Dicono che lei è un tipo in gamba, che guadagna molto, che è attivo, che è ricco, che c'ha una bella casa, una grande capacità di lavoro, che è un uomo di immenso valore.
2: Ah, meno male, e dove parlano così di me?
1: Nella stanza numero 11, nell'ufficio accertamenti imposte dirette.
2: Signora. È venuto.
1: Che cosa?
2: L'infarto.
1: Oh no.
2: Ma
1: oh. Non mi dica.
2: In questo momento.
1: Oh no.
2: Oh.
1: Non mi faccia questo.
2: No.
1: No.
2: Oh.
1: Mi raccomando.
2: Oh, l'infarto.
1: Non muoia.
2: Sì,
1: per favore.
2: Addio.
1: Oh. Oh. No. Oh. No. Oh. No. Oh.

0: L'angolo dell'epigramma, presentato da
1: Sentenziarius,
2: Lapidarius,
3: Salivarius,
0: Moralista.
4: Compera i libri per strapparne le pagine oscene. Gli costa un po', ma gli fa bene.
0: La Speranza.
2: Gioco all'otto, nella speranza di pagare le tasse al governo coi soldi suoi.
0: Lapide sconsolante.
3: Uomo retto, dopo una vita lineare, morto in curva.
0: Il boss degli elettrodomestici.
2: Con grande competenza, la fabbrica di Rigo, e della concorrenza me ne frigo.
0: Progresso.
3: Bella la vita di adesso, si vive più a lungo, si muore più spesso.
0: La regina della casa.
4: Regina della casa, appendi la corona al chiodo e fammi un brodo, e subito.
5: Io sono soddisfatto di questa puntata. Secondo voi è bella, passabile o brutta?
6: Tutto è relativo.
5: Lo so che tutto è relativo, ma con questo sistema rischiamo di perdere...
2: Di perdere il filo.
5: No.
2: Hai perso il filo.
5: Ho perso il filo. Tutto si rende improbabile.
2: Ma è impossibile fare un programma che vada bene a tutti. Bisogna sforzarsi di soddisfare un gruppo piuttosto che un altro a turno. Magari poi l'altro è al posto di uno.
5: Ma però io penso che le freddure e le facezie vanno bene per tutti.
7: Non è vero. Quello che fa ridere un uomo non fa ridere una donna.
8: Le donne non hanno il senso dell'umorismo.
7: E adesso? Dillo un po' un'altra volta che ti faccio mangiare la lingua.
5: Calma. Ma mo chiudiamo questa puntata con un paio di belle freddure, come si diceva una volta.
2: Sì, però a patto che siano freddure adatte a una certa categoria, non so, sportivi, pittori, musicisti.
5: Io tengo una bella freddura multipla per musicisti. La dico?
8: Dillo.

0: Oh, oh, per Bach, disse Beethoven. Cos'è che fa gluck gluck?
1: È il lavandino che fa grig grig.
0: In questo albergo non ci posso più stare. I camerieri hanno il vizio di bussì la mattina presto e poi il letto Tchaikovsky.
2: Tchaikovsky?
0: Sì, ce ne sono a bizzetto. E poi la fermata dei Brahms è lontana, li devi prendere di corsa coff e rischi di rimanere scampati.
1: Parole sante, ma io adesso sai che faccio? Mi piglio il mio leon cavallo.
2: E te ne ritorni al tuo paesiello?
3: Certo, se ne ritorna al suo paesiello.
0: Almeno lì, se respighi.
4: Oh!

0: È bella, vero?
1: Abbiamo i nostri dubbi.
0: Sempre i dubbi.
1: Sì, dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
2: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
3: Perché il maiale non ruggisce? Perché si vergogna? O no?
1: Boh.
3: Ho sognato per la terza volta che il Napoli perdeva. Mi devo purgare? O no? Attira di più un biglietto della lotteria o 10 paia di buoni del tesoro? Boh. Essere in 13 a letto porta sfortuna?

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto,
4: dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
5: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Se per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
5: Insomma, basta, arrivederci.
6: Arrivederci!
5: Risentirci.
4: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete.
2: Sì, una volta.
4: Io non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Voi siete brutto e io so bello, che ne so? Sì, o io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complestato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamola bene.
4: Sì! Tutto è relativo.

Fonte di, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Tantissime sono state le trasmissioni che nel corso della storia della radiofonia hanno lasciato un segno indelebile nella nostra memoria. Molte di queste sono state antesignane di nuove tendenze e nuovi stili che hanno gettato le basi per format ai quali ancora oggi ci si ispira. Amici di Radio Tegetè, la puntata di oggi è dedicata alla storica trasmissione Chiamate Roma 3131. Questo programma inaugurerà dunque un nuovo genere mediatico, dando vita ad una forma di comunicazione diversa e aggiungendo alla radio un valore che oggi potremmo definire social. Fu, in effetti, il primo tentativo in Italia di realizzare uno scambio diretto e senza filtri tra l'ascoltatore e il mezzo di comunicazione, ridisegnando la traiettoria della trasmissione radiofonica che per la prima volta si propone di offrire un servizio al suo pubblico. L'ascoltatore diventa dunque un utente e la radio una voce amica, rassicurante, ma autorevole, con la quale cercare soluzione anche ai problemi personali. Il debutto avvenne sul secondo canale, l'attuale Radio 2, il 7 gennaio del 1969. Al timone del programma inizialmente, Franco Moccagatta, dotato di grande intelligenza e creatività, Gianni Boncompagni, genio della comunicazione radiofonica e televisiva e già noto al pubblico giovanile, e la giovanissima Federica Taddei con la sua voce frizzante e garbata. I tre furono selezionati proprio in base al target degli ascoltatori a cui volevano arrivare, ossia quanti al mattino per motivi diversi si trovavano a casa, quindi i giovani e le donne che non lavoravano, e all'epoca erano senz'altro molte. Chiamate Roma 3131 si rivolge a questo tipo di pubblico. La prima trasmissione radiofonica ad accogliere le voci degli ascoltatori che attraverso l'uso del telefono e rigorosamente in diretta diventavano i veri protagonisti del tema trattato, anzi lo caratterizzavano mediato dalla loro testimonianza. E per la prima volta la radio diventa strumento di interazione. In realtà l'intervento telefonico del pubblico era un meccanismo già diffuso in vari paesi, primi fra tutti gli Stati Uniti d'America, ma in Italia non era stato ancora sperimentato, pur essendo tecnicamente possibile, per il timore che l'intervento dell'ascoltatore fosse difficile da gestire in diretta. Fino a quel momento, sia gli ascoltatori che i telespettatori potevano interagire in radio e in TV solamente in differita, mediante lettere inizialmente e successivamente anche attraverso telefonate a numeri fissi che facevano capo ad una redazione che selezionava la curiosità o la domanda ritenute più interessanti e le trasferivano poi ai programmi divulgativi o alle rubriche di consulenza. Allora, come nacque l'idea di dare voce ai radioascoltatori in diretta? Beh, c'è da dire che negli anni 60 la grande diffusione del telefono come strumento di comunicazione di massa in abbinamento alla radio rappresentò un'apertura trasversale che raggiungeva tutti gli strati del sociale. Per questo motivo, lasciar parlare il pubblico rappresentò un ulteriore allargamento della platea d'ascolto, un'autentica novità. Infatti già qualche anno prima, sempre Franco Moccagatta aveva intuito che mettere a disposizione degli ascoltatori un numero di telefono per comunicare le loro personali opinioni e richieste fosse un elemento importante per l'originalità ed il valore sociale del programma. E così fu. Non appena il numero venne comunicato in diretta, arrivò un ingente numero di telefonate. Raccolte e smistate venivano riproposte nell'appuntamento settimanale del programma. Nacque così, nel 1968, una trasmissione di 15 minuti che veniva così annunciata dallo speaker. Franco Moccagatta presenta il 380067, selezione delle telefonate ricevute durante la settimana. Da lì a Chiamate Roma 3131 il passo fu breve ed esattamente un anno dopo il programma debuttava sul secondo canale. Il tutto nacque da un'idea di Luciano Rispoli e del regista e critico teatrale Adriano Magli. Inizialmente l'appuntamento era dal lunedì al venerdì dalle 10.40 alle 12.15 ed in breve ottenne un successo incredibile, arrivando a punte di 10 milioni di ascoltatori e portando la trasmissione ad essere la più seguita dei canali radiofonici Rai. Ai conduttori era affidato il compito di affrontare le richieste e i discorsi più disparati. Gli ascoltatori erano invitati a raccontare le proprie storie, a volte i problemi personali, o a chiedere consiglio e aiuto ai conduttori che facevano da tramite, sempre attraverso il telefono, con gli esperti dei settori e a volte anche con personaggi dello spettacolo. A raccogliere gli sfoghi, le ansie, le gioie, i dolori di un'Italia inedita, c'erano cinque telefoniste chiamate nel gergo della trasmissione ragazze pettine, che selezionavano pazientemente le telefonate e invitavano tutti coloro che chiamavano a raccontare in breve quello di cui avrebbero voluto parlare. A quel punto i nominativi venivano selezionati e richiamati poco prima di andare in diretta. Ai conduttori, come ulteriore tutela, veniva data la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la telefonata, nell'eventualità che qualcosa non andasse per il verso giusto. Inizialmente gli ascoltatori intervenivano per chiedere pareri di tipo medico-scientifico, successivamente invece per raccontare la propria storia o per consigli su problemi personali, lasciandosi andare ad ogni tipo di confessione, a volte anche molto imbarazzante. Così la radio ampliava le sue funzioni non più solo divulgative. Lo strumento di ascolto per eccellenza tendeva l'orecchio alle voci da casa e creava uno spazio d'ascolto, di confronto e soluzione ai quesiti del suo pubblico.

0: Chiamate Roma 3131.
1: Chiamate Roma 3131 con Paolo Cavallina
0: e Luca Liguori.
1: Buonasera.
0: Eccoci, siamo qui, buonasera.
1: Io volevo cominciare con un po' di giapponese. Ci volete dare questa lettera per cortesia?
0: Sì, come no? No, anche perché poi ho sentito che lo leggi molto bene.
1: No, ieri sera abbiamo citato soltanto una lettera arrivata in redazione da una nostra ascoltatrice di Milano che aveva fatto da interprete al Samurai.
0: Sì, al Samurai, no, quella
1: ed era
0: famosa.
1: Autrice di una bellissima fiaba. No, traduttrice di una fiaba sì. Giapponese. Io la sto cercando, ma questa fiaba non la trovo, quindi
0: sembra incredibile.
1: Eccola qui. La teiera distributrice di felicità, traduzione di Marinella Chiorino.
0: Sì, ma com'è questa cosa?
1: Noi abbiamo citato questa specie di fiaba e ci siamo accorti che in fondo è abbastanza facile se c'è la traduzione vicino.
0: No,
1: alcuni ascoltatori hanno telefonato, dice: noi non conosciamo questa specie di fiaba, ce ne volete accennare così qualche frasetta, qualche... Paolo,
0: io,
1: voi...
0: Se vuoi la posso leggere nella lingua originale.
1: Sì, io lo capisco subito.
0: Ma io credo di sì.
1: Pronto? Il titolo innanzitutto.
0: Il titolo è Bumbu Gagama.
1: Ah, che vuol dire teiera distributrice di felicità.
0: Esatto,
1: nel nostro
0: benissimo.
1: Linguaggio, sì.
0: Ecco, e poi il testo è semplicissimo.
1: Sì.
0: Mukashi, arutokoro ni iken to tera ga arimasu.
1: Ah sì, tra i protagonisti di questa fiaba vi è un calzolaio, no, anzi dice, un giorno lontano giunse in un tempio buddista un povero calzolaio.
0: Ecco, dice questo calzolaio, sì. Osho sama ohayo gozaimasu, konna rippanama kashama ogorano kudasai.
1: Scusa, l'ultima frase, kunasai?
0: Sì, kudasai.
1: Ecco, non ho capito bene, inaugurarla significa. Sì, era tanto povero che possedeva unicamente una meravigliosa teiera che vendette al bonzo più anziano, il quale, soddisfatto dell'acquisto, volle subito inaugurarla.
0: Ho paura che tu abbia detto troppe cose. Però.
1: No, perché la frase giapponese... Ad ogni modo, questo è solo l'inizio della fiaba, non è che possiamo leggerla tutta.
0: Si potrebbe seguitare tutti i giorni.
1: Sì, poi andiamo bene io e te. Tu parli giapponese, io traduco in italiano.
0: Sì,
1: quindi
0: abbastanza...
1: Molto bene. Dunque, passiamo un po' di citazioni subito. E c'è una cosa che ti riguarda particolarmente.
0: Ah, sì?
1: La signora Angela, che si occupa di parapsicologia,
0: sì?
1: Ha seguito attentamente la nostra conversazione di ieri con il professor Cassoli, con la nostra amica tedesca, che parlava appunto di questi fenomeni di forchette che si piegavano, eccetera.
0: Perché lei parlava bene italiano? No?
1: Sì, e la signora Angela dice a Cavallina che da 3 giorni, quando pensa a lui,
0: sì?
1: Lo vede come se un lupo lo mordesse rincorrendolo. Può essere un fatto simbolico.
0: Mamma mia, signora Angela, questo è un fatto che mi fa un po' paura.
1: Sì, io ho letto la scheda, come vede, perché lei giustamente chiedeva di citare quanto c'è scritto sulla scheda, ma non so, Cavallina, come prenda la cosa. Tu hai un cane in casa?
0: Sì, io ho un cane.
1: Ti insegue spesso per casa?
0: Mi insegue, certo, i cani inseguono.
1: Ti morde al polpaccio?
0: No, non mi morde.
1: Non ancora. Succederà. La signora lo sente e succederà. Preparati. Tu cos'hai invece da citare sotto gli occhi?
0: C'è un signore da Pisa che dice che da più di un mese chiama per un consiglio. Deve proprio considerarsi sfortunato o forse è perché è vecchio e brutto? Ma per la verità generalmente non si scelgono mai i nostri interlocutori.
1: Non è arrivato il suo turno, anche perché non li vediamo in faccia.
0: Sì, appunto,
1: non è arrivato.
0: Difficile.
1: La signora Elsa è stata operata agli occhi. Avrebbe tanto piacere che le inviassimo 2 paroline di incoraggiamento. Quando è stata in clinica ha pensato tanto a Paolo Cavallina e a Luca Liguori. Invia tanti auguri per Pasqua ai 2 conduttori e a tutta l'equipe. Signora Elsa, come vede...
0: Ricambiamo
1: questi auguri e coraggio veramente, cerchi di guarire al più presto.
0: Senti, c'è una domanda che ci viene da parte di non so chi, da un'anonima romana. Dice, perché il suo nonno, che è direttore generale, arriva sempre in ritardo a casa... mentre gli impiegati tutti escono puntualmente alle 14.
1: Bisogna pure pagare il prezzo di essere direttori, dico.
0: No, ma io credo che questo avvenga perché si ferma per la strada, insomma.
1: No, perché i direttori devono rimanere fino all'ultimo come il comandante sulla nave. Scusa, Paolo. La signora Ricciarda parla a nome dei vecchi del Quarticciolo, è un quartiere romano, che non hanno neanche una panchina per sedersi lungo il viale del quartiere. E quello l'unico posto dove vanno a prendere il sole e a chiacchierare fra di loro. Ma insomma, neanche una panchina in questo quartiere per le persone anziane. Vogliamo pensare un po' anche a loro. E allora, su Paolo, intervieni tu, fai qualcosa.
0: Cosa faccio? Io le panchine non ce l'ho.
1: Non ce l'hai, ma interessa, ti fai in modo che queste panchine vengano messe al loro posto,
0: cerchiamo,
1: no?
0: Cerchiamo di mettere queste panchine.
1: No. Vedo che hai un mucchio di schede con una...
0: Sì, guarda, riguardano comune. Tutte quella nostra interlocutrice Caterina. Cieca, ti ricordi?
1: Sì.
0: Ecco, ci sono moltissime persone che vogliono mettersi in contatto con lei. La signora Rossi Armanda di Roma, la signorina Margherita Tori, che poi pare sia la segretaria di Villa Brignone, e che anche lei desidera comunicare con Caterina, la signorina Rita.
1: Insomma, ci sono tante persone che
0: la signora Luigina, eccetera. Sì, ecco, tutte queste vorrebbero l'indirizzo di Caterina, noi glielo faremo avere privatamente, va bene?
1: Ecco, qui abbiamo tante cose da citare, ma ce la faremo a citarle tutte? Io non lo so.
0: Stai buono Enrico.
1: Stai buono Enrico, sì, perché noi abbiamo...
0: Favore, stai buono Enrico.
1: Abbiamo qui degli ospiti in studio, ogni tanto Paolo Cavallina dice stai buono Enrico, Enrico poi, vabbè, poi diciamo
0: sì,
1: chi
0: è. Sì, che non è poi Enrico Simonetti, ma
1: la signora Maria dice che il figlio fa il militare a Taranto ed è il fratello gemello di un altro, è chiaro, di un altro figlio, che soffre terribilmente per la lontananza di questo fratellino. Sì, infatti, quando due gemelli si dividono c'è veramente questo shock.
0: Per questo è un fatto normale, no? Un fatto studiato proprio scientificamente. Insomma, generalmente se si ammala uno, si ammala quell'altro, se uno.
1: Enrico, non parlare, siamo in trasmissione,
0: buono,
1: Enrico, non puoi
0: piacere,
1: parlare.
0: Per piacere.
1: Adesso fra un po' parlerai, poi quando è il momento di parlare non parli mai, è vero?
0: Sì, suona.
1: Sta ridendo comunque, ci piglia poco sul serio.
0: Sì, pochissimo.
1: Oh, dunque, poi ci sono tante reazioni alla conversazione che abbiamo avuto col professor Cassoli e molti ci stimolano a continuare sull'argomento.
0: Sì, specialmente le fabbriche di posate.
1: Sì, perché vogliono vendere molte posate, naturalmente. Bisogna ampliare la discussione, dice il signor Pesaresi. Roberto dice che è interessato alla parapsicologia. Poi c'è una signora che addirittura chiede a Paolo Cavallina, a Luca Liguori, se il professor Cassoli ha un difetto alla mano sinistra. Signora, mica vorrà piegare la mano del professor Cassoli come una
0: parte
1: come
0: questo,
1: una forchetta.
0: Dico, non so come faremo a saperlo, visto e considerato...
1: Non siamo parapsicologi, tra le altre
0: che non
1: cose,
0: lo vediamo.
1: No? E poi... qui c'è una signora invece che ci chiama da Napoli. Dire a Luca e a Paolo che con i colloqui di parapsicologia la fanno morire di paura. Ma signora, siamo tutti insieme qui, mica la lasciamo sola, insomma, no?
0: Ma poi noi trattiamo sempre questo argomento in punta di forchetta.
1: È il caso di dire. Bene, io direi, Paolo, non riusciamo più a tenere a freno il nostro Enrico, che ormai fra un po' smonterà il tavolo.
0: Mi pare abbia anche ragione.
1: No, ma è molto bravo.
0: Tu c'hai un distintivo bellissimo, Enrico.
1: Che distintivo è questo, Enrico? Fammi un po' sentire, che distintivo è?
0: Cos'è questo?
1: Enrico, parla, quando devi parlare non parli più. Sì, che cosa? Adesso cosa biascici delle parole così? Come?
0: È un distintivo di sommergibilista.
1: Sommergibilista,
0: vero?
2: Abbiamo ascoltato un estratto dalla puntata andata in onda il 10 aprile 1974, che vedeva la conduzione Paolo Cavallina e Luca Liguori. La trasmissione venne spostata in quell'anno dalla fascia mattutina alla fascia pomeridiana e i due conduttori dovettero cambiare la cifra stilistica del programma per contrastare la nascita delle radio private, adottando uno stile di comunicazione meno rigido e più familiare. I due conduttori ci misero un po' a farsi apprezzare dal pubblico. Addirittura una delle organizzatrici di allora della trasmissione dichiarò: «All'inizio la trasmissione non mi piaceva. Sembrava un programma tipo La Corte dei Miracoli. Poi però il tono cordiale e bonario di Cavallina e quello asciutto e deciso di Liguori riuscirono a trovare il favore del pubblico. Cavallina invitava amici e conoscenti e lo studio era diventato un salotto. Così in tempi brevi riuscirono a portare la media degli ascoltatori di quella fascia oraria dalle 300.000 unità al milione. Nel corso degli anni il programma continuerà con altre formule, con altri conduttori, continuando ad alimentare il rapporto tra radio e ascoltatori fino ad oggi. Grazie a chiamate Roma 3131, il telefono diventa parte essenziale e non occasionale, come era successo in passato, prima di quel gennaio del 69, con altre trasmissioni, di un programma radiofonico. Un binomio che tenta di abbattere quella barriera di incomunicabilità diretta che si era creata fino a quel momento tra emittente e ricevente. Proprio grazie al telefono, la radio si apre agli ascoltatori, regalando loro uno scenario ricco di suggestioni. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Un grazie speciale ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e un grazie a voi che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Rimanete in contatto con Radio Tecate anche attraverso i social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter. Aspettiamo commenti e suggerimenti. Da Marco Di Buono è tutto. Vi mando un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantroni.

vita sì, il denaro, altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Conta sì, il denaro, altro.

migliori, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Doveva essere un papa di transizione, Giovanni XXIII, il patriarca di Venezia, chiamato a sostituire la figura ieratica di Pio XII, il cui più stretto collaboratore, il cardinale Montini, non aveva ancora i voti necessari per aspirare al sacro soglio.
1: Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino. Così dunque, con la benedizione che vi do e anche alla buonanotte, che mi permetto di augurarvi, con la preghiera però che non si cominci solamente oggi. Noi iniziamo un anno, chissà, speriamolo bene, il concilio comincia e non sappiamo quando potesse finire prima di Natale, ma forse non riusciremo a dir tutto, a intenderci su tutto bene, ci vorrà un altro ritrovo. Ma se il ritrovarci così deve sempre allietare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto quanto il mondo, tutto intero, vengono pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione. Dunque, rispondete alle mie parole e alle mie benedizioni. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Dopo un tentativo di eleggere il cardinale Siri, i conservatori vennero sconfitti in conclave e Roncalli, che da patriarca aveva inviato gli auguri a Pietro Nenni per un felice svolgimento del congresso socialista, era diventato papa. Un anno prima della sua morte, nel 1962, venne varato il governo di centrosinistra, a cui la curia romana diceva di essere contraria. Con l'avvento di Paolo VI nel 1963, riferimento della Fuci e amico personale di Andreotti e Moro, la Democrazia Cristiana fu ufficialmente legata alle sacre stanze.
2: GR1 Flash, sesta edizione.
3: Vittorio Roidi nello studio del GR1. Una notizia importante, una notizia che si è diffusa da pochi minuti a Roma, negli ambienti del Ministero dell'Interno, alla Questura, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, nelle sedi dei partiti. È stato trovato il corpo di un uomo privo di vita al centro di Roma. Può essere il corpo di Aldo Moro. Non c'è ancora una conferma ufficiale. Il corpo sarebbe stato trovato in un sacco, ripeto, al centro di Roma, in via Caetani, nei pressi di Piazza Argentina, a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana e da quella, le botteghe oscure, del Partito Comunista Italiano. Comprensibile l'incertezza, l'amarezza in questi momenti. Sono notizie, ripetiamo, ancora ufficiose. Nessuna agenzia di stampa le ha ancora confermate. Dal Ministero dell'Interno si attende. C'è ancora un collegamento con via Caetani, con il posto dove questo cadavere è stato trovato. Vediamo se ancora affaitati?
4: Sì, abbiamo altri dettagli, ma ancora del resto è comprensibile senza avere una conferma. Comunque l'uomo del quale non si conosce ancora l'identità è accovacciato nel sedile posteriore di un'automobile avvolto in una coperta. Sono arrivati anche gli artificieri che stanno aprendo, da questa posizione non li possiamo vedere molto bene, ma stanno aprendo il cofano di questa autovettura di colore bianco e da qui non mi è neanche possibile potervi dare la marca. Ecco, sono gli artificieri, vi ripeto, delle personalità politiche, vi richiamerò non appena avrò altri dettagli dai colleghi.
0: Con il rapimento Moro, i giorni di Papa Montini, che portava il cilicio, si conclusero tragicamente, morendo pochi mesi dopo il ritrovamento del cadavere dell'amico.
5: Signore, ascoltaci. E chi può ascoltare il nostro lamento se non ancora tu? O Dio della vita e della morte, tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico.

0: da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Il primo approccio con il calcio giocato a Catanzaro si ebbe nel 1908, quando il marchese Antonio Susanna diede vita ad una società sportiva chiamata Juventus. Nella primavera del 1912, nel cortile della caserma del Regio Esercito Guglielmo Pepe, venne giocata una partita tra i nobili catanzaresi ed una rappresentativa cosentina. Nel 1913 nacque a Catanzaro una nuova società sportiva di ispirazione monarchica, la Vittorio Emanuele, e iniziarono dunque i diversi derby con i rivali. Trascorsa la Prima Guerra Mondiale, a Catanzaro, nell'immediato dopoguerra, si erano costituite due nuove società, la Società Sportiva Ercolino Scalfaro nel 1919 e l'Unione Sportiva Audace, che secondo alcune fonti venne fondata nel 1922, mentre secondo altre in quell'anno venne assorbita dalla Scalfaro. Di fatto, nel 1923 venne fondata la società calcistica Giulio Braccini, che assorbì la sezione calcio della Scalfaro, partecipando per la prima volta al campionato di terza divisione 1923-1924. Tre anni più tardi, nel 1927, la Braccini e la Scalfaro si fusero, dando vita così all'Unione Sportiva Catanzarese, con la presidenza del marchese Susanna. Il Catanzaro venne fondato nel 1927 con il nome di Unione Sportiva Catanzarese. Alla guida della società si alternarono diversi personaggi di spicco: il marchese Susanna, l'avvocato Alfredo Cantafora, il barone Enrico Talamo, e fin dalla fondazione i colori sociali adottati furono il giallo e il rosso, con l'aquila imperiale che venne adottata come stemma ufficiale della società in ricordo dell'aquila donata alla città di Catanzaro da Carlo V. Nella stagione 32-33 arrivò la prima impresa sportiva compiuta dalla Catanzarese, allenata dal mister ungherese Geza Kertész. I giallorossi vinsero il campionato di prima divisione, ottenendo così per la prima volta nella loro storia la promozione in Serie B. Proprio quell'anno entrò in società il futuro presidente Nicola Ceravolo. Tornati successivamente in Serie C nel campionato 35-36, i giallorossi riconquistarono la Serie B sotto la guida questa volta di mister Migliorini. La permanenza in Serie Cadetta però durò lo spazio di una sola stagione. Nel 1937 Riccardo Mottola succedette al barone Talamo al comando della società. Nel frattempo la Catanzarese, a causa di un'insolvenza finanziaria, dovette rinunciare ad iscriversi al successivo campionato di Serie C, ripartendo così nuovamente dalla prima divisione. Tra il 1939 ed il 1945 l'attività sportiva a Catanzaro rimase inattiva a causa della Seconda Guerra Mondiale. Poi nel 1945 la società venne ribattezzata Unione Sportiva Catanzaro. Nel 1950 Aldo Ferrara acquisì la guida della società, mantenendola poi fino al 1958. Ma procediamo per gradi. Nella stagione 52-53 il Catanzaro tornò in Serie C, conquistando il campionato di quarta serie. Nel campionato 56-57 invece la squadra soffrì la tragedia di Piero Torrini, 26enne difensore della squadra nativo di Sesto Fiorentino, morto il 28 ottobre a Pavia dopo un malore subito in campo. Si arrivò così al 1958, Nicola Ceravolo divenne il presidente dell'Unione Sportiva Catanzaro. Da quel momento in poi il Catanzaro si renderà protagonista di diverse imprese sportive. Al termine del campionato di Serie C, Girone B, 1958-59, il Catanzaro di mister Piero Pasinati venne promosso in Serie B per la quarta volta. Gianni Fanello e Gennaro Rambone si laurearono capocannonieri del torneo, segnando entrambi 15 gol. Dopo sei campionati disputati in Serie B, durante i quali la squadra conquistò sempre delle ottime salvezze mantenendo la categoria, nella stagione 65-66, la guida tecnica della squadra passò al mister Dino Ballacci, che arrivò a contendersi la Coppa Italia contro la Fiorentina. Le aquile giallorosse debuttarono nel torneo nazionale il 29 agosto 1965 in casa contro il Messina, altra squadra di Serie B, vincendo 2-0 con una doppietta di Gianni Bui. Nel secondo turno il Catanzaro vinse al San Paolo contro il Napoli per 1-0 con un gol segnato sempre da Bui. Nel terzo turno i giallorossi affrontarono un'altra squadra di Serie A, la Lazio, vincendo contro i biancocelesti 3-1 sul neutro di Cosenza, con gol di Bonfada, Tribuzio e Bui. Nei quarti di finale, il 6 gennaio 1966, il Catanzaro vinse ai calci di rigore 4-1 contro il Torino dopo 120 minuti di puro agonismo, durante i quali il punteggio non riuscì ad andare oltre lo 0-0. In semifinale i giallorossi si trovarono di fronte alla Juventus. E contro ogni pronostico, davanti a 25.000 tifosi calabresi, le aquile giallorosse riuscirono ad espugnare il Comunale di Torino vincendo 2-1, con la doppietta di Tribuzio. Alla fine soltanto la Fiorentina riuscì a fermare l'impresa dei giallorossi. I toscani andarono in vantaggio con Kurt Amrin e raddoppiarono dopo il momentaneo pareggio di Giuseppe Marchioro con un rigore segnato da Bertini nei tempi supplementari. Ben diverso fu il cammino in campionato, dove le aquile giallorosse terminarono con il decimo posto finale. Gianni Bui, con i suoi 18 gol realizzati, si laureò però capocannoniere. La stagione 70-71, la dodicesima consecutiva in Serie B, partì con lo stesso identico obiettivo delle precedenti: ottenere la salvezza. Ma i giallorossi, allenati da mister Gianni Seghedoni, giunsero, dopo un'importante cavalcata nel girone di ritorno, agli spareggi per la promozione nella massima serie. 27 giugno 1971, allo stadio San Paolo di Napoli, si gioca la terza ed ultima giornata del mini torneo tra le squadre arrivate a pari punti 47. Soltanto due saranno promosse in Serie A. La partita decisiva fu Catanzaro-Bari per assegnare l'ultimo posto disponibile nella massima serie. All'80esimo ci pensò Angelo Mammì a segnare il gol della storia. Il Catanzaro, vincendo 1-0, conquista per la prima volta una storica ed indimenticabile promozione in Serie A. Accogliamo dunque uno dei protagonisti di quella gloriosa storia, il primo ospite del Super Club, Adriano Banelli. Benvenuto, Adriano.
3: Sì, fu una vittoria inesperata, in quanto venivamo da un campionato precedente che ci eravamo salvati all'ultima giornata e ci rinforzammo con due o tre calciatori soltanto, uno dei quali Angelo Mammì, che poi ci ha regalato durante il campionato, ma anche e soprattutto nello spareggio di Bari, il gol che ci ha permesso, come hai detto tu, di raggiungere la Serie A, che all'inizio del campionato era insperata.
0: Che emozione è stata conquistare per la prima volta la Serie A?
3: È un'emozione incredibile, perché chiaramente in un primo momento non ci eravamo accorti di quello che avevamo combinato, e poi già dal ritorno da Napoli ci fu veramente un assalto al nostro ritorno. Siamo stati assediati in tutte le stazioni dove ci fermavamo da tifosi non del Catanzaro, ma tifosi calabresi. Cioè, da lì è nato veramente il Catanzaro, che è riuscito a coinvolgere tutta la Calabria, e non solo, anche e soprattutto gli emigrati al nord, da Milano, Torino, dalla Svizzera. Cioè, noi dove andavamo eravamo circondati da migliaia di calabresi che ci manifestavano tutto il loro entusiasmo, il loro orgoglio di poter vedere una squadra calabrese giocarsela alla pari con il Milan, con l'Inter, con il Napoli, Bologna e tutte le grandi squadre, Juventus di quel periodo. Quindi è stata veramente, a quel punto ci siamo poi resi conto di quello che veramente eravamo riusciti a fare, il valore che aveva questa, al di là dell'aspetto calcistico, il valore sociale, il valore insomma, era come un riscatto per tutti, soprattutto per tutti i calabresi immigrati al nord, che sicuramente non se la passavano molto bene in quel periodo.
0: Il primo anno di una squadra calabrese in Serie A terminò con la sfortunata retrocessione. Nonostante quell'anno con il Catanzaro onorasse il campionato e la maglia con prestazioni davvero incredibili, come ad esempio la vittoria sulla Juventus del 30 gennaio. All'ultima giornata di campionato al Militare arrivò il Verona con un punto in più per la sfida finale valevole per la salvezza. Quella partita finì in pareggio e sancì il ritorno del Catanzaro in Serie B. Che momento fu?
3: Lì forse è stato il momento peggiore, perché fino alla fine ci è stata offerta la possibilità di poterci salvare, e come ho detto prima, nonostante i scontri diretti con le squadre concorrenti, che in pratica concorrevano con noi per non retrocedere, che non siamo mai riusciti a vincere, avevamo l'ultima chance col Verona e vincendo ci saremmo salvati, però purtroppo non ci siamo riusciti, e anzi, nonostante tra l'altro a tre minuti alla fine abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Spelta davanti al portiere, e ha fatto il pallonetto e non è riuscito a fare gol, quindi fino alla fine comunque ce la siamo giocata. Questo è l'orgoglio di averci provato fino alla fine, diciamo ce l'abbiamo messa tutta, ecco.
0: Quell'anno però, Adriano, il Catanzaro partecipò anche al torneo anglo-italiano contro lo Stoke City, il Carlisle United, volando nel 1972 negli Stati Uniti per andare a disputare una tournée. Arrivò poi la partita memorabile del 25 giugno 1972 al Roosevelt Stadium in New Jersey. 16.000 spettatori poterono assistere ad una incredibile partita. Il Catanzaro affronta il Santos di Pelé, Oreido Futebol. Raccontami l'emozione di quella partita contro Pelé.
3: Veramente lì è stata grande l'emozione. Ci siamo in pratica tutti avvicinati a Pelé, tutti sono riusciti a fare fotografie e altro, e soprattutto poi abbiamo avuto l'opportunità di ammirarlo in campo e nonostante fosse verso la fine della carriera, le giocate che avevamo visto in televisione è riuscito a esprimerle anche contro di noi. E per dire la verità non c'è stata partita, perché in pratica non ci abbiamo messo quella grinta, quella cattiveria che ci voleva per quantomeno diciamo così arginare il loro strapotere, soprattutto quello di Pelé. Quindi eravamo più lì a fare, ecco, da comparse e omaggiare Pelé, che tra l'altro fece un gol straordinario e tutti andarono a complimentarsi. Quindi fu veramente una bella storia anche quella là, perché tra l'altro eravamo più o meno un gruppo che siamo nati col mito, siamo cresciuti col mito di Pelé, insomma, perché era il Maradona di 20 anni dopo, insomma, dove era l'indiscusso leader del calcio mondiale.
0: Per la stagione 74-75 la guida tecnica della squadra venne affidata invece al mister Gianni Di Marzio, e dal calciomercato estivo arrivò a Catanzaro un nuovo giocatore, Massimo Palanca. In quella stagione il Catanzaro arrivò a sfiorare la tanto desiderata promozione in Serie A, ma a fine campionato arrivaste terzi, pari merito con il Verona. Si rese dunque necessario uno spareggio. 26 giugno 1976, stadio Libero Liberati di Terni, al 25esimo segna Mazzanti per il Verona e il sogno promozione svanì. Adriano, che ricordo hai di quel momento?
3: Guarda, è un ricordo, diciamo, a due facce. Il ricordo bellissimo perché abbiamo disputato un campionato eccezionale, anche lì insperato, perché la squadra fu rinnovata completamente, arrivò un allenatore giovane e in pratica riuscì a mettere su una squadra eccezionale. Abbiamo, come dicevo, fatto un campionato eccezionale, e per me ancora di più, perché la domenica, diciamo l'ultima partita, avevamo lo scontro diretto con il Palermo per andare in Serie A, e quantomeno vincendo, diciamo, l'accesso allo spareggio era garantito. E ci fu, diciamo, una coincidenza un po', diciamo, particolare, dove io non so come, non so perché, avevo fissato la data delle nozze proprio quella domenica, perché non mi sarei mai aspettato, all'inizio, quando decise di fissare la data, di che ci fosse uno spareggio. E la partita si stava trascinando sullo 0-0 e probabilmente questo miraggio dello spareggio stava svanendo. Se non che, come è successo a Napoli con Mammì, il terzino sinistro che quel giorno doveva marcare una punta, diciamo, insidiosa come Barbana, decise di spingersi in avanti e su cross di Spelta realizzò un gol capolavoro che ci permise di andare allo spareggio proprio a Terni, la mia regione. Quindi figurati quanto ci tenevo a fare bella figura. E niente, fu una delusione terribile, perché veramente dall'altare alla polvere, non riuscimmo a combinare nessuno niente di buono, prendemmo un gol da ingenuo e non siamo riusciti a recuperare nonostante avessimo un palanca di squadra.
0: E allora non poteva certo mancare lui al Super Club. Benvenuto Massimo Palanca. Massimo, nell'estate del 1974, dopo il mancato trasferimento alla Regina, diventasti ufficialmente un nuovo giocatore del Catanzaro. Che ricordo hai di quella prima stagione con le Aquile giallorosse?
4: Questa è la mia più grande amarezza che ho subito nel mondo del calcio, perché primo anno in un campionato importante di Serie B riusciamo ad arrivare allo spareggio con il Verona, c'erano tante aspettative, c'era tanta gente, tanti calabresi, lo stadio Liberati era veramente, c'era un piccolo spicchio dietro una curva dei tifosi del Verona, e tutto il resto era giallorosso, è stato uno spettacolo. Però fu un'estate, come ricordo, quel periodo, perché un pullman di tifosi ebbe un incidente e ci fu un morto. Noi quella mattina, siccome non c'erano ancora i telefonini, così non avevamo notizie, si parlava di diversi morti, un pullman carico di tifosi che ha avuto un incidente contro un camion, ed eravamo, è stata un po' una mattinata un po' travagliata.

0: Non fu l'unico acquisto che il Catanzaro fece in quella stagione, perché in giallorosso arrivò anche un altro grande calciatore, questa volta dalla Roma, Claudio Ranieri. Claudio, benvenuto al Super Club. La tua storia calcistica con il Catanzaro ebbe inizio proprio in quella stagione 74-75, quando dalla Roma di mister Elenio Herrera arrivaste ad indossare un'altra maglia giallorossa, quella delle Aquile Calabresi per l'appunto. Il presidente Nicola Ceravolo quell'anno affidò la guida tecnica della squadra al mister Gianni Di Marzio, come abbiamo raccontato, ed arrivò dunque quello spareggio storico di Terni. Che ricordo hai tu di quel primo anno al Catanzaro?
1: Allora, ricordo tutto, ricordo che sì, alla Roma mi prese Leni Herrera, però a farmi debuttare nella Roma fu Manlio Scopigno, l'ex allenatore del Cagliari, e poi fu esonerato a novembre e arrivò Nils Liton. Io giocavo prima, quando c'era Herrera, centravanti, poi cambiai, mi misi a giocare terzino e debuttai poi nella Roma. Sì, ricordo quell'anno fu magnifico a Catanzaro, perché eravamo una squadra di molti ragazzini e alcuni giocatori esperti, e si fece subito un grande senso di appartenenza a tutti quanti noi, e facemmo un campionato che all'inizio i tifosi non si immaginavano, perché pensavano: ah, ma con questi ragazzini retrocederemo, e invece arrivammo allo spareggio. Allora c'erano lo spareggio, non c'era proprio i playoff, arrivammo allo spareggio di Terni e perdemmo 1-0 col Verona. Questo sì.
0: Ebbene, la grande festa fu soltanto rimandata di un anno sportivo. Per la stagione 75-76 il presidente Ceravolo rinnovò la fiducia al mister Di Marzio, il quale questa volta guidò quella squadra ormai ben collaudata e compatta a raggiungere il secondo posto in classifica. Ultima giornata di campionato a Reggio Emilia, di fronte ci sono Reggiana e Catanzaro. Dopo i primi 45 minuti il punteggio rimase sullo 0-0. Al 67esimo Palanca porta in vantaggio il Catanzaro, ma a 4 minuti dalla fine della partita la Reggiana pareggia. Tutto lo stadio è con il fiato sospeso, tantissimi tifosi sono arrivati fin lì dalla Calabria, e allora eccolo arrivare il momento epico. Al 90esimo Giovanni Improta la mette dentro con le ultime forze rimaste in corpo. Il Catanzaro conquista per la seconda volta nella sua storia la Serie A. Che emozione fu?
1: Beh, fu un'emozione indescrivibile, proprio perché il pareggio non ci faceva andare in Serie A, e per fortuna, se non ricordo male, fu un traversone di Nemo e Gianni Improta riuscì a fare gol e fu l'apoteosi. Tantissimi tifosi super contenti, ritornammo a Catanzaro era in festa, fu veramente un anno indimenticabile.
0: Massimo, tu che ricordo hai di quella partita?
2: È stato veramente una cosa eccezionale, perché anche a Reggio Emilia lo stadio completamente giallorosso, perciò c'erano tante aspettative. Noi venivamo da un campionato molto lungo, molto dispendioso sotto l'aspetto fisico e mentale, perciò arrivavamo a quella partita che eravamo quasi al limite. Riuscimmo ad andare in vantaggio e pensavamo che fosse fatta, perché la Reggiana, già retrocessa così, non creava particolari pericoli. Invece a 4 minuti dalla fine ci fu il pareggio, e lì secondo me avrebbe ammazzato un toro, diciamo. Però noi avemmo ancora la forza di rimediare. Infatti con Gianni Improta segniamo il gol del 2-1 e il Catanzaro ritornò per la seconda volta in Serie A, e fu una festa veramente incredibile, perché ripeto, quando noi andavamo a giocare al nord era uno spettacolo dei tifosi, perché arrivavano famiglie intere dalla Svizzera, dalla Germania, dal Belgio, tutta gente che aspettavano proprio il Catanzaro che andasse a giocare al nord per tifare la propria squadra. Insomma, noi avevamo e ha ancora tifosi in tutto il mondo il Catanzaro.
0: Signore e signori, è con grande piacere che accogliamo al Super Club il protagonista di quello spareggio, Gianni Improta. Gianni, benvenuto al Super Club. Raccontaci anche le tue emozioni vissute in quella speciale partita che riportò il Catanzaro in Serie A.
3: Mancava, ecco, noi vincevamo 1-0, poi Frutti trovò un gol spettacolare, bellissimo, quando mancavano pochi minuti. Ci avviavamo proprio alla fine della gara E tra l'altro devo dire, io quella gara

0: disputata per forza di cose in una condizione fisica critica, perché il giovedì antecedente a quella domenica noi abbiamo dovuto recuperare in casa una gara con il Novara, perché fu per errore tecnico fatta ripetere, la vincemmo 3-0, doppietta di Massimo Palanca e un gol mio, però in quella gara io mi ruppi lo scafoide, quindi immagina un po', sono stato 3 notti dal giovedì sera alla domenica mattina senza chiudere occhio per il dolore. Il medico sociale, dottor Giuseppe Martino, e l'allenatore Gianni Di Marzio praticamente mi nascosero questa frattura dicendo che era solo una forte contusione, distorsione, e quindi mi vollero far giocare per forza. Ti posso garantire che a stento riuscivo a distinguere le maglie, 3 notti insonni e via discorrendo, però il destino ha voluto che io all'ultimo minuto di quella gara decidessi la stessa con un gol che poi fece esplodere di gioia non solo il Mirabello, gremitissimo dai tifosi giallorossi venuti da tutto il nord Italia, non solo, dall'estero e quant'altro, ma fece esplodere l'intera Calabria. Tant'è vero che successivamente ho ricevuto delle telefonate da persone che io non conoscevo ringraziandomi a nome dell'intera Calabria per quel mio gol. L'azione fu palla ad arbitrio sulla destra dell'area di rigore avversaria, arbitro fa un cross lungo sul secondo palo e sulla palla si avventa Nemo, che di solito era un irruento, come gli capitava palla da qualsiasi posizione si trovava lui tirava in porta. Stranamente in quella occasione lui si alzò di testa e me l'appoggiò indietro al centro dell'area di rigore. Io la stoppai e quasi come se stessi calciando un rigore da fermo la insaccai in maniera imparabile.
1: La storia continua.
2: Rai Radio Tech & Tech.

Mi ascolti, Will, io conosco l'orrore. L'ho visto già con gli occhi miei come lo ha conosciuto lei. Il buio di chi non scorge mai l'aurora al mattino. E lei non ha il diritto di darmi dell'assassino. Potrebbe sopprimermi, certo, ha il diritto di far questo. Ma non può giudicare, non reciti dal mestro.

sanno che significa l'orrore, che significa l'orrore. È difficile spiegarlo e trovarne le parole. L'orrore è l'orrore, ha un volto che bisogna farsi amico. Il terrore ed il dolore ardono d'un fuoco antico.

pianto come piangono le madri. Volevo strapparmi i denti di bocca, andar distante. Poi mi son sentito colpito da una pallottola diamante.

addestrati che hanno madri, mogli e figli. Con un senso ancestrale comune nella lotta. Con un istinto primordiale comune della lotta. Comune della lotta. Bisogna averne tanti di uomini con un senso morale. Che sappiano usar bene l'istinto animale. L'istinto di uccidere senza emozione, senza discernere, senza passione.

quel che ci sconfigge Willer è il giudicar di Bill. Se dovesse essere ucciso di caduto tu a mio figlio, tutto quel che ho fatto nell'orrore delle fogne, perché ciò che più detesto

0: Loretta Goggi presenta Effetto Musica, ovvero la canzone e i suoi protagonisti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. State tutti bene? Beh, no, no, oddio, ho esagerato, tutti non è possibile, lo so, sarebbe pretendere l'inverosimile. Certamente fra le centinaia di migliaia di ascoltatori c'è qualcuno che ha qualche indisposizione. Mi auguro comunque che siano pochissimi e che la maggioranza sia rappresentata magari soltanto da quei lagnoni della propria salute così diffusi e in fondo anche buffi. Sì, insomma, parlo di quelli che si agitano al primo leggerissimo dolorino, la prima emicranietta, il primo timido reuma. Sono anche sfortunati, questi nostri amici apprensivi, sì, perché spesso poi incontrano anche loro, come capita a noi, i grandi tragici dell'indisposizione, quelli che hanno avuto tutto prima di noi e in forma molto più grave. Una scenetta tipica, ve la racconto, si svolge più o meno così. Voi dite, oggi c'ho un dolorino qui. L'interlocutore epico dei dolorini non parte subito, prima si informa, dice, qui? E ti corrisponde qui? Beh, veramente no, ammettete. Allora figurati, io ho avuto un dolore che corrispondeva qui e anche qui, cosa vuoi che sia il tuo? E vi distruggono il dolorino vostro, che viene sempre dopo il loro. Insomma, robetta, ecco. Ah, ma anche ieri sono stato poco bene, tentate di dire pateticamente. Ah, io se è per questo ieri sono stato malissimo, ribattono. Sì, ma vedi anch'io, sì, ma io ho dovuto chiamare il medico, d'urgenza. Ma anch'io l'ho chiamato, solo che non è venuto, vedi? Fanno gli accaparratori di malanni. Da me se non veniva era fatta. E voi vi cominciate a innervosire, è chiaro. Volete un po' di rispetto per i vostri disturbi. Sentite che vi ledono i vostri diritti agli acciacchini. E magari partite con una foga eccessiva dicendo «Ieri sono morto!» Sbottate. E poi vi rendete conto di avere esagerato. Cercate di rimediare dicendo «Beh, però poi dopo mi è passata». Correggete, ma per un attimo avete vinto, stravinto, anche se bleffando. Bisogna rispettare i dolorini altrui e che diamine!
2: Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

Chissà quanti di voi avranno rivisto qualche settimana fa la replica televisiva di Gian Burrasca, il primo tentativo di commedia musicale della nostra TV. Bello, eh? E tutti bravi. Solo che, a prescindere dall'abilità di regista e interpreti, mi è sembrato il protagonista di quel classico dell'infanzia un piccolo teppista in erba per il quale tutta la simpatia concessa da lettori e spettatori è forse eccessiva, eh? Non sembra anche a voi? Cioè, Gian Burrasca tenta di accecare parenti, spaventa a morte le zie, strappa i denti a dei poveri vecchi, tratta i figli dei contadini come bestiole. È un ribelle senza motivazioni se non quelle del temperamento, dell'istinto più irrazionale. Vedendo le sue imprese, a volte delinquenziali direi, ho pensato: che cosa sarà diventato da grande Gian Burrasca? Chissà, forse intorno agli anni 20 si sarà intruppato con quei gruppi violenti che si impadronirono del potere. No, magari no. Magari no, con la maturità sarà invece diventato un rigido signore pieno di principi tradizionali, petulante e noioso. Beh, neanche da grande Gian Burrasca ci convince. Però forse manchiamo di indulgenza. Ed è uno sbaglio. In fondo che ci costa? Gian Burrasca non era mica nostro fratello. Semmai poteva essere il nostro persecutore. Meno male che siamo nati dopo.

non è per fare una critica con scopi reconditi o fini subdoli, ma i nostri politici, C'ho qui il giornale davanti, non è che brillino molto per la loro eleganza. Qualcuno, oddio, non è favorito dal fisico. Vi prego, non fate maliziosi perché non alludo a nessuno in particolare. O se volete alludo ai 100 e più senatori e deputati obesi o troppo magri, piccoli o troppo alti. Insomma, non dei ragazzi copertina in senso stretto. Ma a parte l'avvenenza fisica, i politici italiani tendono a vestirsi un po' come i commissari della polizia del Kaiser Francesco Giuseppe o anche come i compunti funzionari di pompe funebri delle vignette umoristiche. I loro doppiopetti gridano vendetta, così come le cravatte anonime o spericolate simili a quelle degli speaker del telegiornale. Sì, devo dire che non sono proprio belli da vedere i nostri governanti, che peraltro però non debbono nemmeno sembrare degli indossatori, ma neanche necessariamente norcini a una festa di nozze, dico io. Cosa, scusatemi, onorevoli in ascolto, mi consola, la visione dei politici sovietici e israeliani, tutti molto più ineleganti dei nostri. Quindi, tutto considerato, c'è di peggio anche sul piano della moda. Consoliamoci.

stato fino a pochi giorni fa in tournée in Italia un musical americano, Ain't Misbehaving, che racconta la vita di Fats Waller, il musicista negro di New York, figlio di un pastore, pianista e accompagnatore della grande Bessie Smith. Autore di musica per riviste, canzoni, grande pianista, fu anche un cantante spiritoso e organista. Il musical Ain't Misbehaving è rappresentato da 5 attori, cantanti, ballerini, tutti bravi e tutti alla pari, cioè non c'è in questa commedia musicale nessun divo, ma 5 attori non particolarmente conosciuti ma affiatatissimi e quindi nell'insieme eccezionali, veramente, io l'ho visti anche in America, veramente grandissimi. E mi sto chiedendo quale produttore teatrale italiano avrebbe messo su uno spettacolo equivalente in questo modo, e cioè senza un nome da cassetta, un divo televisivo o almeno un personaggio da rotocalco che facesse un po' da specchietto per le allodole, da richiamo. Beh, alzi la mano quel produttore italiano che crede nella formula, nel testo, nella formazione, nella professionalità, nella bravura degli interpreti, senza il conforto, si fa per dire, della cosiddetta popolarità guadagnata o scippata. Mamma mia, non vedo mani alzate, è un deserto, e non vedo purtroppo neanche musical come Ain't Misbehaving. Beh, almeno fatemelo sentire.

Allacciandomi al discorso delle riviste, voglio fare una presentazione vecchio stile, un po' come le vecchie riviste degli anni 40 o 50. L'ospite.

0: Indo Paradise, chi ci sta portando in questo momento? Io non so come presentarti.
1: La risatina sardonica di Loretta Goggi prometteva qualcosa di buono, invece siete incappati.
0: Sei rimasta lì.
1: Siete incappati in Arbore.
0: Renzo lì. Arbore, ospite di questa settimana. Grazie, sì. Renzo, di essere venuto.
1: Ma per carità, grazie a voi dell'invito. Diamoci un bacio. Salamelecchi,
0: vabbè, tanto non si vedono per radio, possiamo fare tutto.
1: Sì, non essere così audaci.
0: No, per carità, non sottintendevo niente.
1: Tu che sei la sorellina d'Italia.
0: La sorellina tua soprattutto.
1: Sorellina
0: nelle
1: mia.
0: Interviste, la sorellina, la ragazza della porta accanto.
1: Eccomi.
0: Abito vicino a tanta gente.
1: Lo so, abiti vicino a tanta gente.
0: Oh. Allora, Renzo.
1: Dimmi.
0: Smorzy Lights.
1: Smorzy Lights è un anglo-americano, come del resto anche la psicologia di quest'uomo impavido che sarei
0: saresti
1: io,
0: tu?
1: Che a una certa età così si mette a cantare invece di fare delle cose più serie. Smorzy Lights.
0: Come sarebbe a dire? Allora chi canta non fa cose serie?
1: No, a parte Maledetta Primavera, voglio dire.
0: Ti pareva che mi metteva di mezzo a me?
1: No.
0: Facile. No,
1: voglio dire che è una cosa serissima, però si deve fare a tempo debito, non quando, capito, casca qualche capello, e dico qualche tra virgolette. Il cantautore, il cantante è una cosa che si fa da guaglione, insomma, cioè perlomeno anche perché bisogna avere la faccia tosta che ti dà soltanto la gioventù per così fare assumere gli atteggiamenti da cantante, vestirsi da cantante.
0: Però magari quando sei giovane non ti diverti, invece tu mi hai detto che ti diverte un sacco.
1: E infatti è quello che mi piace, il fatto di fare una cosa controcorrente, cioè divertirmi adesso a fare una cosa che invece avrei fatto seriamente e preso sul serio 20 anni fa. Invece adesso è giusto farla.
0: E dovevi fare i conti con la tua timidezza innata,
1: certo,
0: tra l'altro.
1: Certo, sì, quella è una cosa tremenda perché nessuno crederà che io sono ancora timido, tant'è vero che mi si vede poco nelle piazze e nei festivals.
0: No, tranne seduto.
1: Sì, seduto, poi dopo quando ti danno il microfono uno così si tuffa nella è come tuffarsi a mare in pieno inverno, insomma lo fai. Però voglio dire, sul palcoscenico è difficilissimo, mi hanno tentato varie volte ma non sono riusciti a trascinare.
0: No.
1: Quella è una cosa che non riesco a fare, lo dico perché può essere di incoraggiamento ai figli.
0: Senti Renzo, una cosa ti volevo dire, per me è sempre stato il contrario, siccome che io sono timida, cantare era invece mettermi allo scoperto, cioè io recitavo.
1: Ancora, sempre attrice. Con questi doppi sensi che non capisco.
0: Come che ho detto? Perché oddio mi si accorto.
1: Allo scoperto la cosa eccetera.
0: Vabbè,
1: sto scherzando.
0: Concedimi qualche apertura. Allora,
1: dunque.
0: Ti dicevo, per me recitare, fare le imitazioni era fare spettacolo che amo da morire, senza scoprirmi troppo, senza...
1: Sì, certo, ma camuffarti dietro
0: il
1: personaggio.
0: Ero proprio, capisci?
1: Sei te stessa.
0: Infatti, invece a te non ti fa questo effetto?
1: No, a me non mi fa questo effetto. Cantare non mi fa. Anzi, per me il cantante è il camuffamento, perché io in realtà gioco a fare il cantante, cosa che non sono. Quindi, evidentemente, è proprio questo che mi dà. Ho scoperto anche, però l'ho scoperto molto tardi, cioè adesso, non so se sono ancora in tempo a fare marcia indietro, che riesco a superare la timidezza quando mi travesto. E sono arrivato anche a travestirmi da donna con Roberto Benigni, da mamma, poi mi sono vestito da Zampognaro con Gigi Proietti, mi posso vestire e lì riesco a superare questa
0: infatti.
1: Cosa, quindi io vorrei dare un consiglio a tutti i timidi d'Italia, travestitevi quando avete dei problemi di timidezza. Certo, è difficile superare la timidezza per esempio con la fidanzata, se uno poi ci va vestito da donna.
0: Sì, ho paura che qualche piccolo handicap ci sarebbe.
1: Sì, viene equivocato, può darsi che la ragazza non sia dell'opinione, e quindi però insomma trovate dei sistemi, vestitevi da cowboy, che ne so,
0: e cantate magari rock and roll.
1: E cantate magari rock and roll. Ottimo aggancio, davvero professionale, della parte della signorina Goggi per annunciare la mia prossima chanson.

0: rock and roll.
1: E non abbiamo paura di affermare che questa canzone è stata scritta anche da Renzo Arbore.
2: Sì, vabbè, non abbiamo paura, io abbiamo vergogna di affermare.
1: No, invece
2: la paura non c'è, perché non è che poi c'è. La legge non, non punisce gli spacciatori di musica.
1: No, l'ignoranza sì, ma è un spacciatore di musica sì. No.
2: E invece, ahimè, sì, la vergogna però può colpire, può colpire.
1: No, figura. Renzo, ma a te che musica ti piace?
2: A me è molto complicato.
1: Mo mi fai un elenco dettagliato di canzoni e cantanti che lo firmi e poi ti ci ricatto tutta la vita.
2: Allora, di canzoni e cantanti, vabbè, è troppo vasto.
1: Musica,
2: perché
1: musica, che musica. Musica ti piace?
2: No, io spasso per essere esterofilo.
1: No!
2: Sì!
1: No, e chi l'ha detto questo?
2: Ma questo lo dicono tutti,
1: questo
2: perché
1: è
2: dicono
1: vabbè,
2: americano, eccetera, gli piace la musica americana, gli italiani, eccetera. E invece io sono da anni che mi batto per la musica italiana.
1: Oh, quale questo musica italiana?
2: Da 2-3 anni io sto conducendo una battaglia silenziosa.
1: Per che quelle più pericolose sono quelle silenziose.
2: Sì, silenziose, no, silenziose perché non è che metto, capito, in televisione
1: sì, sì.
2: Sabato sera metto dire viva la musica italiana, viva come sì. Una volta si faceva.
1: Sì.
2: Mi batto perché ho constatato, dopo aver peregrinato per le musiche straniere, e parlo in particolare della musica inglese e americana, che la musica italiana è, se non altro, la terza del mondo come bellezza. Diciamo, meglio della francese siamo, sì. Allora,
1: sì.
2: No, rispondo dalla parte del pubblico, meglio della francese siamo. Meglio della spagnola siamo, sì, sì. Tranne casi di ogni tanto, certo, sì.
1: Sì.
2: Meglio della cecoslovacca siamo. Della
1: beh, ma stai andando proprio.
2: No, e allora andiamo dove vuoi tu. Meglio della svedese siamo.
1: Sì, sì, sì.
2: Sì, sì. Meglio della turca siamo. Senz'altro. La nostra musica leggera, meglio della turca.
1: Sì, sì. Oh.
2: Meglio della neozelandese.
1: Anche, anche lì siamo fortissimi.
2: Meglio dell'australiana siamo.
1: Sì, anche
2: che
1: lì. Che
2: ho venire la febbre.
1: Ci possiamo
2: la
1: dire.
2: Australiana.
1: Ci difendiamo.
2: Oh. Meglio, dimmi tu, della russa.
1: Beh, anche meglio della
2: Russia. Fatto nulla,
1: sì, sì.
2: No, siamo
1: lì siamo.
2: Anche se
1: siamo piazzati
2: è una
1: bene,
2: bella.
1: Però ecco. Non mi hai ancora detto nomi, fatti.
2: Allora, siamo i terzi del mondo, questo volevo dire. Cioè, siamo praticamente la terza musica del mondo, forse alcune volte anche la seconda, quando gli inglesi stanno un po' distratti,
1: andiamo sì, alle spalle. Entriamo a razzo.
2: Però non abbiamo questo riconoscimento in realtà, non abbiamo questo riconoscimento internazionale perché la nostra musica non si esporta. Io sostengo che c'è una. No, non si esporta, si esporta pochissimo, si esporta in Germania, va bene, per merito di Gianna Nannini, di Lucio Dalla, di Milva,
1: mio.
2: Eccetera. Tuo, naturalmente.
1: Che si fa piccolo, no, e qua piccolo. Bisogna dirlo. Scusa,
2: certo.
1: Io
2: no,
1: c'ho i rendiconti che parlano.
2: Certo, certo, certo. No, vabbè, ci sono.
1: No, per parlare di tutta la musica italiana che va all'estero, non
2: sì.
1: Solo il rock.
2: Certo,
1: o queste...
2: no, però io parlavo della musica, cioè per il grande mercato sarebbe quello americano. E
1: esatto.
2: Invece questo mercato non si
1: no.
2: Riesce proprio ad aprire.
1: No.
2: Noi andiamo in America, è vero che i nostri cantanti ogni tanto vanno, anche tu.
1: No,
2: no,
1: lì,
2: alla
1: è
2: no.
1: Lì,
2: no.
1: Za.
2: Però insomma in genere il giro degli italoamericani eccetera. In realtà gli americani non ci vogliono fare tra sì negli Stati Uniti,
1: ma
2: perlomeno
1: cioè,
2: nei grandi
1: mercati.
2: Ma loro
1: hanno tutto, diciamo, non gli manca. Diciamo,
2: però vogliono poi venire a casa nostra a darci. Lo dice uno che passa per essere un po' americano, insomma, come spirito.
1: Sì.
2: E quindi a me piacerebbe soprattutto questo. La musica mi piace e quella musica buona italiana, quindi anche le tue canzoni, quindi anche però quando
1: no!
2: Sono buone. Sì.
1: Mo lo firmi, eh?
2: Certamente.
1: Mo lo firmi.
2: Certamente. Quando noi siamo anche molto bravi a fare la canzonetta. Però l'importante è che la canzonetta sia una bella canzonetta e
1: giusto,
2: non sia una
1: bene.
2: Finta canzonetta come molte volte si sente in giro, c'è
1: e
2: la canzonetta di mercato.
1: Sta andando il disco, aspetta, continuiamo dopo.
2: Continuiamo dopo.
1: La canzone è Schmorzelights.
2: Vabbè, sentiamo un po' Schmorzelights perché sennò
0: Schmorzelights.

0: Mannaggia.
1: Bisognerebbe comprare una taglia più grande per i blue jeans e farli sfilare.
2: Sì,
1: o no?
2: Voi ragazze, perché noi uomini va bene, cioè, ma per le donne c'è la difficoltà questi jeans.
1: Senti, stricca. Torniamo a... Ah, mamma mia, ma non ci date tregua, sta trasmissione è troppo corta. Allora certo. Facciamo così, me lo dici domani mattina. Allora, sì. Domani mattina Renzo Arbore risponderà a questa domanda. Ah. Come si può migliorare il gusto musicale?
2: Porca miseria, che domanda.
1: Preparati,
2: ma,
1: domani.
2: Poi, ma questo non dipende da me, tu mi credi.
1: No,
2: uno
1: tu
2: che...
1: non dire così, perché tu puoi aiutare.
2: No,
1: tu potresti
2: vabbè.
1: Essere la io... filodiffusione dell'Italia.
2: Secondo me, io potrei dare un'indicazione, secondo me.
1: E secondo te, domani... ci comunichi i 10 comandamenti.
2: Vabbè, vediamo un attimo, secondo me, che poi si potrebbe fare.
1: Renzo, domani puntuale, mi raccomando.
2: Grazie,
1: come sarò puntuale io con gli ascoltatori di Effetto Musica?
2: Come un bravo soldatino.
1: Ciao a tutti e grazie da Massimiliano Fasan, Cosimo Langiano, Riccardo Mori, Enrico Vaime. Felicità a tutti da Loretta Goggi.

stadio. Vi odio, vi odio. E quando mancano 2 mesi per uscire l'ultimo episodio,

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Due tempi in sei quadri di Colette e Anita Lusi, dal romanzo omonimo di Colette. Compagnia di prosa De Lullo, Falk, Guarnieri, Valli, Albani, con Gina San Marco e Ferruccio De Ceresa.

0: Personaggi e interpreti: Gigi, Anna Maria Guarnieri, signora Alvarez, nonna di Gigi,
1: Gina San Marco,
0: André, madre di Gigi,
1: El Salvani,
0: Gaston Lachelle,
2: Romolo Valli,
0: Alice di Saint-Effloire, zia di Gigi,
1: Rossella Falk,
0: Victor, maggiordomo in casa di zia Alice,
2: Ferruccio De Ceresa.
0: Regia di Giorgio De Luso. Secondo tempo. In casa della signora Alvarez qualche settimana dopo.

0: Allo? Allo? Chi? Un momento, fermo il telefono, il grammofono! Allo? Come? Siete voi, Gaston! Non riconoscevo la vostra voce! Ma sì, sono André! Siete tornato dalla Svizzera! I giornali dicevano che eravate partito per 3 settimane! Aspettate un momento, Gaston, suona il telefono! No, è vero! Deve essere il campanello della porta, è stupido! Ah, siete voi, Vittoria!
1: In persona!
0: Entrate, entrate! Posate tutto lì! Sto parlando al telefono, col signor Lachelle! Allo? Sì, Gaston, rieccomi! No, ma mandate a prendere Gigi a scuola! Non le lascia fare più un passo da sola, figuratevi un po'! Le aspetto da un momento all'altro! Benissimo, inteso, venite appena potete! Ah, volete che metta sul fuoco il brico con la camomilla? A meno che non preferiate dello champagne. Ma sì, mio caro, dello champagne. L'ha mandato Alice. E ora si è messa a viziare Gigi. D'altra parte la state viziando tutti. Ah sì, anche voi. Quella cartella da musica in cuoio di Russia coi fermagli d'oro. Non si è mai vista una cosa simile. Gigi non è che una ragazzina, è neanche molto avanti per la sua età. Ah, allora va bene. Venite, Gaston, vi aspettiamo.
1: Sì, ne parlano tutti nel quartiere di questa cartella da musica.
0: Come fate a sapere quello che succede nel nostro quartiere?
1: Ci capita spesso da un po' di tempo per portare piatti, argenterie, foie gras.
0: Mia zia ha una crisi di gentilezza.
1: Credo che debba avere una sua piccola idea.
2: Ciao, mamma.
0: Ciao, tesoro.
2: Buongiorno, Victor.
1: Buongiorno, signorina Gigi. Ho portato lo spumante per il foie gras.
2: Bravo, Victor.
1: Personalmente, con il foie gras io preferisco un po' di Beaujolais, ma ognuno ha i suoi gusti, non è vero? Avete niente da comunicare a vostra zia, signorina?
2: No, non mi sembra. Grazie, Victor.
0: Ah, potete dire che il signor Lachelle è ritornato.
2: Tonton è tornato? E da quando?
0: Ha telefonato in questo momento e ha detto che si precipitava subito qui.
2: Sì, non dimenticate, Victor, di dirlo alla zia.
1: Non lo dimenticherò, signorina, ma deve essere già al corrente.
0: E come?
1: Oh, lei sa sempre tutto. Deve avere un suo servizio di informazioni. Buongiorno.
0: Arrivederci, Victor. E tua nonna? Dove l'hai messa?
2: Non aveva ancora finita la spesa. Per me, tutte quelle patate, meloni, polli spennati, gorgonzola, ne avevo la nausea.
0: Va a metterti subito il tuo bel vestito nuovo di Bishop David per ricevere Tonton. Rimarrà a bocca aperta.
2: Oh, ma non c'è nessuna fretta. Come l'hai trovato, Tonton?
0: Sai, per telefono non ci si rende conto troppo bene.
2: Credevo non dovesse ritornare prima di 8 giorni.
0: Io lo aspettavo da un momento all'altro.
2: Perché?
0: Un'idea, così. Forse per la stessa ragione per cui non si decideva a partire e che l'ha fatto venire 3 giorni di seguito a salutarci.
2: La prima volta fu per portarmi la cartella da musica che mi aveva promesso.
0: Come se non avesse potuto incaricare il negoziante di consegnarla a domicilio.
2: E l'ultima volta per il famoso spezzatino della nonna. Tonton non poteva certo farci mangiare da sole l'oca che aveva fatto mandare da Bonabri. Un'oca di 11 chili.
0: Sì, tutti i pretesti sono buoni.
2: Ma che vuoi dire, mamma?
0: Sei ingenua, bambina mia. Eppure è chiaro come la luce del giorno. Sei partito per la Svizzera. È stato per vedere se gli Antexelman lo seguiva. Dal momento che è tornato prima, significa che lei non si è mossa. È sempre innamoratissimo.
2: Ah, credi? A me non importa niente. Basta che venga spesso a cena come l'altra volta. Quanto abbiamo riso.
0: Lo so, c'ero anch'io.
2: Sì, ma tu ci sei stata per poco, mamma. Dopo il tuo terzo bicchiere di champagne non la finivi più di cantare l'aria delle clochette e la nonna è stata costretta a metterti a letto.
0: Non sono abituata allo champagne e me ne vanto, Gigi cara. Quando la luna viola. Cosa vuoi? So di non avere nessun talento. Tua nonna e tua zia me lo ripetono abbastanza. Sarebbe stato meglio che tu avessi avuto una mamma più brillante.
2: No, mamma. Proprio no.
0: Ma sì. Ti assicuro che ti avrebbe aiutata a riuscire, perché suppongo che tu voglia riuscire.
2: Non lo so, mamma. Non credo.
0: Come sei diventata seria tutto in una volta? Ma non ti ho mica detto qualcosa che ti addolora?
2: No.
0: Bambina mia, Gigi cara, mi vuoi un po' di bene allora? Non ti vergogni di me tu?
2: Mamma.
3: Gigi, cosa aspetti per prepararti? Gaston può essere qui da un momento all'altro.
2: Come lo sai, nonna?
3: Dalla portiera.
2: E come lo sa la portiera?
3: Da Victor. Andiamo, andiamo, sbrigati. Vai a infilarti il tuo bel vestito nuovo. E porta questa roba in cucina passando.
2: Sì, nonna.
3: André, come si vede, figlia mia, che non hai da temere lo sguardo di un uomo. La presenza dell'uomo guarisce la donna dal portare vestaglia e pantofole.
0: No.
3: Che c'è? Che stai dicendo?
0: Sì, mamma.
3: Cos'è questo champagne?
0: L'ha mandato zia Alice.
3: La provvidenza in persona.
0: No. Cos'hai, mamma? Mi sembri preoccupata.
3: C'è di che esserlo. Cosa significa esattamente questo ritorno anticipato di Gaston? Vorrei proprio saperlo.
0: Io ho una mia idea.
3: Nessuno te la chiede. Da un lato sul Paris en Amour era scritto: una giovane e ricchissima americana non nasconde la sua preferenza per lo zucchero francese. Dall'altro il Gil Blas affermava: una specie di mistero sentimentale che noi rispetteremo sembra circondare questa partenza. Cosa vuol dire?
0: Sai, mamma, si dice che Liane sia partita per la Svizzera con lo stesso treno di Gaston.
3: Dove hai sentito raccontare questa storia?
0: A teatro qualche giorno fa.
3: E me ne parli solo adesso?
0: Che interesse poteva avere?
3: Per te nessuno, evidentemente. Se tutto questo fosse successo a Parigi sarebbe su tutti i giornali. Ma come sapere laggiù, al di là delle Alpi, in capo al mondo?
0: D'altra parte non ci credo. Diceva adesso a Gigi che se Gaston è tornato così presto dalla Svizzera è per rivedere più presto Liane, perché l'ha sempre nel cuore.
3: Hai detto questo a Gigi?
0: No.
3: Gigi! Ancora in queste condizioni?
2: Mi sono messa a sbucciare i piselli.
3: E le tue mani?
2: Poi ho pensato che bisogna mettere in fresco lo champagne.
3: Lo farò io stessa.
0: No.
3: Volete sì o no andarvi a vestire tutte e due?
0: No.
3: E fammi il piacere di smettere di provare questa stupida parte di tre parole e di andare nella tua stanza.
0: Va bene, mamma, va bene.
3: E ora che ci penso, nel pomeriggio faremo volentieri a meno dell'aria delle clochette di Lacmé.
0: Mamma, sai benissimo che io canto solo se mi pregano.
3: Molto. Ci siamo. Ecco Tonton, e tu non sei ancora pronta.
2: Vado ad aprire, nonna.
3: Ti proibisco di farti vedere così.
2: Ti prego, nonna, appena avrò salutato Tonton ti lascerò sola con lui e tornerò in gran pompa. La sorpresa sarà più grande. Ma
3: mi chiedo cosa ne penserebbe Alice.
4: Caro Gaston, che gioia!
5: Mamita, mamma mita, come va?
3: Avete un aspetto meraviglioso.
5: Ecco, mamita.
3: Dei fiori per Gigi? O quanto siete caro?
5: No, sono per voi, mamita.
3: Per me? Grazie.
5: Come va, Gigi?
3: Tonton.
5: Ah, che piacere ritrovarsi qui, mamita.
3: Gaston! Una coppa di champagne.
5: No, non subito, mamita, grazie.
3: Ah, meglio così, non sarebbe fresco. Lo metterò un po' sotto il rubinetto dell'acqua corrente.
5: E la mia liquirizia, Gigi? Beh, non ce n'è più. Ma non avrai mica mangiato le 20 scatole che ti ho mandato prima di partire, spero.
2: La liquirizia? È nel portasigarette che vi ho vinto il giorno dello spezzatino.
5: Che mi hai vinto barando.
2: Barando? Impedendovi di barare, sì?
5: Ma perché tieni la liquirizia lì dentro?
2: Per portarla a scuola. Faccio passare il portasigarette di banco in banco con indifferenza, come se un portasigarette d'oro tempestato di pietre preziose fosse una cosa di minima importanza, un oggetto d'uso comune.
5: Quante arie ti dai!
2: Sì, ma dove faccio veramente sensazione è quando racconto che ho vinto questo affare al signor Lascelles, il giocatore famoso, il terrore dei casinò.
5: Cosa? Mi fai passare per un giocatore?
2: Per un saccheggiatore di bische, Tonton.
5: Ma se non è vero, Gigi, non metto mai piedi in una sala da gioco.
2: E lo so, Tonton, ma a scuola sono tutti talmente bugiarde che ho voluto aumentare un po' la dose. La semplice verità non sorprende più nessuno, ma proprio nessuno. Ah, e poi voglio raccontarvi, Tonton. L'altro ieri c'era un compito scritto e io ho copiato tutto dalla mia vicina di sinistra. Sì. E lei aveva copiato tutto dalla compagna del banco avanti?
5: Ma Gigi, non ne posso più.
2: Beh, siccome è miope, aveva letto tutto sbagliato.
5: Gigi, ti prego.
2: E abbiamo avuto zero. Tutte e due.
0: Non vi stiate annoiando.
5: Mamita, eccolo qui il mio migliore amico.
2: Quanto abbiamo riso.
3: Gigi, Ti vuoi decidere ad andare nella tua camera?
6: No, mamita, stavamo così bene.
2: Devo farvi una sorpresa, Tonton.
6: Una sorpresa?
2: Sì. Vado a mettermi il vestito di Bischoff David per mostrarvelo.
5: No, no, Gigi, se per me non ne vale proprio la pena, guarda.
2: Ma un collo, Tonton, un collo. Una vera imitazione di Merletto di Venezia, con delle stecche che montano fin dietro le orecchie.
3: Ma così non sarà più una sorpresa, Gigi.
2: E la mia vita? Quando vedrete la mia vita, un vero vitino stretto, stretto in un nastro di Grugren, con una enorme figlia d'argento, e poi le maniche a sbuffo, e poi il vestito è bianco e celeste, e arriva quasi fino a terra, con dei piccoli volani in taffetà, che fanno come una fontana. Sei piccoli volant.
5: Sei? Non sono mica pochi, perché sei?
2: Perché io sappia cosa fare delle mie mani, ha detto zia Alice.
5: Ah, allora.
2: Tonton, tra poco mi vedrete riapparire come una principessa di leggenda!
5: Sara!
3: Allora, Gaston, mi fa tanto piacere che siate tornato e che pensiero gentile di venirci subito a trovare.
5: No, sono qui da giovedì scorso, mamita.
3: Davvero? È solo oggi?
5: No, beh, sono stato molto occupato, eh? E ho approfittato dei vostri consigli. Ho visto molta gente. Ah, non sapevo di avere tanti amici. Né tante amiche. Ci sono delle gran belle donne quest'anno, mamita, eh?
3: Ah, sì?
5: Ho già dato una festa divertentissima al Pre-Catalan.
3: Ma il Pre-Catalan non è aperto.
5: No, l'ho fatto aprire per me con 15 giorni di anticipo.
3: Gaston, che follia! Sì. Che graziosa follia, d'altronde. Ci si ritrova il vostro stile.
5: Eh sì, non era male. Avevo scritturato Futì e Chocolat per un numero d'attrazione.
3: Ma no!
5: Sì, e Blanche de Castille dell'Ippodrome, sapete, ha caracollato a cavallo tra i tavolini, cappello bianco sui capelli neri, fiume di struzzo bianchi ad aureola. Spettacolo mai visto, mamita!
3: Ah, ma i giornali non vi hanno minimamente accennato.
5: Per ordine mio, ho fatto sapere a Gilles che se avessero avuto la cattiva idea di parlarne avrei ritirato la mia sovvenzione.
3: Ah, capisco il loro silenzio.
5: A Blanche de Castille, mamita, ho regalato una spilla più grossa di quella che avevo regalato a Lian per Natale. Eh?
3: Ma Gaston, non vi avevo mai visto buttare il denaro in questa maniera.
5: Si vive una volta sola, mamita.
3: Come siete cambiato, Gaston.
5: Sì. Sono molto cambiato, mamita, non lo nego. Io non ci capisco niente nemmeno io, eh? Non mi era mai successo. Non so, sono nervoso, ho sempre voglia di fare delle cose straordinarie. Oh. E poi, quando le faccio, mi annoiano da morire. Il Monte Bianco stesso, beh, non mi ha fatto nessun effetto.
0: Buongiorno, Gaston.
5: Buongiorno, mia cara André. Beh, per ritornare a Blanche de Castille, mamita, ecco, quella sì che è una donna, una linea, uno chic.
0: È la vostra nuova conquista, Gaston?
5: Chissà, André. Ah,
0: allora le voci che corrono a Parigi non sono vere, che gli ambi aveva seguito in Svizzera.
5: Ero solo, anzi, dirò di più. Volevo essere solo.
0: Ne ero sicura. Volete che vi dica il mio parere, Gaston? Mm. Non è a Blanche de Castille che voi pensate.
3: Andiamo, André. Gaston è abbastanza grande.
0: Voi pensate a Liane. L'avete sempre nel cuore.
5: Ah, sì. E voi, mamita?
3: Ah, non le date ascolto. Non capisce proprio niente.
0: A voi non avete ancora visto Gigi, Tonton?
5: Ah, sì. Era qui quando sono arrivato.
0: E come l'avete trovata?
5: Ma come sempre.
0: Io la trovo un po' giù in questi giorni. Non hai notato, mamma?
3: Proprio no!
0: Prima di tutto mangia troppo quella bambina. Se avesse il cervello attivo come le mascelle...
3: Lasciala in pace.
0: Per conto mio mangia troppi salumi. Ieri sera gli ho detto di farmi sentire il fiato. Sapeva da...
3: E credi che tutto questo interessi Gaston?
0: Nessuno mi toglierà dalla testa che è per questo che le è venuta una bolla sulla punta del naso la settimana scorsa. E se io non gli avessi detto di non strizzarsela...
2: Beh, Tonton, che ve ne pare? Dunque, che c'è?
5: Come, che c'è?
2: 4,25 metri di giro, ve lo garantisco. E non avete ancora visto tutto. Avrò anche un paltò a sacco, come Cleo de Merode. Due cappelli e scarpe con tacco Luigi XV. Ebbene, come vi sembro?
5: Mi sembri una scimmia ammaestrata.
3: Gaston! Oh.
0: Io sono del vostro parere.
5: Vedi tua madre? La pensa come me. Vieni un po' qua, Gigi. Ma non vedi, Gigi? Questo collo ti dà l'aspetto di una gallina. Una gallina che ha ingoiato troppo Gran Turco.
2: Ho molto sentito parlare di voi, Gaston, ma non ho mai sentito dire che in quanto a vestiti abbiate buon gusto.
0: Ma chi credi di parlare?
3: Va nella tua camera, André. La tua presenza non può che peggiorare le cose.
2: Voi, signor Lachel.
7: Alice! Ines, mia cara! Gaston, avete un aspetto superbo.
1: Signora?
7: Un po' dimagrito, forse, diviso, ma questo dà risalto ai vostri occhi di velluto. Gilbert, un vestito nuovo.
2: Nuovo, sì, zia. Ossia, nuovo per me.
7: Che c'è, bambina mia? Qualcosa che non va?
2: A Tonton non piace il mio vestito.
7: Com'è?
2: Dice che sembro una scimmia ammaestrata.
7: Su, cara,
1: no,
7: su.
1: No, non è quello che volevo dire. Io scherzavo. Calmati, Gigi, te ne prego.
5: Aspetta, guarda cosa ti ho portato. Una palla di gomma. L'ho comprata alla stazione di Lucerna, sai.
2: Come siete stato carino. Veramente troppo gentile.
5: Ah, Gigi, ma sei pazza?
7: Gilbert, che educazione è questa?
2: Una scimmia. E voi, signor Lachel, cosa credete di essere? Quel vostro famoso cuoco che ha servito il principe di Galles deve avervi nutrito proprio male. Ce n'è venuto fuori un mostro come voi.
3: Ma nella tua camera, Gigi, subito.
2: Non desidero altro.
5: Oh. Bene, mamita. Bene. Mi congratulo con voi. Buongiorno.
7: Per l'amor del cielo, ma che cosa sta succedendo a quella bambina?
3: Non lo so.
7: Dove ha imparato quei modi?
3: E Gaston? Trovi che sia quella la maniera di andarsene in quelle condizioni?
7: In condizioni tali da farlo correre subito da Lian.
3: Ma no, perché vuoi che ritorni da Lian?
7: Io non voglio proprio niente.
3: Ma come mai sei venuta qui, Alice?
7: Leggi. La signorina Lian d'Exelmont si è suicidata.
3: No, è morta.
7: Figurati, non è mica una novellina, conosce il sistema.
3: Cosa ha preso?
7: Laudano come al solito. Senti che cosa dice il giornale di stasera. Senza poter dare assicurazioni definitive sulla salute della bella disperata, i dottori Morin e Pelledou, che non hanno ancora lasciato il suo capezzale, hanno emesso una diagnosi favorevole.
3: La mia diagnosi è che la signora d'Exelmont con questi giochetti finirà per rovinarsi lo stomaco.
7: Non è lei che ci interessa, ma è il giovane Lachel. È la prima volta che gli capita. Sì, ha avuto Jean-Sian de Sevin che gli ha rubato dei documenti, poi quella straniera che voleva farsi sposare per forza. Ma Lian è la sua prima suicida. Creperà d'orgoglio, te lo puoi immaginare. Ed è questo il momento che Gilbert sceglie per insultare un uomo simile.
3: Ebbene, Alice, comincio a credere che il nostro progetto di lanciare Gigi non sarà uno scherzo da nulla.
7: Lo so. Ecco perché penso che Gilbert dovrebbe venire a vivere un po' con me. Sì, le occorre ora un ambiente elegante.
3: No.
7: E perché no? La mia casa non è degna, forse?
3: Non si tratta di questo, ma Gigi è talmente abituata al nostro modo di vivere, così semplice.
7: Allora vuoi che continui a vivere qui perché si sposi con l'impiegato del gas o con il figlio del lattaio?
3: E poi la tua casa è molto più lontana dalla scuola.
7: La sua scuola ora sono io.
3: No. Forse hai ragione. Come sempre.
7: Ecco, allora non ti rimane che radunare la sua poca roba. La manderò a ritirare domani.
3: Va bene.
7: Cos'è? C'è qualcosa che non va?
3: No. Niente. Non so come farò a vivere qui senza la mia piccola Gigi.
7: Bisognerà pure che tu faccia meno di lei un giorno. Anch'io, d'altronde...
3: Ma è Gaston!
7: Speriamo che non abbia comprato il giornale della sera. Sei al corrente del suicidio.
5: Mamita, è troppo stupido tenersi il broncio. Allora ho pensato di portare Gigi a far merenda al reservoir.
2: A Versailles?
5: Sì, posso, mamita?
3: Non vedo nessuna ragione per cui non possiate...
7: Un momento! In fede mia e in coscienza, Gaston, se non si trattasse che di voi e di noi, io vi direi portate Gilbert dove volete, ve l'affido ad occhi chiusi. Ma vi sono

0: Gaston, se i suoi vestiti di giovanetta possono ai vostri occhi farla somigliare a una scimmia ammaestrata, ma se entrasse con voi al reservoir, non soltanto verrebbe notata, ma perfino ammirata.
1: Bene, allora accompagnateci voi, signora.
0: Io? Oh, la gente sarebbe capace di dire che butto la piccola sul mercato. No, Gaston. Prima che Gilbert entri in un mondo di cui sarà un ornamento eccezionale, noi faremo quanto è possibile per affidarla a un uomo che saprà dire: mi incarico di lei, le assicuro un avvenire.
1: Ma signora...
0: Sono sicura che mi avete compresa. E ora, scusatemi,
2: adesso chiamo Gilbert. Gigi? Vieni a salutare tua zia.
3: Che c'è? Ah, Tonton, siete tornato.
1: Sì, Gigi, ti spiegherò.
0: Allegra, Gigi, d'ora innanzi starai con me, a casa mia.
3: Io?
0: Sì, per un po' di tempo. Arrivederci, Gaston.
1: Signora?
0: Ciao, Ines.
4: Ciao.
0: Ah, Gaston, venitemi a trovare uno di questi giorni. Sarete sempre il benvenuto. A casa mia potrò vegliare su Gilbert come mi intendo io.
3: Nonna, è vero che mi mandi da zia Alice? Io non voglio andarmene da qui, nonna.
2: Shh, ne riparleremo dopo.
1: Gigi, non ce l'hai mica con me?
3: Non posso volervene per tutta la vita.
1: Bene, ma Vita, ora che tutto è come prima, non potrei portare con me Gigi?
3: Dove? Dove?
1: Al reservoir per la merenda.
3: Che gioia! Posso, nonna?
2: No, Gilbert.
3: Perché no?
1: Sapete, non sarebbe necessario dirlo alla zia.
3: Ti prego, nonna.
2: No, mia cara. Vai in cucina e metti il brico sul fuoco.
3: Va bene, nonna.
2: Io detesto di avere l'aria di mettere i bastoni fra le ruote. Ma dovete capire la mia posizione. Alice ha ragione.
1: No, mamita, no. Mi dispiace. Confesso che non vedo bene che cosa ci sia di drammatico nel... È il giornale di oggi?
2: Sì.
1: Lian?
2: Che farsa divertente quel suicidio, Gaston. Avete scampata bella con una donna simile.
1: Scusatemi, mamita, ma bisogna che io vada via.
2: Vado a chiamare Gigi, perché vi saluto.
1: No, non importa,
2: ci rivedremo, grazie. Ci rivedremo domani.
1: Non lo so, può darsi che sia molto preso nei prossimi giorni, mamita.
2: Cosa si è rotto?
3: Sono io, nonna. Ho lasciato cadere il brico.
2: Non ti sarai mica ferita?
3: No, nonna. Ero un po' nervosa.
2: Stavi ascoltando alla porta.
3: No, nonna.
2: Sì, stavi ascoltando alla porta. È il miglior modo per sentire tutto sbagliato e interpretare male le parole. È ora che tu vada a pulire le patate. Ma prima faresti meglio a lavarti gli occhi con l'acqua fredda, dato che sei stata tanto stupida da piangere.
3: Nonna.
2: Che?
3: Cosa c'era di male se uscivo con Tonton?
2: Shh. Se non capisci nulla di nulla, perlomeno lascia ragionare le persone che ne sono capaci.

Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Sei tu, Ines? Allô? Allô? Permesso? Ma come sei qui? Eravamo d'accordo che ti avrei telefonato.

0: Telefonato.
1: Ah, che vuoi, non riesco ad abituarmi a quello strumento. Si passa il tempo a dire allò, allò, non levate la comunicazione, signorina. E quando finalmente si è capito ciò che l'altro vuol dire, quello ha già riattaccato.
0: Di piuttosto che non resistevi più. Eppure non è il momento. La nostra piccola cara non vuole che una cosa, essere compatita da qualcuno. Dunque, meno ti mostrerai, meglio sarà.
1: Povero passerò.
0: E ora ricapitoliamo. È tornato dopo e ti ha veramente detto la renderò felice, la accontenterò in ogni suo capriccio come...
1: Come nessuna donna lo è mai stata.
0: Bello, bello. Ma sono parole vaghe, come le dicono tutti gli uomini. Io sono per la precisione.
1: Ah, oh, non è mancata, Alice. Ha detto che voleva garantire Gigi contro tutti i fastidi e contro lui stesso con un'assicurazione. E poi che era un po' come il suo padrino.
0: Sì, sì, non c'è male, non c'è male, ma vago, troppo vago.
1: Ha poi aggiunto, non voglio forzarla. Sono prima di tutto il suo grande amico. Le darò tutto il tempo di abituarsi a me. Aveva le lacrime agli occhi. Insomma, un gentiluomo. Ecco, un vero gentiluomo.
0: Sì, sì, un gentiluomo, un po' vago. Fortunatamente sono qua io. Ho convocato la Shell qui da me alle 4.
1: Non è possibile. Cosa gli chiederai?
0: Non gli chiederò la luna, perché non me la darebbe. Parleremo di cose molto più terrestri.
1: Gaston è forse un po' attaccato al denaro, ma sono certa che in fondo è generoso.
0: È come tutti gli uomini, perché mollino bisogna forzare loro un po' la mano.
1: E la piccola? Alice, hai parlato alla piccola? Povero tesoro.
0: Ho parlato al povero tesoro, come dovevo. E poi non è più il caso di trattarla come una bambina a cui si nasconde la marmellata.
1: E cosa ha detto?
0: Non ha reagito né in un senso né nell'altro, né un grido di gioia né una lacrima di emozione, ne ho ricavato solo degli ah sì, ah no, è molto gentile da parte sua, solo che alla fine ha posto le sue condizioni.
1: Le sue condizioni?
0: Già, guarda un po' che cosa si deve sentire. Ha detto che vuol rispondere lei stessa alle proposte del signor Lachelle.
1: Dobbiamo ammettere che è una cosa che riguarda un poco anche lei, dopo tutto.
0: E tu difendila anche!
1: Ma Gaston non ha mandato nulla. Dei fiori, qualche gingillo.
0: Niente.
1: Credi che sia cattivo segno?
0: No, è il suo modo di fare. E in fondo non mi dispiace.
1: E viene proprio alle 4.
0: Sì. E poiché ci siamo, sarà meglio che non ti incontri. E che soprattutto Gigi non ti veda qui.
1: Ah, va bene. Me ne vado. Come sta? Sta bene?
0: Non troppo oggi.
1: Povero coniglietto mio.
0: Su, su, su, su, andiamo, andiamo, su, piangerai un altro giorno, quando se ne andrà da casa tua, o quando avrà mandato tutto all'aria.
2: Cosa voleva la nonna, zia?
0: Perché me lo chiedi se hai sentito tutto?
2: Non ho capito tutto.
0: Su, su, su, andiamo, andiamo. Ma che cosa posso fare per vederti un po' più serena?
2: Sono serena, zia Alice.
0: Sì, sì, bambina mia, va bene, ma certo non ti dona. Tieni, guarda, se vuoi metterti uno dei miei anelli, per un po' di tempo, questo porta fortuna.
2: È molto bello, zia, ma preferisco non metterlo.
0: È più che bello, bambina mia. Un brillante di quest'acqua vale una stella.
2: I gioielli ti rendono poetica, zia.
0: E perché no, mia cara?
2: Certo. I gioielli sono una cosa molto bella, ma quando mi sento poetica io è per...
0: Per che cosa?
2: Oh, per dei fiori o un paesaggio, qualche volta la musica. Potrei avere un cachet, ho mal di testa.
0: Avanti!
3: Il signor Lachelle chiede della signora.
0: Che entri.
3: Bene, signora.
0: Ah, e poi, Victor, portate un'aspirina alla signorina Gilbert nella sua camera.
3: Sì, signora.
0: Su, su, andiamo, cara, andiamo. Bisogna che ti riposi un po', eh? Poi ti metterai il tuo bel vestitino, siamo intese? Povero fiorellino in crisi di crescenza. Incominci, incominci a renderti conto di quello che significa essere donna.
2: Non lo so, zia Alice. Ma non vorrei mai diventare grande.
0: Su, su, su, vedrai, vedrai che ci sono anche dei vantaggi. Va a sdraiarti un po'. Su, su, su, che poi ti sentirai meglio. Vai, vai, vai.
3: Il signor Lachelle.
1: Buongiorno, Gaston.
3: Signora?
1: E così come andiamo, Gaston? Che cos'è che vi pesa sul cuore?
4: Ma il peso che ci avete messo voi stessa, signora, qualche giorno fa.
1: Io?
4: Beh, sì. Si tratta della vostra piccola Gilberte.
1: No! Davvero?
4: Eh sì. L'altro giorno, quando mi avete fatto capire che...
1: Sì?
4: Insomma, quando mi avete parlato di qualcuno che potrebbe...
1: Sì?
4: Che potrebbe assicurare l'avvenire di Gigi... Ho avuto un colpo terribile.
1: Oh, è comprensibilissimo, Gaston.
4: No, no, quella notte io ho avuto degli incubi. Vedevo Gigi al Café de Paris in un salottino con Georges Feydeau. La vedevo da Maxime.
1: Ma sono cose che accadono tutti i giorni.
4: Infatti, è quello che avrei dovuto pensare anch'io. Invece, niente. Mi sono messo a riflettere che Gigi era diventata una signorina e proprio sotto i miei occhi.
1: Perfettamente, Gaston. Tutti se ne sono accorti, tutti, tranne voi.
4: Oh, certo, io sapevo benissimo che questo sarebbe pure accaduto un giorno. Ma mi pareva che dovesse rimanere ancora per molto tempo una cavallina sbrigliata. Ed ecco che la vedo improvvisamente sotto un'altra luce. Voi... Non trovate che c'è da impazzire?
1: Io trovo che è una cosa normalissima.
4: Ebbene, bisogna prima di tutto che sappiate, signora, che semmai io sono deciso.
1: Sentite, Gaston, io non ho mai avuto familiarità con le cifre. Forse è per questo che mi pare che voi diciate delle cose un po' vaghe.
4: No, signora, io voglio garantire Gigi contro ogni fastidio e anche contro me stesso. Io mi considero un po'... come il suo padrino.
1: Sì, Gaston, è quello che avete detto a Ines.
4: Sì, ma non vorreste aiutarmi un po'?
1: Ma è difficile. Se Gigi ha preso da me, sarà il disinteresse in persona. Ma infine a quella creatura occorre pure un tetto.
4: Signora, bisogna stabilire in modo preciso, come in un contratto.
1: Sì.
4: Se io posso reclamare il privilegio di rendere felice e di accontentare in ogni capriccio questa bambina, come...
1: Come nessuna donna lo è mai stata.
4: Ecco sì, sono proprio le parole che volevo dire. Io propongo... Propongo...
1: L'Avenue du Bois.
4: Come avete detto?
1: Ho detto l'Avenue du Bois.
4: L'Avenue du Bois.
1: Sì.
4: Va bene. Vada per l'Avenue du Bois.
1: Del resto sapete, Gaston, una palazzina all'Avenue du Bois non occorre che sia enorme.
4: Una palazzina?
1: L'essenziale è che il personale sia impeccabile. Innanzitutto un maggiordomo di primo ordine.
4: Sì, per quanto, non so, voi non trovate che un maggiordomo sia una cosa un po' superata?
1: No.
4: Non sarebbe meglio una cameriera di una certa età, come nelle famiglie principesche, sapete?
1: Una cameriera? Tre, sì, sarebbero appena sufficienti.
4: Tre? Ma...
1: No, l'economia che si fa sui domestici è una falsa economia. E la questione dell'automobile? Come la mettiamo, si dico, la questione dell'automobile?
4: Ma santo cielo, signora, ne ho già quattro io.
1: Ah, certo, Gigi può anche andare a piedi, è vero, ma questo non vi farebbe onore. A proposito, Gaston, alla velocità con cui portate la macchina può succedervi un incidente da un momento all'altro.
4: Ma signora, eppure io non ho...
1: Eppure. Se vi succedesse qualcosa, come avreste garantito l'avvenire di Gilbert?
4: La palazzina sarebbe a suo nome, naturalmente. Non sono mica un ragazzo, che diavolo.
1: Se volete sapere ciò che penso, Gaston, io che sono l'imprevidenza in persona... Vi dirò che l'Avenue du Bois sta passando di moda. Una palazzina a Parigi non è più una garanzia per l'avvenire.
4: Ma signora, una palazzina è
1: no,
4: una
1: no,
4: palazzina,
1: no, perché
4: dico...
1: possono tornare i prussiani come nel 1870.
4: Ah, per questo signora può venire anche la fine del mondo.
1: Proprio così, Gaston. Senza un ritiro in campagna oggi non si è sicuri.
4: D'accordo. Assicurerò a Gigi un piccolo nido in campagna.
1: Volete alludere a Bonabri, naturalmente.
4: Bonabri? Ma
5: Monoprix, signore, è una tenuta di 600 ettari.
0: Gigi si contenterà, è stata educata molto modestamente.
4: No, no, un momento, signore, un momento, io comincio a confondermi. Un incidente in automobile, la guerra coi prussiani, la fine del mondo, la tenuta di Monoprix. Vi confesso che non ci vedo chiaro.
0: Bene, dato che da soli non concludiamo nulla, perché non incontrarci domani dal mio notaio? Nero su bianco e ci vedrete chiarissimo.
4: Ho un'idea migliore, signora.
0: Sì?
4: Perché non venite col vostro notaio dal mio?
0: Da Breuil de la Grange?
4: Non avrete niente in contrario, spero.
0: Io? No, no, no, no. Ho conosciuto suo padre molto bene. Ah, un uomo simpaticissimo.
4: Bene, volete che prendiamo appuntamento per domani a mezzogiorno?
0: Intesi, mio caro, domani a mezzogiorno.
4: Ecco. E adesso spero che acconsentirete a farmi vedere Gigi per un momento.
0: Perché no, Gaston?
4: Gigi, ben inteso, è al corrente?
0: Sì, sì, gliene ho accennato. Velatamente.
4: Non troppo velatamente, spero.
0: Si direbbe, Gaston, che è la prima volta che dovete fare una dichiarazione.
4: Le altre volte non si trattava di Gigi. Che cosa vi ha risposto?
0: Mi ha detto che voleva darvi la sua risposta lei stessa. Ve la chiamo. Gigi? Gigi?
2: Sì, zia Alice.
0: Vieni, vieni a tenere compagnia al signor Lachelle. Perché non ti sei cambiata?
2: Buongiorno, zio Gaston.
0: Vi lascio un momento, il tempo di scrivere una lettera.
2: Sedetevi. Vi prego, Tonton. Figuratevi che non ho avuto il tempo di vestirmi. Al contrario di voi, quest'abito di vigogna bleu marine è perfetto.
4: Non te ne intendi proprio, eh? È un pettinato.
2: È vero, dove ho la testa.
4: Gigi, ho qualche cosa da chiederti. Dimmi un po', tu lo sai perché sono venuto a trovare zia Alice?
2: So che avete detto alla nonna che eravate desideroso.
4: So quello che ho detto a tua nonna, è inutile che tu me lo ripeta. Dimmi solamente ciò che tu non vuoi. Puoi dirmi anche ciò che vuoi, naturalmente. Te lo darò.
2: Davvero?
4: Davvero.
2: Tonton, avete detto alla nonna che volevate farmi un avvenire.
4: Un bellissimo avvenire.
2: Sarà bellissimo se mi piacerà. Hanno tanto insistito nel dire che sono in ritardo per la mia età, ma io so ugualmente cosa vogliono dire certe parole. Farmi un avvenire significa che me ne dovrò andare via da casa mia, che verrò a vivere con voi.
4: Ti prego, Gigi.
2: Perché dovrei avere vergogna di parlarvene? Se voi non ne avete avuta con la nonna e zia Alice. Non ne ha avuto neanche zia Alice quando me ne ha parlato. La zia ha voluto farmi vedere tutto bello. Ma io ne so più di quanto lei mi dica. So benissimo che se mi fate un avvenire, bisognerà che abbia il mio ritratto nei giornali, che vada alla festa dei fiori, alla corsa d'Auville. Quando litigheremo, Gibla e Paria Namur lo racconteranno a tutti. E quando voi mi pianterete...
4: Gigi!
2: Come avete fatto con Jean-Sian de Seven? Perché ne avevate abbastanza di lei?
4: Ma come sai tutto questo? Cosa c'entri tu in queste storie?
2: So quello che sanno tutti. So anche che Marise Chouquet vi ha rubato delle lettere e che avete ricorso contro di lei. So che la contessa Parieschi non era contenta di voi perché non volevate sposare una divorziata e che vi ha tirato un colpo di rivoltella.
4: Non è di queste cose che dobbiamo parlare insieme, Gigi. Tutto questo è finito. È il passato.
2: Va bene, Tonton. Finché non ricomincia. Non è colpa vostra se siete universale. Ma io non ho un carattere universale. E allora non mi va. Zia Alice e la nonna sono d'accordo con voi. Ma dato che si tratta comunque di me, credo di poter dire qualcosa anch'io, no? E quello che voglio dire è che non mi va. E ho ragione, no? Non mi va. Se non mi va, non mi va.
4: Vorrei sapere se non cerchi di nascondermi semplicemente che non ti piaccio.
2: No!
4: Se non ti piaccio, faresti prima dirmelo, Gigi.
2: No, Tonton. Voi mi piacete. Sono contenta quando vi vedo. E la prova è che anch'io vi farò una proposta. Voi Verreste da noi come prima, anzi più spesso. Nessuno troverebbe da ridire, dato che siete un amico di famiglia. Mi portereste la liquirizia, lo spumante per la mia festa e la domenica faremo un piquet gigantesco. Non sarebbe una vita piacevole così? Una vita senza tutte queste storie di cui tutti si interessano e perdere una collana di perle, essere sempre fotografate.
4: Una piccola vita piacevolissima. Ma dimentichi una cosa. E cioè che io sono innamorato di te.
2: Ah, non me l'avevate mai detto.
4: Te lo dico adesso.
2: Questa è nuova. Allora siete un uomo orribile. Siete innamorato di me e vorreste trascinarmi in una vita nella quale io non avrei che dispiaceri. Dove tutti sparlano degli altri, nella quale i giornali scrivono mille cattiverie. Siete innamorato di me e non vi importerebbe di gettarmi in avventure abominevoli che finiscono con separazioni, litigi, Sandomir, rivoltelle.
4: No, no, ascolta, Gigi.
2: Basta, basta, non voglio più vedervi. Non vi avrei mai creduto capace di tanto. Voi non siete un innamorato, siete un uomo cattivo. Andatevi via, andatevi via.
4: Gigi.
2: Andatevi via.
5: Quando è così, come vuoi tu, Gigi. Addio.
2: Se n'è andato. Victor! Victor!
3: La signorina ha chiamato?
2: No, Victor, niente. Sì, Victor, direte alla zia Alice che sono tornata a casa mia.
3: La signorina non vuole che avverta la signora?
2: No, Victor, ditele soltanto che sono andata via.
1: Dov'è la signorina Gilbert, Victor?
3: È andata via, signora.
1: Com'è andata via?
3: Sì, signora. Ha detto, dite alla zia Alice che torno a casa mia.
1: Che aria aveva?
3: Con tutto il rispetto, non sapeva ciò che faceva. È uscita senza paltò.
1: E il signor Lachel, Victor?
3: È uscito senza paglietta.
1: Insieme alla signorina Gilbert?
3: No, signora, prima. Oh. Aveva gli occhi fuori della testa. Credo che abbiano litigato.
1: Oh. Sta bene, Victor. Grazie. Allora, signorina, datemi il 7, 3, 6. Allo? Sei tu, Ines? Allo? Allo? Allo? Oh, smettila di dire sempre allo, allo, allo! No, no, no, non togliete la comunicazione, signorina! Allo? Allo? Allo? Oh, ma sei insopportabile con i tuoi allo, allo, allo, allo!

0: L'indomani in casa della signora Alvarez.
1: Vengo! Alice!
2: Le tue scale mi uccideranno. Dov'è la piccola?
1: Cosa?
2: Ti ho chiesto dov'è la piccola.
1: Nella sua camera, la vuoi vedere?
2: No, c'è tempo.
1: Ma che dici? Parli talmente piano. Sembra che vi sia un morto in casa.
2: Ce n'è uno. Come sta la tua nipotina?
1: Chi? Gigi?
2: Non è mica un'altra che io sappia.
1: Ah, è molto calma.
2: Ah, è molto calma. Ha fatto crollare il soffitto sulle nostre teste ed è molto calma. Che generazione! E tu che te ne stai lì impalata, che cosa intendi fare?
1: Come che intendo fare? Non posso mica legarla, povera piccina. Oh, questo non me lo meritavo.
2: Inutile che ti lamenti. La Shelley è andato via ieri da casa mia in uno stato d'animo nel quale un uomo è capace di fare qualunque sciocchezza. Ha perfino dimenticato la paglietta. È salito a testa nuda in automobile e giù in strada tutti hanno potuto vederlo.
1: A testa nuda?
2: Se mi dicessero che a quest'ora si è già fidanzato, che sta facendo la pace con Lian, non me ne stupirei.
1: A meno che non abbia preso un'insolazione.
2: No, è la prima cosa che ho guardato nei giornali di stamane. È il momento di agire.
1: Ma cosa si può fare se non vuole?
2: Ah, allora tu credi che basti che un innocente dica di no perché io, Alice di Saint-Eflam, abbandoni il campo di battaglia? Mai, intendi? Mai avevo piazzato meglio le mie batterie, neanche per il che di vede Egitto.
1: Sarà per un'altra volta.
2: Ah, credi, eh? No, non si perde impunemente un'occasione simile, capisci? Tu farai quello che ti pare, ma io lotterò fino in fondo. Che cosa le hai detto a quella occhetta?
1: Ah no, Alice. Gigi è forse un po' scervellata in certe cose e in ritardo per la sua età. Ma una ragazza che ha colpito l'attenzione del signor Lachelle non è un'occhetta.
2: Bene. Che cosa hai rimproverato allora alla tua principessa?
1: Ho cercato di farla ragionare. Le ho parlato della famiglia.
2: E poi?
1: Le ho fatto considerare che siamo legate allo stesso carro. Le ho enumerato tutto ciò che potrebbe realizzare per se stessa, per noi.
2: E di follie non gliene hai parlato, vero? Dell'amore, dei viaggi, del chiaro di luna, dell'Italia. Non le hai detto che dall'altra parte del mondo il mare è fosforescente, che vi sono gli uccelli mosca sui fiori, che si fa l'amore sotto le gardenie presso una fontana in cui mormora uno zampillo?
1: Non potevo dirglielo, Alice, dato che non lo so nemmeno io. Non sono mai andata oltre Cabur e Monte Carlo.
2: E non sei capace di inventare nulla?
1: No, Alice.
2: Chiamami quell'uccellino. Vedremo un po' se... No, aspetta un momento.
3: Buonasera, nanna.
1: Buonasera, André.
3: Buonasera, zia Alice.
2: Sera, André.
3: Che è successo? Avete una faccia da funerale tutte e due?
1: Se credi che ci sia da essere allegri.
2: Ines ti ha detto che la tua Gigi ha rifiutato la Shell?
3: Sì.
2: Ah, è tutto qui l'effetto che ti fa.
3: Beh, per un verso... trovo che è un peccato.
2: Ah sì? Tua figlia, la tua propria figlia, è destinata alla miseria per colpa tua
3: e... colpa mia?
2: Certamente, per il cattivo esempio che l'hai sempre dato.
1: Questo è vero.
3: Ecco che tutto un tratto diventa la mia Gigi, mia figlia. Mi avete forse mai consultata per la sua educazione?
1: Ne avremmo viste delle belle.
3: Oh. Comunque è vero, non ho contato mai nulla qui. Avete voluto operare il giovane Lachelle, ma mi avete sempre tenuto all'oscuro di tutto. E ora che ogni cosa è andata molto, vi sfogate su di me.
2: Io vorrei proprio sapere che cosa avresti inventato se te ne avessimo parlato.
3: Avrei inventato che una ragazza può essere felice senza essere coperta di brillanti e di perle dalla testa ai piedi.
2: Oh, ma questa è anarchia!
1: Oh, guarda dove sei andata a finire tu col tuo modo di pensare.
3: Come sono andata a finire? È colpa mia se non ho nessun talento? La piccola ha preso di me, ecco tutto.
2: No, mia madre mi avrebbe ammazzata se le avessi detto una cosa simile. Ma non c'è più morale, non c'è più onore, non c'è più famiglia. Sei una madre snaturata.
3: Cosa devo sentirmi dire?
1: Ah, lasciala stare, Alice. Non vedi com'è sconvolta? E stasera deve cantare i pescatori di perle.
2: Saranno certo le uniche perle che potrà pescare.
1: André, se andassi a riposarti un poco in camera tua.
2: Scompiangila anche! Tanto io sono qui per vedere Gigi e non ho nessun bisogno di lei. Anzi, la escludo dal consiglio di famiglia.
3: Per quanto ne facevo parte prima.
1: Alice, non la tormentare. Non vedi in che condizioni è? Vai di là, cara. Vai a fare i tuoi gargarismi.
3: Vado.
2: E ora chiamami quell'altro fenomeno.
1: Non potresti prima calmarti un po'? Tu conosci Gigi, se le parli con durezza...
2: Le parlerò con durezza se mi pare. Chiamala!
1: Gigi! Gigi!
4: Buongiorno, zia Alice.
2: Buongiorno, mia cara Gigi. E allora, hai fatto la cattiva, eh? E hai provato le tue unghiette sul signor Lachelle. Brava, bambina mia, brava! Ah sì, brava! Sarà ancora più felice quando sarai tornata ad essere carina con lui.
4: Ma sono stata carina, zia. Soltanto non voglio. Ecco tutto.
2: Sì, lo sappiamo. Lo hai rimandato al suo zuccherificio. Va bene, va benissimo. Ma non lo mandare al diavolo, sarebbe capace di andarci. Non vuoi raccontarci come sono andate le cose?
4: Ha detto che mi ama.
2: Come? Non devo avere sentito bene.
4: Tonton, ha detto che mi ama.
1: E dunque, sciocchina, che speravi di meglio?
2: Credi forse che un uomo si prende un amante perché la detesta?
4: Capisco benissimo, zia. Mi ama. E non esita a farmi delle proposte orribili.
1: Sai, Gigi, sono cose che succedono spessissimo.
4: Allora, gli ho detto di uscire, perché non volevo rivederlo mai più.
1: Ah, non ho veramente fortuna con la mia discendenza.
2: Insomma, la verità è che tu non lo ami.
4: Sì, zia. Io... li voglio bene.
2: È quello che dico io, non lo ami. Ah, nota che io non ci trovo nulla di male, no? Vi sono donne che si innamorano a 30 anni, anche più tardi. Attendendo, sei padrona di te stessa. Ah, certo che se tu fossi innamorata pazza di lui, io non mi sarei sentita tanto tranquilla. È un bel Bruno, Lachelle, ben piantato.
1: Sì, basta vedere le sue fotografie di Trouville in costume da bagno. Sono state quelle a fargli una reputazione.
2: Sì, ti avrei compianta, mia povera Gigi. Iniziare con una passione, andarsene insieme soli in un'altra parte del mondo, dimenticare tutto nelle braccia dell'uomo che si ama, ascoltare il canto dell'amore in un'eterna primavera. Ma certo, se tutte queste cose non parlano al tuo cuore, non c'è niente da dire.
4: Sì. C'è ancora qualcosa da dire. Quando è finita l'eterna primavera, il signor Lachelle se ne va con un'altra donna. O se no è la donna, io per esempio, che lascia il signor Lachelle e il signor Lachelle se ne va a raccontare tutto a chiunque voglia ascoltarlo. E alla donna, sempre io mettiamo, non rimane che andarsene con un altro uomo.
2: Ines, la senti, quante sciocchezze!
4: No, non voglio. Non sono di quelle che cambiano, io.
2: Stupida! Meriteresti davvero di andare a finire in un negozietto di mode. E già che ci sei, sposati uno spedizioniere.
4: E perché no?
2: Alla tua età io avevo altre ambizioni. Le difficoltà affinavano il mio ingegno. La posta in gioco era la vittoria su un uomo in vista, la rabbia di tutte le altre donne.
4: E cosa ti rimane di tutto questo, zia? Una casa tutta piena di cianfrusaglie e di inutili pezzi di stoffa. E ti annoi talmente nella vita che sei costretta a inventare delle emicranie per darti un'occupazione.
2: Gilbert! Non sopporterò oltre questo tono.
1: Devo dirti, Alice, che nemmeno io mai creduto molto alle tue emicranie.
4: Mi trattate come una bambina. Ma credi che non mi fossi accorta, nonna, che eri d'accordo con zia Alice?
1: Volevo solo proteggerti dalla povertà, piccina mia.
4: E perché? Siamo sempre state povere, tu, mamma e io. E con questo, Tonton stesso... se vuole una tazza di camomilla fatta bene, deve venire qui. E poi sono stanca. Voglio andare a letto. Ho freddo.
1: Ti senti male?
4: No. No, nonna. Sono soltanto triste.
1: Non crederai, Gigi mia, che vogliamo tormentarti fino a questo punto.
2: Beh, quello che è stato, è stato. Non se ne può mica parlare per tutta la vita. Ma non potrai rimproverarci di averti fatto mancare dei consigli, e i migliori per di più.
4: Lo so, zia, ma sono triste lo stesso.
1: Perché, tesoro mio, perché?
4: Deve essere lui. È lui, nonna. Non voglio vederlo. Nascondimi, nonna. Non voglio vederlo. Non voglio vederlo, non voglio vederlo.
5: Buongiorno, Gaston.
6: Buongiorno, signora. Sono felice di trovarvi qui. Preferisco che sentiate anche voi ciò che devo dire a Mamita. Mamita, signora.
4: Ti ascoltiamo, Gaston.
6: Ecco, Mamita. Volete concedermi l'onore? Il favore. La gioia infinita di accordarmi la mano di Gigi?
4: La mano di Gigi? Alice!
2: La mano? Caro Gaston, è esattamente il gesto che mi aspettavo da voi.
6: Signora.
4: Gigi! Gigi, vieni! Vieni!
7: Siete venuto per darmi altri dispiaceri.
1: Ah, questo, Gigi!
7: Per favore, nonna, un momento.
6: Gigi, ti chiedo di diventare mia moglie. Ebbene, Gigi.
7: Non voglio.
2: Ah, questa poi le supera tutte.
1: Ci sarebbe da battere la testa nel muro.
6: Gigi, non mi avevi detto che non ti piacevo fino a questo punto?
7: Non è perché non mi piacete, è perché vi amo. Vi amo, Tonton. E allora voi non dovete sposarmi. Nella nostra famiglia non ci si sposa.
2: Ma non ha capito niente delle mie lezioni.
6: Ascolta, Gigi, prima non mi hai voluto perché io ti amavo. Adesso mi rifiuti perché tu mi ami. Non ci capisco più niente, ti assicuro.
7: Penserete che ho voluto fare come tutte le altre donne. E mi vergogno, Tonton, mi vergogno.
6: Ti giuro, Gigi, mia cara.
7: No, non giuratemi niente. Sono stata così infelice. E allora ho pensato che preferivo essere infelice con voi, piuttosto che senza di voi. Fate di me quello che volete, Tonton. Portatemi via subito se ne avete voglia.
6: Gigi, io voglio che tu sia mia moglie. Non ti voglio in nessun altro modo.
7: Tonton.
6: Gigi.
4: Alice.
2: Su, Ines, cerca di dominarti.
4: Non è colpa mia, Alice. È la sorpresa.
2: Ma quale sorpresa, mia cara? Sono forse sorpresa io? Io ho sempre pensato che per Gigi le cose si sarebbero concluse in questo modo.
8: Damasco 50, seconda trasmissione in compagnia di Irene Bignardi, critica cinematografica che rivelò a Damasco su Radio 3 nel 2008 i libri e gli autori da cui era rimasta folgorata sulla via della lettura, così come San Paolo dalla luce divina sulla via per Damasco. Oggi è il turno di Salinger, Truffaut e Simone de Beauvoir.
9: Damasco.
10: Buonasera, sono Irene Bignardi e siamo a Damasco, come sempre a Damasco. Vi parlerò di un libro che mi ha, non dico fatto cambiare rotta come è successo a San Paolo sulla via di Damasco, ma che certamente mi ha segnato. Mi ha segnato per una ragione molto curiosa, io credo, perché mi ha inculcato l'ambizione, se non il risultato, di scrivere bene. Ora, io di mestiere faccio la giornalista e non sono affatto convinta che il giornalismo debba essere una cosa sciatta o una cosa tirata via. Anzi, mi tormento ancora molto ogni volta che scrivo. E non credo neanche che il giornale sia quella cosa in cui, come dice la retorica, il giorno dopo si incartano i pesci. I pesci non vengono più incartati così. E comunque non è vero. Le cose stupide o brutte che si scrivono riemergono sempre come l'ombra di Banco da qualche parte. La perfezione di questo libro, i 9 racconti di Salinger, ne ha convinta, mi ha sedotta, mi ha spiegato che vale la pena di lavorare un pochino di più, anche nella forma non narrativa, evidentemente quella del giornalismo, per scrivere bene, per scrivere con precisione, per usare le parole con il loro significato preciso. Voi direte che in questo momento non lo sto facendo, ma l'orale è una cosa diversa, gli esami scritti restano invece. Salinger è famoso soprattutto per un libro, che è Il giovane Holden. Adesso mi attirerò delle inimicizie, ma avendo riletto recentemente Il giovane Holden, trovo che ha un pochino più di rughe che non i suoi nuovi racconti. I nuovi racconti hanno le rughe del tempo, cioè sono collocati in una certa cornice temporale, ma la scrittura, le considerazioni, i dialoghi sono di un'assoluta modernità e perfezione. Il giovane Holden, che è bellissimo, intendiamoci, ha forse qualche ripetizione che oggi non siamo più disposti ad accettare e ha qualche piccolo segno di vecchiaia. Questo non toglie che è un libro straordinario. Ricorderete, spero, quella bellissima scena di Annie Hall quando Woody Allen e Diane Keaton si separano e si chiedono: il giovane Holden chi se lo prende? Era mio, era tuo? Cioè il giovane Holden diventa l'oggetto di un possibile nuovo contatto fra una coppia che si sta lasciando, perché è stato un libro veramente epocale, per una volta, come si dice, epocale, una cosa che segna un'epoca decisamente. I racconti invece sono diversi, sono una specie di diamante, una perfezione lavorata da un artigianato assoluto. Sono 9, che è un numero quasi perfetto, solo che io ho qualche obiezione su uno, ma non vi dirò quale. Quindi per me potevano anche essere 8. E tra questi 8 ci sono naturalmente i miei preferiti. I miei preferiti sono Per Edmè con amore e squallore, Un giorno perfetto per i pesci banana e Bella bocca e occhi miei verdi. Ma sono tutti bellissimi. C'è sempre molto dell'autore nei personaggi dei suoi racconti. Cosa normalissima, a partire da Graham Greene, che diceva che il patrimonio di uno scrittore è la sua infanzia. Più in là sappiamo benissimo che tutti gli scrittori usano materiali autobiografici, ma qui sono ritagliati molto, con molta precisione, da angoli di visuale che rendono molto identificabile l'intervento personale dell'autore. E qual è appunto Salinger? Uomo non simpaticissimo, è ritirato a vivere a Cornish nel nord degli Stati Uniti e ha rifiutato qualsiasi contatto con la stampa e con gli editori, ha portato in causa un suo biografo che stava preparando una biografia e l'ha costretto a cambiare completamente struttura e utilizzo delle carte che aveva, ha fatto piccole cause qua e là. Allo stesso tempo ha fatto delle cose bizzarre, per esempio è l'uomo che riesce, che essendo quello che è, cioè un monumento della letteratura americana contemporanea, ha concesso imprevedibilmente un'intervista a una qualsiasi ragazzina di una scuola locale, facendole fare lo scoop più straordinario sicuramente di tutta la sua carriera presente, passata e futura. Un uomo che però ha un rapporto anche molto difficile con le donne che sono passate accanto a lui, sono state cambiate e buttate, insomma non un angelo, un grande scrittore però. E questo grande scrittore è arrivato al punto di distacco zen da chiedere che le sue copertine non portino niente. Infatti la cosa più singolare della copertina dei 9 racconti è che è bianca, ed è bianca non perché l'editore sia pigro e non avesse inventare una figura, ma perché lui ha chiesto che fosse bianca, che non ci sia nessuna possibilità di identificare i suoi personaggi con un'immagine che non sia quella che lui ha nella sua testa. Nel 48 il giovane Salinger si propone con Un giorno perfetto per i pesci banana al New Yorker, che legge questo racconto e scopre immediatamente un talento, riconosce l'esistenza di un grande talento e lo mette sotto contratto. Nel 52 esce la raccolta di cui Un giorno perfetto per i pesci banana è il primo racconto, in cui confluiscono altre cose. Da quel momento praticamente, puff, Salinger, travolto dal suo stesso successo, si ritira, va a stare a Cornish e comincia la sua vita di recluso. Poi escono altre cose naturalmente da questo silenzio, ma come se si fosse appunto bruciato tutto molto velocemente in questa concisissima e piccolo corpo di scrittura. Tra gli altri racconti di questa raccolta ce n'è uno che è fantastico, doloroso racconto sul tradimento, sull'amore, sui silenzi, sugli abbandoni, che si chiama Bella bocca e occhi miei verdi, di una straordinaria crudeltà per chi pensa di essere mai stato oggetto di tradimenti, perché il triangolo si sviluppa all'interno di persone che in qualche modo si conoscono, si amano, sono intime l'una dell'altra. E ti dà quindi anche una sensazione di veleno, di un veleno che ti entra dentro, perché appunto è il veleno che si insinua in rapporti d'amicizia oltre che in rapporti d'amore. Ed è scritto in maniera così perfetta, così straordinaria, così economica, come difficilmente si può scrivere un dramma in poche pagine.
9: Mentre il loro tè veniva servito, la corista mi sorprese con lo sguardo fisso sul suo gruppo. Mi restituì lo sguardo, con quei suoi occhi d'attrice in palcoscenico. Poi, tutto a un tratto, mi diede un sorriso brevissimo, ristretto. Era curiosamente radioso, come certi sorrisi ristretti accade talvolta che siano. Sorrisi anch'io, assai meno radiosamente, cercando di tener coperta con il labbro superiore la pasta nero carbone di un'otturazione temporanea dell'ospedale militare che sporgeva tra i due incisivi. Un attimo dopo, la ragazzina era ritta, con invidiabile portamento, accanto al mio tavolo. Indossava un vestito di stoffa scozzese, il clan dei Campbell, se ricordo bene. Parve a me un vestito bellissimo da portare per una signorina molto molto giovane in una giornata molto molto piovosa. «Credevo che gli americani disprezzassero il tè», disse. Non era l'osservazione di una ragazzetta sfacciata, ma di una persona amante della verità o delle statistiche. Risposi che taluni di noi non bevevano mai altro che tè. Le chiesi se potevo permettermi di invitarla a sedere al mio tavolo. «Grazie», disse lei, «forse per una frazione di secondo». Mi alzai e le offrii una sedia, quella di fronte a me, e lei sedette quasi sull'orlo, tenendosi dritta con elegantissima naturalezza. Io tornai, quasi correndo, alla mia sedia, più che disposto a sostenere la conversazione. Ma una volta seduto non trovai niente da dire.
10: Parlavamo all'inizio del linguaggio, di come questo libro sia smagliante, bellissimo proprio per la lingua, per la precisione, per la bellezza, per la poesia, per la semplicità, per l'economicità anche. Non c'è un aggettivo di troppo, non c'è, anzi forse, oddio, non ho fatto un esame, ma credo che gli aggettivi siano solo funzionali, cioè la ragazzetta è sfacciata, ma non è la bella ragazzetta sfacciata, ecco per intenderci. Cioè Salinger cerca di limare al massimo la sua prosa, e mi chiedo se non sia dovuto a questo, oltre che alla sua riluttanza, il fatto che il cinema ha tentato di fare delle cose ispirandosi a lui, ma che in realtà non ci sono mai riusciti, perché da una parte lui diceva di no, ma dall'altra forse perché quando la struttura di un racconto è così perfetta dal punto di vista delle parole, delle voci, è molto difficile creargli attorno tutta quella fuffa che a volte il cinema è costretto a, con cui il cinema è costretto ad addobbare le storie, a volte con risultati funesti. Cioè, le immagini sono nitidissime e quindi potrebbero in qualche misura ispirare anche una visione, ma in realtà non succede niente, le persone si parlano, comunicano, si parlano con delle semplicissime frasi e parole, quelle che veramente usiamo tutti i giorni. Non esiste il grande dramma. Il cinema forse non avrebbe mai potuto recuperare o devastare questa bellissima prosa.
9: Sorrisi di nuovo, sempre tenendo nascosta la mia otturazione color carbone. Osservai che era proprio una giornataccia. «Sì, infatti», disse la mia ospite nel tono netto e inequivocabile di chi detesta i discorsi di circostanza. Posò le mani aperte sul tavolino, come chi partecipi a una seduta spiritica, poi quasi immediatamente richiuse le mani. Aveva le unghie rosicchiate a zero. Le vidi al polso un orologio d'aspetto militare, che somigliava a un cronografo da marina. Il quadrante era troppo largo per il suo braccio sottile. «Lei era alla lezione di canto», disse in tono obiettivo. «L'ho vista». Dissi che infatti era così, e che avevo sentito la sua voce cantare separatamente dagli altri. Dissi che, secondo me, era una voce molto bella. Lei annuì. «Lo so»,
10: Siamo in chiusura di questa puntata di Damasco, sono Irene Bignardi, abbiamo parlato dei 9 racconti di Salinger e molto di Salinger, che appunto abbiamo descritto anche come un uomo con tanti problemi, tanti difetti, tante asperità, però vorrei citare qui, facendo la sapientona, una poesia di Oden, che è la poesia in memoria di Yeats, in cui dice che il tempo, che bla bla bla, dice una serie di cose, e il tempo ti perdonerà per aver scritto bene qualsiasi cosa, cioè egli abbia fatto, di qualsiasi cosa ci abbia privato non pubblicando tutto quello che ha scritto. Il tempo regalerà a Salinger il perdono per aver scritto in maniera perfetta. E domani invece ci occuperemo di un piccolo meraviglioso saggio di cinema, che è l'intervista a Hitchcock di François Truffaut. Arrivederci.
0: Damasco.
10: Buonasera, sono Irene Bignardi, siamo a Damasco e questa sera parliamo di un bel libro che ha segnato qualcosa, perché mi ha fatto fare una svolta anche professionale. Io non sono particolarmente cinefila, ma mi è capitato di fare il critico cinematografico, e se c'è un po' di cinefilia è dovuta anche a questo libro, che è un libro fantastico, che ha segnato molto tutti, non solo me, Il cinema secondo Hitchcock di François Truffaut. Una piccola scuola di come si lavora sul cinema e come si lavora in maniera non sopraccigliosa e presuntuosa sul cinema. Un libro che insegna come fare le interviste e che ti suggerisce come leggere, come interpretare in maniera molto concreta e semplice il cinema. Immaginate una intervista in cui da una parte sta seduto Hitchcock, bello, cicciotto, col suo sigaro, immagino, i suoi vestiti scuri, e dall'altra parte, forse ai suoi piedi, forse su una seggiolina un po' più bassa perché era più giovane e più gentile, il giovane François Truffaut. Hitchcock era ora il consolidato maestro di Caccia al ladro, di La donna che visse due volte, di Intrigo internazionale. François Truffaut era un regista giovane, molto cinefilo, ex critico cinematografico di una insigne testata come i Cahiers du Cinéma, aveva già realizzato i 400 colpi e Jules Legime, quindi era già noto anche come autore, oltre che come critico, che è stato poi il punto di formazione di tanti altri, da Chabrol a Godard, via dicendo, e che si mette al servizio del grande Hitchcock. In che senso? Mica che Hitchcock l'abbia chiesto, assolutamente no, ma all'inizio degli anni 60, durante un viaggio in America dove Truffaut andava a presentare i suoi film, racconta lui nella prefazione a questo libro, era rimasto colpito proprio dall'aria di sufficienza della critica americana nei confronti della macchina cinematografica di Hitchcock, del suo successo, del suo modo di lavorare e dei suoi risultati. Cioè la critica cinematografica lo guardava, forse perché troppo fortunato, con una certa supponenza. E nel 60 l'Associazione dei Critici di New York aveva assegnato il premio per il miglior film dell'anno a Ben-Hur di William Wyler, mentre dall'altra parte era a disposizione Intrigo internazionale. Di questi giochini sugli errori della critica, sugli errori degli Oscar, eccetera, eccetera, se ne possono fare infiniti, come sappiamo. Certo, Intrigo internazionale era un film molto originale, e Ben-Hur era invece un grande filmone, come si usa dire, ma era solo un esempio dell'atteggiamento che la critica aveva nei confronti di Hitchcock. Mentre invece Hitchcock era molto amato in Europa, o almeno era molto amato dai diabolici ragazzi dei Cahiers du Cinéma. Conclusione: il giovane Truffaut riprende il suo berretto da critico cinematografico e chiede a Hitchcock un'intervista che gli verrà concessa.
9: Supponiamo che è invitato a un ricevimento, ma come osservatore, io guardi il signor Y che racconta a tre persone le vacanze che ha appena trascorso in Scozia con sua moglie. Osservando con attenzione il suo volto, posso seguire i suoi sguardi e accorgermi che in realtà egli si interessa soprattutto delle gambe della signora X. Mi avvicino ora alla signora X. Parla dei cattivi risultati scolastici dei suoi due bambini, ma il suo sguardo freddo si posa spesso sull'elegante figura della signorina Z. Quindi, l'essenziale della scena alla quale ho appena assistito non è contenuta nel dialogo, che è strettamente mondano e di pura convenienza, ma nei pensieri dei personaggi. A. Desiderio fisico del signor Y per la signora X. B. Gelosia della signora X nei confronti della signorina Z. Da Hollywood a Cinecittà, nessun altro regista, all'infuori di Hitchcock, è attualmente capace di filmare la realtà umana di questa scena come l'ho appena descritta. Eppure, da 40 anni, ogni film di Hitchcock contiene diverse scene di questo tipo, basate cioè sulla sfasatura tra l'immagine e il dialogo, in cui la prima situazione, evidente, e la seconda, segreta, vengono filmate simultaneamente allo scopo di ottenere una efficacia drammatica strettamente visiva. È così che Alfred Hitchcock si trova a essere praticamente l'unico a filmare direttamente, cioè senza ricorrere al dialogo esplicativo, dei sentimenti come il sospetto, la gelosia, il desiderio, l'invidia. E questo ci porta al paradosso. Alfred Hitchcock, il cineasta più accessibile a ogni pubblico per la semplicità e la chiarezza del suo lavoro, è nello stesso tempo quello che eccelle nel filmare i rapporti più sottili tra gli individui.
10: Sono Irene Bignardi, siamo a Damasco e stiamo parlando di un libro fondamentale per chiunque ami il cinema e anche una bella lettura per chi non lo ami, che si chiama François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock. Un libro che nasce anche da una baruffa, diciamo così, una baruffa verbale, che Truffaut ha avuto con la critica americana a proposito della Finestra sul cortile, uno dei grandi capolavori di Hitchcock. Gli avevano detto: a te piace questo film perché non conosci Chelsea e il Village. E lui ha detto che non gli sembrava che si trattasse di Chelsea e del Village in questo film, ma si trattava di un film che era una finestra sul cinema e sulle invenzioni del cinema. E così i due si incontrano, e appunto, diciamo, immaginiamoli, lui il grosso corpulento Hitchcock che è il giovane delizioso Truffaut, e Truffaut inventa la forma dell'intervista, una forma che sarà poi ripresa da tantissimi grandi critici e anche a altri registi che intervistano registi, non so, pensiamo a Bogdanovich che ha intervistato John Ford, pensiamo a tanti altri incontri fra menti creative di cui una però si mette al servizio dell'altra. Nel caso di Bogdanovich, per esempio, la sua intervista a Ford è veramente un'altra cosa da leggere, però diciamo che è stata modellata su una strada che è stata aperta da questo incontro di Truffaut e di Hitchcock, a cui io ho solo da obiettare una cosa: che nella vecchia traduzione che ho in mano mia fanno un errore che non bisogna fare, scrivono suspense con la C. Suspense si scrive con la S, S-U-S-P-E-N-S-E. Mi raccomando, quando ci saranno le riedizioni togliete quella maledetta C che rovina tutto. Va bene, si siedono e cominciano a parlare. E cominciano a parlare in assoluta casualità, cioè in assoluta libertà. Si parla di che cos'è un MacGuffin, che ve lo spiego, è un trucco. Il MacGuffin è una cosa che non esiste, è come il sarchiappone di Walter Chiari, è una cosa di cui si parla che conduce il filo narrativo di un thriller da un punto, senza però avere nessuna vera consistenza. Si parla di tecniche degli effetti speciali che sembrano non colpire molto Hitchcock, nel senso che non gli ha mai fatto paura, che non gli hanno mai impedito di affrontare un racconto, una storia, per timore di come avrebbe potuto farla. Si parla di piccole tecniche, di piccoli trucchi, di divertimento, di bionde, di bruni, della ragione per cui sceglie un attore piuttosto che un altro, e molto della sua passione naturalmente per le donne alte, bionde e gelide, che come sappiamo rappresentano il modello, il prototipo delle sue attrici, e che per lui incarnano buona parte dei misteri che lui mette nei suoi film.
9: L'altro uomo non è un film che mi è stato proposto, ma un romanzo che ho scelto. Era materiale che andava bene per me. L'ho letto, è un buon romanzo, ma probabilmente è molto difficile da adattare. È vero, e questo mette in evidenza un'altra questione. Non sono mai riuscito a lavorare bene quando ho collaborato con uno scrittore specializzato come me nel mistero, nel thriller o nel suspense. La mia più grande fortuna è di aver avuto, per così dire, il monopolio di questa forma di espressione. A nessuno interessa studiarne le regole. Le regole del suspense. In fondo ho avuto a disposizione tutto il campo solo per me. Selznick ha detto che ero il solo regista di cui si sarebbe completamente fidato per fare un film. Tuttavia, mentre lavoravo per lui, a un certo punto si è lamentato del mio lavoro. Ha detto che il mio modo di dirigere un film era un rebus, incomprensibile come un cruciverba. Perché questo? Perché non facevo altro che girare dei piccolissimi pezzi di film e nient'altro. Non si poteva metterli insieme senza di me e non si poteva fare altro montaggio se non quello che avevo in testa mentre stavo girando. Selznick veniva da una scuola in cui si accumula il materiale per poi giocarci sopra, provando tantissime soluzioni diverse nella sala di montaggio. Lavorando come faccio io, si è sicuri che la produzione non potrà poi rovinare il film. Signor Hitchcock, lei è nato a Londra il 13 agosto 1899. Della sua infanzia conosco soltanto un episodio, quello del commissariato. È una storia vera? Sì. Avevo forse 4 o 5 anni. Mio padre mi mandò al commissariato di polizia con una lettera. Il commissario la lesse e mi rinchiuse in una cella per 5 o 10 minuti dicendomi: «Ecco cosa si fa ai bambini cattivi». E lei cosa aveva fatto per meritare questa punizione? Non ne ho la minima idea. Mio padre mi chiamava sempre la sua piccola pecora senza macchia. Veramente non riesco ad immaginarmi che cosa abbia potuto fare. Sembra che suo padre fosse un uomo severissimo. Era in realtà estremamente nervoso. La mia famiglia amava molto il teatro. Insieme costituivamo un gruppetto piuttosto eccentrico, ma io ero quello che comunemente si dice un bambino giudizioso. Durante le riunioni di famiglia stavo seduto nel mio angolino senza dire niente. Guardavo, osservavo molto. Ho letto che era un alunno abbastanza mediocre, bravo solo in geografia. Ero generalmente tra i primi 4 o 5 della mia classe. Non sono mai stato il primo, secondo solo una volta o due. Ero più spesso 4 o 5. Mi rimproveravano di essere un allievo piuttosto distratto. E la sua ambizione a quel tempo era di diventare ingegnere, non è vero? In genere si chiede a tutti i ragazzi cosa vogliono fare da grandi. Bisogna darmi atto che non ho mai detto che avrei voluto fare il poliziotto. Rispondevo invece che mi sarebbe piaciuto diventare ingegnere. I miei genitori hanno preso sul serio

0: capacità teorica e applicata e in seguito ho avuto bisogno di guadagnare e sono andato a lavorare alla compagnia telegrafica Henley. Nello stesso tempo seguivo dei corsi all'Università di Londra, nella sezione delle belle arti, per imparare disegno. Da Henley ero specializzato in cavi elettrici sottomarini. Il mio lavoro consisteva nell'eseguire stime tecniche. Allora avevo pressappoco 19 anni.
1: Se questa intervista storica è un piccolo manuale anche di cinema, perché insegna molte cose, è anche un ritratto di Hitchcock di prima persona, di prima mano. Si scopre che Hitchcock è sì un democratico, ma come dichiara lui stesso sono repubblicano quando si tratta di denaro. Si scopre che può essere estremamente duro con i suoi interpreti. Si scopre che lui ritiene che le scuole di cinema e l'insegnamento di cinema sia inutile a meno che gli studenti non imparino a fare dei film muti, perché solo quello è il vero esercizio espressivo. Insomma, si imparano tante cose e si impara un po' anche su Truffaut, sulla sua curiosità, e si capisce anche come sia nato un modo perfetto, straordinario di fare cinema, che è quello del giovane Truffaut rispetto a quello del vecchio Hitchcock. Cioè è la puntuale, estrema curiosità nei confronti di un maestro che trasforma il giovane, baldo e anche forse potenzialmente arrogante critico dei Cahiers in un umile studente veramente portato dalla curiosità a chiedere senza farsi schermo di quel tanto di pudore per cui a volte certe domande non si fanno.
0: Ritorno alla scena dell'aereo nel deserto. È affascinante perché gratuita. È una scena svuotata di ogni verosimiglianza e di ogni significato. Il cinema, fatto in questo modo, diventa veramente un'arte astratta, come la musica. E questa gratuità che le rimproverano spesso costituisce proprio l'interesse e l'efficacia della scena. È sottolineata molto bene dal dialogo, quando il contadino, prima di salire sul camion, dice a Cary Grant, parlando dell'aereo che incomincia a fare delle evoluzioni da lontano, «To, ecco un aereo che sparge il solfato di rame sui campi e tuttavia non ci sono raccolti da disinfestare». L'aereo non sparge niente e non si dovrebbe mai muoverle dei rimproveri a proposito della gratuità nei suoi film, perché lei ha la religione della gratuità, il gusto della fantasia fondata sull'assurdo. Il fatto è che questo gusto dell'assurdo lo pratico proprio in modo religioso. Un'idea come quella dell'aereo nel deserto non può nascere nella testa di uno sceneggiatore, perché non fa progredire l'azione, è un'idea da regista. Ecco come mi è venuta. Ho voluto reagire contro un vecchio stereotipo. L'uomo che è andato in un posto in cui probabilmente sarà ucciso. Ora, che cos'è che si fa di solito? Una notte nera in uno stretto incrocio della città. La vittima attende in piedi sotto la luce di un lampione, il selciato è ancora bagnato da una pioggia caduta da poco, primo piano di un gatto nero che corre furtivamente lungo un muro. Inquadratura di una finestra con il viso di qualcuno che, cercando di non farsi notare, tira la tenda per guardare fuori. Si avvicina lentamente una limousine nera, eccetera. Mi sono chiesto, quale sarebbe l'esatto contrario di questa scena? Una pianura deserta, in pieno sole. Né musica, né gatto nero, né viso misterioso dietro la finestra.
1: Questo era stato per un po' un libro leggendario, nel senso che prima di essere tradotto in italiano, credo che la mia edizione di pratica editrice, tutta bella consunta e praticamente con i fogli che si staccano, da tanto sono diventati carta leggera, prima era circolato ovviamente in francese e credo di averlo letto allora in francese, prestato da qualche amico più sapiente di me. Appunto, è stata una lettura che mi ha incoraggiato a non negare la mia parte di cinefilia. Cioè, io ero molto spaventata in anni antichi dall'eccesso di sapienza e di raffinatezza e di acribia critica dei miei amici e compagni, che erano troppo sofisticati, evidentemente, per me. Incontrare questo libro e vedere invece il semplicissimo gioco dell'intervista e le semplicissime risposte di un grande intervistato, un grande intervistatore, mi ha fatto capire che ci sono delle cose molto più concrete e semplici che si possono capire e amare del cinema che non le diaboliche lucubrazioni della critica più sofisticata. Questo naturalmente mi verrà rimproverato.

0: Per quello che dico adesso e per quello che ho operato in passato come critico di Repubblica, però è stato certamente un momento in cui mi è sembrato perlomeno che fosse questo un modo con cui si poteva capire il cinema senza farla troppo difficile, in altre parole, ma semplicemente veramente lavorando su degli elementi, su dei mattoncini basilari importantissimi, che sono quelli appunto che Truffaut chiede e che Hitchcock generosamente propone. I mattoncini della tecnica, i mattoncini dei piccoli trucchi, i mattoncini della costruzione della storia, spiegata in maniera molto concreta e non con appunto degli strumenti apparentemente molto sofisticati e forse in realtà spuntati. Qui a una domanda precisa, cosa avete fatto per fare gli uccelli? Viene risposto in un certo modo. Le tecniche della suspense, la cosa semplicissima di dire, se un uomo deve prendere un treno e tu fai vedere l'uomo che va in stazione e prende il treno, tutto questo è elettrocefalogramma piatto. Se semplicemente tu fai vedere che l'uomo guarda ansiosamente l'orologio, si guarda intorno inquieto, ogni ostacolo che incontrerà nell'andare alla stazione diventerà un elemento narrativo importante, un mattoncino narrativo importante. Ecco, questa è una cosa semplicissima che Hitchcock spiega all'inizio del libro a Truffaut. Regola banale, però certamente basta studiare la struttura di un qualsiasi thriller per vedere come poi su questa spiegazione così semplice sono stati costruiti dei grandissimi film.
1: La pugnalata di Janet Leigh è molto riuscita. Le riprese sono durate 7 giorni e ci sono state 70 posizioni di macchina per 45 secondi di film. Per questa scena mi avevano costruito un meraviglioso busto finto con il sangue che doveva sprizzare sotto le coltellate, ma non l'ho usato. Ho preferito usare una ragazza, una modella nuda che doppiava Janet Leigh. Di Janet si vedono solo le mani, le spalle e la testa. Tutto il resto è con la modella. Naturalmente il coltello non tocca mai il corpo, tutto è fatto col montaggio. Non si vede mai una parte tabù del corpo della donna, perché riprendevamo alcune inquadrature al rallentatore per evitare di avere i seni nell'immagine. Le inquadrature riprese al rallentatore non sono state poi accelerate, perché il loro inserimento nel montaggio dà un'impressione di velocità normale. È una scena di una violenza inaudita. È la scena più violenta del film. E in seguito, man mano che il film va avanti, c'è sempre meno violenza, perché il ricordo di questo primo omicidio è sufficiente a rendere angosciosi i momenti di suspense che verranno più tardi. È un'idea ingegnosa e molto nuova. Allo stesso omicidio preferisco, per la sua musicalità, la scena della pulizia quando Perkins usa la scopa e lo strofinaccio per cancellare tutte le tracce. Tutta la costruzione del film mi fa pensare a un tipo di scala della normale. Innanzitutto una scena di adulterio, poi un furto, poi un delitto, due delitti e infine la psicopatia. Ogni tappa ci fa salire di un gradino, è così? Sì, ma per me Janet Leigh interpreta la parte di una normale borghese. Si potrebbe considerare Psycho un film sperimentale? Forse. La mia più grande soddisfazione è che il film ha avuto un effetto sul pubblico ed era la cosa alla quale tenevo di più. In Psycho del soggetto mi importa poco, dei personaggi anche. Quello che mi importa è che il montaggio dei pezzi del film, la fotografia, la colonna sonora e tutto ciò che è puramente tecnico possono far urlare il pubblico. Credo sia una grande soddisfazione per noi utilizzare l'arte cinematografica per creare una emozione di massa. E con Psycho ci siamo riusciti. Non è un messaggio che ha incuriosito il pubblico. Non è una grande interpretazione che lo ha sconvolto. Non è un romanzo molto apprezzato che l'ha vinto. Quello che ha commosso il pubblico è stato il film puro. E per questo il mio orgoglio per Psycho sta nel fatto che è un film che appartiene a noi registi, a lei e a me, più di tutti i film che ho girato. Non avrei con nessun altro una vera discussione su questo film nei termini che stiamo usando in questo momento. Tutti direbbero: non è una cosa da fare, il soggetto era orribile, i protagonisti erano insignificanti, non c'erano personaggi. Sicuro, ma il modo di costruire questa storia e di raccontarla ha ha portato il pubblico a reagire in modo emozionale.
0: Siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo parlato molto erraticamente, ma d'altra parte quella è la struttura stessa del libro e quindi noi ne approfittiamo, di quel testo fondamentale per i cinefili e dintorni che è François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock. Bello, divertente, da copiare, ad attingere sempre un sacco di cose. Ci risentiamo domani con una cosa serissima, il secondo sesto di Simone de Beauvoir.
2: Damasco.
0: Buonasera, sono Irene Bignardi e siamo a Damasco. È la mia ultima giornata con voi. Ho scelto per questa serata un tema molto ponderoso. Molto ponderoso, ma siccome si parla delle cose che in qualche modo ci hanno cambiato la vita o ci hanno indirizzato in qualche direzione imprevedibile, beh, non potevo non parlarne. Il mio libro di oggi, Il secondo sesso di Simone de Beauvoir. Non spaventatevi, voglio solo parlare di me, in realtà, nel parlare del secondo sesso.
1: La donna? È semplicissimo, dice chi ama le formule semplici. È una matrice, un'ovaia. È una femmina. Ciò basta definirla. In bocca all'uomo la parola femmina suona come un insulto. Eppure l'uomo non si vergogna della propria animalità. Anzi, è orgoglioso se si dice di lui «è un maschio». La parola femmina non è un peggiorativo perché colloca le radici della donna nella natura, ma perché la imprigiona nel sesso, e tale sesso appare al maschio spregevole nemico perfino nelle bestie innocenti, a causa dell'inquieta ostilità che la donna suscita in lui. Perciò vuol trovare nella biologia una giustificazione a codesto sentimento. La parola femmina sommuove in lui una sarabanda di immagini. Un enorme ovulo rotondo sta in agguato e mutila l'agile spermatozoo. La regina delle termiti regna tronfia e mostruosa sui maschi da lei soggiogati. La mantide religiosa, il ragno femmina, sazie d'amore, stritolano il loro compagno e lo divorano. La cagna in calore va in giro seminando odori perversi. La scimmia si esibisce con impudenza e fugge con ipocrita civetteria. E le fiere più superbe, la tigre, la leonessa, la pantera, soggiacciono servilmente all'imperiale stretta del maschio. Inerte, impaziente, scaltra, stupida, insensibile, lubrica, feroce, umiliata. Il maschio proietta sulla donna tutte le femmine della natura. E lei è una femmina. Ma lasciando da parte una buona volta i luoghi comuni, viene subito fatto di domandarsi che cosa rappresenta la femmina nel regno animale e quale specie particolare di femmina si realizza nella donna.
0: Sono Irene Bignardi e siamo a Damasco e stiamo parlando di Simone de Beauvoir e del secondo sesso, questo poderoso, corposo, cicciuto libro sulla condizione femminile che ha segnato la cultura europea e il senso del femminismo nell'ultima metà del secolo scorso. Il libro è stato pubblicato nel 49 in Francia e ha diviso moltissimo perché faceva fette quella che era la figura della madre. Ora la maternità evidentemente è una dei punti fondamentali dell'essere femminile, anche se non è il solo, tant'è vero che si può benissimo essere delle fantastiche donne e non essere delle madri. Ciò nonostante è il destino che viene previsto in qualche modo per tutte noi. Simone de Beauvoir, che cominciava il suo capitolo dedicato alla madre con 15 pagine in difesa della libertà dell'aborto, certo faceva scalpore, così come faceva scalpore tutta la sua analisi dell'egoismo erotico, tra virgolette, come lo chiamavano, dell'egotismo sessuale, del prevalere di questi elementi rispetto a quelli che la tradizione prevedeva per le brave ragazze, appunto per le jeunes filles rangées, come si intitolava il suo primo testo femminista, che era narrativo invece e che ha messo molte della mia generazione in confronto con la loro immagine quotidiana, pur essendo infatti un romanzo e non un saggio come in questo caso. Naturalmente la povera De Beauvoir si beccò della suffragetta della sessualità, della mazzone esistenzialista, insomma fioccarono le ingiurie e via dicendo. Questo però resta un grossissimo libro per chi ha la forza e l'energia di affrontarlo. E certamente è stato un apripista per appunto tutte le altre che poi si sono indirizzate in questo senso. Cosa è rimasto di tutto questo discorso nella storia? Nella storia tantissimo. Tant'è vero che il dibattito sul femminismo e sulle varie forme di femminismo continua e sono dibattiti francamente troppo sottili, troppo acribici per me. È rimasto qualcosa di molto forte nella mia esperienza personale, invece, un senso di, diciamo, di femminismo praticante se non militante, qualcosa che si sceglie tutti i giorni nel muoversi secondo certe regole che non hanno neanche un vero nome, una vera definizione, ma che sono appunto la pratica quotidiana di qualche cosa.
1: Donna non si nasce, lo si diventa. Nessun destino biologico, psichico, economico definisce l'aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell'uomo. È l'insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna. Unicamente la mediazione altrui può assegnare a un individuo la parte di ciò che è altro. In quanto creatura che esiste in sé, il bambino non arriverebbe mai a cogliersi come differenziazione sessuale. Tanto nelle femmine che nei maschi, il corpo è prima di tutto l'irradiarsi di una soggettività, lo strumento indispensabile per conoscere il mondo. Si conosce, si afferra l'universo con gli occhi e con le mani, non con gli organi sessuali. I drammi della nascita, dello svezzamento, avvengono nello stesso modo per i due sessi. L'uno e l'altro hanno i medesimi interessi, gli stessi piaceri. Dapprima la fonte delle loro esperienze più gradevoli consiste nel succhiare. Poi attraversano una fase anale in cui traggono le soddisfazioni più intense dalle funzioni escretorie, che sono analoghe per tutti e due. Pure analogo è lo sviluppo genitale. Esplorano il proprio corpo con la stessa indifferente curiosità. Dal pene e dalla clitoride nascono uguali dubbi piaceri. E in quanto la loro sensibilità già tende a obiettivarsi, è diretta verso la madre. La carne femminile, dolce, liscia, elastica, suscita nel bambino e nella bambina stimoli sessuali, che si traducono in un desiderio di prendere, di afferrare. È aggressiva la maniera con cui la bambina, come il bambino, abbraccia sua madre, la palpa, la carezza. Provano la stessa gelosia quando nasce un altro bambino e l'esprimono in modi analoghi: collera, malumore, disturbi urinari. Ricorrono agli stessi vezzi per conquistare l'affetto degli adulti. Fino ai 12 anni la giovinetta è robusta quanto i suoi fratelli e mostra identiche capacità intellettuali. E non vi sono zone dove le sia vietato di rivaleggiare con loro.
0: Sono Irene Bignardi, siamo a Damasco e stiamo parlando molto erraticamente del secondo sesso di Simone de Beauvoir. È curioso vedere come fu accolto il libro. È impressionante sapere che Knopf, che è un editore estremamente sofisticato e avanzato, quando pubblicò il libro negli Stati Uniti chiese molti tagli di natura, diciamo, morale, e in Giappone stravolsero invece la struttura del libro, evidentemente pensando che in un certo modo facesse meno impressione. Nella Spagna di Franco il libro ha circolato solo in una traduzione pubblicata in Argentina e clandestinamente. Insomma, le parole, le idee facevano molto paura. In un momento in cui adesso tutto viene detto, tutto viene scritto nei blog, qualsiasi cosa può essere detta, spesso con effetti devastanti, devo dire, perché le calunnie che circolano sui blog, sulle persone più imprevedibili, sono veramente scandalose. Bene, è interessante capire come i libri potessero avere allora un effetto devastante, e come un libro in particolare, appunto, che rimetteva in discussione lo status, la visione, la condizione femminile, potesse essere accolto con tanta diffidenza da una parte e successo dall'altra, cambiando probabilmente molte vite delle donne e lasciandosi alle spalle strascichi di polemiche e di censure. Simone de Beauvoir era anche una che si buttava a capofitto nelle avventure. Non dimentichiamo che, per esempio, per dar forza anche alle sue teorie, lei fu una di quelle che marciò in testa al manifesto delle 343 salop, le donnacce che dichiaravano di aver abortito, cioè si metteva a rischio personale rispettando le stesse teorie che esprimeva nel suo libro. E quindi, per noi, ragazze un po' più giovani, un po' più piccole di allora, questo esempio di negazione dell'ovvio, di quello che era l'ovvia, normale, accettata condizione di ragazze, era una cosa importantissima. Siamo in chiusura della puntata di Damasco e anche dei miei 5 giorni con voi. Scegliere 5 libri che hanno determinato delle svolte nella tua vita è un'impresa molto difficile. Ne ho scelti 5 che avrebbero potuto essere anche degli altri. Non, in realtà no, ma avrebbero potuto essere i loro fratelli, i loro vicini. Dei libri che mi hanno spinto verso la direzione della passione, verso la direzione della curiosità, verso quella della libertà, della condizione femminile, verso la curiosità per il cinema e verso la purezza della scrittura, che è un'aspirazione a cui non arriverò mai, ma che cerco di perseguire grazie all'esempio di un grandissimo autore come Salinger, che ho scelto come possibile modello fra i tanti. Però, appunto, scegliere 5 libri della propria vita è una scommessa. Spero che qualcuno sia incuriosito comunque da questi testi, da questi libri, che io abbia convinto almeno qualcuno a leggere un libro bello tra quelli che io ho amato e suggerito. Arrivederci.
2: Dal cinema al teatro, appuntamento con la prossima ospite di Damasco 50, che sarà l'attrice Lella Costa. A presto.
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Anche alle oche di Lorenz piace da matti Mahmoud Darwish e Beirut dal nome di stella, forse uno dei più bei poemetti scritti in arabo di recente. Oggi, dopo questa notizia che credo non interessi nessuno, diamo molte notizie scientifiche, parliamo poi di polvere, non casalinga ma ambientale, a proposito di una ricerca recente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E Fabio Monforti ci spiegherà come si misurano le polveri dell'aria e con quali strumenti. Intanto l'Agenzia Spaziale Italiana ci chiede di far sapere che, oltre agli accordi sull'altissima velocità, al vertice italo-francese svoltosi a Torino tra il presidente del Consiglio Giuliano Amato e il presidente francese Jacques Chirac e il suo primo ministro Lionel Jospin, è stato firmato anche l'intesa per lo sviluppo da parte di Italia e Francia del programma di osservazione della Terra Cosmo Sky Med. 4 satelliti radar e 2 ottici comporranno una costellazione che ha tra i suoi compiti più significativi la prevenzione e la gestione di catastrofi naturali. Devo dire, capita a proposito. Purtroppo il primo satellite partirà soltanto nel 2003. Ascoltatori, grazie dei fax e delle telefonate. Abbiamo ricevuto anche posta elettronica a proposito del nostro sondaggio su tenerci Plutone come nono pianeta oppure relegarlo tra i planetoidi che gli somigliano nella fascia di Kuiper. Per ora abbiamo solo risposte favorevoli allo status quo, Plutone pianeta, e contrarie quindi alla scelta di equità, Plutone insieme ai suoi pari, i planetoidi, fatta dall'astronomo afroamericano Neil deGrasse Tyson. Il sondaggio continua all'indirizzo okdlorenz@sigma-tau.it. Domenica sera erano ristabilite le linee telefoniche con la SEWA, l'Associazione delle Donne di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. Da ieri siamo di nuovo senza notizie, appena ne abbiamo ve le diamo. A proposito di catastrofe umanitaria, ne è stata evitata una nel Niger, lo stato africano colpito da siccità l'anno scorso. Nella capitale Niamey c'è un centro di ricerca, povero di soldi e di fama, ma straordinario, l'Istituto Internazionale per le Coltivazioni nei Tropici Semiaridi. Nel Niger e in gran parte del Sahel si coltiva soprattutto miglio perché gli altri cereali non ce la fanno a crescere, c'è troppa aridità. Da anni l'Istituto di Niamey fa raccogliere ai bambini delle scuole i tappi di plastica delle bottiglie tipo Coca-Cola e se li fa consegnare. L'anno scorso ne ha distribuite centinaia di migliaia a 5.000 contadini, spiegando loro che quando il miglio era spuntato alto un dito, dovevano riempire ogni tappo con del fertilizzante, distribuito anche questo gratuitamente, e sistemare il tappo a un dito di profondità sottoterra, uno per ogni 3 piantine, cioè 6 grammi di fertilizzante, una microdose, circa 1/80 del fertilizzante usato quando i contadini lo spruzzano sui campi. Nel 2000 il raccolto del miglio del Niger è raddoppiato. La qualità è ottima e, dato il risparmio di fertilizzante, costa pure meno del solito. Che a Niamey stiano dando una lezione anche agli agricoltori nostrani?

0: Come fa il virus dell'HIV a infettare i linfociti T, cellule del nostro sistema immunitario? Risolvere questo dilemma vorrebbe dire, almeno in parte, impedire la malattia. Purtroppo non vi è una sola risposta, nel senso che il virus, per infettare le cellule, utilizza diversi ingressi, cioè sfrutta molte molecole di membrana presenti sulla superficie dei linfociti. Ogni volta che gli scienziati riescono a individuare una nuova proteina che funge da porta, è una festa. La gioia dura un attimo perché l'HIV è capace di trasformarsi e di adattarsi ad utilizzare un'altra molecola di membrana per entrare nella cellula. Sull'ultimo numero di Nature Medicine è stato presentato uno studio condotto a Columbus, in Ohio. Proprio per capire come il virus entra nelle cellule, i ricercatori hanno selezionato tutte le popolazioni di linfociti T presenti nell'organismo di persone sieropositive e affette da AIDS. E hanno scoperto che in una fase avanzata dell'infezione l'HIV, cambiando struttura, cambia porta d'ingresso. Utilizza come bersaglio per infettare l'organismo un particolare gruppo di cellule T che presentano sulla loro superficie di membrana una proteina detta CD8. Questa proteina, come molte altre che caratterizzano i linfociti, costituisce per il virus una porta d'ingresso alternativa o ulteriore rispetto alle altre già note. I linfociti TCD8 hanno un ruolo molto importante perché proteggono l'organismo mantenendo l'infezione sotto i livelli di guardia. Quando il virus, modificandosi, riesce a infettarle, la malattia evolve ed il paziente passa a uno stadio di AIDS conclamato. I ricercatori si augurano che questa scoperta, supportata chiaramente da altre ricerche, permetta in tempi brevi di disegnare un vaccino. Questa ricerca che vi abbiamo illustrato ci ha dato la possibilità di parlare dei meccanismi che consentono all'HIV di infettare le cellule. Domani magari, se ci riusciamo, vi vogliamo spiegare come una volta entrato il virus si riproduce.
1: Fino a domenica scorsa, perfino le oche di Lorenz sapevano che Johann Gutenberg aveva inventato la tipografia moderna, che per primo aveva fuso le lettere di piombo in uno stampo di ottone usando lo stesso stampo per produrre centinaia di caratteri da stampa, centinaia di A, di B, di C, di Z, tutto uguali. E invece no. La scorsa settimana si è tenuta la conferenza della Società Bibliografica Statunitense e del Grolier Club di New York, un club molto esclusivo per collezionisti di libri rari, fondato nell'884. E lì, davanti a 250 esperti bibliofili, il professor Anthony Grafton, docente di storia del libro all'Università di Princeton, e Blaise Aguera-Arcas, neolaureato in fisica nella stessa università, hanno presentato una ricerca sul carattere tipografico Calixtus, usato da Gutenberg nel 1455 per stampare la bolla con la quale Papa Callisto III, che credo fosse un Borgia, chiedeva denaro per la crociata contro i turchi, e anche per analizzare i caratteri di due Bibbie stampate più tardi da Gutenberg. Blaise Aguera ha creato un programma per computer capace di riconoscere le variazioni dell'occhio di ogni lettera. L'occhio è quella parte del carattere che viene inchiostrato, poi messo a contatto con la carta. Dall'analisi risulta che le A, le B, le C, le Z, eccetera, della bolla e delle Bibbie non erano state fuse nella stessa matrice, ma fatte una per una, ogni volta con uno stampo diverso. Il Grolier Club è rimasto sconvolto. È la storia della stampa pure. Secondo Grafton e Aguera, il cosiddetto metodo Gutenberg, primo esempio di produzione di massa nella storia dell'umanità, è stato messo a punto 20 anni dopo la bolla di Papa Callisto e 20 anni dopo la celebre Bibbia Mazzarina, vale a dire attorno al 1475, quando Gutenberg era già morto da 7 anni. Come riportano anche alcuni quotidiani oggi, Luis Agliamandola e altri scienziati del Dipartimento di Astrochimica della NASA e dei Dipartimenti di Chimica e Biochimica all'Università della California a Santa Cruz hanno creato protocellule capaci di resistere alle radiazioni interstellari, cioè senza la protezione dell'atmosfera che avvolge la Terra. Hanno combinato delle molecole a partire dagli elementi chimici che abbondano nel ghiaccio delle comete: acqua, metanolo, ammoniaca, monossido di carbonio, eccetera. e hanno irradiato il tutto con luce ultravioletta, così come accade nello spazio fuori dalla protezione dell'atmosfera. E le molecole hanno reagito chiudendosi in una membrana, come quella di tutte le cellule, di tutti gli organismi. Ayamandola e i suoi colleghi ne deducono che la vita è diffusa nell'universo perché quelle protocellule si possono formare anche in altri sistemi solari e depositarsi su qualunque pianeta, insieme ai meteoriti, per esempio, quando cadono, o nelle scie delle comete. Insomma, per l'astrochimica, per la biochimica, noi altri organismi viventi terrestri siamo sempre meno eccezionali.
2: Get

0: Recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha presentato uno studio sulla pericolosità delle polveri che respiriamo percorrendo le strade delle nostre città. Ne parliamo con il dottor Roberto Bertollini, direttore del Centro Ambiente e Salute dell'OMS di Roma. Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: E dottore, quali sono gli effetti di un'esposizione prolungata all'inquinamento da polveri?
1: Il nostro studio, che è un'applicazione di una metodologia che è stata già usata anche in altri paesi, ha puntualizzato l'attenzione su alcuni effetti in particolare, cioè da un lato su eventi più gravi come la mortalità generale e dall'altro a problemi relativi agli apparati respiratori e cardiovascolari, nonché alla perdita di giornate di lavoro e di attività, che se vuole sono un più ampio tipo di effetti legati a sintomi o a segni più lievi in qualche modo. E quindi diciamo che in linea di massima gli eventi sono più concentrati sull'apparato respiratorio e cardiovascolare, in particolare per quanto riguarda le malattie respiratorie e la riacutizzazione dell'asma per coloro che ne sono affetti o di bronchiti croniche, e per le malattie cardiovascolari, specialmente nei soggetti anziani, episodi anche in questo caso di riacutizzazione o di aggravamento.
0: Ma è possibile anche che sia una causa scatenante di quest'asma e di queste bronchiti, o si tratta soltanto di un peggioramento?
1: Per l'asma direi che è una causa, un peggioramento, è uno stimolo per precipitare un episodio acuto. Per quanto riguarda le bronchiti acute, le forme infiammatorie acute, diciamo che è un elemento causale più importante, nel senso che in presenza di inquinamento atmosferico, germi banali per i quali spesso appunto l'organismo reagisce in maniera efficace, invece diventano patogeni, inducono una malattia.
0: Ci
1: e inoltre
0: spiegare?
1: Per quanto riguarda gli effetti più di lungo termine, fino addirittura ai tumori polmonari, si considerano le componenti del particolato, delle polveri fini, come effettivamente contenenti alcune sostanze cancerogene di per sé.
0: Ho capito, infatti le stavo chiedendo se ci poteva spiegare un po' che tipo di polveri noi respiriamo.
1: Ma le polveri sono una sorta di miscela di componenti le più diverse. Abbiamo appunto all'interno di questo miscuglio delle sostanze cancerogene ben note, come appunto il benzene, il benzopirene ed altre sostanze, oltre che metalli pesanti, residui appunto dei pneumatici, quindi che contengono anche altre sostanze potenzialmente cancerogene. Quindi è uno dei problemi che noi abbiamo dal punto di vista della ricerca in sanità pubblica in questo settore, è esattamente questo, cioè sapere più precisamente quali sono le componenti che danno poi tutti questi effetti. Essendo una miscela composta, come ripeto, da una moltitudine di elementi, l'aver identificato l'elemento causale o gli elementi causali potrebbe dare un contributo a una migliore gestione del problema.
0: Dottore, lei parlava prima di mortalità. Avete dei dati anche in questo caso, quindi?
1: Sì, diciamo che è stato dimostrato da alcuni studi, purtroppo non molti perché sono studi molto difficili da fare rispetto agli effetti di lungo periodo dell'inquinamento atmosferico, che in presenza di un inquinamento da polveri superiore a un certo livello, a dire la verità qualunque livello ha un suo effetto per le polveri, ma evidentemente maggiore la concentrazione, maggiore sono gli effetti, si riscontra un aumento della mortalità generale. Noi abbiamo calcolato che nelle città italiane, mediamente, rispetto alle concentrazioni che dovremmo avere sulla base delle normative, quindi non rispetto a una concentrazione zero che è praticamente irraggiungibile, ma alle concentrazioni che dovremmo avere rispetto alle normative, abbiamo un'eccedenza di mortalità generale per i soggetti superiori a 30 anni di circa il 4,5%, 4,7%, con una stima, ripeto, molto conservativa, perché se noi usassimo delle valutazioni diciamo un pochino più alte, che sarebbero comunque compatibili con le ricerche in corso, avremmo appunto delle stime molto più elevate. Quindi noi siamo voluti tenere su un tipo di ragionamento che dice almeno accade questo. Ecco, questa è stata la nostra impostazione.
0: È vero che voi avete osservato che nelle 8 città italiane campione che avete utilizzato per il vostro studio si potrebbero evitare circa 3.500 morti all'anno?
1: Sì, esattamente, con questo tipo di ragionamento che abbiamo fatto, cioè applicando i coefficienti di rischio relativi appunto all'esposizione a particolato e alla mortalità e riducendo la concentrazione di particolato a quella media annuale prevista dalle leggi in essere in questo momento, sarebbe possibile raggiungere questo risultato. È evidente che quando si fanno questi ragionamenti di carattere numerico si valutano le popolazioni in senso generale, si fa una valutazione globale della popolazione, quindi non potremmo e non possiamo mai dire in nessun caso il signor Rossi o il signor Bianchi non avrebbero avuto questa patologia o non sarebbero morti per questo questo, per questo motivo. È evidente che si tratta di un discorso di carattere generale, ma che appunto viene suffragato abbondantemente dalla letteratura scientifica e che comunque è il modo di ragionare che si ha in sanità pubblica per tutti i problemi.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando con il dottor Bertollini dell'OMS. Dottore, per entrare un po' più nel concreto, quali sono le città che avete analizzato?
1: Sono le 8 città italiane più grandi, quindi partendo dal nord, sono Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo.
0: Qual è la città con lo stato peggiore dal punto di vista delle polveri e qual è la migliore?
1: Ma guardi, mediamente sono grosso modo tutte quante sullo stesso livello, cioè circa 10 microgrammi per metro cubo al di sopra delle concentrazioni previste dalla legge. Ciò non toglie che nel corso degli ultimi anni queste città abbiano riscontrato dei impressionanti, in alcuni casi comunque molto importanti, miglioramenti nella qualità dell'aria. Tuttavia un po' perché ne sappiamo di più, quindi possiamo stabilire la presenza di effetti anche a concentrazioni che un tempo venivano considerate sicure o comunque venivano considerate più accettabili, e un po' perché le misure sono più precise, quindi possiamo avere delle valutazioni più corrette, riusciamo appunto a valutare meglio l'entità degli effetti. Ora è probabile che facendo questo stesso studio 20 o 30 anni fa avremmo trovato numeri ben più elevati, quindi diciamo c'è stato anche un equivoco quando noi abbiamo, come dire, pubblicizzato questi risultati. Molti amministratori hanno reagito nervosamente, come dire, contestando la validità di questi numeri e il fatto che loro avevano osservato un miglioramento della qualità dell'aria. Questo è assolutamente assodato e va a merito di questi amministratori, però ciò non toglie che queste concentrazioni, come anche poi esperienza comune di tutti noi che viviamo nelle grandi città italiane, sono ancora oggi ben al di sopra di quello che dovrebbe essere accettabile.
0: Quindi diciamo che anche se le condizioni sono migliorate, non si è ancora arrivati a un livello decente, diciamo. Così.
1: Esatto, sì, direi che non si è ancora arrivati a questo livello, che ripeto è il livello delle nostre normative italiane.
0: Qual è il livello, mi scusi?
1: 40 microgrammi per metro cubo come media annuale.
0: Ho capito, invece voi c'è forse un consiglio di arrivare addirittura a 30 microgrammi per metro cubo?
1: Sì, a dire la verità ci sono anche dei limiti dell'Unione Europea che nel corso dei prossimi anni, adesso non ricordo esattamente l'anno di riferimento, ma insomma propongono di arrivare addirittura a 20 microgrammi per metro cubo. Lei consideri che c'è una cosa importante da ricordare, che il particolato fine, queste polveri, hanno degli effetti nocivi sulla salute a qualunque concentrazione, cioè noi come OMS proponiamo ai governi delle cosiddette linee guida, cioè dei numeri che noi riteniamo al di sotto dei quali, di concentrazione, al di sotto dei quali normalmente non ci sono effetti sulla salute. Questo lo si fa per tutto, anche per l'acqua, per il cibo, eccetera. Per questo particolare inquinante non abbiamo un limite, perché a qualunque livello ci sono degli effetti. Infatti uno studio svizzero fatto con la stessa metodologia nostra, effettuata appunto in Svizzera ed Austria, su concentrazioni ben al di sotto delle nostre, tuttavia ha riscontrato anche lì un aumento di mortalità importante, suscitando un dibattito molto simile a quello che è stato suscitato in Italia.
0: Voi che consigli date agli amministratori per abbassare il livello delle polveri inquinanti?
1: Ma guardi, primo, purtroppo la cosa non è facile, come immagine cioè naturale pensare, cioè bisogna agire a più livelli. Un primo livello è senz'altro quello di un'incentivazione all'uso maggiore di un trasporto pubblico pulito, quindi evidentemente non soltanto più mezzi pubblici, ma anche più mezzi pubblici puliti, quindi mezzi elettrici, mezzi su rotaia, e questo è un primo elemento. Un secondo elemento è una più ampio uso e una più corretta applicazione, nel senso rispetto delle norme, di quelle che sono le chiusure dei centri storici e anche delle zone fuori dei centri storici, perché poi la gente vive non solo al centro ma anche in periferia, quindi andrebbe adottata una politica, diciamo, intelligente, anche a macchia di leopardo per certi versi, per facilitare la creazione di zone, diciamo, senza traffico o con traffico molto limitato. In aggiunta a questo, alcune modalità che consentono di limitare l'uso dell'automobile per brevi percorsi, quindi facilitando lo spostamento a piedi attraverso magari l'uso di strade per i bambini o strade pedonali in tutte le varie zone. E c'è poi il problema comunque in generale di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini di questo problema e di un contributo da parte dei cittadini alla soluzione di questo problema. Noi riteniamo che qualunque tipo di politica, anche la più moderna, la più avanzata dal punto di vista del trasporto rispetto appunto alla mobilità, tratta dagli amministratori non sia sufficiente senza che i cittadini non diano il loro contributo, quindi è un po' una responsabilità comune, direi, e fino ad oggi forse si è enfatizzato troppo l'aspetto, diciamo, normativo e poco l'aspetto di partecipazione al problema, forse anche perché le informazioni non sono state sufficienti o non sono state convincenti, non so. Il tema della diversa mobilità, quindi una maggiore spostamento a piedi o in bicicletta laddove questo è consentito per le caratteristiche della città, eccetera, consente non solo di diminuire l'inquinamento, ma anche di avere un effetto positivo sulla salute di coloro che camminano e vanno in bicicletta.
0: Ecco, le volevo chiedere, a proposito di bicicletta, la mia collega Cindy Quaio va spesso in bicicletta.
1: Bene.
0: Per questo facilita il fatto che lei non emette inquinanti, non emette polveri, però le respira le polveri. Che
1: certo.
0: Consiglio si può dare, soprattutto a Milano, per esempio, molta gente va in bicicletta, o a Bologna o a Firenze?
1: Beh, penso che sarebbe opportuno che almeno alcune strade del centro, quelle un po' più strette, meno ventilate, che sono anche difficili, nel centro di Milano ce ne sono appunto, da utilizzare da parte dell'automobile o dei mezzi pubblici, siano riservate alle biciclette. Questo incentiverebbe di molto, penso, l'uso della bicicletta in una città dalle caratteristiche, come dire, pianeggiante come può essere considerata Milano. Quindi penso che questo sarebbe un grosso contributo. È evidente che se una singola persona o poche persone usano questo mezzo alternativo, ne pagano le conseguenze, nel senso che purtroppo respirano più inquinanti, su questo non c'è alcun dubbio.
0: E la mascherina
1: serve a ben poco, perché lei deve immaginare questi particolati, queste polveri, come una sorta di gas, lei deve immaginarli in questa maniera. E immaginandoli in questo modo capisce bene che se uno deve respirare, è evidente che respirare

0: Adesso sappiamo che effetto fanno le micropolveri. Come si catturano ce lo dice un giovane ricercatore. Buongiorno Fabio Monforti.
1: Buongiorno Silvi.
0: Allora, in questo momento ti trovi all'Enea di Bologna.
1: Sì.
0: In un centro particolare.
1: Mi trovo al centro dell'Arcoveggio di Bologna, il principale centro di ricerca dell'Enea a Bologna.
0: E normalmente fai simulazioni e misure di emissione, diffusione e impatto di gas e particolato atmosferico. Quindi esatto. Siamo capitato su chi ha le mani in pasta. No?
1: Abbastanza, direi.
0: Ecco, e allora che cosa si misura e con quali strumenti?
1: Beh, diciamo che sostanzialmente in questo periodo ci stiamo occupando di misurare soprattutto il particolato atmosferico, quello che spesso sui giornali anche adesso viene denotato come PM10, che significa particolato atmosferico di dimensioni inferiori ai 10 micron. Perché diciamo nell'atmosfera ci sono una grossa quantità di polvere di tutte le dimensioni, ma quelle che sono più dannose per la salute umana si è dimostrato essere quelle di dimensioni inferiori ai 10 micron e sono queste che sono regolate da apposite normative.
0: Allora, essendo piccolissime bisogna misurarle con strumenti particolari.
1: Esatto, sostanzialmente noi usiamo quelli che vengono chiamati campionatori attivi, sono sostanzialmente delle pompe che aspirano l'aria, la fanno passare attraverso un filtro o una serie di filtri, per cui riusciamo a misurare la quantità o la concentrazione di polveri nell'atmosfera. Di solito ci mettiamo in punti abbastanza critici, diciamo di fianco a una tangenziale, una strada a lunga percorrenza o se vogliamo anche in mezzo a un parco per vedere cosa arriva in mezzo a un luogo dove ci sono anche bambini o soggetti a rischio in generale.
0: E queste sono, diciamo, le misure.
1: Esatto.
0: La parte simulazioni del tuo lavoro che cosa riguarda?
1: Ma sostanzialmente, diciamo, io mi metto al computer, utilizzo dei programmi, sostanzialmente mi invento un modello, diciamo non mi invento, costruisco un modello che a partire da dati reali mi dia una stima di quanta emissione ci dovrebbe essere secondo noi in una certa strada, anche in una zona della città o in un'intera città, a volte addirittura anche in una regione, diciamo, a seconda della scala su cui gira il modello. Tenendo conto di tutte le sorgenti che possono essere il traffico, possono essere le industrie, possono essere gli aerei e le più svariate, diciamo.
0: Quali sono le emittenti peggiori di particolato?
1: Beh, per quanto riguarda il particolato, diciamo che il traffico, soprattutto in ambiente urbano, la fa da padrona. I diesel sono molto cattivi da questo punto di vista. E d'inverno c'è però comunque una notevole componente dovuta al riscaldamento urbano.
0: Allora, sembra un lavoro un po' ripetitivo descritto così. Uno fa un modello delle previsioni, delle misure e immagino controlla se combaciano le misure con le previsioni, così.
1: Siccome non combaciano mai, lì viene il non ripetitivo, diciamo.
0: Ah, ecco.
1: Capire un po' quali sono i punti forti del modello, punti forti e punti deboli, capire se le misure sono state fatte correttamente o meno e cercare di migliorare sempre di più i modelli affinché spieghino sempre più da vicino le misure. Lo scopo è semplice, in realtà l'idea è quella di utilizzare i modelli per capire se per esempio cosa succede chiudendo una strada, facendo deviando il traffico in un altro punto, eccetera, cioè quello che viene chiamato finalità regolatorie dal punto di vista della pubblica amministrazione, quindi senza fare sperimentazione sul campo, cercare di capire che effetto avranno i provvedimenti di gestione del traffico, per esempio, sull'inquinamento, quindi se valga o meno la pena prenderli.
0: Mm-hmm. Immagino che queste decisioni poi siano prese al di fuori.
1: Noi le prendiamo, noi forniamo un supporto tecnico.

0: scientifico, diciamo, a chi poi deve prendere queste decisioni.
1: Grazie Fabio Monforti. Un'ultima domanda: quanto guadagna un dottorando che fa queste ricerche?
0: Ma io sono stato fortunato, mentre facevo il dottorato ho vinto un concorso qua all'Enea che invece di darci una borsa di studio ci hanno assunto con un contratto a tempo determinato, ma contratto, e quindi attualmente il mio stipendio è quello dell'ottavo livello dell'Enea, cioè siamo sui 2.300.000-2.400.000 netti al mese, con la tredicesima, cosa specifica e importante.
1: Quindi un dottorando fortunato, ne abbiamo trovato uno.
0: Sì, effettivamente sì. Rispetto alla media degli stipendi, o meglio della borsa di dottorato, sì, a me è andato un po' meglio.
1: Grazie Fabio Monforti, buon lavoro.
0: Grazie anche a te.

0: Non c'è più tempo per raccontarvi della missione Stardust, lanciata nel 99 dall'Agenzia Spaziale Americana per catturare polvere di stelle nella coda di una piccola cometa, la Wild 2. L'appuntamento tra la navicella e la cometa è per il 2 gennaio 2004. Avremo tempo di riparlare di Stardust e del suo appuntamento. Il nostro è per domani, per parlare di donne che fanno carriera come scienziate e forse non la fanno. Sarà ospite di Marino Sinibaldi negli studi di Roma una famosa esperta di statistica demografica, Rossella Palomba.
1: E prima di passare la linea a Sinibaldi, vi comunichiamo anche noi un altro appuntamento che è per oggi alle 17.30 presso l'Associazione Civita di Piazza Venezia 11. Il presidente del Comitato Nazionale di Bioetica Giovanni Berlinguer presenterà il suo libro Bioetica Quotidiana, edito da Giugno.
0: Per i romani soltanto, ovviamente, l'appuntamento.
1: Ringraziamo Roberto Bertollini dell'OMS, Fabio Monforti, Lauro Filipputti e Alberto Fognini e passiamo la linea a Roma.

0: Rai Radio Techete.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Paradise is exactly like where you are right now.
3: Io non volevo scrivere, perché a casa mia, c'è passato anche Brancati da casa mia, Brancati giovane, è che io vedevo questi che poi sono andati a finire nei libri di testo che venivano a chiedere le 100 lire per mangiare. Quindi io vi dico la verità, avevo il terrore economico e l'avessi seguito, perché io sono caduta in miseria per scrivere, ho ceduto per colpa di Citto sempre lui. Perché una notte non ne potevo più, era morta mia madre, non riuscivo a uscire da questa fatica del lutto, che non sapevo che si chiamava così, però che era, appunto perché non lo sapevo, era terribile. E una notte ho scritto difatti anche una poesia che era mia madre morta. E ho detto, l'ho presa, l'ho scritta, lui dormiva un sonno pesantissimo nel letto, io accendo la mia lucetta e scrivo questa poesia. E l'ho presa e l'ho buttato lì. La mattina Citto mi fa, che facevi stanotte? No, si è messo a guardare come fa lui. Ha visto questa poesia, è rimasto entusiasta. Dice, non lavori più con me, ma è chiuso in casa e mi ha costretto a scrivere.
4: Buongiorno, siamo alla prima puntata di uno speciale dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, che non tutti conoscono, perché Goliarda Sapienza è scomparsa nel 1996 a Gaeta. E soltanto postumo, cioè qualche anno dopo, mi sembra nel 98, è stato pubblicato per la prima volta il suo romanzo più importante, L'arte della gioia. È stato pubblicato da Einaudi ed è stato molto apprezzato. Diciamo che la pubblicazione da parte di Einaudi delle opere di Goliarda Sapienza è poi proseguita con la pubblicazione di altri suoi lavori, tipo Io, Jean Gabin, oppure L'università di Re Bibbia. Comunque l'uscita dell'arte della gioia in italiano fu abbastanza sorprendente, abbastanza tardiva, perché il romanzo aveva avuto già un grosso successo in Francia, dove era stato pubblicato prima, e quindi Goliarda si impose all'editoria italiana che l'aveva rifiutata, si impose grazie proprio ai suoi lettori. La trama dell'arte della gioia, che è un romanzo a tutto tondo, un po' come lo era la storia di Elsa Morante da un certo punto di vista, racconta praticamente tutta un'epopea siciliana, raccontando la vita di questa donna modesta, costretta in ambito siciliano, ma personaggio estremamente di donna, estremamente libera e indipendente, un po' come lo era anche Goliarda, un po' vicina anche all'immagine della madre di Goliarda, una sindacalista piuttosto importante, e comunque il personaggio di Modesta è poi vicino a tutti gli altri protagonisti dei romanzi di Goliarda Sapienza, che sono tutti autobiografici. Come sempre, gli speciali che prepariamo qui a Radio Techete si avvalgono di materiale del nostro archivio radiofonico. Buon ascolto.
5: Sua madre era un'importante sindacalista, suo padre era chiamato l'avvocato dei poveri. Lei fu una grande scrittrice, grande quanto dimenticata, oltre ad essere stata molte altre cose, per esempio attrice, per esempio drammaturga. Tornano ora i libri di Goliarda Sapienza. E di Goliarda Sapienza noi andiamo a parlare con la nostra ospite, che è un'altra scrittrice, che è Adele Cambria. Benvenuta, Adele.
6: Buonasera. Più che dimenticata, direi che è stata esorcizzata Goliarda, perché Goliarda in fondo è morta abbastanza misteriosamente 2 anni fa.
5: Sì. Misteriosamente perché?
6: Perché è stato ritrovato il suo corpo 2 giorni dopo, in una notte d'agosto a Gaeta, nella piccola casa in cui lei andava in vacanza. Era completamente vestita con la porta aperta. E io credo che Goliarda abbia anche presentito questa morte in uno dei suoi romanzi, forse anche da una parte in questo romanzo ultimo che è appena uscito,
0: L'arte della gioia,
6: L'arte cioè. Della gioia, che non era mai uscito per intero.
0: E infatti è un romanzo di cui parleremo a lungo. Prima però, Adele, io vorrei che tu ci hai appena accennato alla fine della storia, sì, della vita di Goliarda Sapienza, però l'intera sua storia in tutto sommato è un libro in qualche modo. Certo. Puoi quantomeno tracciarcela?
6: Io ho avuto la fortuna di conoscere Goliarda dopo che lei pubblicò il suo primo romanzo, che si chiamava Lettera aperta, che è stato appena repubblicato da Sellerio. E non è stata una fortuna facile, perché ho letto questo libro, che era dalla parte delle bambine meridionali, assai prima che uscisse il felice libro di Elena Giannini Belotti, che era tutt'altra cosa. Il libro di Goliarda era un'autobiografia di lei bambina. Bambina straniera, diversa, insolita, ad ogni contesto sociale ovvio, perché Goliarda è la nona figlia, è stata la nona figlia di Maria Giudice.
0: Sì.
6: Maria Giudice ha diretto Il grido del popolo, con cui collaborava Antonio Gramsci, ha avuto femminista, socialista, emancipazionista, che dalle lotte in Padania è passata alle lotte per l'occupazione delle terre in Sicilia, sempre prima del fascismo, poi è stata perseguitata dal fascismo, avanti e indietro.
0: Una madre importantissima.
6: Una madre importantissima, un padre che, appunto, come tu dicevi, l'avvocato dei poveri, e lei che era del secondo matrimonio, perché figli precedenti la madre aveva avuto con un altro compagno, con cui non si era sposata per fedeltà alle sue idee socialiste. Credo che neanche con il padre di Goliarda si fosse mai sposata. E l'aveva avuta molto tardi, aveva quasi 50 anni quando nacque Goliarda. Goliarda ha vissuto questa sua diversità, perché tu puoi immaginare una bambina nata nel 1924 a Catania.
0: Sì.
6: Qual era il conformismo per le bambine siciliane dell'epoca? Lei invece non ha fatto la prima comunione, non andava a messa, ma aveva un vantaggio: andava al teatro dell'opera, andava al cinema. Per cui la sua supremazia con i compagni di scuola era che gli raccontava ogni pomeriggio, anche di sera, non c'erano orari, lei poteva andare al cinema sola o con suo padre quando finiva in studio.
0: E scelse di diventare attrice?
6: Sì, a 16 anni. Però ogni bambino si sa che è conformista, no? Così dicono i psicopedagoghi. Quindi lei si vedeva, si sentiva diversa da tutti gli altri bambini. Da una parte era lusingata, dall'altra era atterrita da questa sua differenza costante.
0: E questa ambiguità la accompagnò a lungo?
6: Tutta la vita. È esplosa in Lettera aperta, in cui, perché io questo libro mi ha trapassato il cuore, erano gli anni prima del femminismo, 67, io sono meridionale, sono calabrese, lei siciliana, dico: ma com'è possibile? Allora è proprio la disgrazia nascere donne, perché io, nata in un contesto opposto, borghese e cattolico, avevo vissuto le stesse oppressioni che lei, da bambina meridionale, aveva vissuto in un contesto socialista, antifascista, diciamo, di eroi della libertà.
0: Senti, Goliarda Sapienza scrisse Lettera aperta tardi, relativamente tardi, aveva,
6: certo,
0: 41 anni,
6: sì,
0: lo dichiara proprio nel libro. Prima di allora che cosa aveva fatto?
6: Cioè, aveva tentato la scrittura. Goliarda era una che aveva letto sempre. Aveva scritto poesie che non aveva mai osato mostrare, perché lei mi raccontava un episodio che adesso il suo primo compagno, Citto Maselli, dice che era una cosa che lei fantasticava, però a me aveva tutta l'aria dell'autenticità. Una volta, a casa sua, ovviamente, Terracini, Paietta erano di casa, no? Dopo guerra, lei col padre andò a prendere Pertini, uscito da Regina Celi, quindi queste erano le frequentazioni di Goliarda. La scoprì Paietta che leggeva Proust e la sgridò.
0: E perché
6: lei
0: mai?
6: Le disse che sono lussi borghesi, che doveva leggerlo, certo, era libera di leggerlo, ma che non si facesse mai scoprire da un compagno.
0: E come reagì Goliarda?
6: Cancellando le sue poesie, cioè non mostrandole a nessuno.
0: E dopo quell'esordio nel 1965,
6: 67,
0: credo, 67, scrisse moltissimo, però, anche se non tutto è stato pubblicato.
6: Lei ha scritto moltissimo, ma è stato pubblicato pochissimo in Goliarda. Goliarda scrisse questa storia in un momento di grave crisi. Lei aveva cominciato a fare l'attrice ed era stato Silvio D'Amico, il famoso critico teatrale, l'aveva considerato una promessa del teatro italiano. Aveva fatto Orsilia Adrè in Pirandello.
0: Sì.
6: Improvvisamente le prese il track della scena e non riusciva più ad andare in scena. Aveva paura, ma non era, era qualcosa che si poteva spiegare, perché lei altre forzature della sua educazione, educazione virtuosa, laica e antifascista, è stata costretta a fare la resistenza. Goliarda è stata riconosciuta tenente della resistenza, aveva 17 anni quando ha fatto resistenza, poi ha visto la madre impazzire, Maria Giudice, purtroppo è finita pazza. Quindi tutto questo a un certo punto è sboccato in un panico di andare in scena, quindi ha smesso, siccome si era innamorata di Francesco Maselli, il giovane regista che debuttava allora, ha lavorato con il suo compagno, con cui ha vissuto 18 anni. A un certo punto anche questo matrimonio è andato in crisi, e in questa crisi è stato proprio Francesco Maselli che le ha detto: scrivi. Ed è nato Lettera Aperta.
0: L'arte della gioia ha avuto una storia più lunga, credo. È stato un libro che, lo ricordo, viene pubblicato ora integralmente da Stampa Alternativa. Ne avevamo conosciuto dei frammenti nelle edizioni Mille Lire qualche tempo fa. Ed è stato un libro, credo, a cui Goliarda Sapienza ha dedicato un'ampissima parte della sua vita.
6: 7 anni della sua vita. Nel 78 lei me l'ha fatto leggere, questo libro. Datti l'ho scritto, pesantissimo. E io l'ho trovato la gattoparda, infatti feci un pezzetto per Il Giorno a cui collaboravo dicendo: abbiamo una gattoparda, ma io non posseggo case editrici. Poi nella mia follia lo portai in televisione, dove c'era Vittorio Bonicelli.
0: Sì.
6: Feci una sintesi, una scaletta per uno sceneggiato, perché qual era la sfida di Goliarda con questo libro? Voglio scrivere un esempio di letteratura popolare che sia però eversiva.
0: E qual è la storia che vi viene raccontata?
6: È la storia di Modesta, che nasce nel 1900, bambina povera siciliana in un tugurio di campagna, e attraverso anche dei delitti che devo dire che sono così epicamente raccontati, per cui non subito mi accorgevo, leggendo questo libro, che Modesta bruciava la mamma e la sorellina mongoloide, faceva precipitare dal terrazzo da cui osservava le stelle la madre superiora che l'aveva presa a benvolè, e così via. E lei mi diceva, quando poi io scoprivo, cioè, soprattutto all'inizio, uno stupro da parte di un padre vagabondo che torna, e poi io dicevo: ma come? Tu descrivi uno stupro e un incesto e all'inizio descrivi anche il piacere di questa bambina nelle carezze del padre. Poi naturalmente viene il sangue, il trauma, ed è diverso. Mi scandalizzavo. E poi scoprivo questi delitti, e la filosofia di Goliarda qual era? Era: quando si nasce poveri non si possono fare cerimonie.
0: Il libro venne rifiutato quando Goliarda era in vita? Dagli editori.
6: Sì, credo che ci sia una serie di lettere, perché era un libro, Vittorio Bonicelli, che era persona leale, intelligente, diceva: questo è un libro sovversivo, come ti può venire in mente che si può fare una sceneggiatura televisiva? Perché poi Modesta nella sua vita ama donne, ama uomini, ma soprattutto diventa socialista, viene delusa dal socialismo, e tutto con delle motivazioni e che sono talmente contemporanee, cioè lei per esempio scrive e descrive, racconta, non in maniera diciamo politichese, ma tutt'altro, è un romanzo, la solitudine tra i sessi,
0: sì,
6: una cosa che è sviluppato benissimo. O un altro tema, l'ascetismo, quello che ai tempi del femminismo si chiamava l'ascetismo rosso, almeno io lo chiamai l'ascetismo rosso a proposito di Lenin, che viveva con 3 tazze di tè al giorno nel suo esilio a Londra, che impedì alla moglie di fare figli e che vietava all'amante, perché aveva la moglie l'amante, di suonare il pianoforte Chopin, perché questo lo ammolliva come rivoluzionario. Ecco, questa cosa Goliarda la percepiva benissimo nel socialismo.
0: Certo.
6: E quindi quando Modesta si innamora di un medico socialista, vengono fuori sia le viltà degli uomini, anche i migliori rispetto alle donne, sia questo misticismo chiesastico, e Goliarda era sicuramente la persona, io non sono stata molto d'accordo su questa scritta romanzo anticlericale, perché riduce sì. la prospettiva di un libro che è un'epopea. Però è vero che Goliard è la persona più sinceramente anticlericale, cosa devo dire, più aliena, più con la fobia di qualsiasi chiesa, che fosse un partito, che fosse una religione.
0: La scrittura di Goliarda
6: Sapienza. Scrittura è bellissima, cioè Goliarda a pieno titolo, secondo me, si iscrive in quel filone di narrativa femminile di ispirazione meridionale, nel quale io includerei, vabbè, io non sono un critico letterario, adesso Elsa Morante, un romanzo di Dacia Maraini che è La lunga vita di Marianna Ucria, La rivelazione della Dilascia, Passaggio in ombra. Però di Goliarda questo è stato taciuto, il libro è stato respinto, il libro era pronto nel 78, ha cominciato a circolare agli editori, perché la sua prosa è rutilante, così ferace come la Sicilia, no? Così gravida di colori, di umori, di calore, di sontuosità. Ci sono questi conventi dove vengono rinchiuse fanciulle aristocratiche che hanno peccato tra virgolette, ci sono gli sciancati e i mostri un po' come in Velázquez, ci sono i patrimoni terrieri che vanno in rovina, ci sono quei fattori che nel Gattopardo poi diventano ricchi, qui invece sono degli esseri sessualmente molto disponibili, e quindi modesta anche Carmine come l'uomo virile con cui lei ha un figlio.
0: Ecco, Adele Cambria, noi in genere in questi spazi di Mondo Libro chiediamo all'autore di leggerci un passo.
6: Purtroppo Goliarda non c'è.
0: Però abbiamo la fortuna di avere colei che è stata molto amica dell'autrice, quindi osiamo chiedere a te se credi di leggerci qualche parola dall'Arte della Gioia.
6: Pensa che io andavo anche a lezione di dizione di Goliarda, da Goliarda.
0: Quale passo scegli?
6: La conclusione, perché Goliarda credeva nella gioia, nonostante la sua vita non sia stata certo fortunata nel senso convenzionale, era una persona che credeva nella gioia come arte da conquistare con l'esercizio, così come la scrittura, le diceva, è un'arte da conquistare.
0: Ascoltiamo.
6: E queste sono le righe finali del romanzo, quando Modesta, ormai quasi settantenne, trova un amore che sarà quello definitivo con un coetaneo. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale, di sfidare il tempo in due, di essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo pesante e lieve e mi prende, come fa ora, o mi bacia fra le gambe, proprio come Tuzzo era il suo primo innamorato a 16 anni, faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi, Modesta? No. Pensi? Sì. Racconta, Modesta, racconta. E così si chiude questo libro che lei cominciò a scrivere come primo appunto, infatti c'è la data, nel 1967, e concluse nel 1976.
0: Il libro, lo ricordiamo, è L'arte della gioia, che è stato pubblicato da Stampa Alternativa in questi giorni. Buon pomeriggio e grazie soprattutto ad Adele Cambria.
6: Grazie.
7: Il terzo anello. Damasco.
8: Buonasera, benvenuti a Damasco, io sono Gloria Origi, filosofa emigrata a Parigi ormai da molti anni, ma anche scrittrice da poco, e oggi vi voglio parlare di un libro che mi ha effettivamente illuminata sulla via di Damasco, un libro che non è bello, almeno non completamente bello, di una scrittrice che si chiama Goliarda Sapienza. Il libro si intitola L'arte della gioia, un libro che ebbe una storia estremamente sofferta e complicata per vedere la luce in Italia. Italia e che poi fu lanciato pochissimi anni fa, nel 2007, dal successo che ebbe l'edizione francese. I primi a tradurlo furono i tedeschi e poi i francesi, e in Francia divenne un hit, un libro amatissimo soprattutto dalle lettrici, e di qui la riedizione, questa volta molto più curata e critica, che Einaudi fece quest'anno. Quindi parleremo di Goliarda, parleremo della sua Modesta, che è la protagonista di questo romanzo complesso, corale e diciamo impreciso in tante cose, anche linguisticamente, ma di grande potenza, che sicuramente per chi l'ha letto, insomma, è un'esperienza di lettura molto particolare.

0: Certo, quel prepararsi del corpo e della mente all'impresa più segreta e rischiosa che l'essere umano possa affrontare, come poteva non fare apparire a lungo andare tutto il resto inutile e senza interesse? Quando il momento si annunciò con un colpo rovente che dallo stomaco spingeva verso il basso, lacerando i fianchi, i reni, l'intestino, capì che doveva svegliarsi da quell'imbambolimento e lottare. Non era soltanto una fatica, come aveva pensato. Era una lotta a morte che si scatenava dentro, come se il corpo, prima integro, si fosse diviso in due e una parte lottasse per mangiarsi l'altra.
1: Allora, questo è un libro estremamente carnale, è un libro dove c'è morte, dove c'è violenza, c'è sesso, c'è parto, un libro carnale ed estremamente femminile. Goliarda Sapienza è stato un personaggio molto particolare nella cultura italiana, una donna figlia di socialisti siciliani, da cui il nome Goliardia, che è un nome appunto volutamente antireligioso e avanguardistico, una donna che nacque dall'unione di una madre e un padre che decisero per ragioni ideologiche di non sposarsi mai, anche se ebbero 8 figli, in cui si respira la libertà sia dell'ambiente in cui Goliarda nacque e crebbe, e anche la libertà che poi fu la libertà di tutta la sua vita. Una donna, Goliarda Sapienza, poi fece la sua, diciamo, carriera con molti alti e bassi a Roma, fu attrice con Visconti, mise insieme dei laboratori di teatro, ebbe esperienze personali anche estremamente difficili, dure, di malattia mentale, di ricoveri psichiatrici, di prigione, perché per mantenersi a un certo punto rubò dei gioielli a casa di una sua amica e forse ex amante, e li rivendette a Milano, dove fu arrestata e passò anni nel carcere di Rebibbia, esperienza che poi descrisse in un altro romanzo, appunto sulla scuola di Rebibbia. Quasi avesse voluto rubare quei gioielli per conoscere quell'esperienza della prigione, che poi descrive anche nel libro L'arte della gioia, quasi appunto come

è la vita di questa protagonista Modesta, che nasce il 1 gennaio del 1900, e quindi nasce 24 anni prima di Goliarda, che Goliarda nasce nel 1924, e percorre tutta la storia d'Italia fino a ben dopo il dopoguerra. Goliarda iniziò a scrivere il libro nel 1967 e la storia di Modesta, della protagonista, arriva fino all'inizio degli anni 70. È un libro corale con una incredibile quantità di personaggi e con anche i legami con la storia d'Italia, ma un libro che non è classificabile. Forse per questo subì così tanti rifiuti prima di essere pubblicato, poi di questo parleremo più avanti. La cosa che mi interessa all'inizio subito sottolineare è proprio l'aspetto carnale di questo libro, il cercare nella scrittura proprio l'esperienza intima, sofferta, femminile del corpo.

Ecco, bentornati a Damasco, siamo qui con Goliarda Sapienza, con il libro di Goliarda Sapienza, L'arte della gioia. Io sono Gloria Origi e questo libro è una appunto delle mie letture degli ultimi anni, diciamo che mi è più marcata. Dicevo appunto non tanto per la qualità letteraria, perché è un libro molto misto, un libro che ha momenti estremamente lirici, ha momenti da feuilleton, ha momenti politici molto intensi, ha scene erotiche diciamo non usuali nella letteratura italiana, soprattutto nella letteratura femminile italiana, estremamente crude, e insieme a una coralità rara nella letteratura. La cosa che dobbiamo in qualche modo ammettere dopo l'uscita e il successo anche in Italia di questo libro, che è venuto come dire postumo, perché Goliarda Sapienza morì senza vedere il libro pubblicato nel 1900.

0: 96 e proprio l'aspetto corale. Dobbiamo dirci che in fondo i due grandi libri corali della letteratura italiana del Novecento sono libri di donne. Sono sicuramente La storia di Elsa Morante e L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Questo, da un lato, essendo anch'io una scrittrice donna, mi fa molto piacere, e insieme mi fa sorridere pensando come questi due libri entrambi ebbero una critica estremamente dura e violenta, e come se si trattasse di libri inaccettabili perché non erano classificabili né politicamente e né come genere letterario. La storia ebbe critiche violente alla sua pubblicazione. Ricordiamo tra le critiche quella di Pasolini, che fece poi rompere i rapporti tra Pasolini e Elsa Morante, per varie ragioni. Uno, perché appunto per il sentimentalismo, il fatto che si parlasse in modo così estremo di sentimenti sembrava inaccettabile, probabilmente a un tipo di critica letteraria molto più concentrata sul valore ideologico di un libro, e anche forse per la impossibilità di classificare politicamente probabilmente il libro Amorante. Goliarda ebbe una vicenda molto più sfortunata, perché i critici più duri furono proprio gli editori, che rifiutarono il manoscritto per tanti anni. Il manoscritto girò per più di 10 anni da vari editori e ricevette rifiuti continui. Fu poi pubblicato a sue spese da Angelo Pellegrino, che cura anche la nuova edizione che Einaudi ha fatto, e girò pochissimo. Per una piccola casa editrice, Angelo Pellegrino lo pubblicò per stampa alternativa, e il libro ebbe pochissimo successo alla sua uscita. Ma ritorneremo sulla storia di questo libro, che dice molto, insomma, anche sulla difficoltà della critica italiana ad accettare chi non si lascia classificare.
1: La città insegnava. Quel potere di cupole maestose, di palazzi e torri rapaci appena ingentiliti da trine di cancelli sdegnosi, sbarrava il passo al formicolio miserabile che si dissanguava a servire e sorridere, ricordando a tutti, ricchi e poveri, di accumulare denaro per combattere la paura della morte. Una parola che in realtà non è più paurosa della parola malattia, schiavitù, tortura. Non mi sarei più confrontata con la morte, con quel traguardo che non più temuto fa eterna ogni ora goduta pienamente. Ma bisognava essere liberi, approfittare di ogni attimo, sperimentare ogni passo di quella passeggiata che chiamiamo vita.

0: La posizione è giusta. Bene si presenta. Grida e spingi, così ce la fai. Chi ce la fa? Quell'onda di dolore trascinante. Doveva seguire quell'onda. Il suo corpo lottava con l'altro corpo che, come un masso di ferro, batteva al muro della pancia per uscire. Era lì il nemico, in quel masso che batteva per uscire dalla prigione e vivere a costo di lacerare, distruggere il suo corpo che, anche se preparato, non ce la faceva a espellere quel nemico per non soccombere. Ecco, brava, così. Non dimenandoti da tutte le parti, ma spingendo verso il basso, così l'aiuti e t'aiuti. Sì, doveva spingerlo a uscire, quell'estraneo già forte di una sua volontà di vita autonoma. Lo sentiva che era deciso a vivere a costo di uccidere. E con un'ultima spinta, che dalle spalle la percorse fino a tagliare con un colpo secco il basso ventre e le cosce, lo sentì cadere da sé con un tonfo muto, nel vuoto. No, l'avevano afferrato. Mani lo alzavano, lo sbattevano contro il chiarore lattiginoso della finestra. Doveva essere l'alba. Gli uccelli urlavano. Sempre all'alba urlano gli uccelli. E anche lì, sbattuto fra quelle mani, grida uscivano da quella parte mutilata del suo corpo affaticato. Perché gridava così? Piangeva per la sua vita conquistata? O perché, nel segreto di quell'atto carnale, quell'essere sapeva di aver quasi ucciso per la sua vita? Solo il mio corpo e il suo sapevano il significato segreto di quella lotta mortale e senza ostilità, ognuno per la propria vita.
1: A differenza di Ida Ramundo, protagonista della storia della Morante, altro grande romanzo corale della letteratura italiana, Modesta, protagonista dell'Arte della Gioia di Goliarda Sapienza, è qualcuna che la storia la batte, la vince. Ida Ramundo è la sconfitta della storia, è questa donna timida, paurosa, malata, che si trova a subire la storia della guerra, perde i due suoi figli e finisce in manicomio. Quindi la sconfitta dell'individuo, della piccola persona davanti all'enorme scorrere degli eventi sopra di noi. E il libro di Goliarda Sapienza, appunto nella sua imperfezione, ha però qualcosa di liberatorio invece di una donna che vince su tutto, che vince sulla morte, che è disposta a uccidere per andare avanti, che la storia la controlla, la crea e la domina. La storia di Modesta comincia con l'uccisione di sua madre e sua sorella, l'uccisione appena dopo di una suora che l'ha accolta in convento, tutto questo per riuscire ad andare avanti, tra l'altro in una esplosione di libido profonda, di libido per la vita che è lotta e che è violenza per appropriarsi alla propria vita, cosa che è così evidente in questi pezzi, in questi brani che avete appena sentito, sul parto, in cui Goliarda descrive il parto di Modesta, lei che avrebbe voluto avere figli ma che non ebbe mai figli, lo descrive con una precisione, però con un'empatia, perché ho l'esperienza di due corpi che lottano per la loro sopravvivenza, il bambino che deve uscire e la madre, e che lottano in un misto di dolore, di piacere, di emozioni estreme e di accaparrarsi la vita uno dell'altro. Quella descrizione è il succo di tutto il romanzo, di questa libido che porta avanti l'esistenza a qualsiasi prezzo. Il libro di Goliarda straborda dovunque, è un libro strabordante, è un libro esagerato, i personaggi non sono credibili, le esperienze sono troppe, e anche i personaggi forse sono troppi, ma è un libro che mette addosso un enorme senso di rivincita, di libertà, un enorme senso di possibilità dell'esistenza che spesso la letteratura italiana non ha. La letteratura italiana è una letteratura in realtà molto pessimista, e questo senso di liberazione io l'ho trovato soltanto in questo romanzo.
2: Porterà proprio sulla cabina. Ora ci sei sul tuo ascensore?

0: Io, che con Jean Gabin ho imparato ad amare le donne, mi trovo ora con la fotografia di Margaret Thatcher davanti. Sul giornale, ben inteso che da buona cittadina post-rivoluzione francese compro tutte le mattine. E comincio a pensare che qualcosa non è andato per il verso giusto in questi ultimi 30 anni di democrazia. Jean Gabin non sapeva niente di Lady di Ferro, donne poliziotto, soldate e culturiste. I suoi occhi azzurri, di Jean intendo, sognavano una donna che fosse come un fiume, un grande fiume languido e vertiginoso che andava a nutrire con le sue acque limpide il mare.
1: E ci crediate o no, la musica che ha fatto da sottofondo a questa lettura di Dario Zonta è eseguita da un gruppo che si chiama i Gabin. E il pezzo si chiama Doo-wop, Doo-wop, Doo-wop. Era una curiosità che vi abbiamo proposto, ma queste erano le prime righe di un libro,
0: che si intitola Io Jean Gabin, ed è un libro di Goliarda Sapienza, l'autrice dell'Arte della Gioia, l'Arte della Gioia, un libro postumo che è stato editato da Einaudi, che ha riscontrato un grandissimo successo e ha fatto scoprire questa grande scrittrice Goliarda Sapienza, e ora oggi Einaudi pubblica questo ulteriore lavoro, Io Jean Gabin. C'è in copertina meraviglioso Jean Gabin con questi suoi occhi azzurri che veramente abbracciano e sono potentissimi.
1: Nell'angelo del male, vero?
0: Esatto, credo, mi sembra che...
1: Sì, la Betty Man, che in italiano si è intitolato L'angelo del male.
0: E per parlare di questo libro, ma soprattutto direi del mito di Jean Gabin, di come arrivò in Italia e andò a intrecciarsi nella vita, nella biografia di Goliarda Sapienza, abbiamo chiamato Angelo Pellegrino. Buonasera. Angelo Pellegrino, che ha scritto la postfazione e che ha molti titoli, direi, per parlare di Goliarda Sapienza e di questo suo libro particolare. È un oggetto particolare che desta subito curiosità, perché non è immediatamente definibile e afferrabile. Cosa c'entra Jean Gabin con Goliarda Sapienza?
2: Beh, in qualche modo è detto da lei stessa nel suo romanzo. Goliarda, la bambina, viveva in una famiglia molto particolare, diremmo oggi alternativa, soprattutto al regime fascista. Era stata cacciata dalle scuole, insomma, anzi il padre l'aveva ritirata perché era insopportabile la pressione che si esercitava su questa bambina, che era figlia di socialisti rivoluzionari. E trovò in questa figura Jean Gabin un eroe delle sue idee. Lo fu per molti giovani antifascisti del tempo, questa figura di attore davvero fuori da molte regole, che ostentava una carica libertaria formidabile insieme a un romanticismo magari insomma così non tanto nobile, perché i film spesso erano film di cassetta, anche se oggi sono rivalutati, e anche ben ingegno di quegli anni. Sento che Goliarda trovò nel cinema Mirone di Catania, un piccolo pidocchietto appunto di provincia del tempo, in questa periferia lontana dall'Europa, e trovò un'alternativa, una salvezza, insomma.
1: Tra l'altro,
2: per questo grandissimo attore.
1: Tra l'altro, se ho letto bene la sua postfazione, Angelo Pellegrino, Goliarda veniva mandata tutti i pomeriggi in questo cinema, così almeno i genitori sapevano dov'era, sostanzialmente.
2: Sì, non solo, ma spesso la sua casa, che era un'oasi dell'antifascismo a Catania, frequentata anche da Brancati in quel tempo, veniva spesso presa di mira da squadracce fasciste che entravano, sfondavano porte, buttavano giù libri, sfasciavano le poltrone. Insomma, la famiglia era gravemente perseguitata, e spesso proprio per mettere a riparo questa bambina la mandavano al cinema, comunque al teatro, dove lei si è formata, poi è diventata attrice, e spesso la mettevano fuori nel balcone, chiudevano le tende e aspettavano che tutto finisse. Certe mattine, ma ovviamente si è svegliata all'alba, piccola, sul balcone, perché ancora i fratelli non osavano aprire la porta finestra e farla rientrare, insomma.
1: E quindi in un mondo così duro il cinema era naturalmente una specie di realtà alternativa, no? Non tanto un mondo di evasione quanto un mondo dove cercare degli eroi, dei punti di riferimento.
2: Alternativa pure. Poi Jean Gabin era questo eroe del fronte popolare,
1: certo,
2: c'era,
1: certo,
2: questa esperienza politica francese così seguita dagli antifascisti, soprattutto a chi aveva visto il tradimento del comunismo, lo stalinismo, insomma, si cercavano altri ideali, insomma, altre alternative.
1: Pellegrino, ascoltiamo insieme una clip di un film di Gabin di quegli anni.
2: Sì.
1: Un film che sicuramente Goliarda avrà visto al cinema in quegli anni lì, Alba Tragica, poi continuiamo a parlarne.
3: Sì, può sembrare una cosa idiota, ma è quello che si chiama rimorso. E allora poco a poco non si pensa che a questo. E così io ho cercato. Voi non potete sapere quanto ho cercato. Ma quando l'ho vista, tutto il ritratto di sua madre, bella, con gli stessi occhi verdi, occhi meravigliosi, un po' cangianti.
4: Ma questo è un romanzo.
3: Un romanzo. Comune ma vero. Il mondo è molto grande. Le strade diverse, ma ci si ritrova. Voi capite che era mio dovere di intervenire.
4: Tuo dovere. Tuo dovere.
3: E che cosa vi chiedo? Io non vi chiedo che la felicità di mia nipote. È un sentimento naturalissimo. Ebbene, francamente, non credo che possa essere felice con voi.
4: Sei straordinario. Ti giuro, non c'è altra parola. Sei straordinario. Lo zio. Lo zio. Lo zio. Ah, che affetto. Scaccia una disgraziata e 15 anni dopo, 20 anni dopo, ecco, torna delicatamente in punta di piedi. Le lacrime agli occhi a far che cosa? A predicar la morale. La morale. Ti confesso che è stomachevole. Senti, voglio dirti una cosa. Io pure sono un orfano. Ma sta sicuro che se mio zio mi raccontasse una storia simile, gli direi due paroline come si deve.
0: Angelo Pellegrino, oltre al Gabin inteso come icona anarchica e socialista di cui abbiamo parlato adesso, c'era anche un altro elemento che poteva e sicuramente incuriosiva Goliarda Sapienza, ovvero era il milieu, l'ambiente in cui Jean Gabin, il personaggio di Jean Gabin, ambientava appunto i suoi personaggi come in Pepe Le Moucou. Cioè c'era qualcosa che le ricordava il suo di ambiente.
2: Sì, senza alcun dubbio. Intanto l'identificazione con la Casba d'Algeri, che faceva, pensando alla sua Casba, la Casba Catanese, la Casba di San Berillo, era un ambiente veramente impressionante per varietà di vita, di costumi, libertinaggio, coraggio, però furfanteria, insomma, c'era di tutto. Infatti, talmente malfamato San Berillo che poi si prese a pretesto questa sua cattiva fama per sventrarlo, per fare un risanamento malinconico e doloso, perché per quasi un'edilizia senza fine. Ma senza dubbio Goliardo Sapienza vedeva in Pepe Le Moucou, insomma, questo bandito che perseguitato, insomma, con il quale era facile identificarsi. La sua famiglia, lei stessa, erano perseguitati tutti i giorni dai fascisti.
1: Ecco, è una Catania che naturalmente non esiste più e ci fa piacere, per salutarla, Pellegrino, leggerle questo messaggio di una nostra ascoltatrice, Elisabeth, che scrive: il cinema Mirone, cinema storico qui a Catania, ha chiuso i battenti qualche anno fa in periodo di crisi cinematografica. Sig, un sospiro. Leggete, cercate questo libro di Goliarda Sapienza, Io Jean Gabin, edito da Einaudi, è veramente un oggetto letterario particolare, un pezzo di memoria di un'Italia che vale la pena forse di ricordare. Noi ringraziamo molto Angelo Pellegrino.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
3: Il ponte è malato e il fiume in piena sta lì lì per portarselo via, ma resiste il ponte, raccogliendo le ultime forze sotto i grandi archi. Passa tanta gente e non vuole coinvolgere nessuno nel suo crollo. Parlo del ponte.
4: Ma no!
3: Ma sì! A notte alta, quando sarà tutto solo, cederà alla stanchezza e riposerà in fondo all'acqua. Ma adesso non può. Passa il tram con gli operai, i bambini tornano da scuola. Ecco, ora non c'è nessuno. Questo è il momento per il ponte di lasciarsi andare con la corrente.
4: Ma sì!
3: Ma no!
4: Perché?
3: Un uomo tutto solo sta attraversando il ponte deserto. A metà si ferma, si affaccia alla spalletta e guarda il fiume gonfio. L'acqua l'attira e lo respinge. Il ponte soffre, si sbriciola un po' qua e là, ma tiene duro. Resiste alla corrente per salvare quell'uomo che vuole uccidersi.
4: Ma no!
3: Ma sì. Ore di lotta silenziosa. Il ponte resiste alla corrente. L'uomo lotta con se stesso. All'alba, con la luce, torna la speranza. L'uomo si decide ad andarsene. Appena sulla riva, il ponte crolla prima che passi l'autobus delle sei. Questa storia sarebbe molto commovente se l'uomo non fosse l'ingegnere che ha costruito il ponte.
5: Ma allora tutto è relativo.
3: Ma è relativo che quello che diciamo, che tutto è relativo?
6: Ma
3: mi è venuto pure tu.
6: Ma

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: cari amici, eccomi qua. Sarò il tutto vostro per 2 minuti, Orazio Orlando.
1: C'è il maestro è Elvio Monti, ma il maestro Elvio Monti è un signore, una persona per bene, per carità, e poi suona, non parla, quindi non mi dà fastidio, è una persona, è vero, maestro, grazie. Vabbè, noi cominciamo col maestro Elvio Monti, perché qua prima che si scatena l'Amuino 48, con quella arriva quei tre, Sandra, Armando e Angiolina, ma quelli sono così invadenti che io con le mie mani l'ho introdotto in questa trasmissione che è mia, voi capite? Voi capite? Mi piglierei a schiaffi quando ci penso. Non avete idea. Pensare che doveva essere un programma perfetto, mannaggia morte. Insomma, quelli mi strumentalizzano, quei tre. Permettetemi adesso che non ci sono, che io vorrei sussurrarvi il meglio di me stesso, che sono i miei soprappensieri. Credetemi che sono veramente una cosa fina. Sono i soprappensieri di Orlando. Maestro, per piacere, mettete che la bella canzone, come si chiama? Quisquiglia, come si chiama? No, una cosa piccerella. Dettagli. Grazie. Sentite quanto sono belle. Sono una bellezza, i soprappensieri. Bella canzone, bella. Dunque, i soprappensieri di Orlando. Quando le mamme entrano in agitazione, non vuol dire che scioperano, vuol dire che sono in pensiero per voi. Mi soffierò in un fazzoletto di carta quando avrò il naso di plastica. Il Duomo di Milano gocciola verso l'alto. Un popolo con una così grande varietà di aperitivi come il nostro rischia di morire d'appetito. Non c'è mai uno sciopero dei postini contro le lettere anonime. Il tempo passa, i rivoluzionari ingrassano, i vini invecchiano, le automobili si deprezzano, le aureole arrugginiscono. Un cretino può scrivere un saggio, ma non viceversa. Dicono che una frase, quando viene tagliata dalle forbici della censura, continui a vivere. Vivi e lascia convivere. Ah, come sono belli, mamma mia, che bellezza, ma questi sono meravigliosi. Non va pare, scusate. Maestro, pure voi, non sorrise, niente, voi state là al pianoforte, non mi dite niente, ma perché, non vi è piaciuto? No? Allora vi volete beccare la prosa del signor Marchesi con la connivenza di Merli, Bandini e Quinterno? Voi non meritate di più. Vabbè, allora, dove sta sto copione mezzogiorno? Tanto è bello. Nell'intento, cominciamo, vabbè, allora, nell'intento di migliorare il tono del programma tutto relativo, mi sono recato in Inghilterra da cui sono tornato testé.
2: Oh, Sandro, How are you? I love you. How you go?
1: Quando parlano, dan sembra una palla in bocca.
3: Signorato, ma è vero che l'Inghilterra è brutta, ci fa freddo, si mangia male? È vero?
1: Ma che... No. Se anche fosse, sai che ti dico?
3: No.
1: Avessimo noi quello che hanno gli inglesi.
4: Le sterline.
1: Ma che sterline? Ma sei cafone. Mm. L'educazione, il rispetto reciproco, la signorilità.
3: Ah, sì?
1: Come no? Là sono signori, ma tutti signori, capisci? Tu passi vicino a uno spazzino, è un signore.
4: È un gentleman.
1: Sono tutti gentleman.
3: Come sono le donne in Inghilterra?
4: Le donne, come sono?
1: Sono donne. Ecco,
4: beh,
1: i soldi.
4: Bella risposta. Le donne sono donne.
1: Quanti siete ignoranti volgari?
3: Beh, è una domanda.
1: Le donne, sono donne.
4: Ignoranti volgari, come sono le donne?
1: Le donne sono donne, ecco. E nessuno là le guarda, ognuno cammina per conto proprio.
4: Ma
1: la trasmissione, cambiano i funzionari, ma sei pazza. Allude questo.
4: Ma che hai capito?
1: Ognuno si fa gli affari suoi, capito? Perciò sono signori. Nessuno si permette di disturbarle, di fermarle, come facciamo noi, come da noi. Voi.
4: Sono freddi.
1: Sono freddi, sono ben educati.
4: Gentlemen.
1: Sì, sono gentlemen. Sai che per uno che ha in giro la moglie, la figlia, la sorella, è una tranquillità.
5: Certo che qui da noi una donna non può uscire sola a una certa ora.
1: A una certa ora? Ma nemmeno in pieno giorno. Una donna solo un po' piacente non può proprio uscire.
5: Io non potrei uscire, per
1: niente,
5: esempio.
1: No, tu, vabbè, tu proprio niente, tu chiusa.
3: Ma una certa ora.
1: Non puoi proprio uscire, perché sei una tale bellezza.
5: Questo volevo dire io, volevo sapere.
1: Sì, proprio bella, vabbè,
4: Angelina non può uscire,
1: No, vabbè, ma invece là, la gente come Angelina, le donne come Angelina, così belle, con questi begli occhi, eccetera, eccetera, là invece, niente, possono uscire quando vogliono. È un paese, un popolo.
3: Sì, ma e se c'è qualcuno che le dà fastidio?
1: Puoi star sicuro che è un italiano.
4: Senti, lei che fa in questo caso?
1: Che fa? Si rivolge a una guardia e dice: signor guardia, questo italiano mi dà fastidio.
4: Proprio così gli dice: signor guardia,
1: questo italiano mi ha dato fastidio. E l'arrestano. E l'arrestano.
4: Te credo. Signor guardia, questo è detto che l'arrestano.
1: Angeli, tu hai una sorella?
5: Io sì, certo.
1: Tua sorella, bella come te, potrebbe girare a qualunque ora per Londra in maxi, in mini, in pantaloni, come le pare. E nessuno le darebbe fastidio.
5: Ah, sì.
1: Ma tu hai visto quella?
4: Chi è? Qua?
1: Maronna. Quello.
4: Chi è? Quella che Maronna. Fa? Quella ragazza che passa?
1: Maronna, che femmina.
5: Maronna mia. Ma quella è mia sorella,
1: Maronna mia, quanto è bella. Uè, quanto si buona.
5: Ragazzi, ma quella è mia sorella.
1: Che me ne importa a me, Angeli. Maronna mia, che si mi fa morire.
4: Quanto sei inglese.

0: a Sor Fregnone.
1: Sapete qual è il film che vorrei vedere e che purtroppo non vedrò mai?
2: Uffa, questa storia dei film che ti piacerebbe vedere sta diventando una mania.
1: No, è solo una curiosità insoddisfatta.
3: Ad ogni modo, Orazio, dici, qual è il film che ti piacerebbe vedere?
4: Pinocchio.
5: Pinocchio? Ma l'hanno fatto già un sacco di volte, c'è stato Pinocchio di Walt Disney.
3: Sì, e in televisione il Pinocchio di Comencini.
2: Con Manfredi nella parte di Geppetto e Andrea Balestra nella parte di Pinocchio, ho visto pure io.
4: Pinocchio che vorrei vedere io, è tutto diverso.
5: Ah, la solita dissacrazione dei testi classici.
3: Ragazzi, vogliamo cominciare sì o no? Poi dicono che le donne sono perdite tempo.
4: Regia, per favore, un sottofondo da favola.

0: Pinocchio, un film secondo Orazio Orlando.
1: Mastro Geppetto in una fredda notte d'inverno decide di trasformare un tronchetto di legno in un burattino
2: che si chiamerà Pinocchio.
3: Fin qui collodi.
1: Stai zitto per piacere, fa un freddo cane.
3: Cane.
1: La goccia che pende dalla punta del naso di Geppetto è una pallina di ghiaccio.
2: Brrr. Le mani del vecchietto tremano. Brrr. Ma Geppetto ha deciso di fare il suo burattino a tutti i costi.
3: Io sto aspettando la domanda.
1: Fuori la neve, alta già 3 metri, continua a cadere.
4: Nel caminetto solo un po' di braccia se vi spetta.
5: Fate venire, detto pure a me.
1: Geppetto con le mani rattrappite dal gran gelo afferra martello e scalpello e comincia.
3: Senti.
1: Che c'è?
3: Hanno bussato.
1: Ma nessuno. E Mastro Geppetto che con le mani insensibili dal freddo sta scolpendo il tronchetto di legno per creare Pinocchio.
4: Toc toc toc. Ecco la testa rotonda.
2: Toc toc toc. Ecco le orecchie.
1: Toc toc toc. Il naso un po' lungo e qui Geppetto si ferma.
3: Toc toc toc, e come mai?
1: Brrr, ha un brivido. Si sente le ossa di vetro, i piedi di piombo, la spina dorsale di ghiaccio.
2: Eppure continua. Toc toc toc, ecco gli occhietti.
4: Toc toc toc, ecco la boccuccia spiritosa.
1: Geppetto ansima dall'emozione. Ogni suo respiro provoca una nuvola di nebbia.
4: In quella stanza ci sono... ci sono... 20 gradi sotto zero.
5: Ehi, ma con 20 gradi sotto zero Geppetto sarebbe già morto.
1: Ci manca poco, sta morendo. Sì, sta morendo, però il vecchietto va avanti.
5: Morendo,
1: sì, va avanti.
5: Morendo.
1: Sì, cammina morendo. Oh, ecco, e fa le gambine.
2: E fa le braccette.
4: E fa le manine, i piedini.
1: Pinocchio è pronto. Geppetto si commuove, le lacrime si morendo sempre, le lacrime sulle sue guance si fermano a metà trasformate in ghiaccioli.
4: Come le gocce.
1: Pinocchio è pronto, ma nudo.
5: Chissà che freddo che c'ha pure lui.
1: No, lui è di legno.
2: Il buon Geppetto gli fa un bel vestitino di carta.
4: Lo guarda soddisfatto e lo bacia.
1: E infine...
5: Ma il cappello a pandezzucchi.
1: No, lo piglia e lo sbatte nel cammino così si riscalda un po' con quello pocherello. Ecco, questo è il film che io vorrei vedere.
4: Anche noi!

0: Bello, ok.
1: E adesso che c'è il mio angolo della donna?
0: Veramente io, Sandro e Armando, dopo una consultazione democratica, l'abbiamo abolito.
1: Come? Una consultazione democratica senza di me.
2: Ti rappresentavo io.
1: No, mi dispiace, no. L'angolo della donna non si taglia. L'angolo. E poi perché? Perché, scusate,
3: Angioli Carmada.
0: L'angolo della donna tu devi capire che questa continua apologia della donna fatta da te, che sei donna, può sembrare tendenziosa.
1: Allora fatela voi l'apologia della donna.
4: Beh, sarebbe fasulla.
1: Guardate, sentite, vi prometto che stavolta non farò l'elogio della donna. Anzi, ne parlerò male.
0: Ah, brava, una buona idea.
4: Fratello eccezionale.
1: Sì, però parlerò male di quel tipo di donna per colpa della quale noi donne finiamo per andarci di mezzo.
2: Cioè?
1: La complessata.
0: Complessata.
1: Sì, quella che vuole che l'uomo veda in lei solo il sesso, come questa qui.
0: Sesso.
3: Mamma mia.
5: L'angolo della donna. La donna sulla difensiva.
1: È permesso?
4: Avanti! Sarebbe lei la dattilografo, eh? Bene, prego, chiuda la porta.
1: Sì, io la chiudo. Ma l'avverso che con me non c'è niente da fare.
4: Cosa dice?
1: Va da là che ha capito benissimo.
4: Ma io no, in ogni modo, segga.
1: Guardi che ha sbagliato strada.
4: In che senso?
1: Io sulle sue ginocchia non mi siedo.
4: Ma io non ho detto questo.
1: Ma l'ha pensato, l'ha buttata là, se andava. Insomma, cosa dovrei fare?
4: Un po' di tutto.
1: Specifichi.
4: Tutto quello che fanno le altre segretarie.
1: No, io non sono come quelle altre. Io stenografo, tengo la corrispondenza e basta.
4: E la macchina?
1: Non ci vengo.
4: Dove?
1: In macchina con lei.
4: Ma io parlo della macchina da scrivere, di questa, se ne intende.
1: Mi intendo di queste cose e di niente altro.
4: Meno male, guardi che il nastro non è a posto, è fuori.
1: È una cosa che non la riguarda, i nastri miei ci penso io, va bene?
4: Il nastro della macchina non è quello che c'è in testa, questo qui. Ecco fatto, si accomodi. Allora, cominciamo con le calze di seta.
1: Mi dispiace, a me le calze di seta non interessano.
4: Ma interessano a me, interessano la mia ditta. Io ci vivo con le calze di seta, le vedo, per favore scriva.
1: E non mi guardi nella scollatura.
4: Signorina, pensavo a ben altre cose.
1: Sì, lo so, alle gambe. Sono diritte, ma sono affari miei, non la riguardano.
4: Senta, ringrazio Dio che per il momento non ci sono altre dattilografe in giro. Scriva, scriva. Stai calmo, Beppe. Oh... ditta Brambilla, calzificio Varese, data eccetera. Vi confermo la spedizione di 150 paia di calze di seta mille aghi oro di trama finissima con cucitura a doppio rinforzo al calcagno e alla punta.
1: È inutile che me le descriva minutamente le sue calze, tanto io non le voglio, chiaro?
4: Ma chi gliele vuole dare?
1: Magari le prendessi.
4: Insomma, basta. Lei mi fa perdere la testa.
1: Sì, ma non mi commuove.
4: Mi sta rovinando la mattinata. Con lei non si combina nulla.
1: Era sicuro di combinare? Ne è cascato male. Io sono una ragazza seria.
4: Uffa. Mi faccia vedere.
1: Non mi guardi la scollatura.
4: Dove va?
1: Sto qua.
4: Vengo qua, scriva.
1: Detti.
4: Ecco. Doppio rinforzo alla punta e al calcagno virgola per i termini stabiliti. Avanti. Nella speranza di poterla incontrare quanto prima.
1: Sì, domani.
4: A Parigi.
1: Non ci vengo.
4: Guardi che sbaglia.
1: Non sbaglio per niente, io so come devo comportarmi, sa?
4: Ma no, sbaglia, ha scritto Paritti, corega. Le confermo tutta la mia simpatia.
1: Sa quanto me ne importa.
4: Affezionatissimo Roberto Rossi, scriva sotto l'indirizzo.
1: Mi spiace, io il mio indirizzo non glielo do.
4: Ma chi ce lo chiede? Il mio indirizzo deve scrivere.
1: Non mi interessa, a casa sua non ci verrò mai, ha capito? Anzi, sa cosa le dico? Che ho capito l'aria che tira e me ne vado.
4: Se ne vada sulla forca!
1: Le piacerebbe per mettersi sotto a guardarsi le mie gambe?
4: Via, è licenziata!
1: Lo sapevo, tutti così! Se non ci stai si licenziano subito! Porca!

0: scusa, Orazio, tu anelli sul serio di realizzare con questo anelli?
1: No, anelli,
0: è una riflessione. Dico tu, Orazio, anelli sul serio a realizzare con questo Tutto Relativo un programma veramente perfetto?
2: È quello che sto tentando, nonostante voi.
3: Grazie, sei troppo gentile.
0: Allora, Orazio, tieni presente che la perfezione comprende

0: All'universale e non al particolare.
1: Capito?
2: No, e me ne vanto.
3: Senti, scusa, Armando, gliela vogliamo buttare là in spiccioli?
4: Ricordati che gli spiccioli non si trovano più.
3: È vero.
1: E buttiamola là in poche parole.
2: Ma che state parlando male di me, ecco.
1: No, cercavamo soltanto il modo migliore per dirti che in questo programma che tende alla perfezione, Orazio, tu dimentichi troppe cose, troppe categorie di spettatori, troppo tutto. Ecco.
2: Mai però mi dimentico di voi, mai. Insomma, per esempio...
3: Dimentichi gli amanti della musica leggera. Beh, sono milioni, sai?
2: Ognuno con i gusti suoi. Ognuno con la sua canzone preferita, per cui quando ne canti una che piace a uno, scontenti tutti gli altri.
1: Però un sistema ci sarebbe.
2: Quale?
1: Cantare una canzone che le comprende tutte. Una canzone lunga 70 anni, da Tripoli bel suol d'amore in su.
2: Ma ci vuole un anno.
1: No, basta un verso di ognuno e via.
2: Una botte via.
1: Una botte via.
2: Via.
1: Sì, attacco io e voi mi venite presso. 1, 2, 3, via!

0: proprio vecchio sta cosa. Quando erano vecchi si cantò la meraviglia. Che bellezza, che bella muffa.
1: Tutto è relativo. Proprio così. Prendiamo l'oroscopo. Quello di oggi ci interessa, ci appassiona. Quello di ieri nemmeno lo leggiamo. Una stessa cosa ambientata ieri, oggi e domani a tre aspetti diversi, per cui...
2: Senti, hai finito di menare il can per l'aia?
1: Io non posso un momento essere... Non posso un momento essere leopardiano con questi tre, ma che siete?
2: Che eri, scusa.
1: Leopardiano, voi siete voi siete dei marinetti scarsi.
3: Uno che abita dei leopardi.
2: Scusa,
1: Che volete da me?
2: Io... Parla tu, ecco, noi siamo qui, parla.
1: Porca miseria!
2: Che modi che c'hai.
1: Ma sto spettacolo si chiama sì o no tutto è relativo?
3: Ma sai perché strilla tanto?
2: Sì.
1: E allora lasciate che io ogni tanto lo ricordi al pubblico che questo si chiama tutto è relativo. Tutto è relativo. Se no uno crede di ascoltare un programma qualunque, invece sto io.
2: Se tu credi che il pubblico a quest'ora stia ascoltando noi, solo noi, proprio
3: questo
2: noi.
3: Programma tutto è relativo, anche il pubblico è relativo.
2: Tu dici che sta ascoltando tutto noi?
1: Perché dici no?
2: Dico forse. Allora per questo forse basta che tu annunci la scenetta che segue, e cioè l'indovina del presente.
1: La deve annunciare?
2: Sì, no, l'ho già annunciata io.
1: Già morta! Ma questo mi fa mangiare il fegato!

0: Una scenetta per l'interpretazione magistrale di Angiolina Quinterno. L'indovina del presente.
1: Buongiorno, signore, ben arrivato.
2: Non avevo ancora suonato il campanello.
1: Ah, il campanello c'è per il regolamento di condominio. Io indovino sempre l'attimo nel quale il cliente sta per suonare. Che indovina sarei, se non le pare? Oh, entri, si siede. Comodi. Mi dica, cosa desidera?
2: Io vorrei che lei mi dicesse cosa mi accadrà nel futuro.
1: Io? Ma non lo so.
2: Scusi, ma lei non è un'indovina?
1: Sì, ma io non indovino mica il futuro.
2: E cosa indovini? Il passato?
1: Nemmeno.
2: E allora, cosa indovina?
1: Oh, io indovino il presente. Io sono l'indovina del presente.
2: Bella forza. E il presente lo conosco bene anch'io.
1: No, signore, no. Lei crede di conoscere bene il suo presente, ma lei non lo conosce mica, né bene né male. Lei non lo conosce affatto. Ne vuole un esempio?
2: Non ho tempo da bere, guardi.
1: Non neanch'io, ad ogni modo le dirò soltanto che... in questo momento a Torino, in un grande stabilimento, è iniziata la lavorazione di un camion.
2: Scusi, signore, io non ho la patente di terzo grado.
1: Un camion che la investirà.
2: A me?
1: Sì, a lei.
2: Tanto c'è, lei quando?
1: E chi lo sa, le ho detto che sono un'indovina del presente, lei mi domanda del futuro.
2: Oddio, sta avviando. Sta vivando, mi viene l'infarto. Ma che modi sarebbe?
1: Mi
2: dica almeno se mi farò molto male.
1: No, non lo so.
2: Ma vivo?
1: Boh.
2: Ma allora non vale.
1: Ma come non vale? Attenzione, un momento. Abracadabra, si alzi, venga, mi segua, venga con me. Venga con me qui alla finestra. Vede quella bella ragazza laggiù che sta voltando l'angolo?
2: Sì, no, cioè no, perché?
1: È perché ormai è passata. Beh, quella sarà la madre dei suoi figli.
2: No.
1: Sì?
2: Ma se non la conosco?
1: La conoscerà.
2: E quando?
1: Non lo so.
2: Prima o dopo l'investimento del camion?
1: Oh, non lo so, non insista, signore, indovina solo il presente, basta così.
2: No, adesso voglio sapere tutto.
1: Vuoi sapere tutto? Ce n'è così. Abracadabra, l'ufficiale postale di Rio de Janeiro sta timbrando in questo momento una raccomandata per lei.
2: Per la donna che sposerò?
1: No, per lei, signore.
2: Oh. E quando mi arriverà questa raccomandata?
1: Ma non arriverà mai.
2: Come fa a saperlo? Questo è un futuro.
1: No, signore, è presente. L'impiegato argentino sta infatti aprendo la lettera. Ci sono dei soldi, se li mette in tasca.
2: Che babbia, era meglio se non lo sapevo. E cosa vede nella sua palla magica?
1: Abracadabra, partono in questo momento da Napoli in viaggio di nozze per Venezia i genitori di quello che sarà il giovanotto che sposerà sua figlia.
2: Come? Avrò una figlia?
1: La più grande. In un paesino del Texas, dei turisti americani venuti a Roma un mese fa stanno proiettando in questo istante per gli amici un piccolo film girato a Piazza San Pietro. Sul fondo passa lei, signore. È passato sì o no per Piazza San Pietro un mese fa?
2: Sì, forse, non so. Che c'è da vedere?
1: Uno dei presenti alla proiezione, vedendo lei, dice: "What funny face, che faccia da stupido!"
2: L'inglese lo so, signora, però voglio dire, perché a me?
1: Sì, a lei, proprio lei!
2: Mi sfottono, a me, in America!
1: Sì, ma ecco! Oh, ecco! Qui si parla bene di lei.
2: Meno male, che dicono,
1: Dicono che lei è un tipo in gamba, che guadagna molto, che è attivo, che è ricco, che c'ha una bella casa, una grande capacità di lavoro, che è un uomo di immenso valore.
2: Meno male, e dove parlano così di me?
1: Nella stanza numero 11, nell'ufficio accertamenti in poste dirette.
2: Signora... È venuto.
1: Che cosa?
2: L'infarto.
1: Oh no.
2: Ma
1: oh. Non mi dica.
2: In questo momento.
1: Oh no.
2: Oh.
1: Non mi faccia questo.
2: No.
1: No.
2: Oh.
1: Mi raccomando.
2: Oh, l'infarto.
1: Non muoia.
2: Sì,
1: per favore.
2: Venuto. Addio.
1: Oh. Oh. No. Oh. No. Oh. No. Oh.

0: L'angolo dell'epigramma, presentato da
1: Sentenziarius,
2: Lapidarius,
3: Salivarius,
0: Moralista.
4: Compera i libri per strapparne le pagine oscene. Gli costa un po', ma gli fa bene.
0: La Speranza.
2: Gioco all'otto, nella speranza di pagare le tasse al governo coi soldi suoi.
0: Lapide sconsolante.
3: Uomo retto, dopo una vita lineare, morto in curva.
0: Il boss degli elettrodomestici.
2: Con grande competenza, la fabbrica di Rigo, e della concorrenza me ne frigo.
0: Progresso.
3: Bella la vita di adesso, si vive più a lungo, si muore più spesso.
0: La regina della casa.
4: Regina della casa, attendi la corona al chiodo e fammi un brodo, e subito.
5: Io sono soddisfatto di questa puntata. Secondo voi è bella, passabile o brutta?
6: Tutto è relativo.
5: Lo so che tutto è relativo, ma con questo sistema rischiamo di perdere...
2: Di perdere il filo.
5: No.
2: Hai perso il filo.
5: Ho perso il filo. Tutto si rende improbabile.
2: Ma è impossibile fare un programma che vada bene a tutti. Bisogna sforzarsi di soddisfare un gruppo piuttosto che un altro a turno, magari. Poi l'altro è al posto di uno.
5: Ma però io penso che le freddure, le facezie vanno bene per tutti.
7: Non è vero. Quello che fa ridere un uomo non fa ridere una donna.
8: Le donne non hanno il senso dell'umorismo.
7: Hai detto? Dillo un po' un'altra volta che ti faccio mangiare la donna.
5: Calma. Ma mo chiudiamo questa puntata con un paio di belle freddure, come si diceva una volta.
2: Sì, però a patto che siano freddure adatte a una certa categoria, non so, sportivi, pittori, musicisti.
7: Ah, io avrei una bella...
5: No, io tengo una bella freddura multipla per musicisti. La dico?
8: Dillo.

0: Oh, oh, per Bach, disse Beethoven. Cos'è che fa gluck gluck?
1: È il lavandino che fa grig grig.
0: In questo albergo non ci posso più stare. I camerieri hanno il vizio di bussì la mattina presto e poi il letto Tchaikovsky.
2: Tchaikovsky?
0: Sì, ce ne sono a bizzetto. E poi la fermata dei Brahms è lontana, li devi prendere di corsa coffa e rischi di rimanere scambati.
1: Parole sante, ma io adesso sai che faccio? Mi piglio il mio leon cavallo.
2: E te ne ritorni al tuo paesiello?
3: Certo, se ne ritorna al suo paesiello.
0: Almeno Liz respighi.
4: Oh!

0: È bella, vero?
1: Abbiamo i nostri dubbi.
0: Sempre i dubbi.
1: Sì. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
2: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
3: Perché il maiale non ruggisce? Perché si vergogna? O no?
1: Boh.
3: Ho sognato per la terza volta che il Napoli perdeva. Mi devo purgare? O no? Attira di più un biglietto della lotteria o 10 paia di buoni del tesoro? Boh. Essere in 13 a letto porta sfortuna?

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
4: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
3: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento.
2: O rendezvous.
5: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Che per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
5: Insomma, basta, arrivederci.
6: Arrivederci!
5: Risentirci. Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
4: Sì, una volta.
5: Di voi non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Voi siete brutto, io so bello, che ne so. O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere. O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
5: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Lo lasciamo solo, lasciamola bene.
5: Sì.
7: Tutto è relativo.

sotto la membrana, dove è lino bianco pulito, a tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama Bianchissimo.

impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Tantissime sono state le trasmissioni che nel corso della storia della radiofonia hanno lasciato un segno indelebile nella nostra memoria. Molte di queste sono state antesignane di nuove tendenze e nuovi stili che hanno gettato le basi per format ai quali ancora oggi ci si ispira. Amici di Radio Tech e Te, la puntata di oggi è dedicata alla storica trasmissione Chiamate Roma 3131. Questo programma inaugurerà dunque un nuovo genere mediatico, dando vita ad una forma di comunicazione diversa e aggiungendo alla radio un valore che oggi potremmo definire social. Fu, in effetti, il primo tentativo in Italia di realizzare uno scambio diretto e senza filtri tra l'ascoltatore e il mezzo di comunicazione, ridisegnando la traiettoria della trasmissione radiofonica che per la prima volta si propone di offrire un servizio al suo pubblico. L'ascoltatore diventa dunque un utente e la radio una voce amica, rassicurante, ma autorevole, con la quale cercare soluzione anche ai problemi personali. Il debutto avvenne sul secondo canale, l'attuale Radio 2, il 7 gennaio del 1969. Al timone del programma inizialmente, Franco Moccagatta, dotato di grande intelligenza e creatività, Gianni Boncompagni, genio della comunicazione radiofonica e televisiva e già noto al pubblico giovanile, e la giovanissima Federica Taddei con la sua voce frizzante e garbata. I tre furono selezionati proprio in base al target degli ascoltatori a cui volevano arrivare, ossia quanti al mattino per motivi diversi si trovavano a casa, quindi i giovani e le donne che non lavoravano, e all'epoca erano senz'altro molte. Chiamate Roma 3131 si rivolge a questo tipo di pubblico. La prima trasmissione radiofonica ad accogliere le voci degli ascoltatori che attraverso l'uso del telefono e rigorosamente in diretta diventavano i veri protagonisti del tema trattato, anzi lo caratterizzavano mediato dalla loro testimonianza. E per la prima volta la radio diventa strumento di interazione. In realtà l'intervento telefonico del pubblico era un meccanismo già diffuso in vari paesi, primi fra tutti gli Stati Uniti d'America, ma in Italia non era stato ancora sperimentato, pur essendo tecnicamente possibile, per il timore che l'intervento dell'ascoltatore fosse difficile da gestire in diretta. Fino a quel momento, sia gli ascoltatori che i telespettatori potevano interagire in radio e in TV solamente in differita, mediante lettere inizialmente e successivamente anche attraverso telefonate a numeri fissi che facevano capo ad una redazione che selezionava la curiosità o la domanda ritenute più interessanti e le trasferivano poi ai programmi divulgativi o alle rubriche di consulenza. Allora, come nacque l'idea di dare voce ai radioascoltatori in diretta? Beh, c'è da dire che negli anni 60 la grande diffusione del telefono come strumento di comunicazione di massa, in abbinamento alla radio, rappresentò un'apertura trasversale che raggiungeva tutti gli strati del sociale. Per questo motivo, lasciar parlare il pubblico rappresentò un ulteriore allargamento della platea d'ascolto, un'autentica novità. Infatti già qualche anno prima, sempre Franco Moccagatta aveva intuito che mettere a disposizione degli ascoltatori un numero di telefono per comunicare le loro personali opinioni e richieste fosse un elemento importante per l'originalità ed il valore sociale del programma. E così fu. Non appena il numero venne comunicato in diretta, arrivò un ingente numero di telefonate. Raccolte e smistate venivano riproposte nell'appuntamento settimanale del programma. Nacque così, nel 1968, una trasmissione di 15 minuti che veniva così annunciata dallo speaker. Franco Moccagatta presenta il 380067, selezione delle telefonate ricevute durante la settimana. Da lì a Chiamate Roma 3131 il passo fu breve ed esattamente un anno dopo il programma debuttava sul secondo canale. Il tutto nacque da un'idea di Luciano Rispoli e del regista e critico teatrale Adriano Magli. Inizialmente l'appuntamento era dal lunedì al venerdì dalle 10.40 alle 12.15 ed in breve ottenne un successo incredibile, arrivando a punte di 10 milioni di ascoltatori e portando la trasmissione ad essere la più seguita dei canali radiofonici Rai. Ai conduttori era affidato il compito di affrontare le richieste e i discorsi più disparati. Gli ascoltatori erano invitati a raccontare le proprie storie, a volte i problemi personali, o a chiedere consiglio e aiuto ai conduttori che facevano da tramite, sempre attraverso il telefono, con gli esperti dei settori e a volte anche con personaggi dello spettacolo. A raccogliere gli sfoghi, le ansie, le gioie, i dolori di un'Italia inedita, c'erano 5 telefoniste chiamate nel gergo della trasmissione ragazze pettine, che selezionavano pazientemente le telefonate e invitavano tutti coloro che chiamavano a raccontare in breve quello di cui avrebbero voluto parlare. A quel punto i nominativi venivano selezionati e richiamati poco prima di andare in diretta. Ai conduttori, come ulteriore tutela, veniva data la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la telefonata, nell'eventualità che qualcosa non andasse per il verso giusto. Inizialmente gli ascoltatori intervenivano per chiedere pareri di tipo medico-scientifico, successivamente invece per raccontare la propria storia o per consigli su problemi personali, lasciandosi andare ad ogni tipo di confessione, a volte anche molto imbarazzante. Così la radio ampliava le sue funzioni non più solo divulgative. Lo strumento di ascolto per eccellenza tendeva l'orecchio alle voci da casa e creava uno spazio d'ascolto, di confronto e soluzione ai quesiti del suo pubblico.

0: Chiamate Roma 3131.
1: Chiamate Roma 3131 con Paolo Cavallina
0: e Luca Liguori.
1: Buonasera.
0: Eccoci, siamo qui, buonasera.
1: Io volevo cominciare con un po' di giapponese. Ci volete dare questa lettera per cortesia?
0: Sì, come no, anche perché poi ho sentito che lo leggi molto bene.
1: No, ieri sera abbiamo citato soltanto una lettera arrivata in redazione da una nostra ascoltatrice di Milano che aveva fatto da interprete al Samurai.
0: Sì, al Samurai, no? Quella
1: ed era autrice di una bellissima fiaba. No, traduttrice di una fiaba giapponese. Io la sto cercando, ma questa fiaba non la trovo, quindi
0: sembra incredibile.
1: Eccola qui. La teiera distributrice di felicità, traduzione di Marinella Chiorino.
0: Sì, ma come abbiamo questa cosa?
1: Noi abbiamo citato questa specie di fiaba e ci siamo accorti che in fondo è abbastanza facile se c'è la traduzione vicino. Alcuni ascoltatori hanno telefonato, dice: noi non conosciamo questa specie di fiaba, ce ne volete accennare così qualche frasetta, qualche...
0: Paolo, se vuoi la posso leggere nella lingua originale.
1: Sì, io lo capisco subito.
0: Ma io credo di sì.
1: Il titolo innanzitutto.
0: Il titolo è Bumbu Gagama.
1: Ah, che vuol dire teiera distributrice di felicità.
0: Esatto,
1: nel nostro
0: benissimo.
1: Sì.
0: Ecco, e poi il testo è semplicissimo.
1: Sì.
0: Mukashi mukashi aruto koro ni iken to tera ga arimasu.
1: Ah sì, tra i protagonisti di questa fiaba vi è un calzolaio, no, anzi dice: un giorno lontano giunse in un tempio buddista un povero calzolaio.
0: Ecco, dice questo calzolaio: sì. Osho sama ohayo gozaimasu, konna rippana ma kashama ogora no kudasai.
1: Scusa, l'ultima frase, kunasai?
0: Sì, kudasai.
1: Ecco, non ho capito bene, inaugurarla significa. Sì, era tanto povero che possedeva unicamente una meravigliosa teiera che vendette al bonzo più anziano, il quale, soddisfatto dell'acquisto, volle subito inaugurarla.
0: Ho paura che tu abbia detto troppe cose. Però.
1: Perché la frase è giapponese, ad ogni modo. Sì, vabbè. Questo è solo l'inizio della fiaba, non è che possiamo leggerla tutta.
0: Si potrebbe seguitare
1: tutti
0: i giorni.
1: Sì, poi, ho visto che poi andiamo bene io e te. Tu parli giapponese, io traduco in italiano.
0: Sì,
1: quindi
0: abbastanza...
1: Molto bene. Dunque, passiamo un po' di citazioni subito. E c'è una cosa che ti riguarda particolarmente.
0: Ah, sì?
1: La signora Angela, che si occupa di parapsicologia,
0: sì?
1: Ha seguito attentamente la nostra conversazione di ieri con il professor Cassoli, con la nostra amica tedesca, che parlava appunto di questi fenomeni di forchette che si piegavano, eccetera.
0: Perché lei parlava bene italiano?
1: Sì, e la signora Angela dice a Cavallina che da 3 giorni, quando pensa a lui,
0: sì?
1: Lo vede come se un lupo lo mordesse rincorrendolo. Può essere un fatto simbolico.
0: Mi fa un po' paura.
1: Sì, io ho letto la scheda, come vede, perché lei giustamente chiedeva di citare quanto c'è scritto sulla scheda, ma non so, Cavallina, come prenda la cosa. Tu hai un cane in casa?
0: Sì, io ho un cane.
1: Ti insegue spesso per casa?
0: Mi insegue, certo, i cani inseguono.
1: Ti morde al polpaccio?
0: No, non mi morde.
1: Non ancora. Succederà. La signora lo sente, no, e succederà. Preparati. Tu cos'hai invece da citare sotto gli occhi?
0: C'è un signore da Pisa che dice che da più di un mese chiama per un consiglio. Deve proprio considerarsi sfortunato, o forse è perché è vecchio e brutto? Ma per la verità, generalmente non si scelgono mai i nostri interlocutori.
1: Non è arrivato il suo turno, anche perché non li vediamo in faccia.
0: Sì, appunto,
1: non è arrivato.
0: Difficile.
1: La signora Elsa è stata operata agli occhi. Avrebbe tanto piacere che le inviassimo 2 paroline di incoraggiamento. Quando è stata in clinica ha pensato tanto a Paolo Cavallina e a Luca Liguori. Invia tanti auguri per Pasqua ai 2 conduttori e a tutta l'equipe. Signora Elsa, come vede,
0: ricambiamo
1: questi auguri e coraggio veramente, cerchi di guarire al più presto.
0: Senti, c'è una domanda che ci viene da parte di non so chi, da un'anonima romana. Dice: perché il suo nonno, che è direttore generale, arriva sempre in ritardo a casa, mentre gli impiegati tutti escono puntualmente alle 14?
1: Bisogna pure pagare il prezzo di essere direttori, dico.
0: Ma io credo che questo avvenga perché si ferma per la strada, insomma.
1: No, perché i direttori devono rimanere fino all'ultimo, come il comandante sulla nave. La signora Ricciarda parla a nome dei vecchi del Quarticciolo, è un quartiere romano, che non hanno neanche una panchina per sedersi lungo il viale del quartiere. è quello l'unico posto dove vanno a prendere il sole e a chiacchierare fra di loro. Ma insomma, neanche una panchina in questo quartiere per le persone anziane. Vogliamo pensare un po' anche a loro. E allora, su Paolo, intervieni tu, fai qualcosa.
0: Cosa faccio? Io le panchine non ce l'ho.
1: Non ce l'hai, ma interessa, ti fai in modo che queste panchine vengano messe al loro posto,
0: cerchiamo,
1: no?
0: Cerchiamo di mettere queste panchine.
1: No. Vedo che hai un mucchio di schede con una...
0: Sì, guarda, riguardano tutte quella nostra interlocutrice Caterina. Cieca, ti ricordi?
1: Sì.
0: Ecco, ci sono moltissime persone che vogliono mettersi in contatto con lei. La signora Rossi Armanda di Roma, la signorina Margherita Tori, che poi pare sia la segretaria di Villa Brignone, e che anche lei desidera comunicare con Caterina, la signorina Rita.
1: Cioè, ma ci sono tante persone che
0: la signora Luigina, eccetera. Sì, ecco, tutte queste vorrebbero l'indirizzo di Caterina, noi glielo faremo avere privatamente, va bene?
1: Ecco, qui abbiamo tante cose da citare, ma ce la faremo a citarle tutte? Io non lo so.
0: Stai buono Enrico.
1: Stai buono Enrico, sì, perché noi
0: per
1: abbiamo...
0: favore, stai buono Enrico.
1: Abbiamo qui degli ospiti in studio, ogni tanto Paolo Cavallina dice stai buono Enrico, poi, vabbè, poi diciamo
0: sì,
1: chi
0: che
1: è.
0: Non è poi Enrico Simonetti, ma
1: la signora Maria dice che il figlio fa il militare a Taranto ed è il fratello gemello di un altro, è chiaro, di un altro figlio, che soffre terribilmente per la lontananza di questo fratellino. Sì, infatti, quando due gemelli si dividono c'è veramente questo shock.
0: Per questo è un fatto normale, no? È un fatto studiato proprio scientificamente. Insomma, generalmente se si ammala uno, si ammala quell'altro, se uno.
1: Enrico, non parlare, siamo in trasmissione, Enrico, non puoi parlare.
0: Per piacere.
1: Adesso fra un po' parlerai, poi quando è il momento di parlare non parli mai, è vero?
0: Sì, suona.
1: Sta ridendo comunque, ci piglia poco sul serio.
0: Sì, pochissimo.
1: Oh, dunque, poi ci sono tante reazioni alla conversazione che abbiamo avuto col professor Cassoli e molti ci stimolano a continuare sull'argomento. Sì,
0: specialmente
1: della
0: le fabbriche di posate.
1: Sì, perché vogliono vendere molte posate, naturalmente. Bisogna ampliare la discussione, dice il signor Pesaresi. Roberto dice che è interessato alla parapsicologia. Poi c'è una signora che addirittura chiede a Paolo Cavallina, a Luca Liguori, se il professor Cassoli ha un difetto alla mano sinistra. Signora, mica vorrà piegare la mano del professor Cassoli come una
0: parte
1: come
0: questo,
1: una forchetta.
0: Dico, non so come faremmo a saperlo, visto e considerato...
1: Non siamo parapsicologi, tra l'altro.
0: Che non lo vediamo.
1: No? E poi... qui c'è una signora invece che ci chiama da Napoli. Dire a Luca e a Paolo che con i colloqui di parapsicologia la fanno morire di paura. Ma signora, siamo tutti insieme qui, mica la lasciamo sola, insomma, no?
0: Ma poi noi trattiamo sempre questo argomento in punta di forchetta.
1: È il caso di dire. Bene, io direi Paolo, non riusciamo più a tenere a freno il nostro Enrico, che ormai fra un po' smonterà il tavolo.
0: Mi pare abbia anche ragione.
1: No, ma è molto bravo.
0: Ma tu c'hai un distintivo bellissimo, Enrico.
1: Che distintivo è questo, Enrico? Fammi un po' sentire, che distintivo è?
0: Cos'è questo?
1: Enrico, parla, quando devi parlare non parli più. Sì, che cosa? Adesso cosa? Biascici delle parole così. Come?
0: È un distintivo di sommergibilista.
1: Sommergibilista,
0: vero?
2: Abbiamo ascoltato un estratto dalla puntata andata in onda il 10 aprile 1974, che vedeva la conduzione Paolo Cavallina e Luca Liguori. La trasmissione venne spostata in quell'anno dalla fascia mattutina alla fascia pomeridiana e i due conduttori dovettero cambiare la cifra stilistica del programma per contrastare la nascita delle radio private, adottando uno stile di comunicazione meno rigido e più familiare. I due conduttori ci misero un po' a farsi apprezzare dal pubblico. Addirittura una delle organizzatrici di allora della trasmissione dichiarò: «All'inizio la trasmissione non mi piaceva. Sembrava un programma tipo La Corte dei Miracoli. Poi però il tono cordiale e bonario di Cavallina e quello asciutto e deciso di Liguori riuscirono a trovare il favore del pubblico. Cavallina invitava amici e conoscenti e lo studio era diventato un salotto. Così in tempi brevi riuscirono a portare la media degli ascoltatori di quella fascia oraria dalle 300.000 unità al milione. Nel corso degli anni il programma continuerà con altre formule, con altri conduttori, continuando ad alimentare il rapporto tra radio e ascoltatori fino ad oggi. Grazie a chiamate Roma 3131, il telefono diventa parte essenziale e non occasionale, come era successo in passato, prima di quel gennaio del 69, con altre trasmissioni, di un programma radiofonico. Un binomio che tenta di abbattere quella barriera di incomunicabilità diretta che si era creata fino a quel momento tra emittente e ricevente. Proprio grazie al telefono, la radio si apre agli ascoltatori, regalando loro uno scenario ricco di suggestioni. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Un grazie speciale ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e un grazie a voi che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Rimanete in contatto con Radio Techetea anche attraverso i social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter. Aspettiamo commenti e suggerimenti. Da Marco Di Buono è tutto. Vi mando un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato? Vi racconto la radio. Storie dall'Audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrò.

me ricordo soprattutto quando non ne ho. Conta sì denaro altro che

Noi c'è, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Doveva essere un papa di transizione, Giovanni XXIII, il patriarca di Venezia, chiamato a sostituire la figura ieratica di Pio XII, il cui più stretto collaboratore, il cardinale Montini, non aveva ancora i voti necessari per aspirare al sacro soglio.
1: Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino. Così dunque, con la benedizione che vi do e anche alla buonanotte, che mi permetto di augurarvi, con la preghiera però che non si cominci solamente oggi, noi iniziamo un anno chissà, speriamolo bene, il concilio comincia e non sappiamo quando potesse finire prima di Natale, ma forse non riusciremo a dir tutto, a intenderci su tutto bene, ci vorrà un altro ritrovo, ma se il ritrovarci così deve sempre allietare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto quanto il mondo, tutto intero, vengono pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione. Dunque, rispondete alle mie parole e alle mie benedizioni. Sit nomine Domini, ben

0: che in te blu, adiutorium nostrum, in nomine Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Dopo un tentativo di eleggere il cardinale Siri, i conservatori vennero sconfitti in conclave e Roncalli, che da patriarca aveva inviato gli auguri a Pietro Nenni per un felice svolgimento del congresso socialista, era diventato papa. Un anno prima della sua morte, nel 1962, venne varato il governo di centrosinistra, a cui la curia romana diceva di essere contraria. Con l'avvento di Paolo VI nel 1963, riferimento della Fuci e amico personale di Andreotti e Moro, la Democrazia Cristiana fu ufficialmente legata alle sacre stanze.
2: GR1 Flash, sesta edizione.
3: Vittorio Roidi nello studio del GR1. Una notizia importante, una notizia che si è diffusa da pochi minuti a Roma, negli ambienti del Ministero dell'Interno, alla Questura, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, nelle sedi dei partiti. È stato trovato il corpo di un uomo privo di vita al centro di Roma. Può essere il corpo di Aldo Moro. Non c'è ancora una conferma ufficiale. Il corpo sarebbe stato trovato in un sacco, ripeto, al centro di Roma, in via Caetani, nei pressi di Piazza Argentina, a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana e da quella, le botteghe oscure, del Partito Comunista Italiano. Comprensibile l'incertezza, l'amarezza in questi momenti. Sono notizie, ripetiamo, ancora ufficiose. Nessuna agenzia di stampa le ha ancora confermate. Dal Ministero dell'Interno si attende. C'è ancora un collegamento con via Caetani, con il posto dove questo cadavere è stato trovato. Vediamo se ancora affaitati?
4: Sì, abbiamo altri dettagli, ma ancora del resto è comprensibile senza avere una conferma. Comunque l'uomo del quale non si conosce ancora l'identità è accovacciato nel sedile posteriore di un'automobile avvolto in una coperta. Sono arrivati anche gli artificieri che stanno aprendo, da questa posizione non li possiamo vedere molto bene, ma stanno aprendo il cofano di questa autovettura di colore bianco e da qui non mi è neanche possibile potervi dare la marca. Ecco, sono gli artificieri, vi ripeto, delle personalità politiche, vi richiamerò non appena avrò altri dettagli dai colleghi.
1: Con il rapimento Moro, i giorni di Papa Montini, che portava il cilicio, si conclusero tragicamente, morendo pochi mesi dopo il ritrovamento del cadavere dell'amico.
5: Signore, ascoltaci, e chi può ascoltare il nostro lamento se non ancora tu? O Dio della vita e della morte, tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico.

don't be a naughty baby. Come to me.

0: Rai Radio Techete.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, radio tutta italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
4: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
3: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, caro Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
4: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
3: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
4: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
5: Beh, io
0: sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
4: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
0: Mara.
4: Mara.
0: Canà.
4: Esatto. Signori, si comincia. Il primo approccio con il calcio giocato a Catanzaro si ebbe nel 1908, quando il marchese Antonio Susanna diede vita ad una società sportiva chiamata Juventus. Nella primavera del 1912, nel cortile della caserma del Regio Esercito Guglielmo Pepe, venne giocata una partita tra i nobili catanzaresi ed una rappresentativa cosentina. Nel 1913 nacque a Catanzaro una nuova società sportiva di ispirazione monarchica, la Vittorio Emanuele, e iniziarono dunque i diversi derby con i rivali. Trascorsa la Prima Guerra Mondiale, a Catanzaro, nell'immediato dopoguerra, si erano costituite due nuove società, la Società Sportiva Ercolino Scalfaro nel 1919 e l'Unione Sportiva Audace, che secondo alcune fonti venne fondata nel 1922, mentre secondo altre in quell'anno venne assorbita dalla Scalfaro. Di fatto, nel 1923 venne fondata la società calcistica Giulio Braccini, che assorbì la sezione calcio della Scalfaro, partecipando per la prima volta al campionato di terza divisione 1923-1924. Tre anni più tardi, nel 1927, la Braccini e la Scalfaro si fusero, dando vita così all'Unione Sportiva Catanzarese, con la presidenza del marchese Susanna. Il Catanzaro venne fondato nel 1927 con il nome di Unione Sportiva Catanzarese. Alla guida della società si alternarono diversi personaggi di spicco: il marchese Susanna, l'avvocato Alfredo Cantafora, il barone Enrico Talamo, e fin dalla fondazione i colori sociali adottati furono il giallo e il rosso, con l'aquila imperiale che venne adottata come stemma ufficiale della società in ricordo dell'aquila donata alla città di Catanzaro da Carlo V. Nella stagione 32-33 arrivò la prima impresa sportiva compiuta dalla Catanzarese, allenata dal mister ungherese Jay Zakertez. I giallorossi vinsero il campionato di prima divisione, ottenendo così per la prima volta nella loro storia la promozione in Serie B. Proprio quell'anno entrò in società il futuro presidente Nicola Ceravolo. Tornati successivamente in Serie C nel campionato 35-36, i giallorossi riconquistarono la Serie B sotto la guida questa volta di mister Migliorini. La permanenza in serie cadetta però durò lo spazio di una sola stagione. Nel 1937 Riccardo Mottola succedette al barone Talamo al comando della società. Nel frattempo la Catanzarese, a causa di un'insolvenza finanziaria, dovette rinunciare ad iscriversi al successivo campionato di Serie C, ripartendo così nuovamente dalla prima divisione. Tra il 1939 ed il 1945 l'attività sportiva a Catanzaro rimase inattiva a causa della Seconda Guerra Mondiale. Poi nel 1945 la società venne ribattezzata Unione Sportiva Catanzaro. Nel 1950 Aldo Ferrara acquisì la guida della società, mantenendola poi fino al 1958. Ma procediamo per gradi. Nella stagione 52-53 il Catanzaro tornò in Serie C, conquistando il campionato di quarta serie. Nel campionato 56-57 invece la squadra soffrì la tragedia di Piero Torrini, 26enne difensore della squadra, nativo di Sesto Fiorentino, morto il 28 ottobre a Pavia dopo un malore subito in campo. Si arrivò così al 1958, Nicola Ceravolo divenne il presidente dell'Unione Sportiva Catanzaro. Da quel momento in poi il Catanzaro si renderà protagonista di diverse imprese sportive. Al termine del campionato di Serie C, Girone B, 1958-59, il Catanzaro di mister Piero Pasinati venne promosso in Serie B per la quarta volta. Gianni Fanello e Gennaro Rambone si laurearono capocannonieri del torneo, segnando entrambi 15 gol. Dopo sei campionati disputati in Serie B, durante i quali la squadra conquistò sempre delle ottime salvezze mantenendo la categoria, nella stagione 65-66 la guida tecnica della squadra passò al mister Dino Ballacci, che arrivò a contendersi la Coppa Italia contro la Fiorentina. Le aquile giallorosse debuttarono nel torneo nazionale il 29 agosto 1965 in casa contro il Messina, altra squadra di Serie B, vincendo 2-0 con una doppietta di Gianni Bui. Nel secondo turno il Catanzaro vinse al San Paolo contro il Napoli per 1-0 con un gol segnato sempre da Bui. Nel terzo turno i giallorossi affrontarono un'altra squadra di Serie A, la Lazio, vincendo contro i biancocelesti 3-1 sul neutro di Cosenza, con gol di Bonfada, Tribuzio e Bui. Nei quarti di finale, il 6 gennaio 1966, il Catanzaro vinse ai calci di rigore 4-1 contro il Torino dopo 120 minuti di puro agonismo, durante i quali il punteggio non riuscì ad andare oltre lo 0-0. In semifinale i giallorossi si trovarono di fronte alla Juventus e, contro ogni pronostico, davanti a 25.000 tifosi calabresi, le aquile giallorosse riuscirono ad espugnare il comunale di Torino vincendo 2-1 con la doppietta di Tribuzio. Alla fine soltanto la Fiorentina riuscì a fermare l'impresa dei giallorossi. I toscani andarono in vantaggio con Kurt Amrin e raddoppiarono dopo il momentaneo pareggio di Giuseppe Marchioro con un rigore segnato da Bertini nei tempi supplementari. Ben diverso fu il cammino in campionato, dove le aquile giallorosse terminarono con il decimo posto finale. Gianni Bui, con i suoi 18 gol realizzati, si laureò però capocannoniere. La stagione 70-71, la dodicesima consecutiva in Serie B, partì con lo stesso identico obiettivo delle precedenti: ottenere la salvezza. Ma i giallorossi, allenati da mister Gianni Seghedoni, giunsero, dopo un'importante cavalcata nel girone di ritorno, agli spareggi per la promozione nella massima serie. 27 giugno 1971, allo stadio San Paolo di Napoli, si gioca la terza ed ultima giornata del mini torneo tra le squadre arrivate a pari punti 47. Soltanto due saranno promosse in Serie A. La partita decisiva fu Catanzaro-Bari per assegnare l'ultimo posto disponibile nella massima serie. All'ottantesimo ci pensò Angelo Mammia a segnare il gol della storia. Il Catanzaro, vincendo 1-0, conquista per la prima volta una storica ed indimenticabile promozione in Serie A. Accogliamo dunque uno dei protagonisti di quella gloriosa storia, il primo ospite del Super Club, Adriano Banelli. Benvenuto, Adriano.
5: Sì, fu una vittoria inesperata, in quanto venivamo da un campionato precedente che ci eravamo salvati all'ultima giornata e ci rinforzammo con due o tre calciatori soltanto, uno dei quali Angelo Mammì, che poi ci ha regalato durante il campionato, ma anche e soprattutto nello spareggio di Bari, il gol che ci ha permesso, come hai detto tu, di raggiungere la Serie A, che all'inizio del campionato era insperata.
4: Che emozione è stata conquistare per la prima volta la Serie A?
5: È un'emozione incredibile, perché chiaramente in un primo momento non ci eravamo accorti di quello che avevamo combinato, e poi già dal ritorno da Napoli ci fu veramente un assalto al nostro ritorno. Siamo stati assediati in tutte le stazioni dove ci fermavamo da tifosi non del Catanzaro, ma tifosi calabresi. Cioè, da lì è nato veramente il Catanzaro, che è riuscito a coinvolgere tutta la Calabria, e non solo, anche e soprattutto gli emigrati al nord, da Milano, Torino, dalla Svizzera. Cioè, noi dove andavamo, eravamo circondati da migliaia di calabresi che ci manifestavano tutto il loro entusiasmo, il loro orgoglio di poter vedere una squadra calabrese giocarsela alla pari con il Milan, con l'Inter, con il Napoli, Bologna e tutte le grandi squadre, Juventus di quel periodo. Quindi è stata veramente, a quel punto ci siamo poi resi conto di quello che veramente eravamo riusciti a fare, il valore che aveva questa al di là dell'aspetto calcistico, il valore sociale, il valore di un, insomma, era come un riscatto per tutti, soprattutto per tutti i calabresi immigrati al nord, che sicuramente non se la passavano molto bene in quel periodo.
4: Il primo anno di una squadra calabrese in Serie A terminò con la sfortunata retrocessione. Nonostante quell'anno con il Catanzaro onorasse il campionato e la maglia con prestazioni davvero incredibili, come ad esempio la vittoria sulla Juventus del 30 gennaio. All'ultima giornata di campionato al Militare arrivò il Verona con un punto in più per la sfida finale valevole per la salvezza. Quella partita finì in pareggio e sancì il ritorno del Catanzaro in Serie B. Che momento fu?
5: Lì forse è stato il momento peggiore, perché fino alla fine c'è stata offerta la possibilità di poterci salvare, e come ho detto prima, nonostante i scontri diretti con le squadre concorrenti che in pratica concorrevano con noi per non retrocedere, che non siamo mai riusciti a vincere, e avevamo l'ultima chance col Verona, e vincendo ci saremmo salvati. Però purtroppo non ci siamo riusciti, e anzi, nonostante tra l'altro a 3 minuti della fine abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Spelta davanti al portiere, e ha fatto il pallonetto e non è riuscito a fare gol. Quindi fino alla fine comunque ce la siamo giocata, questo è l'orgoglio di averci provato fino alla fine, diciamo ce l'abbiamo messa tutta, ecco.
4: Quell'anno però, Adriano, il Catanzaro partecipò anche al torneo anglo-italiano contro lo Stoke City, il Carlisle United, volando nel 1972 negli Stati Uniti per andare a disputare una tournée. Arrivò poi la partita memorabile del 25 giugno 1972 al Roosevelt Stadium in New Jersey. 16.000 spettatori poterono assistere ad una incredibile partita. Il Catanzaro affronta il Santos di Pelé, Oredo Football. Raccontami l'emozione di quella partita contro Pelé.
5: Veramente lì è stata grande l'emozione. Ci siamo in pratica tutti avvicinati a Pelé, tutti sono riusciti a fare fotografie e altro, e soprattutto poi abbiamo avuto l'opportunità di ammirarlo in campo, e nonostante fosse verso la fine della carriera, le giocate che avevamo visto in televisione è riuscito a esprimerle anche contro di noi. E per dire la verità non c'è stata partita, perché in pratica non ci abbiamo messo quella grinta, quella cattiveria che ci voleva per quantomeno diciamo così arginare il loro strapotere, soprattutto quello di Pelé. Quindi eravamo più lì a fare, ecco, da comparse e omaggiare Pelé, che tra l'altro fece un gol straordinario e tutti andarono a complimentarsi. Quindi fu veramente una bella storia anche quella là, perché tra l'altro eravamo più o meno un gruppo che siamo nati col mito, siamo cresciuti col mito di Pelé, insomma, perché era il Maradona di 20 anni dopo, insomma, dove era l'indiscusso leader del calcio mondiale.
4: Per la stagione 74-75 la guida tecnica della squadra venne affidata invece al mister Gianni Di Marzio, e dal calciomercato estivo arrivò a Catanzaro un nuovo giocatore, Massimo Palanca. In quella stagione il Catanzaro arrivò a sfiorare la tanto desiderata promozione in Serie A, ma a fine campionato arrivaste terzi, pari merito con il Verona. Si rese dunque necessario uno spareggio. 26 giugno 1976, stadio Libero Liberati di Terni, al 25esimo segna Mazzanti per il Verona e il sogno promozione svanì. Adriano, che ricordo hai di quel momento?
5: Guarda, è un ricordo, diciamo, a due facce. Il ricordo bellissimo, perché abbiamo disputato un campionato eccezionale, anche lì insperato, perché la squadra fu rinnovata completamente, arrivò un allenatore giovane e in pratica riuscì a mettere su una squadra eccezionale. Abbiamo, come dicevo, fatto un campionato eccezionale, e per me ancora di più, perché la domenica, diciamo l'ultima partita, avevamo lo scontro diretto con il Palermo per andare in, Serie A e quantomeno vincendo, diciamo, l'accesso allo spareggio era garantito. E ci fu, diciamo, una coincidenza un po', diciamo, particolare, dove io non so come, non so perché, avevo fissato la data delle nozze proprio quella domenica, perché non mi sarei mai aspettato, all'inizio, quando decise di fissare la data, di che ci fosse uno spareggio. E la partita si stava trascinando sullo 0-0 e probabilmente questo miraggio dello spareggio stava svanendo, se non che come è successo a Napoli con Mammì, il terzino sinistro che quel giorno doveva marcare una punta, diciamo, insidiosa come Barbana, decise di spingersi in avanti e su cross di Spelta realizzò un gol capolavoro che ci permise di andare allo spareggio, proprio a Terni, la mia regione, quindi figurati quanto ci tenevo a fare bella figura. E niente, fu una delusione terribile, perché veramente dall'altare alla polvere, non riuscimmo a combinare nessuno, niente di buono, prendemmo un gol da ingenuo e non siamo riusciti a recuperare nonostante avessimo un palanca in squadra.
4: E allora non poteva certo mancare lui al Super Club. Benvenuto Massimo Palanca. Massimo, nell'estate del 1974, dopo il mancato trasferimento alla Regina, diventasti ufficialmente un nuovo giocatore del Catanzaro. Che ricordo hai di quella prima stagione con le Aquile Giallorosse?
6: Questa è la mia più grande amarezza che ho subito nel mondo del calcio, perché primo anno in un campionato importante di Serie B riusciamo ad arrivare allo spareggio con il Verona, c'erano tante aspettative, c'era tanta gente, tanti calabresi, lo stadio Liberati era veramente, c'era un piccolo spicchio dietro una curva dei tifosi del Verona, e tutto il resto era giallorosso, è stato uno spettacolo. Però fu un'estate, come ricordo, quel periodo, perché un pullman di tifosi ebbe un incidente e ci fu un morto. Noi quella mattina, siccome non c'erano ancora i telefonini, così non avevamo notizie, si parlava di diversi morti, un pullman carico di tifosi che ha avuto un incidente contro un camion, ed eravamo, è stata un po' una mattinata un po' travagliata. E poi dopo in campo non siamo stati capaci di rimediare a quel gol di Mazzanti, e la partita finì 1-0, però l'anno successivo ci rifacemmo.
4: Ma Palanca non fu l'unico acquisto che il Catanzaro fece in quella stagione, perché in giallorosso arrivò anche un altro grande calciatore, questa volta dalla Roma, Claudio Ranieri. Claudio, benvenuto al Super Club. La tua storia calcistica con il Catanzaro ebbe inizio proprio in quella stagione 74-75, quando dalla Roma di mister Elenio Herrera arrivaste ad indossare un'altra maglia giallorossa, quella delle Aquile Calabresi per l'appunto. Il presidente Nicola Ceravolo quell'anno affidò la guida tecnica della squadra al mister Gianni Di Marzio, come abbiamo raccontato, ed arrivò dunque quello spareggio storico di Terni. Che ricordo hai tu di quel primo anno al Catanzaro?
7: Allora, ricordo tutto, ricordo che sì, alla Roma mi prese Leni Herrera, però a farmi debuttare nella Roma fu Manlio Scopigno, l'ex allenatore del Cagliari, e poi fu esonerato a novembre e arrivò Nils Liton. Io giocavo prima, quando c'era Herrera, centravanti, poi cambiai, mi misi a giocare terzino e debuttai poi nella Roma. Sì, ricordo quell'anno fu magnifico a Catanzaro, perché eravamo una squadra di molti ragazzini e alcuni giocatori esperti, e si fece subito un grande senso di appartenenza a tutti quanti noi, e facemmo un campionato che all'inizio i tifosi non si immaginavano, perché pensavano: ah, ma con questi ragazzini retrocederemo, e invece arrivammo allo spareggio. Allora c'erano lo spareggio, non c'era proprio i playoff, arrivammo allo spareggio di Terni e perdemmo 1-0 col Verona, questo sì.
4: Ebbene, la grande festa fu soltanto rimandata di un anno sportivo. Per la stagione 75-76 il presidente Ceravolo rinnovò la fiducia al mister Di Marzio, il quale questa volta guidò quella squadra ormai ben collaudata e compatta a raggiungere il secondo posto in classifica. Ultima giornata di campionato a Reggio Emilia, di fronte ci sono Reggiana e Catanzaro. Dopo i primi 45 minuti il punteggio rimase sullo 0-0. Al 67esimo Palanca porta in vantaggio il Catanzaro, ma a 4 minuti dalla fine della partita la Reggiana pareggia. Tutto lo stadio è con il fiato sospeso, tantissimi tifosi sono arrivati fin lì dalla Calabria. E allora eccolo arrivare il momento epico. Al 90esimo Giovanni Improta la mette dentro con le ultime forze rimaste in corpo. Il Catanzaro conquista per la seconda volta nella sua storia la Serie A. Che emozione fu?
7: Beh, fu un'emozione indescrivibile, proprio perché il pareggio non ci faceva andare in Serie A, e per fortuna, se non ricordo male, fu un traversone di Nemo e Gianni Improta riuscì a fare gol e fu l'apoteosi. Tantissimi tifosi super contenti, ritornammo a Catanzaro era in festa, fu veramente un anno indimenticabile.
4: Massimo, tu che ricordo hai di quella partita?
6: È stato veramente una cosa eccezionale, perché anche a Reggio Emilia lo stadio completamente giallo-rosso, perciò c'erano tante aspettative. Noi venivamo da un campionato molto lungo, molto dispendioso sotto l'aspetto fisico e mentale, perciò arrivavamo a quella partita che eravamo quasi al limite. Riuscimmo ad andare in vantaggio e pensavamo che fosse fatta, perché la Reggiana, già retrocessa così, non creava particolari pericoli. Invece a 4 minuti dalla fine ci fu il pareggio e lì secondo me avrebbe ammazzato un toro, diciamo. Però noi avemmo ancora la forza di rimediare, infatti con Gianni Improta segniamo il gol del 2-1 e il Catanzaro ritornò per la seconda volta in Serie A, e fu una festa veramente incredibile, perché ripeto, quando noi andavamo a giocare al nord era uno spettacolo dei tifosi, perché arrivavano famiglie intere dalla Svizzera, dalla Germania, dal Belgio, tutta gente che aspettavano proprio il Catanzaro che andasse a giocare al nord per ti fare la

0: Gianni, benvenuto al Super Club. Raccontaci anche le tue emozioni vissute in quella speciale partita che riportò il Catanzaro in Serie A.
1: Mancava, ecco, noi vincevamo 1-0, poi Frutti trovò un gol spettacolare, bellissimo, quando mancavano pochi minuti. Ci avviavamo proprio alla fine della gara. E tra l'altro devo dire, io quella gara l'ho disputata per forza di cose in una condizione fisica critica, perché il giovedì antecedente a quella domenica noi abbiamo dovuto recuperare in casa una gara con il Novara, perché fu per errore tecnico fatta ripetere, la vincemmo 3-0, doppietta di Massimo Palanca e un gol mio, però in quella gara io mi ruppi lo scafoide, quindi immagina un po', sono stato 3 notti dal giovedì sera alla domenica mattina senza chiudere occhio per il dolore. Il medico sociale, dottor Giuseppe Martino, e l'allenatore Gianni Di Marzio praticamente mi nascosero questa frattura dicendo che era solo una forte contusione, distorsione, e quindi mi vollero far giocare per forza. Ti posso garantire che a stento riuscivo a distinguere le maglie, 3 notti insonni e via discorrendo, però il destino ha voluto che io all'ultimo minuto di quella gara decidessi la stessa con un gol che poi fece esplodere di gioia non solo il Mirabello, gremitissimo dai tifosi giallorossi venuti da tutto il nord Italia, non solo, dall'estero e quant'altro, ma fece esplodere l'intera Calabria. Tant'è vero che successivamente ho ricevuto delle telefonate da persone che io non conoscevo, ringraziandomi a nome dell'intera Calabria per quel mio gol. L'azione fu palla ad arbitrio sulla destra dell'area di rigore avversaria, arbitrio fa un cross lungo sul secondo palo e sulla palla si avventa Nemo, che di solito era un irruento, come gli capitava palla da qualsiasi posizione si trovava, lui tirava in porta. Stranamente in quell'occasione lui si alzò di testa e me l'appoggiò indietro al centro dell'area di rigore. Io la stoppai e quasi come se stessi calciando un rigore da fermo la insaccai in maniera imparabile.
0: La storia continua.

Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it

0: Loretta Goggi presenta Effetto Musica, ovvero la canzone e i suoi protagonisti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. State tutti bene? Beh, no, no, oddio, ho esagerato, tutti non è possibile, lo so, sarebbe pretendere l'inverosimile. Certamente fra le centinaia di migliaia di ascoltatori c'è qualcuno che ha qualche indisposizione. Mi auguro comunque che siano pochissimi e che la maggioranza sia rappresentata magari soltanto da quei lagnoni della propria salute così diffusi e in fondo anche buffi. Sì, insomma, parlo di quelli che si agitano al primo leggerissimo dolorino, la prima emicranietta, il primo timido reuma. Sono anche sfortunati, questi nostri amici apprensivi, sì, perché spesso poi incontrano anche loro, come capita a noi, i grandi tragici dell'indisposizione, quelli che hanno avuto tutto prima di noi e in forma molto più grave. Una scenetta tipica, ve la racconto, si svolge più o meno così. Voi dite, oggi c'ho un dolorino qui. L'interlocutore epico dei dolorini non parte subito, prima si informa, dice, qui? E senti, ti corrisponde qui? Veramente no, ammettete. Allora figurati, io ho avuto un dolore che corrispondeva qui e anche qui, cosa vuoi che sia il tuo? E vi distruggono il dolorino vostro, che viene sempre dopo il loro. Insomma, robetta, ecco. Ah, ma anche ieri sono stato poco bene, tentate di dire pateticamente. Ah, io se è per questo ieri sono stato malissimo, ribattono. Sì, ma vedi anch'io, sì, ma io ho dovuto chiamare il medico, d'urgenza. Ma anch'io l'ho chiamato, solo che non è venuto, vedi? Fanno gli accaparratori di malanni. Da me se non veniva era fatta. E voi? Voi vi cominciate a innervosire, è chiaro. Volete un po' di rispetto per i vostri disturbi. Sentite che vi ledono i vostri diritti agli acciacchini. E magari partite con una foga eccessiva dicendo «Ieri sono morto!» Sbottate. E poi vi rendete conto di aver esagerato. Cercate di rimediare dicendo «Beh, però poi dopo m'è passata». Correggete, ma per un attimo avete vinto, stravinto, anche se bleffando. Bisogna rispettare i dolorini altrui e che diamine!
2: Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

Chissà quanti di voi avranno rivisto qualche settimana fa la replica televisiva di Gian Burrasca, il primo tentativo di commedia musicale della nostra TV. Bello, eh? E tutti bravi. Solo che, a prescindere dall'abilità di regista e interpreti, mi è sembrato il protagonista di quel classico dell'infanzia un piccolo teppista in erba per il quale tutta la simpatia concessa da lettori e spettatori è forse eccessiva, eh? Non sembra anche a voi? Cioè, Gian Burrasca tenta di accecare parenti, spaventa a morte le zie, strappa i denti a dei poveri vecchi, tratta i figli dei contadini come bestiole. È un ribelle senza motivazioni se non quelle del temperamento, dell'istinto più irrazionale. Vedendo le sue imprese, a volte delinquenziali direi, ho pensato, che cosa sarà diventato da grande Gian Burrasca? Chissà, forse intorno agli anni 20 si sarà intruppato con quei gruppi violenti che si impadronirono del potere. No, magari no. Magari no, con la maturità sarà invece diventato un rigido signore pieno di principi tradizionali. Petulante e noioso. Beh, neanche da grande Gian Burrasca ci convince. Però forse manchiamo di indulgenza. Ed è uno sbaglio. In fondo che ci costa? Gian Burrasca non era mica nostro fratello. Semmai poteva essere il nostro persecutore. Meno male che siamo nati dopo.

è per fare una critica con scopi reconditi o fini subdoli, ma i nostri politici, eh? C'ho qui il giornale davanti, non è che brillino molto per la loro eleganza. Qualcuno, oddio, non è favorito dal fisico. Vi prego, non fate maliziosi perché non alludo a nessuno in particolare. O se volete alludo ai 100 e più senatori e deputati obesi o troppo magri, piccoli o troppo alti. Insomma, non dei ragazzi copertina in senso stretto. Ma a parte la valenza fisica, i politici italiani tendono a vestirsi un po' come i commissari della polizia del Kaiser Francesco Giuseppe o anche come i compunti funzionari di pompe funebri delle vignette umoristiche. I loro doppiopetti gridano vendetta, così come le cravatte anonime o spericolate simili a quelle degli speaker del telegiornale. Sì, devo dire che non sono proprio belli da vedere i nostri governanti, che peraltro però non debbono nemmeno sembrare degli indossatori, ma neanche necessariamente norcini a una festa di nozze, dico io. Una cosa, scusatemi, onorevoli in ascolto, mi consola. La visione dei politici sovietici e israeliani. Tutti molto più ineleganti dei nostri. Quindi, tutto considerato, c'è di peggio anche sul piano della moda. Consoliamoci.

stato fino a pochi giorni fa in tournée in Italia un musical americano, Ain't Misbehaving, che racconta la vita di Fats Waller, il musicista negro di New York, figlio di un pastore, pianista e accompagnatore della grande Bessie Smith. Autore di musica per riviste, canzoni, grande pianista, fu anche un cantante spiritoso e organista. Il musical Ain't Misbehaving è rappresentato da 5 attori, cantanti e ballerini, tutti bravi e tutti alla pari, cioè non c'è in questa commedia musicale nessun divo, ma 5 attori non particolarmente conosciuti ma affiatatissimi e quindi nell'insieme eccezionali, veramente, io l'ho visti anche in America, veramente grandissimi. E mi sto chiedendo quale produttore teatrale italiano avrebbe messo su uno spettacolo equivalente in questo modo, e cioè senza un nome da cassetta, un divo televisivo o almeno un personaggio da rotocalco che facesse un po' da specchietto per le allodole, da richiamo. Beh, alzi la mano quel produttore italiano che crede nella formula, nel testo, nella formazione, nella professionalità, nella bravura degli interpreti, senza il conforto, si fa per dire, della cosiddetta popolarità guadagnata o scippata. Mamma mia, non vedo mani alzate, un deserto, e non vedo purtroppo neanche musical come Ain't Misbehaving. Beh, almeno fatemelo sentire.

Allacciandomi al discorso delle riviste, voglio fare una presentazione vecchio stile, un po' come le vecchie riviste degli anni 40 o 50.

0: Indobara Daisky ci sta portando in questo momento. Io non so come presentarti.
1: La risatina sardonica di Loretta Goggi prometteva qualcosa di buono, invece siete incappati.
0: Sei rimasta lì.
1: Siete incappati in Arbore.
0: Renzo lì. Arbore, ospite di questa settimana. Grazie sì. Renzo di essere venuto.
1: Ma per carità, grazie a voi dell'invito. Diamoci un bacio. Salame lecchi,
0: vabbè, tanto non si vedono per radio, possiamo fare tutto.
1: Sì, non essere così audaci.
0: No, per carità, non sottintendevo niente.
1: Tu che sei la sorellina d'Italia.
0: La sorellina tua soprattutto.
1: Sorellina
0: nelle
1: mia.
0: Interviste, la sorellina, la ragazza della porta accanto.
1: Eccomi.
0: Abito vicino a tanta gente.
1: Lo so, abiti vicino a tanta gente. Oh.
0: Allora, Renzo.
1: Dimmi.
0: Smorty Lights.
1: Smorts and Lights è un anglo-americano, come del resto anche la psicologia di quest'uomo impavido che sarei
0: saresti
1: io,
0: tu?
1: Che a una certa età così si mette a cantare invece di fare delle cose più serie. Smorts and Lights.
0: Come sarebbe a dire? Allora chi canta non fa cose serie?
1: No, a parte Maledetta Primavera, voglio dire.
0: Ti pareva che mi metteva di mezzo a me?
1: No.
0: Facile.
1: No, voglio dire che è una cosa serissima, però si deve fare a tempo debito, non quando, capito, casca qualche capello, e dico qualche tra virgolette. Sai, il cantautore, il cantante è una cosa che si fa da guaglione, insomma, cioè perlomeno anche perché bisogna avere la faccia tosta che ti dà soltanto la gioventù per così fare assumere gli atteggiamenti da cantante, vestirsi da cantante.
0: Però magari quando sei giovane non ti diverti, invece tu mi hai detto che ti diverte un sacco.
1: E infatti è quello che mi piace, il fatto di fare una cosa controcorrente, cioè divertirmi adesso a fare una cosa che invece avrei fatto seriamente e preso sul serio 20 anni fa. Invece adesso è giusto farla.
0: E dovevi fare i conti con la tua timidezza innata,
1: certo,
0: tra l'altro.
1: Certo, sì, quella è una cosa tremenda perché nessuno crederà che io sono ancora timido, tant'è vero che mi si vede poco nelle piazze e nei festivals.
0: No, tranne seduto.
1: Sì, seduto, poi dopo quando ti danno il microfono uno così si tuffa nella è come tuffarsi a mare in pieno inverno, insomma lo fai. Però voglio dire, sul palcoscenico è difficilissimo, mi hanno tentato varie volte ma non sono riusciti a trascinare. Quella è una cosa che non riesco a fare, lo dico perché può essere di incoraggiamento ai figli.
0: Senti Renzo, una cosa ti volevo dire, per me è sempre stato il contrario, siccome che io sono timida, cantare era invece mettermi allo scoperto, cioè io recitavo.
1: Ancora, sempre attrice, con questi doppi sensi che non capisco.
0: Come che ho detto? Perché oddio mi si accorgo.
1: Allo scoperto le cose eccetera.
0: Vabbè,
1: sto scherzando.
0: Concedimi qualche apertura. Allora,
1: dunque,
0: ti dicevo, per me recitare, fare le imitazioni era fare spettacolo che amo da morire, senza scoprirmi troppo, senza...
1: Sì, certo, ma camuffarti dietro il
0: personaggio. Ero proprio, capisci?
1: Sei te stessa.
0: E infatti, invece a te non ti fa questo effetto?
1: No, a me non mi fa questo effetto. Cantare non mi fa. Anzi, per me il cantante è il camuffamento, perché io in realtà gioco a fare il cantante, cosa che non sono. Quindi, evidentemente, è proprio questo che mi dà. Ho scoperto anche, però l'ho scoperto molto tardi, cioè adesso, non so se sono ancora in tempo a fare marcia indietro, che riesco a superare la timidezza quando mi travesto. E sono arrivato anche a travestirmi da donna con Roberto Benigni, da mamma, poi mi sono vestito da Zampognaro con Gigi Proietti, mi posso vestire e lì riesco a superare questa cosa. Quindi io vorrei dare un consiglio a tutti i timidi d'Italia, travestitevi quando avete dei problemi di timidezza. Certo, è difficile superare la timidezza, per esempio con la fidanzata, se uno poi ci va vestito da donna.
0: Sì, ho paura che qualche piccolo handicap ci sarebbe.
1: Sì, viene equivocato, può darsi che la ragazza non sia dell'opinione, e quindi però insomma trovate dei sistemi, vestitevi da cowboy, che ne so,
0: e cantate magari rock and roll.
1: Ottimo aggancio davvero professionale della parte della signorina Goggi per annunciare la mia prossima chanson.

0: di affermare che questa canzone è stata scritta anche da Renzo Arbore.
1: Sì, vabbè, non abbiamo paura, abbiamo vergogna di affermare.
0: No,
1: la paura non c'è, perché non è che poi c'è. La legge non, non punisce gli spacciatori di musica.
0: No, l'ignoranza sì, ma è uno spacciatore di musica sì. No.
1: E invece, ahimè, sì, la vergogna però può colpire.
0: No, Renzo, ma a te che musica ti piace?
1: A me è molto complicato.
0: Mo mi fai un elenco dettagliato di canzoni e cantanti che lo firmi e poi ti ci ricatto tutta la vita.
1: Allora, di canzoni e cantanti, vabbè, è troppo vasto.
0: Musica,
1: perché
0: musica, cominciare. Che musica ti piace?
1: No, io spasso per essere esterofilo.
0: No!
1: Sì!
0: No, e chi l'ha detto questo?
1: Ma questo lo dicono tutti,
0: questo
1: perché
0: è
1: dicono
0: vabbè,
1: americano, eccetera, gli piace la musica americana, gli italiani, eccetera. E invece io sono da anni che mi batto per la musica italiana.
0: Oh, quale questo, musica italiana?
1: Da 2-3 anni io sto conducendo una battaglia silenziosa.
0: Per che quelle più pericolose, quelle silenziose.
1: Sì, silenziose perché non è che metto, capito, in televisione sabato sera e metto viva la musica italiana, viva come una volta si faceva. Mi batto perché ho constatato, dopo aver peregrinato per le musiche straniere, e parlo in particolare della musica inglese e americana, che la musica italiana è, se non altro, la terza del mondo come bellezza. Diciamo, meglio della francese siamo, sì. Allora,
0: sì.
1: No, rispondo dalla parte del pubblico. Meglio della francese siamo. Meglio della spagnola siamo, sì. Tranne casi di ogni tanto, certo.
0: Sì.
1: Meglio della cecoslovacca siamo. Della
0: ah beh, ma stai andando proprio...
1: No, e allora andiamo dove vuoi tu. Meglio della svedese siamo.
0: Sì.
1: Meglio della turca siamo. Senz'altro. La nostra musica leggera meglio della turca.
0: Sì. Oh.
1: Meglio della neozelandese.
0: Anche lì siamo fortissimi.
1: Meglio dell'australiana siamo.
0: Sì, anche
1: che ho tutto
0: lì siamo.
1: Far venire la febbre.
0: Ci possiamo
1: la celebre australiana.
0: Ci difendiamo.
1: Oh. Meglio, dimmi tu, della russa.
0: Beh, anche meglio della russa.
1: Hai fatto nulla.
0: Sì.
1: No,
0: siamo
1: anche
0: lì
1: meglio.
0: Siamo.
1: Anche se
0: siamo piazzati bene,
1: ecco.
0: Però non mi hai ancora detto nomi, fatti.
1: Allora, siamo i terzi del mondo, questo volevo dire. Cioè, siamo praticamente la terza musica del mondo, forse alcune volte anche la seconda, quando gli inglesi stanno un po' distratti,
0: andiamo sì, alle spalle. Entriamo a razzo.
1: Però non abbiamo questo riconoscimento, in realtà non abbiamo questo riconoscimento internazionale, perché la nostra musica non si esporta. Io sostengo che c'è una non si esporta, si esporta pochissimo, si esporta in Germania, va bene, per merito di Gianna Nannini, di Lucio Dalla, di Milva,
0: mio,
1: eccetera, tuo naturalmente.
0: Qua bisogna dirlo, scusa,
1: certo.
0: Io
1: no,
0: c'ho i rendiconti che parlano.
1: Certo, no vabbè ci sono.
0: No, per parlare di tutta la musica italiana che va all'estero, non
1: sì,
0: solo il rock.
1: Certo,
0: queste...
1: no, però io parlavo della musica, cioè per il grande mercato sarebbe quello americano, e
0: esatto,
1: invece questo mercato non si
0: no,
1: riesce proprio ad aprire.
0: No.
1: Noi andiamo in America, è vero che i nostri cantanti ogni tanto vanno, anche tu.
0: No,
1: però insomma in genere il giro degli italoamericani, eccetera. In realtà gli americani non ci vogliono fare sì negli Stati Uniti,
0: ma
1: perlomeno nei grandi
0: mercati.
1: Ma loro
0: hanno tutto, diciamo, non gli manca. Diciamo,
1: però vogliono poi venire a casa nostra a darci. Lo dice uno che passa per essere un po' americano, insomma, come spirito.
0: Sì.
1: E quindi a me piacerebbe soprattutto questo. La musica mi piace è quella musica buona italiana, quindi anche le tue canzoni, quindi anche, però quando
0: no,
1: sono buone, sì.
0: Mo lo firmi, eh?
1: Certamente.
0: Mo lo firmi.
1: Certamente. Quando noi siamo anche molto bravi a fare la canzonetta. Però l'importante è che la canzonetta sia una bella canzonetta e
0: giusto,
1: non sia una
0: bene,
1: finta canzonetta come molte volte si sente in giro, c'è
0: e
1: la canzonetta di mercato.
0: Sta andando il disco, aspetta, continuiamo dopo.
1: Continuiamo dopo.
0: La canzone è Schmorzelights.
1: Vabbè, sentiamo un po' Schmorzelights, perché sennò...

0: fa? Mannaggia.
1: Bisognerebbe comprare una taglia più grande per i blue jeans per farli sfilare.
2: Sì,
1: o no?
2: Voi ragazze, perché noi uomini va bene, cioè, ma per le donne c'è la difficoltà, questi jeans così.
1: Senti,
2: stretta.
1: Torniamo a... Ah, mamma mia, ma non ci date tregua, sta trasmissione è troppo corta. Allora facciamo così, me lo dici domani mattina. Allora,
2: sì.
1: Domani mattina Renzo Arbore risponderà a questa domanda. Ah. Come si può migliorare il gusto musicale?
2: Porca miseria, che domanda
1: impegnativa.
2: Ma questo non dipende da me, tu mi credi
1: no,
2: uno
1: tu
2: che...
1: non dire così, perché tu puoi aiutare.
2: No,
1: tu potresti
2: vabbè.
1: Essere la filodiffusione dell'Italia.
2: Secondo me, io potrei dare un'indicazione, secondo me.
1: Secondo te, domani... ci comunichi i 10 comandamenti.
2: Vabbè, vediamo un attimo, secondo me che poi si potrebbe
1: Renzo
2: fare.
1: A domani puntuale, mi raccomando.
2: Grazie,
1: come sarò puntuale io con gli ascoltatori di Effetto Musica,
2: come un bravo soldatino.
1: Ciao a tutti e grazie da Massimiliano Fasan, Cosimo Langiano, Riccardo Mori, Enrico Vaime. Felicità a tutti da Loretta Goggi.

sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stimolati.

Bravo l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta

federa già cenere, e nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano, e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva confuso.

0: Via sapena co.
1: State ascoltando Rai Radio Tech e Te.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

Due tempi in sei quadri di Colette e Anita Lusi, dal romanzo omonimo di Colette. Compagnia di prosa De Lullo, Falck, Guarnieri, Valli, Albani, con Gina San Marco e Ferruccio De Ceresa.

0: Personaggi e interpreti: Gigi, Anna Maria Guarnieri, Signora Alvarez, nonna di Gigi,
1: Gina San Marco,
0: André, madre di Gigi,
1: El Salvani,
0: Gaston Lachelle,
2: Romolo Valli,
0: Alice di Saint-Effloire, zia di Gigi,
3: Rossella Falk,
0: Victor, maggiordomo in casa di zia Alice,
2: Ferruccio De Ceresa.
0: Regia di Giorgio De Luso. Secondo tempo. In casa della signora Alvarez qualche settimana dopo.

0: Il grammofono! Allo? Come? Siete voi, Gaston! Non riconoscevo la vostra voce! Ma sì, sono André! Siete tornato dalla Svizzera! I giornali dicevano che eravate partito per 3 settimane! Aspettate un momento, Gaston, suona il telefono! No, è vero! Deve essere il campanello della porta!
1: Persona.
0: Entrate, entrate. Posate tutto lì. Sto parlando al telefono col signor Lachelle. Allo? Sì, Gaston, rieccomi. No, ma mandate a prendere Gigi a scuola. Non le lascia fare più un passo da sola, figuratevi un po'. Le aspetto da un momento all'altro. Benissimo, inteso. Venite appena potete. Ah, volete che metta sul fuoco il brico con la camomilla? A meno che non preferiate dello champagne. Ma sì, mio caro, dello champagne. L'ha mandato Alice e ora si è messa a viziare Gigi. D'altra parte la state viziando tutti. Ah sì, anche voi. Quella cartella da musica in cuoio di Russia coi fermagli d'oro. Non si è mai vista una cosa simile. Gigi non è che una ragazzina, è neanche molto avanti per la sua età. Allora va bene, venite Gaston, vi aspettiamo.
1: Sì, ne parlano tutti nel quartiere di questa cartella da musica.
0: Come fate a sapere quello che succede nel nostro quartiere?
1: Ci capita spesso da un po' di tempo per portare piatti, argenterie, foie gras.
0: Mia zia ha una crisi di gentilezza.
1: Credo che debba avere una sua piccola idea.
2: Ciao, mamma.
0: Ciao, tesoro.
2: Buongiorno, Victor.
1: Buongiorno, signorina Gigi. Ho portato lo spumante per il foie gras.
2: Bravo, Victor.
1: Personalmente, con il foie gras io preferisco un po' di Beaujolais, ma ognuno ha i suoi gusti, non è vero? Avete niente da comunicare a vostra zia, signorina?
2: No, non mi sembra. Grazie, Victor.
0: Ah, potete dirle che il signor Lachelle è ritornato.
2: Tonton è tornato? E da quando?
0: Ha telefonato in questo momento e ha detto che si precipitava subito qui.
2: Sì, non dimenticate, Victor, di dirlo alla zia.
1: Non lo dimenticherò, signorina, ma deve essere già al corrente.
0: E come?
1: Oh, lei sa sempre tutto. Deve avere un suo servizio di informazioni. Buongiorno.
0: Arrivederci, Victor. E tua nonna? Dove l'hai messa?
2: Non aveva ancora finita la spesa. Per me, tutte quelle patate, meloni, polli spennati, gorgonzola, ne avevo la nausea.
0: Va a metterti subito il tuo bel vestito nuovo di Bishop David per ricevere Tonton. Rimarrà a bocca aperta.
2: Oh, ma non c'è nessuna fretta. Come l'hai trovato, Tonton?
0: Sai, per telefono non ci si rende conto troppo bene.
2: Credevo non dovesse ritornare prima di 8 giorni.
0: Io lo aspettavo da un momento all'altro.
2: Perché?
0: Un'idea, così. Forse per la stessa ragione per cui non si decideva a partire e che l'ha fatto venire 3 giorni di seguito a salutarci.
2: La prima volta fu per portarmi la cartella da musica che mi aveva promesso.
0: Come se non avesse potuto incaricare il negoziante di consegnarla a domicilio.
2: E l'ultima volta per il famoso spezzatino della nonna. Tonton non poteva certo farci mangiare da sole l'oca che aveva fatto mandare da Bonabri. Un'oca di 11 chili.
0: Sì, tutti i pretesti sono buoni.
2: Ma che vuoi dire, mamma?
0: Sei ingenua, bambina mia. Eppure è chiaro come la luce del giorno. Sei partito per la Svizzera. È stato per vedere se gli Antexelman lo seguiva. Dal momento che è tornato prima, significa che lei non si è mossa. È sempre innamoratissimo.
2: Ah, credi? A me non importa niente. Basta che venga spesso a cena come l'altra volta. Quanto abbiamo riso.
0: Lo so, c'ero anch'io.
2: Sì, ma tu ci sei stata per poco, mamma. Dopo il tuo terzo bicchiere di champagne non la finivi più di cantare l'aria delle clochette. E la nonna è stata costretta a metterti a letto.
0: Non sono abituata allo champagne e me ne vanto, Gigi cara. Quando la luna viola. Cosa vuoi? So di non avere nessun talento. Tua nonna e tua zia me lo ripetono abbastanza. Sarebbe stato meglio che tu avessi avuto una mamma più brillante.
2: No, mamma. Proprio no.
0: Ma sì. Ti assicuro che ti avrebbe aiutata a riuscire. Perché suppongo che tu voglia riuscire.
2: Non lo so, mamma. Non credo.
0: Come sei diventata seria tutto in una volta? Ma non ti ho mica detto qualcosa che ti addolora?
2: No.
0: Bambina mia. Gigi cara. Mi vuoi un po' di bene, allora? Non ti vergogni di me, tu.
2: Mamma.
3: Gigi, cosa aspetti per prepararti? Gaston può essere qui da un momento all'altro.
2: Come lo sai, nonna?
3: Dalla portiera.
2: E come lo sa la portiera?
3: Da Victor. Andiamo, andiamo, sbrigati. Vai a infilarti il tuo bel vestito nuovo. E porta questa roba in cucina passando.
2: Sì, nonna.
4: Dov'è l'Indiana?
3: Ah, André, come si vede, figlia mia, che non hai da temere lo sguardo di un uomo. La presenza dell'uomo guarisce la donna dal portare vestaglia e pantofole.
0: No.
3: Che c'è? Che stai dicendo?
0: Sì, mamma.
3: Cos'è questo champagne?
0: L'ha mandato zia Alice.
3: La provvidenza in persona.
0: No. Ah. Cos'hai, mamma? Mi sembri preoccupata.
3: C'è di che esserlo. Cosa significa esattamente questo ritorno anticipato di Gaston? Vorrei proprio saperlo.
0: Io ho una mia idea.
3: Nessuno te la chiede. Da un lato sul Paris Amour era scritto: una giovane ricchissima americana non nasconde la sua preferenza per lo zucchero francese. Dall'altro il Gil Blas affermava: una specie di mistero sentimentale che noi rispetteremo sembra circondare questa partenza. Cosa vuol dire?
0: Sai, mamma, si dice che Liane sia partita per la Svizzera con lo stesso treno di Gaston.
3: Dove hai sentito raccontare questa storia?
0: A teatro qualche giorno fa.
3: E me ne parli solo adesso?
0: Che interesse poteva avere?
3: Per te nessuno, evidentemente. Se tutto questo fosse successo a Parigi sarebbe su tutti i giornali. Ma come sapere laggiù, al di là delle Alpi, in capo al mondo?
0: No. Ah. D'altra parte non ci credo. Diceva adesso a Gigi che se Gaston è tornato così presto dalla Svizzera è per rivedere più presto Liane, perché l'ha sempre nel cuore.
3: Hai detto questo a Gigi?
0: No.
3: Gigi! Ancora in queste condizioni?
2: Mi sono messa a sbucciare i piselli.
3: E le tue mani?
2: Poi ho pensato che bisogna mettere in fresco lo champagne.
3: Lo farò io stessa.
0: No.
3: Volete sì o no andarvi a vestire tutte e due?
0: No.
3: E fammi il piacere di smettere di provare questa stupida parte di tre parole e di andare nella tua stanza.
0: Va bene, mamma, va bene.
3: E ora che ci penso, nel pomeriggio faremo volentieri a meno dell'aria delle clochette di Lacmé.
0: Mamma, sai benissimo che io canto solo se mi pregano.
3: Molto. Ci siamo. Ecco Tonton, e tu non sei ancora pronta.
2: Vado ad aprire, nonna.
3: Ti proibisco di farti vedere così.
2: Ti prego, nonna. Appena avrò salutato Tonton, ti lascerò solo con lui e tornerò in gran pompa. La sorpresa sarà più grande. Ma
3: mi chiedo cosa ne penserebbe Alice.
4: Coro, Gaston, che gioia!
5: Mamita, mamma mita, come va?
3: Avete un aspetto meraviglioso.
5: Ecco, mamita.
3: Dei fiori per Gigi? O quanto siete caro?
5: Ma no, sono per voi, mamita.
3: Oh, per me? Grazie.
5: Come va, Gigi?
2: Tantan.
5: Ah, che piacere ritrovarsi qui, mamita.
3: Gaston! Una coppa di champagne.
5: No, non subito, mamita, grazie.
3: Ah, meglio così, non sarebbe fresco. Lo metterò un po' sotto il rubinetto dell'acqua corrente.
5: E la mia liquirizia, Gigi? Beh, non ce n'è più. Ma non avrai mica mangiato le 20 scatole che ti ho mandato prima di partire, spero.
2: La liquirizia? È nel portasigarette che vi ho vinto il giorno dello spezzatino.
5: Che mi hai vinto barando.
2: Barando? Impedendovi di barare, sì?
5: Ma perché tieni la liquirizia lì dentro?
2: Per portarla a scuola. Faccio passare il portasigarette di banco in banco con indifferenza, come se un portasigarette d'oro tempestato di pietre preziose fosse una cosa di minima importanza, un oggetto d'uso comune.
5: Quante arie ti dai!
2: Sì, ma dove faccio veramente sensazione è quando racconto che ho vinto questo affare al signor Lascelle, il giocatore famoso, il terrore dei casinò.
5: Cosa? Mi fai passare per un giocatore?
2: Per un saccheggiatore di bische, Tonton.
5: Ma se non è vero, Gigi, non metto mai piedi in una sala da gioco.
2: E lo so, Tonton, ma a scuola sono tutte talmente bugiarde che ho voluto aumentare un po' la dose. La semplice verità non sorprende più nessuno, ma proprio nessuno. Ah, e poi cosa? Voglio raccontarvi, Tonton. L'altro ieri c'era un compito scritto e io ho copiato tutto dalla mia vicina di sinistra. Sì. E lei aveva copiato tutto dalla compagna del banco avanti.
5: Ma, non ne posso più.
2: Ma siccome è miope, aveva letto tutto sbagliato.
5: Gigi, ti prego.
2: E abbiamo avuto zero. Tutte e due.
3: Bene, mi pare che non vi stiate annoiando.
5: Mamita, eccolo qui il mio migliore amico.
2: Quanto abbiamo riso.
3: Gigi, ti vuoi decidere ad andare nella tua camera?
5: No, mamita, stavamo così bene.
2: Devo farvi una sorpresa, Tonton.
5: Una sorpresa?
2: Sì, Vado a mettermi il vestito di Béchoff David per mostrarvelo.
5: No, no, Gigi, se per me non ne vale proprio la pena, guarda.
2: Ma un collo, Tonton, un collo. Una vera imitazione di Merletto di Venezia, con delle stecche che montano fin dietro le orecchie.
3: Ma così non sarà più una sorpresa, Gigi.
2: E la mia vita? Quando vedrete la mia vita, un vero vitino stretto, stretto in un nastro di Grosgrain, con una enorme figlia d'argento, e poi le maniche a sbuffo, e poi il vestito è bianco e celeste, e arriva quasi fino a terra, con dei piccoli volani in taffetà, che fanno come una fontana. Sei piccoli volant.
5: Sei? Non sono mica pochi, perché sei?
2: Perché io sappia cosa fare delle mie mani, ha detto zia Alice.
5: Ah, allora.
2: Tonton, tra poco mi vedrete riapparire come una principessa di leggenda.
5: Sara!
3: Allora, Gaston, mi fa tanto piacere che siate tornato e che pensiero gentile di venirci subito a trovare.
5: No, sono qui da giovedì scorso, mamita.
3: Davvero? È solo oggi?
5: No, beh, sono stato molto occupato, e ho approfittato dei vostri consigli. Ho visto molta gente. Ah, non sapevo di avere tanti amici. Né tante amiche. Ci sono delle gran belle donne quest'anno, mamita, eh?
3: Ah, sì?
5: Ho già dato una festa divertentissima al Pré-Catalan.
3: Ma il Pré-Catalan non è aperto.
5: No, l'ho fatto aprire per me con 15 giorni di anticipo.
3: Gaston, che follia! Sì. Che graziosa follia, d'altronde. Ci si ritrova il vostro stile.
5: Eh sì, non era male. Avevo scritturato Futì e Chocolat per un numero d'attrazione.
3: Ma no!
5: Sì, e Blanche de Castille dell'Ippodrome, sapete, ha caracollato a cavallo tra i tavolini, cappello bianco sui capelli neri, fiume di struzzo bianchi ad aureola. Spettacolo mai visto, mamita!
3: Ma i giornali non vi hanno minimamente accennato.
5: Per ordine mio, ho fatto sapere a Gilda che se avessero avuto la cattiva idea di parlarne avrei ritirato la mia sovvenzione.
3: Ah, capisco il loro silenzio.
5: A Blanche de Castille, mamita, ho regalato una spilla più grossa di quella che avevo regalato a Lian per Natale.
3: Ma Gaston, non vi avevo mai visto buttare il denaro in questa maniera.
5: Si vive una volta sola, mamita.
3: Come siete cambiato, Gaston.
5: Sì, sono molto cambiato, mamita, non lo nego. Io non ci capisco niente nemmeno io, Non mi era mai successo. Non so, sono nervoso, ho sempre voglia di fare delle cose straordinarie. Oh. E poi, quando le faccio, mi annoiano da morire. Il Monte Bianco stesso, non mi ha fatto nessun effetto.
0: Buongiorno, Gaston.
5: Buongiorno, mia cara André. Per ritornare a Blanche de Castille, mamita, ecco, quella sì che è una donna. Una linea, uno chic.
0: È la vostra nuova conquista, Gaston?
5: Chissà, André.
0: Allora le voci che corrono a Parigi non sono vere. Che gli ambi aveva seguito in Svizzera.
5: Ero solo, anzi, dirò di più. Volevo essere solo.
0: Ne ero sicura. Volete che vi dica il mio parere, Gaston? Non è a Blanche de Castille che voi pensate.
3: Andiamo, André. Gaston è abbastanza grande.
0: Voi pensate a Liane. L'avete sempre nel cuore.
5: Ah, sì. E voi, mamita?
3: Ah, non le date ascolto. Non capisce proprio niente.
0: Ma voi non avete ancora visto Gigi, Tonton?
5: Ah, sì. Era qui quando sono arrivato.
0: E come l'avete trovata?
5: Ma come sempre.
0: Io la trovo un po' giù in questi giorni. Non hai notato, mamma?
3: Proprio no.
0: Prima di tutto mangia troppo quella bambina. Se avesse il cervello attivo come le mascelle...
3: Lasciala in pace.
0: Per conto mio mangia troppi salumi. Ieri sera gli ho detto di farmi sentire il fiato. Sapeva da...
3: E credi che tutto questo interessi Gaston?
0: Nessuno mi toglierà dalla testa che è per questo che le è venuta una bolla sulla punta del naso la settimana scorsa. E se io non gli avessi detto di non strizzarsela...
2: Gigi. Beh, Tonton, che ve ne pare? Dunque, che c'è?
5: Come, che c'è?
2: 4,25 metri di giro, ve lo garantisco. E non avete ancora visto tutto. Avrò anche un paltò a sacco, come Cleo de Merode, due cappelli e scarpe con tacco Luigi XV. Ebbene, come vi sembro?
5: Mi sembri una scimmia ammaestrata.
3: Gaston!
0: Io sono del vostro parere.
5: Vedi tua madre? La pensa come me. Vieni un po' qua, Gigi. Ma non vedi, Gigi? Questo collo ti dà l'aspetto di una gallina.
1: di una gallina che ha ingoiato troppo gran turco.
2: Ho molto sentito parlare di voi, Gaston, ma non ho mai sentito dire che in quanto a vestiti abbiate buon gusto.
3: Ma chi credi di parlare?
0: Va nella tua camera, André. La tua presenza non può che peggiorare le cose.
2: Voi, signor Lachel!
6: Alice! Ines, mia cara! Gaston, avete un aspetto superbo!
1: Signora?
6: Un po' dimagrito, forse, diviso, ma questo dà risalto ai vostri occhi di velluto. Gilbert, un vestito nuovo!
2: Nuovo, sì, zia. Ossia, nuovo per me.
6: Che c'è, bambina mia? Qualcosa che non va?
2: A Tonton non piace il mio vestito.
6: Com'è?
2: Dice che sembro una scimmia ammaestrata.
6: Su, cara.
1: No,
6: su.
1: No, non è quello che volevo dire. Io scherzavo. Calmati, Gigi, te ne prego.
5: Aspetta. Guarda cosa ti ho portato. Una palla di gomma. L'ho comprata alla stazione di Lucerna, sai?
2: Come siete stato carino. Veramente troppo gentile!
5: Ah, Gigi, ma sei pazza?
6: Gilbert, che educazione è questa?
2: Una scimmia! E voi, signor Lachel, cosa credete di essere? Quel vostro famoso cuoco che ha servito il principe di Galles deve avervi nutrito proprio male! Ce n'è venuto fuori un mostro come voi!
0: Ma nella tua camera, Gigi, subito!
2: Non desidero altro!
5: Oh. Bene, ma... Bene, mi congratulo con voi. Buongiorno.
6: Per l'amor del cielo, ma che cosa sta succedendo a quella bambina?
0: Non lo so.
6: Dove ha imparato quei modi?
0: E Gaston? Trovi che sia quella la maniera di andarsene in quelle condizioni?
6: In condizioni tali da farlo correre subito da Lian.
0: Ma no, perché vuoi che ritorni da Lian?
6: Io non voglio proprio niente.
0: Ma come mai sei venuta qui, Alice?
6: Leggi. La signorina Lian d'Exelmont si è suicidata.
0: No, è morta.
6: Ma figurati, non è mica una novellina, conosce il sistema.
0: Cosa ha preso?
6: Laudano come al solito. Senti che cosa dice il giornale di stasera. Senza poter dare assicurazioni definitive sulla salute della bella disperata, i dottori Morin e Pelledou, che non hanno ancora lasciato il suo capezzale, hanno emesso una diagnosi... favorevole.
0: La mia diagnosi è che la signora d'Exelmont con questi giochetti finirà per rovinarsi lo stomaco.
6: Non è lei che ci interessa, ma il giovane Lachel. È la prima volta che gli capita. Sì, ha avuto Jean-Sian de Sévigné che gli ha rubato dei documenti, poi quella straniera che voleva farsi sposare per forza. Ma Lian è la sua prima suicida. Creperà d'orgoglio, te lo puoi immaginare. Ed è questo il momento che Gilbert sceglie per insultare un uomo simile.
0: Ebbene, Alice, comincio a credere che il nostro progetto di lanciare Gigi non sarà uno scherzo da nulla.
6: Lo so. Ecco perché penso che Gilbert dovrebbe venire a vivere un po' con me. Sì, le occorre ora un ambiente elegante.
0: No.
6: E perché no? La mia casa non è degna, forse?
0: Non si tratta di questo, ma Gigi è talmente abituata al nostro modo di vivere, così semplice.
6: Allora vuoi che continui a vivere qui perché si sposi con l'impiegato del gas o con il figlio del lattaio?
0: E poi la tua casa è molto più lontana dalla scuola.
6: La sua scuola ora sono io.
0: Ma forse hai ragione. Come sempre.
6: Ecco, allora non ti rimane che radunare la sua poca roba. La manderò a ritirare domani.
0: Va bene.
6: Cos'è? C'è qualcosa che non va?
0: No. Niente. Non so come farò a vivere qui senza la mia piccola Gigi.
6: Bisognerà pure che tu faccia meno di lei un giorno. Anch'io, d'altronde...
0: Ma è Gaston!
6: Speriamo che non abbia comperato il giornale della sera. Se è al corrente del suicidio.
1: Mamita, è troppo stupido tenersi il broncio. Allora ho pensato di portare Gigi a far merenda al reservoir.
2: A Versailles?
1: Sì, posso, mamita?
0: Non vedo nessuna ragione per cui non possiate...
6: Un momento! In fede mia e in coscienza, Gaston, se non si trattasse che di voi e di noi, io vi direi portate Gilbert dove volete, ve l'affido ad occhi chiusi. Ma vi sono gli altri. Voi siete conosciuto dappertutto. Uscire sola con voi per una donna significa...
5: Una donna? Una ragazzina di 15 anni?
6: Prego, 16 compiuti.
5: E voi volete farmi credere che Farmerenda con me sia sufficiente per compromettere Gigi? Ma sei ancora una mocciosa, una ragazzetta che nessuno conosce e nessuno guarda.
6: Che nessuno ha ancora guardato, Gaston. I suoi vestiti di giovanetta possono ai vostri occhi farla somigliare a una scimmia ammaestrata, ma se entrasse con voi al reservoir, non soltanto verrebbe notata, ma perfino ammirata.
5: Bene, allora accompagnateci voi, signora.
6: Io? Oh, la gente sarebbe capace di dire che butto la piccola sul mercato. No, no, no, no, no, Gaston. Prima che Gilbert entri in un mondo di cui sarà un ornamento eccezionale, noi faremo quanto è possibile per affidarla a un uomo che saprà dire: mi incarico di lei, le assicuro un avvenire.
5: Ma signora...
6: Sono sicura che mi avete compresa. E ora, scusatemi,
3: adesso chiamo Gilbert. Gigi? Vieni a salutare tua zia.
2: Che c'è? Ah, Tonton, siete tornato.
5: Sì, Gigi, ti spiegherò.
6: Allegra, Gigi, d'ora innanzi starai con me, a casa mia.
2: Io?
6: Sì, per un po' di tempo. Arrivederci, Gaston.
5: Signora?
6: Ciao, Ines.
2: Ciao.
6: Ah, Gaston, venitemi a trovare uno di questi giorni. Sarete sempre il benvenuto. A casa mia potrò vegliare su Gilbert come mi intendo io.
2: Nonna, è vero che mi mandi da zia Alice? Io non voglio andarmene da qui, nonna.
3: Ne riparleremo dopo.
5: Gigi, non ce l'hai mica con me?
2: Non posso volervene per tutta la vita.
5: Bene, ma Vita, ora che tutto è come prima, non potrai portare con me Gigi?
2: Dove? Dove?
5: Al reservoir per la merenda.
2: Che gioia! Posso, nonna?
3: No, Gilbert.
2: Perché no?
5: Sapete, non sarebbe necessario dirlo alla zia.
2: Ti prego, nonna.
3: No, mia cara. Vai in cucina e metti il bricco sul fuoco.
2: Va bene, nonna.
3: Io detesto di avere l'aria di mettere i bastoni fra le ruote. Ma dovete capire la mia posizione. Alice ha ragione.
5: No, mamito, no. Mi dispiace. Confesso che non vedo bene che cosa ci sia di drammatico nel... È il giornale di oggi?
3: Sì.
5: Lian? Lian?
3: Che farsa divertente quel suicidio, Gaston. Avete scampata bella con una donna simile.
5: Scusatemi, mammita, ma bisogna che io vada via.
3: Vado a chiamare Gigi, perché vi saluto.
5: No, no, non importa,
3: ci mamita, rivedremo, grazie. Ci rivedremo domani.
5: Non lo so, può darsi che sia molto preso nei prossimi giorni, mamita.
3: Cosa si è rotto?
2: Sono io, nonna. Ho lasciato cadere il bricco.
3: Non ti sarai mica ferita?
2: No, mamma, ero un po' nervosa.
3: Stavi ascoltando alla porta.
2: Nonna.
3: Sì, stavi ascoltando alla porta. È il miglior modo per sentire tutto sbagliato e interpretare male le parole. È ora che tu vada a pulire le patate. Ma prima faresti meglio a lavarti gli occhi con l'acqua fredda, dato che sei stata tanto stupida da piangere.
2: Nonna.
3: Che?
2: Cosa c'era di male se uscivo con Tonton?
3: Shh. Se non capisci nulla di nulla, perlomeno lascia ragionare le persone che ne sono capaci.

Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Sei tu, Ines? Alô? Alô? Permesso?

0: momento. La nostra piccola cara non vuole che una cosa, essere compatita da qualcuno. Dunque, meno ti mostrerai, meglio sarà.
1: Povero passerotto.
0: E ora ricapitoliamo. È tornato dopo e ti ha veramente detto: la renderò felice, la contenterò in ogni suo capriccio come...
1: Come nessuna donna lo è mai stata.
0: Bello, bello. Ma sono parole vaghe, come le dicono tutti gli uomini. Io sono per la precisione.
1: Ah, non è mancata, Alice. Ha detto che voleva garantire Gigi contro tutti i fastidi e contro lui stesso con un'assicurazione. E poi che era un po' come il suo padrino.
0: Sì, sì, non c'è male, ma vago, troppo vago.
1: Ha poi aggiunto: non voglio forzarla. Sono prima di tutto il suo grande amico. Le darò tutto il tempo di abituarsi a me. Aveva le lacrime agli occhi. Insomma, un gentiluomo. Ecco, un vero gentiluomo.
0: Sì, sì, un gentiluomo, un po' vago. Fortunatamente sono qua io. Ho convocato la Shell qui da me alle 4.
1: Non è possibile. Cosa gli chiederai?
0: Non gli chiederò la luna, perché non me la darebbe. Parleremo di cose molto più terrestri.
1: Gaston è forse un po' attaccato al denaro, ma sono certa che in fondo è generoso.
0: È come tutti gli uomini, perché mollino bisogna forzare loro un po' la mano.
1: E la piccola? Alice, hai parlato alla piccola? Povero tesoro.
0: Ho parlato al povero tesoro, come dovevo. E poi non è più il caso di trattarla come una bambina a cui si nasconde la marmellata.
1: E cosa ha detto?
0: Non ha reagito né in un senso né nell'altro. Né un grido di gioia, né una lacrima di emozione. Ne ho ricavato solo degli no, è molto gentile da parte sua. Solo che alla fine ha posto le sue condizioni.
1: Le sue condizioni?
0: Già, guarda un po' che cosa si deve sentire. Ha detto che vuol rispondere lei stessa alle proposte del signor Lachelle.
1: Dobbiamo ammettere che è una cosa che riguarda un poco anche lei, dopo tutto.
0: E tu difendila anche!
1: Ma Gaston non ha mandato nulla. Dei fiori, qualche gingillo.
0: Niente.
1: Credi che sia cattivo segno?
0: No, è il suo modo di fare. E in fondo non mi dispiace.
1: E viene proprio alle 4.
0: Sì. E poiché ci siamo, sarà meglio che non ti incontri. E che soprattutto Gigi non ti veda qui.
1: Ah, va bene. Me ne vado. Come sta? Sta bene?
0: Non troppo oggi.
1: Povero coniglietto mio.
0: Su, andiamo, su, piangerai un altro giorno, quando se ne andrà da casa tua, o quando avrà mandato tutto all'aria.
2: Cosa voleva la nonna, zia?
0: Perché me lo chiedi se hai sentito tutto?
2: Non ho capito tutto.
0: Su, andiamo. Ma che cosa posso fare per vederti un po' più serena?
2: Sono serena, zia Alice.
0: Sì, bambina mia, va bene, ma certo non ti dona. Tieni, guarda, se vuoi metterti uno dei miei anelli per un po' di tempo, questo porta fortuna.
2: È molto bello, zia, ma preferisco non metterlo.
0: È più che bello, bambina mia. Un brillante di quest'acqua vale una stella.
2: I gioielli ti rendono poetica, zia.
0: E perché no, mia cara?
2: Certo. I gioielli sono una cosa molto bella, ma quando mi sento poetica io è per...
0: Per che cosa?
2: Oh, per dei fiori, o un paesaggio, qualche volta la musica. Potrei avere un cachet, ho mal di testa.
0: Avanti!
3: Il signor Lachelle chiede della signora.
0: Che entri.
3: Bene, signora.
0: Ah, e poi, Victor, portate un aspirina alla signorina Gilbert nella sua camera.
3: Sì, signora.
0: Su, andiamo, cara, andiamo. Bisogna che ti riposi un po', eh? Poi ti metterai il tuo bel vestitino, siamo intese? Povero fiorellino, in crisi di crescenza. Incominci a renderti conto di quello che significa essere donna.
2: Non lo so, zia Alice. Ma non vorrei mai diventare grande.
0: Su, vedrai che ci sono anche dei vantaggi. Va a sdraiarti un po'. Su, che poi ti sentirai meglio. Vai.
3: Il signor Lachelle.
0: Buongiorno, Gaston.
3: Signora?
0: E così come andiamo, Gaston? Che cos'è che vi pesa sul cuore?
4: Ma il peso che ci avete messo voi stessi.

0: Sì, signora, qualche giorno fa.
1: Io?
0: Beh, sì, si tratta della vostra piccola Gilberte.
1: No, davvero?
0: Eh sì, l'altro giorno, quando mi avete fatto capire che...
1: Sì?
0: Insomma, quando mi avete parlato di qualcuno che potrebbe...
1: Sì?
0: Che potrebbe assicurare l'avvenire di Gigi...
1: Mm?
0: Ho avuto un colpo terribile.
1: Oh, è comprensibilissimo, Gaston.
0: No, no, quella notte io ho avuto degli incubi. Vedevo Gigi al Café de Paris in un salottino con Georges Feydeau. La vedevo da Maxime.
1: Ma sono cose che accadono tutti i giorni.
0: Infatti, è quello che avrei dovuto pensare anch'io. Invece, niente. Mi sono messo a riflettere che Gigi era diventata una signorina e... proprio sotto i miei occhi.
1: Perfettamente, Gaston. Tutti se ne sono accorti, tutti, tranne voi.
0: Oh, certo, io sapevo benissimo che questo sarebbe pure accaduto un giorno. Ma mi pareva che dovesse rimanere ancora per molto tempo una cavallina sbrigliata. Ed ecco che la vedo improvvisamente sotto un'altra luce. Voi non trovate che c'è da impazzire?
1: Oh, io trovo che è una cosa normalissima.
0: Ebbene... bisogna prima di tutto che sappiate, signora, che semmai io sono deciso.
1: Sentite, Gaston, io non ho mai avuto familiarità con le cifre. Forse è per questo che mi pare che voi diciate delle cose un po' vaghe.
0: No, signora, io voglio garantire Gigi contro ogni fastidio e anche contro me stesso. Io mi considero un po'... come il suo padrino.
1: Sì, Gaston, è quello che avete detto a Ines.
0: Sì, ma non vorreste aiutarmi un po'?
1: Ma è difficile. Se Gigi ha preso da me, sarà il disinteresse in persona. Ma infine a quella creatura occorre pure un tetto.
0: Signora, bisogna stabilire in modo preciso, come in un contratto.
1: Sì.
0: Se io posso reclamare il privilegio di rendere felice e di accontentare in ogni capriccio questa bambina, come...
1: Come nessuna donna lo è mai stata.
0: Ecco sì, sono proprio le parole che volevo dire. Io propongo... propongo...
1: L'Avenue du Bois.
0: Come avete detto?
1: Ho detto l'Avenue du Bois.
0: L'Avenue du Bois.
1: Sì.
0: Va bene. Vada per l'Avenue du Bois.
1: Del resto sapete, Gaston, una palazzina all'Avenue du Bois non occorre che sia enorme.
0: Una palazzina?
1: L'essenziale è che il personale sia impeccabile. Innanzitutto un maggiordomo di primo ordine.
0: Sì, per quanto, non so, voi non trovate che un maggiordomo sia una cosa un po' superata?
1: No.
0: Non sarebbe meglio una cameriera di una certa età, come nelle famiglie principesche, sapete?
1: Una cameriera? Tre, sì, sarebbero appena sufficienti.
0: Tre? Ma...
1: Ah, l'economia che si fa sui domestici è una falsa economia. E la questione dell'automobile? Come la mettiamo, si dico, la questione dell'automobile?
0: Oh, santo cielo, signora, ne ho già quattro io.
1: Ah, certo, Gigi può anche andare a piedi, è vero, ma questo non vi farebbe onore. A proposito, Gaston, alla velocità con cui portate la macchina può succedervi un incidente da un momento all'altro.
0: Ma signora, eppure io non ho mai...
1: Eppure. Se vi succedesse qualcosa, come avreste garantito l'avvenire di Gilbert?
0: La palazzina sarebbe a suo nome, naturalmente. Non sono mica un ragazzo, che diavolo.
1: Se volete sapere ciò che penso, Gaston, io che sono l'imprevidenza in persona, vi dirò che l'Avenue du Bois sta passando di moda. Una palazzina a Parigi non è più una garanzia per l'avvenire.
0: Ma signora, una palazzina...
1: No, perché possono tornare i prussiani come nel 1870.
0: Ah, per questo, signora, può venire anche la fine del mondo.
1: Proprio così, Gaston. Senza un ritiro in campagna oggi non si è sicuri.
0: D'accordo. Assicurerò a Gigi un piccolo nido in campagna.
1: Volete alludere a Bonabri, naturalmente.
0: Bonabri? Ma
2: Colabrì, signore, è una tenuta di 600 ettari.
1: Gigi si contenterà, è stata educata molto modestamente.
0: No, un momento, signore, un momento, io comincio a confondermi. Un incidente in automobile, la guerra coi prussiani, la fine del mondo, la tenuta di Bonabri. Vi confesso che non ci vedo chiaro.
1: Bene, dato che da soli non concludiamo nulla, perché non incontrarci domani dal mio notaio? Nero su bianco e ci vedrete chiarissimo.
0: Ho un'idea migliore, signora.
1: Sì?
0: Perché non venite col vostro notaio dal mio?
1: Da Breuil de la Grange?
0: Non avrete niente in contrario, spero.
1: Io? No, no, no, no. Ho conosciuto suo padre molto bene. Ah, un uomo simpaticissimo.
0: Bene, volete che prendiamo appuntamento per domani a mezzogiorno?
1: Intesi, mio caro, domani a mezzogiorno.
0: Ecco, e adesso spero che acconsentirete a farmi vedere Gigi per un momento.
1: Perché no, Gaston?
0: Gigi, ben inteso, è al corrente?
1: Sì, sì, gliene ho accennato. Velatamente.
0: Non troppo velatamente, spero.
1: Si direbbe, Gaston, che è la prima volta che dovete fare una dichiarazione.
0: Le altre volte non si trattava di Gigi. Che cosa vi ha risposto?
1: Mi ha detto che voleva darvi la sua risposta lei stessa. Ve la chiamo. Gigi? Gigi?
3: Sì, zia Alice.
1: Vieni, vieni a tenere compagnia al signor Lachel. Perché non ti sei cambiata?
3: Buongiorno, zio Gaston.
1: Vi lascio un momento, il tempo di scrivere una lettera.
3: Sedetevi. Vi prego, Tonton. Figuratevi che non ho avuto il tempo di vestirmi. Al contrario di voi, quest'abito di vigogna bleu e marine è perfetto.
0: Non te ne intendi proprio, eh? È un pettinato.
3: È vero, dove ho la testa.
0: Gigi, ho qualche cosa da chiederti. Dimmi un po', tu lo sai perché sono venuto a trovare zia Alice?
3: So che avete detto alla nonna che eravate desideroso.
0: So
3: di...
0: quello che ho detto a tua nonna, è inutile che tu me lo ripeta. Dimmi solamente ciò che tu non vuoi. Puoi dirmi anche ciò che vuoi, naturalmente. Te lo darò.
3: Davvero?
0: Davvero.
3: Tonton, avete detto alla nonna che volevate farmi un avvenire.
0: Un bellissimo avvenire.
3: Sarà bellissimo se mi piacerà. Hanno tanto insistito nel dire che sono in ritardo per la mia età, ma io so ugualmente cosa vogliono dire certe parole. Farmi un avvenire significa che me ne dovrò andare via da casa mia, che verrò a vivere con voi.
0: Ti prego, Gigi.
3: Perché dovrei avere vergogna di parlarvene, se voi non ne avete avuta con la nonna e zia Alice? Non ne ha avuto neanche zia Alice quando me ne ha parlato. La zia ha voluto farmi vedere tutto bello. Ma io ne so più di quanto lei mi dica. So benissimo che se mi fate un avvenire, bisognerà che abbia il mio ritratto nei giornali, che vada alla festa dei fiori, alla corsa d'Auville. Quando litigheremo, Giblat e Paris Namur lo racconteranno a tutti. E quando voi mi pianterete...
0: Gigi!
3: Come avete fatto con Jean-Saint de Seven? Perché ne avevate abbastanza di lei?
0: Ma come sai tutto questo? Cosa c'entri tu in queste storie?
3: So quello che sanno tutti. So anche che Marise Chouquet vi ha rubato delle lettere e che avete ricorso contro di lei. So che la contessa Parieschi non era contenta di voi perché non volevate sposare una divorziata e che vi ha tirato un colpo di rivoltella.
0: Non è di queste cose che dobbiamo parlare insieme, Gigi. Tutto questo è finito. È il passato.
3: Va bene, Tonton. Finché non ricomincia. Non è colpa vostra se siete universale. Ma io non ho un carattere universale. E allora non mi va. Zia Alice e la nonna sono d'accordo con voi, ma dato che si tratta comunque di me, credo di poter dire qualcosa anch'io, no? E quello che voglio dire è che non mi va. E ho ragione, no? Non mi va. Se non mi va, non mi va.
0: Vorrei sapere se non cerchi di nascondermi semplicemente che non ti piaccio.
3: No!
0: Se non ti piaccio, faresti prima dirmelo, Gigi.
3: No, Tonton. Voi mi piacete. Sono contenta quando vi vedo. E la prova è che anch'io vi farò una proposta. Voi Verreste da noi come prima, anzi più spesso. Nessuno troverebbe da ridire, dato che siete un amico di famiglia. Mi portereste la liquirizia, lo spumante per la mia festa e la domenica faremo un piquet gigantesco. Non sarebbe una vita piacevole così? Una vita senza tutte queste storie di cui tutti si interessano e perdere una collana di perle, essere sempre fotografati.
0: Una piccola vita piacevolissima. Ma dimentichi una cosa. E cioè che io sono innamorato di te.
3: Ah, non me l'avevate mai detto.
0: Te lo dico adesso.
3: Questa è nuova. Allora siete un uomo orribile. Siete innamorato di me e vorreste trascinarmi in una vita nella quale io non avrei che dispiaceri. Dove tutti sparlano degli altri, nella quale i giornali scrivono mille cattiverie. Siete innamorato di me e non vi importerebbe di gettarmi in avventure abominevoli che finiscono con separazioni, litigi, Sandomir, rivoltelle.
0: No, ascolta, Gigi.
3: Basta, non voglio più vedervi. Non vi avrei mai creduto capace di tanto. Voi non siete un innamorato. Siete un uomo cattivo. Andate via.
0: Gigi.
3: Andate via.
0: Quando è così, come vuoi tu, Gigi. Addio.
3: Se n'è andato.
4: Signorina ha chiamato?
3: No, Victor, niente. Sì, Victor, direte alla zia Alice che sono tornata a casa mia.
4: La signorina non vuole che avverta la signora?
3: No, Victor, ditele soltanto che sono andata via.
1: Dov'è la signorina Gilbert, Victor?
4: È andata via, signora.
1: Com'è andata via?
4: Sì, signora. Ha detto, dite alla zia Alice che torno a casa mia.
1: Che aria aveva?
4: Con tutto il rispetto, non sapeva ciò che faceva. È uscita senza paltò.
1: E il signor Lachel, Victor?
4: È uscito senza paglietta.
1: Insieme alla signorina Gilbert?
4: No, signora, prima. Oh. Aveva gli occhi fuori della testa. Credo che abbiano litigato.
1: Oh. Sta bene, Victor. Grazie. Allora, signorina, datemi il 736. Allora? Sei tu, Ines? Allora? No, smettila di dire sempre allora. No, non togliete la comunicazione, signorina. Allora? Oh, ma sei insopportabile con i tuoi allora.

0: Vengo.
1: Alice.
2: Le tue scale mi uccideranno. Dov'è la piccola?
1: Cosa?
2: Ti ho chiesto dov'è la piccola.
1: Nella sua camera, la vuoi vedere?
2: Non c'è tempo.
1: Ma che dici? Parli talmente piano. Sembra che vi sia un morto in casa.
2: Ce n'è uno. Come sta la tua nipotina?
1: Chi? Gigi?
2: Non è mica un'altra che io sappia.
1: Ah, è molto calma.
2: Ah, è molto calma. Ha fatto crollare il soffitto sulle nostre teste ed è molto calma. Che generazione! E tu che te ne stai lì impalata, che cosa intendi fare?
1: Come che intendo fare? Non posso mica legarla, povera piccina. Oh, questo non me lo meritavo.
2: Inutile che ti lamenti. La Shelley è andato via ieri da casa mia in uno stato d'animo nel quale un uomo è capace di fare qualunque sciocchezza. Ha perfino dimenticato la paglietta. È salito a testa nuda in automobile e giù in strada. Tutti hanno potuto vederlo.
1: A testa nuda? Oh,
2: se mi dicessero che a quest'ora si è già fidanzato, che sta facendo la pace con Lian, non me ne stupirei.
1: A meno che non abbia preso un'insolazione.
2: No, è la prima cosa che ho guardato nei giornali di stamane. È il momento di agire.
1: Ma cosa si può fare se non vuole?
2: Ah, allora tu credi che basti che un innocente dica di no perché io, Alice di Saint-Eflamme, abbandoni il campo di battaglia? Mai, intendi? Mai avevo piazzato meglio le mie batterie, neanche per il che divede Egitto.
1: Sarà per un'altra volta.
2: Ah, credi, eh? No, non si perde impunemente un'occasione simile, capisci? Tu farai quello che ti pare, ma io lotterò fino in fondo. Che cosa le hai detto a quell'auchetta?
1: Ah no, Alice. Gigi è forse un po' scervellata in certe cose e in ritardo per la sua età. Ma una ragazza che ha colpito l'attenzione del signor Lachelle non è un'auchetta.
2: Bene. Che cosa hai rimproverato allora alla tua principessa?
1: Ho cercato di farla ragionare. Le ho parlato della famiglia.
2: E poi?
1: Le ho fatto considerare che siamo legate allo stesso carro. Le ho enumerato tutto ciò che potrebbe realizzare per se stessa, per noi.
2: E di follie non gliene hai parlato, vero? Dell'amore, dei viaggi, del chiaro di luna, dell'Italia. Non le hai detto che dall'altra parte del mondo il mare è fosforescente, che vi sono gli uccelli mosca sui fiori, che si fa l'amore sotto le gardenie presso una fontana in cui mormora uno zampillo?
1: Non potevo dirglielo, Alice, dato che non lo so nemmeno io. Non sono mai andata oltre Cabur e Monte Carlo.
2: E non sei capace di inventare nulla?
1: No, Alice.
2: Chiamami quell'uccellino. Vedremo un po' se... No, aspetta un momento.
3: Buonasera, nanna.
1: Buonasera, André.
3: Buonasera, zia Alice.
2: Sera, André.
3: Che è successo? Avete una faccia da funerale, tutte e due?
1: Se credi che ci sia da essere allegri.
2: Ines ti ha detto che la tua Gigi ha rifiutato la Shell?
3: Sì.
2: Ah, è tutto qui l'effetto che ti fa.
3: Beh, per un verso... trovo che è un peccato.
2: Ah sì? Tua figlia, la tua propria figlia, è destinata alla miseria per colpa tua
3: e... Per colpa mia?
2: Certamente, per il cattivo esempio che l'hai sempre dato.
1: Questo è vero.
3: Ecco che tutto un tratto diventa la mia Gigi, mia figlia. Mi avete forse mai consultata per la sua educazione?
1: Ne avremmo viste delle belle.
3: Oh. Comunque è vero, non ho contato mai nulla qui. Avete voluto per lei il giovane Lachelle, ma mi avete sempre tenuto all'oscuro di tutto. E ora che ogni cosa è andata molto, vi sfogate su di me.
2: Io vorrei proprio sapere che cosa avresti inventato se te ne avessimo parlato.
3: Avrei inventato che una ragazza può essere felice senza essere coperta di brillanti e di perle dalla testa ai piedi.
2: Ma questa è anarchia!
1: Oh, guarda dove sei andata a finire tu col tuo modo di pensare.
3: Come sono andata a finire? È colpa mia se non ho nessun talento? La piccola ha preso di me, ecco tutto.
2: Mia madre mi avrebbe ammazzata se le avessi detto una cosa simile. Ma non c'è più morale, non c'è più onore, non c'è più famiglia. Sei una madre snaturata.
3: Cosa devo sentirmi dire?
1: Ah, lasciala stare, Alice. Non vedi com'è sconvolta? E stasera deve cantare i pescatori di perle.
2: Saranno certo le uniche perle che potrà pescare.
1: André, se andassi a riposarti un poco in camera tua...
2: Scompiangila anche! Tanto io sono qui per vedere Gigi e non ho nessun bisogno di lei. Anzi, la escludo dal consiglio di famiglia.
3: Per quanto ne facevo parte prima.
1: Alice, non la tormentare. Non vedi in che condizioni è? Vai di là, cara. Vai a fare i tuoi gargarismi.
3: Vado.
2: E ora chiamami quell'altro fenomeno.
1: Non potresti prima calmarti un po'? Tu conosci Gigi, se le parli con durezza...
2: Le parlerò con durezza se mi pare. Chiamala!
1: Gigi! Gigi!
0: Buongiorno, zia Alice.
2: Buongiorno, mia cara Gigi. E allora, hai fatto la cattiva, eh? E hai provato le tue unghiette sul signor Lachelle. Brava, bambina mia. Brava! Ah sì, brava! Sarà ancora più felice quando sarai tornata ad essere carina con lui.
0: Ma sono stata carina, zia. Soltanto non voglio. Ecco tutto.
2: Sì, lo sappiamo. Lo hai rimandato al suo zuccherificio. Va bene, va benissimo. Ma non lo mandare al diavolo, sarebbe capace di andarci. Non vuoi raccontarci come sono andate le cose?
0: Ha detto che mi ama.
2: Come? Non devo avere sentito bene.
0: Tonton, ha detto che mi ama.
1: E dunque, sciocchina, che speravi di meglio?
2: Credi forse che un uomo si prende un amante perché la detesta?
0: Capisco benissimo, zia. Mi ama. E non esita a farmi delle proposte orribili.
1: Sai, Gigi, sono cose che succedono spessissimo.
0: Allora, gli ho detto di uscire, perché non volevo rivederlo mai più.
1: Ah, non ho veramente fortuna con la mia discendenza.
2: Insomma, la verità è che tu non lo ami.
0: Sì, zia, io... gli voglio bene.
2: È quello che dico io, non lo ami. Ah, nota che io non ci trovo nulla di male, no? Vi sono donne che si innamorano a 30 anni, anche più tardi, attendendo sei padrona di te stessa. Ah, certo che se tu fossi innamorata pazza di lui, io non mi sarei sentita tanto tranquilla. È un bel Bruno, Lachelle, ben piantato.
1: Eh sì, basta vedere le sue fotografie di Trouville in costume da bagno. Sono state quelle a fargli una reputazione.
2: Sì, ti avrei compianta, mia povera Gigi. Iniziare con una passione, andarsene insieme soli in un'altra parte del mondo, dimenticare tutto nelle braccia dell'uomo che si ama, ascoltare il canto dell'amore in un'eterna primavera. Ma certo, se tutte queste cose non parlano al tuo cuore, non c'è niente da dire.
0: Sì. C'è ancora qualcosa da dire. Quando è finita l'eterna primavera, il signor Lachelle se ne va con un'altra donna. O se no è la donna, io per esempio, che lascia il signor Lachelle e il signor Lachelle se ne va a raccontare tutto a chiunque voglia ascoltarlo. E alla donna, sempre io mettiamo, non rimane che andarsene con un altro uomo.
2: Ines, la senti quante sciocchezze?
0: No, non voglio. Non sono di quelle che cambiano, io.
2: Stupida! Meriteresti davvero di andare a finire in un negozietto di mode. E già che ci sei, sposati uno spedizioniere.
0: E perché no?
2: Alla tua età io avevo altre ambizioni. Le difficoltà affinavano il mio ingegno. La posta in gioco era la vittoria su un uomo in vista, la rabbia di tutte le altre donne.
0: E cosa ti rimane di tutto questo, zia? Una casa tutta piena di cianfrusaglie e di inutili pezzi di stoffa. E ti annoi talmente nella vita che sei costretta a inventare delle emicranie per darti un'occupazione.
2: Gilbert! Non sopporterò oltre questo tono.
1: Devo dirti, Alice, che nemmeno io mai creduto molto alle tue emicranie.
0: Mi trattate come una bambina. Ma credi che non mi fossi accorta, nonna, che eri d'accordo con zia Alice?
1: Volevo solo proteggerti dalla povertà, piccina mia.
0: E perché? Siamo sempre state povere, tu, mamma e io. E con questo, Tonton stesso... Se vuole una tazza di camomilla fatta bene, deve venire qui. E poi sono stanca. Voglio andare a letto. Ho freddo.
1: Ti senti male?
0: No. No, nonna. Sono soltanto triste.
1: Non crederai, Gigi mia, che vogliamo tormentarti fino a questo punto.
2: Beh, quello che è stato. Non se ne può mica parlare per tutta la vita. Ma non potrai rimproverarci di averti fatto mancare dei consigli, e i migliori per di più.
0: Lo so, zia, ma sono triste lo stesso.
1: Perché, tesoro mio, perché?
0: Deve essere lui E lui, nonna? Non voglio vederlo. Nascondimi, nonna. Non voglio vederlo. Non voglio vederlo, non voglio vederlo.
4: Buongiorno, Gaston.
5: Buongiorno, signora. Sono felice di trovarvi qui. Preferisco che sentiate anche voi ciò che devo dire a Mamita. Mamita, signora.
0: Ti ascoltiamo, Gaston.
5: Ecco, Mamita. Volete concedermi l'onore? Il favore. La gioia infinita di accordarmi la mano di Gigi?
0: La mano di Gigi? Alice!
4: La mano? Caro Gaston, è esattamente il gesto che mi aspettavo da voi.
5: Signora.
0: Gigi! Gigi, vieni! Vieni! Siete venuto per darmi altri dispiaceri.
6: Ah, questo, Gigi!
0: Per favore, nonna, un momento.
5: Gigi, ti chiedo di diventare mia moglie. Ebbene, Gigi.
0: Non voglio.
4: Ah, questa poi le supera tutte.
6: Ci sarebbe da battere la testa nel muro.
5: Gigi, non mi avevi detto che non ti piacevo fino a questo punto?
0: Non è perché non mi piacete, è perché vi amo. Vi amo, Tonton. E allora voi non dovete sposarmi. Nella nostra famiglia non ci si sposa.
4: Ma non ha capito niente delle mie lezioni.
5: Ascolta, Gigi. Prima non mi hai voluto perché io ti amavo. Adesso mi rifiuti perché tu mi ami. Non ci capisco più niente, ti assicuro.
0: Penserete che ho voluto fare come tutte le altre donne. E mi vergogno, Tonton. Mi vergogno.
5: Ti giuro, Gigi, mia cara.
0: No, non giuratemi niente. Sono stata così infelice. E allora ho pensato che preferivo essere infelice con voi, piuttosto che senza di voi. Fate di me quello che volete, Tonton. Portatemi via subito, se ne avete voglia.
5: Gigi, io voglio che tu sia mia moglie. Non ti voglio in nessun altro modo.
0: Tonton.
5: Gigi.
0: Alice.
4: Su, Ines, cerca di dominarti.
3: Non è colpa mia, Alice. È la sorpresa.
4: Ma quale sorpresa, mia cara? Sono forse sorpresa io? Io ho sempre pensato che per Gigi le cose si sarebbero concluse in questo modo.
7: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
8: Rai Radio Tech e Te.
9: Damasco 50, seconda trasmissione in compagnia di Irene Bignardi, critica cinematografica che rivelò a Damasco su Radio 3 nel 2008 i libri e gli autori da cui era rimasta folgorata sulla via della lettura, così come San Paolo dalla luce divina sulla via per Damasco. Oggi è il turno di Salinger, Truffaut e Simone de Beauvoir.
8: Damasco.
10: Buonasera, sono Irene Bignardi e siamo a Damasco, come sempre a Damasco. Vi parlerò di un libro che mi ha, non dico fatto cambiare rotta come è successo a San Paolo sulla via di Damasco, ma che certamente mi ha segnato. Mi ha segnato per una ragione molto curiosa, io credo, perché mi ha inculcato l'ambizione, se non il risultato, di scrivere bene. Ora, io di mestiere faccio da giornalista e non sono affatto convinta che il giornalismo debba essere una cosa sciatta o una cosa tirata via. Anzi, mi tormento ancora molto ogni volta che scrivo. E non credo neanche che il giornale sia quella cosa in cui, come dice la retorica, il giorno dopo si incartano i pesci. I pesci non vengono più incartati così. E comunque non è vero. Le cose stupide o brutte che si scrivono riemergono sempre come l'ombra di Banco da qualche parte. La perfezione di questo libro, i 9 racconti di Salinger, mi ha convinta, mi ha sedotta, mi ha spiegato che vale la pena di lavorare un pochino di più, anche nella forma non narrativa, evidentemente quella del giornalismo, per scrivere bene, per scrivere con precisione, per usare le parole con il loro significato preciso. Voi direte che in questo momento non lo sto facendo, ma l'orale è una cosa diversa, gli esami scritti restano invece. Salinger è famoso soprattutto per un libro, che è Il giovane Holden. Adesso mi attirerò delle inimicizie, ma avendo riletto recentemente Il giovane Holden, trovo che ha un pochino più di rughe che non i suoi nuovi racconti. I nuovi racconti hanno le rughe del tempo, cioè sono collocati in una certa cornice temporale, ma la scrittura, le considerazioni, i dialoghi sono di un'assoluta modernità e perfezione. Il giovane Holden, che è bellissimo, intendiamoci, ha forse qualche ripetizione che oggi non siamo più disposti ad accettare e ha qualche piccolo segno di vecchiaia. Questo non toglie che è un libro straordinario. Ricorderete, spero, quella bellissima scena di Annie Hall quando Woody Allen e Diane Keaton si separano e si chiedono: il giovane Holden chi se lo prende? Era mio, era tuo? Cioè il giovane Holden diventa l'oggetto di un possibile nuovo contatto fra una coppia che si sta lasciando, perché è stato un libro veramente epocale, per una volta, come si dice, epocale. Una cosa che segna un'epoca decisamente. I racconti invece sono diversi, sono una specie di diamante, una perfezione lavorata da un artigianato assoluto. Sono 9, che è un numero quasi perfetto, solo che io ho qualche obiezione su uno, ma non vi dirò quale. Quindi per me potevano anche essere 8. E tra questi 8 ci sono naturalmente i miei preferiti. I miei preferiti sono Per Edmè con amore e squallore, Un giorno perfetto per i pesci banana e Bella bocca e occhi miei verdi. Ma sono tutti bellissimi. C'è sempre molto dell'autore nei personaggi dei suoi racconti. Cosa normalissima, a partire da Graham Greene, che diceva che il patrimonio di uno scrittore è la sua infanzia. Più in là sappiamo benissimo che tutti gli scrittori usano materiali autobiografici, ma qui sono ritagliati molto, con molta precisione, da angoli di visuale che rendono molto identificabile l'intervento personale dell'autore. E qual è appunto Salinger? Uomo non simpaticissimo, ritirato a vivere a Cornish nel nord degli Stati Uniti, e ha rifiutato qualsiasi contatto con la stampa e con gli editori, ha portato in causa un suo biografo che stava preparando una biografia e l'ha costretto a cambiare completamente struttura e utilizzo delle carte che aveva, ha fatto piccole cause qua e là. Allo stesso tempo ha fatto delle cose bizzarre, per esempio è l'uomo che riesce, che essendo quello che è, cioè un monumento della letteratura americana contemporanea, ha concesso imprevedibilmente un'intervista a una qualsiasi ragazzina di una scuola locale, facendole fare lo scoop più straordinario sicuramente di tutta la sua carriera presente, passata e futura. Un uomo che però ha un rapporto anche molto difficile con le donne che sono passate accanto a lui, sono state cambiate e buttate. Insomma, non un angelo, un grande scrittore però. E questo grande scrittore è arrivato al punto di distacco zen da chiedere che le sue copertine non portino niente. Infatti la cosa più singolare della copertina dei 9 racconti è che è bianca, ed è bianca non perché l'editore sia pigro e non avesse inventare una figura, ma perché lui ha chiesto che fosse bianca, che non ci sia nessuna possibilità di identificare i suoi personaggi con un'immagine che non sia quella che lui ha nella sua testa. Nel 48 il giovane Salinger si propone con Un giorno perfetto per i pesci banana al New Yorker, che legge questo racconto e scopre immediatamente un talento, riconosce l'esistenza di un grande talento e lo mette sotto contratto. Nel 52 esce la raccolta di cui Un giorno perfetto per i pesci banana è il primo racconto, in cui confluiscono altre cose. Da quel momento praticamente puff, Salinger, travolto dal suo stesso successo, si ritira e va a stare a Cornish e comincia la sua vita di recluso. Poi escono altre cose naturalmente da questo silenzio, ma come se si fosse appunto bruciato tutto molto velocemente in questa concisissima e piccolo corpo di scrittura. Tra gli altri racconti di questa raccolta ce n'è uno che è un fantastico, doloroso racconto sul tradimento, sull'amore, sui silenzi, sugli abbandoni, che si chiama Bella bocca e occhi miei verdi, di una straordinaria crudeltà per chi pensa di essere mai stato oggetto di tradimenti, perché il triangolo si sviluppa all'interno di persone che in qualche modo si conoscono, si amano, sono intime l'una dell'altra, e ti dà quindi anche una sensazione di veleno, di un veleno che ti entra dentro, perché appunto è il veleno che si insinua in rapporti d'amicizia oltre che in rapporti d'amore. Ed è scritto in maniera così perfetta, così straordinaria, così economica, come difficilmente si può scrivere un dramma in poche pagine.
11: Mentre il loro tè veniva servito, la corista mi sorprese con lo sguardo fisso sul suo gruppo. Mi restituì lo sguardo, con quei suoi occhi d'attrice in palcoscenico. Poi, tutto a un tratto, mi diede un sorriso brevissimo, ristretto. Era curiosamente radioso, come certi sorrisi ristretti accade talvolta che siano. Sorrisi anch'io, assai meno radiosamente, cercando di tener coperta con il labbro superiore la pasta a nero carbone di un'otturazione temporanea dell'ospedale militare che sporgeva tra i due incisivi. Un attimo dopo, la ragazzina era ritta, con invidiabile portamento, accanto al mio tavolo. Indossava un vestito di stoffa scozzese, il clan dei Campbell, se ricordo bene. Parve a me un vestito bellissimo da portare per una signorina molto molto giovane in una giornata molto molto piovosa. «Credevo che gli americani disprezzassero il tè», disse. Non era l'osservazione di una ragazzetta sfacciata, ma di una persona amante della verità o delle statistiche. Risposi che taluni di noi non bevevano mai altro che tè. Le chiesi se potevo permettermi di invitarla a sedere al mio tavolo. «Grazie», disse lei, «forse per una frazione di secondo». Mi alzai e le offrii una sedia, quella di fronte a me, e lei sedette quasi sull'orlo, tenendosi dritta con elegantissima naturalezza. Io tornai, quasi correndo, alla mia sedia, più che disposto a sostenere la conversazione. Ma una volta seduto non trovai niente da dire.
10: Parlavamo all'inizio del linguaggio, di come questo libro sia smagliante, bellissimo proprio per la lingua, per la precisione, per la bellezza, per la poesia, per la semplicità, per l'economicità anche. Non c'è un aggettivo di troppo, non c'è, anzi forse, oddio, non l'ho fatto un esame, ma credo che gli aggettivi siano solo funzionali, cioè la ragazzetta è sfacciata, ma non è la bella ragazzetta sfacciata, ecco, per intenderci. Cioè Salinger cerca di limare al massimo la sua prosa, e mi chiedo se non sia dovuto a questo, oltre che alla sua riluttanza, il fatto che il cinema ha tentato di fare delle cose ispirandosi a lui, ma che in realtà non ci sono mai riusciti, perché da una parte lui diceva di no, ma dall'altra forse perché quando la struttura di un racconto è così perfetta dal punto di vista delle parole, delle voci, è molto difficile creargli attorno tutta quella fuffa che a volte il cinema è costretto a, con cui il cinema è costretto ad addobbare le storie, a volte con risultati funesti. Cioè, le immagini sono nitidissime e quindi potrebbero in qualche misura ispirare anche una visione, ma in realtà non succede niente. Le persone si parlano, comunicano, si parlano con delle semplicissime frasi e parole, quelle che veramente usiamo tutti i giorni. Non esiste il grande dramma. Il cinema forse non avrebbe mai potuto recuperare o devastare questa bellissima prosa.
11: Sorrisi di nuovo, sempre tenendo nascosta la mia otturazione color carbone. Osservai che era proprio una giornataccia. «Sì, infatti», disse la mia ospite nel tono netto, inequivocabile di chi detesta i discorsi di circostanza. Posò le mani aperte sul tavolino, come chi partecipi a una seduta spiritica, poi quasi immediatamente richiuse le mani. Aveva le unghie rosicchiate a zero. Le vidi al polso un orologio d'aspetto militare, che somigliava a un cronografo da marina. Il quadrante era troppo largo per il suo braccio sottile. «Lei era alla lezione di canto», disse in tono obiettivo. «L'ho vista». Dissi che infatti era così e che avevo sentito la sua voce cantare separatamente dagli altri. Dissi che secondo me era una voce molto bella. Lei annuì. Lo so.
10: Siamo in chiusura di questa puntata di Damasco, sono Irene Bignardi, abbiamo parlato dei 9 racconti di Salinger e molto di Salinger, che appunto abbiamo descritto anche come un uomo con tanti problemi, tanti difetti, tante asperità, però vorrei citare qui, facendo la sapientona, una poesia di Oden che è la poesia in memoria di Yeats, in cui dice che il tempo, che bla bla bla, dice una serie di cose, e il tempo ti perdonerà per aver scritto bene qualsiasi cosa, cioè egli abbia fatto, di qualsiasi cosa ci abbia privato non pubblicando tutto quello che ha scritto. Il tempo regalerà a Salinger il perdono per aver scritto in maniera perfetta. E domani invece ci occuperemo di un piccolo meraviglioso saggio di cinema, che è l'intervista a Hitchcock di François Truffaut. Arrivederci.
8: Damasco.
10: Buonasera, sono Irene Bignardi, siamo a Damasco e questa sera parliamo di un bel libro che ha segnato qualcosa, perché mi ha fatto fare una svolta anche professionale. Io non sono particolarmente cinefila, ma mi è capitato di fare il critico cinematografico, e se c'è un po' di cinefilia è dovuta anche a questo libro, che è un libro fantastico, che ha segnato molto tutti, non solo me. Il cinema secondo Hitchcock di François Truffaut. Una piccola scuola di come si lavora sul cinema e come si lavora in maniera non sopraccigliosa e presuntuosa sul cinema. Un libro che insegna come fare le interviste e che ti suggerisce come leggere, come interpretare in maniera molto concreta e semplice il cinema. Immaginate una intervista in cui da una parte sta seduto Hitchcock, bello, cicciotto, col suo sigaro, immagino, i suoi vestiti scuri, e dall'altra parte, forse ai suoi piedi, forse su una seggiolina un po' più bassa perché era più giovane e più gentile, il giovane François Truffaut. Hitchcock era ora il consolidato maestro di Caccia al ladro, di La donna che visse due volte, di Intrigo internazionale. François Truffaut era un regista giovane, molto cinefilo, ex critico cinematografico di una insigne testata come i Cahiers du Cinéma, aveva già realizzato i 400 colpi e Jules Jim, quindi era già noto anche come autore, oltre che come critico, che è stato poi il punto di formazione di tanti altri, da Chabrol a Godard, via dicendo, e che si mette al servizio del grande Hitchcock. In che senso? Mica che Hitchcock l'abbia chiesto, assolutamente no, ma all'inizio degli anni 60, durante un viaggio in America dove Truffaut andava a presentare i suoi film, racconta lui nella prefazione a questo libro, era rimasto colpito proprio dall'aria di sufficienza della critica americana nei confronti della macchina cinematografica di Hitchcock, del suo successo, del suo modo di lavorare e dei suoi risultati. Cioè la critica cinematografica lo guardava, forse perché troppo fortunato, con una certa supponenza. E nel 60 l'Associazione dei Critici di New York aveva assegnato il premio per il miglior film dell'anno a Ben-Hur di William Wyler, mentre dall'altra parte era a disposizione Intrigo internazionale. Di questi giochini sugli errori della critica, sugli errori degli Oscar, eccetera, eccetera, se ne possono fare infiniti, come sappiamo. Certo, Intrigo internazionale era un film molto originale, e Ben-Hur era invece un grande filmone, come si usa dire, ma era solo un esempio dell'atteggiamento che la critica aveva nei confronti di Hitchcock. Mentre invece Hitchcock era molto amato in Europa, o almeno era molto amato dai diabolici ragazzi dei Cahiers du Cinéma. Conclusione: il giovane Truffaut riprende il suo berretto da critico cinematografico e chiede a Hitchcock un'intervista che gli verrà concessa.
11: Supponiamo che, invitato a un ricevimento, ma come osservatore, io guardi il signor Y che racconta a tre persone le vacanze che ha appena trascorso in Scozia con sua moglie. Osservando con attenzione il suo volto, posso seguire i suoi sguardi e accorgermi che in realtà egli si interessa soprattutto delle gambe della signora X. Mi avvicino ora alla signora X. Parla dei cattivi risultati scolastici dei suoi due bambini, ma il suo sguardo freddo si posa spesso sull'elegante figura della signorina Z. Quindi, l'essenziale della scena alla quale ho appena assistito non è contenuta nel dialogo, che è strettamente mondano e di pura convenienza, ma nei pensieri dei personaggi. A. Desiderio fisico del signor Y per la signora X. B. Gelosia della signora X nei confronti della signorina Z. Da Hollywood a Cinecittà, nessun altro regista, all'infuori di Hitchcock, è attualmente capace di filmare la realtà umana di questa scena come l'ho appena descritta. Eppure, da 40 anni, ogni film di Hitchcock contiene diverse scene di questo tipo, basate cioè sulla sfasatura tra l'immagine e il dialogo, in cui la prima situazione, evidente, e la seconda, segreta, vengono filmate simultaneamente allo scopo di ottenere una efficacia drammatica strettamente visiva. È così che Alfred Hitchcock si trova a essere praticamente l'unico a filmare direttamente, cioè senza ricorrere al dialogo esplicativo, dei sentimenti come il sospetto, la gelosia, il desiderio, l'invidia. E questo ci porta al paradosso. Alfred Hitchcock, il cineasta più accessibile a ogni pubblico per la semplicità e la chiarezza del suo lavoro, è nello stesso tempo quello che eccelle nel filmare i rapporti più sottili tra gli individui.
10: Sono Irene Bignardi, siamo a Damasco e stiamo parlando di un libro fondamentale per chiunque ami il cinema e anche una bella lettura per chi non lo ami, che si chiama François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock. Un libro che nasce anche da una baruffa, diciamo così, una baruffa verbale, che Truffaut ha avuto con la critica americana a proposito della Finestra sul cortile, uno dei grandi capolavori di Hitchcock. Gli avevano detto: a te piace questo film perché non conosci Chelsea e il Village. E lui ha detto che non gli sembrava che si trattasse di Chelsea e del Village in questo film, ma si trattava di un film che era una finestra sul cinema e sulle invenzioni del cinema. E così i due si incontrano, e appunto, diciamo, immaginiamoli, lui il grosso corpulento Hitchcock e il giovane delizioso Truffaut, e Truffaut inventa la forma dell'intervista, una forma che sarà poi ripresa da tantissimi grandi critici e anche a altri registi che intervistano registi, non so, pensiamo a Bogdanovich che ha intervistato John Ford, pensiamo a tanti altri incontri fra menti creative di cui una però si mette al servizio dell'altra. Nel caso di Bogdanovich, per esempio, la sua intervista a Ford è veramente un'altra cosa da leggere, però diciamo che è stata modellata su una strada che è stata aperta da questo incontro di Truffaut e di Hitchcock, a cui io ho solo da obiettare una cosa: che nella vecchia traduzione che ho in mano mia fanno un errore che non bisogna fare, scrivono suspense con la C. Suspense si scrive con la S, S-U-S-P-E-N-S-E. Mi raccomando, quando ci saranno le riedizioni togliete quella maledetta C che rovina tutto. Va bene, si siedono e cominciano a parlare in assoluta casualità, cioè in assoluta libertà. Si parla di che cos'è un MacGuffin, che ve lo spiego, è un trucco. Il MacGuffin è una cosa che non esiste, è come il sarchiappone di Walter Chiari, è una cosa di cui si parla, che conduce il filo narrativo di un thriller da un punto, senza però avere nessuna vera consistenza. Si parla di tecniche, degli effetti speciali, che sembrano non colpire molto Hitchcock, nel senso che non gli ha mai fatto paura, che non gli hanno mai impedito di affrontare un racconto, una storia, per timore di come avrebbe potuto farla. Si parla di piccole tecniche, di piccoli trucchi, di divertimento, di bionde, di bruni, della ragione per cui sceglie un attore piuttosto che un altro, e molto della sua passione, naturalmente, per le donne alte, bionde e gelide, che, come sappiamo, rappresentano il modello, il prototipo delle sue attrici e che per lui incarnano buona parte dei misteri che lui mette nei suoi film.
11: L'altro uomo non è un film che mi è stato proposto, ma un romanzo che ho scelto. Era materiale che andava bene per me. L'ho letto, è un buon romanzo, ma probabilmente è molto difficile da adattare. È vero, e questo mette in evidenza un'altra questione. Non sono mai riuscito a lavorare bene quando ho collaborato con uno scrittore specializzato come me nel mistero, nel thriller o nel suspense. La mia più grande fortuna è di aver avuto, per così dire, il monopolio di questa forma di espressione. A nessuno interessa studiarne le regole. Le regole del suspense. In fondo ho avuto a disposizione tutto il campo solo per me. Selznick ha detto che ero il solo regista di cui si sarebbe completamente fidato per fare un film. Tuttavia, mentre lavoravo per lui, a un certo punto si è lamentato del mio lavoro. Ha detto che il mio modo di dirigere un film era un rebus, incomprensibile come un cruciverba. Perché questo? Perché non facevo altro che girare dei piccolissimi pezzi di film e nient'altro. Non si poteva metterli insieme senza di me e non si poteva fare altro montaggio se non quello che avevo in testa mentre stavo girando. Selznick veniva da una scuola in cui si accumula il materiale per poi giocarci sopra, provando tantissime soluzioni diverse nella sala di montaggio. Lavorando come faccio io, si è sicuri che la produzione non potrà poi rovinare il film. Signor Hitchcock, lei è nato a Londra il 13 agosto 1899. Della sua infanzia conosco soltanto un episodio, quello del commissariato. È una storia vera? Sì. Avevo forse 4 o 5 anni. Mio padre mi mandò al commissariato di polizia con una lettera. Il commissario la lesse e mi rinchiuse in una cella per 5 o 10 minuti dicendomi: «Ecco cosa si fa ai bambini cattivi». E lei cosa aveva fatto per meritare questa punizione? Non ne ho la minima idea. Mio padre mi chiamava sempre la sua piccola pecora senza macchia. Veramente non riesco ad immaginarmi che cosa abbia potuto fare. Sembra che suo padre fosse un uomo severissimo. Era in realtà estremamente nervoso. La mia famiglia amava molto il teatro. Insieme costituivamo un gruppetto piuttosto eccentrico, ma io ero quello che comunemente si dice un bambino giudizioso. Durante le riunioni di famiglia stavo seduto nel mio angolino senza dire niente. Guardavo, osservavo molto. Ho letto che era un alunno abbastanza mediocre, bravo solo in geografia. Ero generalmente tra i primi 4 o 5 della mia classe. Non sono mai stato il primo, secondo solo una volta o due. Ero più spesso quarto o quinto. Mi rimproveravano di essere un allievo piuttosto distratto. E la sua ambizione a quel tempo era di diventare ingegnere, non è vero? In genere si chiede a tutti i ragazzi cosa vogliono fare da grandi. Bisogna darmi atto che non ho mai detto che avrei voluto fare il poliziotto. Rispondevo invece che mi sarebbe piaciuto diventare ingegnere. I miei genitori hanno preso sul serio questa affermazione e mi hanno mandato in una scuola specializzata, la Scuola di Ingegneria e Navigazione, dove ho studiato meccanica, elettricità, acustica, navigazione. Ho acquisito così alcune conoscenze pratiche di ingegneria, la teoria delle leggi della forza e del moto, l'elettricità teorica e applicata, e in seguito ho avuto bisogno di guadagnare e sono andato a lavorare alla compagnia telegrafica Henley. Nello stesso tempo seguivo dei corsi all'Università di Londra, nella sezione delle belle arti, per imparare disegno. Da Henley ero specializzato in cavi elettrici sottomarini. Il mio lavoro consisteva nell'eseguire stime tecniche. Allora avevo pressappoco 19 anni.
10: Se questa intervista storica è un piccolo manuale anche di cinema, perché insegna molte cose, è anche un ritratto di Hitchcock di prima persona, di prima mano. Si scopre che Hitchcock è sì un democratico, ma come dichiara lui stesso, sono repubblicano quando si tratta di denaro. Si scopre che può essere estremamente duro con i suoi interpreti. Si scopre che lui ritiene che le scuole di cinema e l'insegnamento di cinema sia inutile a meno che gli studenti non imparino a fare dei film muti, perché solo quello è il vero esercizio espressivo. Insomma, si imparano tante cose e si impara un po' anche su Truffaut, sulla sua curiosità, e si capisce anche come sia nato un modo perfetto, straordinario di fare cinema, che è quello del giovane Truffaut rispetto a quello del vecchio Hitchcock. Cioè è la puntuale, estrema curiosità nei confronti di un maestro che trasforma il giovane, baldo e anche forse potenzialmente arrogante critico dei Cahiers in un umile studente veramente portato dalla curiosità a chiedere senza farsi schermo di quel tanto di pudore per cui a volte certe domande non si fanno.
11: Ritorno alla scena dell'aereo nel deserto. È affascinante perché gratuita. È una scena svuotata di ogni verosimiglianza e di ogni significato. Il cinema, fatto in questo modo, diventa veramente un'arte astratta, come la musica. E questa gratuità che le rimproverano spesso costituisce proprio l'interesse e l'efficacia della scena. È sottolineata molto bene dal dialogo, quando il contadino, prima di salire sul camion, dice a Cary Grant, parlando dell'aereo che incomincia a fare delle evoluzioni da lontano: «To, ecco un aereo che sparge il solfato di rame sui campi e tuttavia non ci sono raccolti da disinfestare». L'aereo non sparge niente e non si dovrebbe mai muoverle dei rimproveri a proposito della gratuità nei suoi film, perché lei ha la religione della gratuità, il gusto della fantasia fondata sull'assurdo. Il fatto è che questo gusto dell'assurdo lo pratico proprio in modo religioso. Un'idea come quella dell'aereo nel deserto non può nascere nella testa di uno sceneggiatore, perché non fa progredire l'azione. È un'idea da regista. Ecco come mi è venuta. Ho voluto reagire contro un vecchio stereotipo. L'uomo che è andato in un posto in cui probabilmente sarà ucciso. Ora, che cos'è che si fa di solito? Una notte nera in uno stretto incrocio della città. La vittima attende in piedi sotto la luce di un lampione, il selciato è ancora bagnato da una pioggia caduta da poco, primo piano di un gatto nero che corre furtivamente lungo un muro. Inquadratura di una finestra con il viso di qualcuno che, cercando di non farsi notare, tira la tenda per guardare fuori. Si avvicina lentamente una limousine nera, eccetera. Mi sono chiesto, quale sarebbe l'esatto contrario di questa scena? Una pianura deserta, in pieno sole. Né musica, né gatto nero, né viso misterioso dietro la finestra.
10: Questo era stato per un po' un libro leggendario, nel senso che prima di essere tradotto in italiano, credo che la mia edizione di pratica editrice, tutta bella consunta e praticamente con i fogli che si staccano, da tanto sono diventati carta leggera, prima era circolato ovviamente in francese e credo di averlo letto allora in francese, prestato da qualche amico più sapiente di me. Appunto, è stata una lettura che mi ha incoraggiato a non negare la mia parte di cinefilia. Cioè, io ero molto spaventata in anni antichi dall'eccesso di sapienza e di raffinatezza e di acribia critica dei miei amici e compagni, che erano troppo sofisticati, evidentemente, per me. Incontrare questo libro e vedere invece il semplicissimo gioco dell'intervista e le semplicissime risposte di un grande intervistato, un

0: passato come, come critico di Repubblica, però è stato certamente un momento in cui mi è sembrato perlomeno che fosse questo un modo con cui si poteva capire il cinema senza farla troppo difficile, in altre parole, ma semplicemente veramente lavorando su degli elementi, su dei mattoncini basilari importantissimi, che sono quelli appunto che Truffaut chiede e che Hitchcock generosamente propone. I mattoncini della tecnica, i mattoncini dei piccoli trucchi, i mattoncini della costruzione della storia, spiegata in maniera molto concreta e non con appunto degli strumenti apparentemente molto sofisticati e forse in realtà spuntati. Qui a una domanda precisa, cosa avete fatto per fare gli uccelli, viene risposto in un certo modo, le tecniche della suspense, la cosa semplicissima di dire, se un uomo deve prendere un treno e tu fai vedere l'uomo che va in stazione e prende il treno, tutto questo è elettrocefalogramma piatto. Se semplicemente tu fai vedere che l'uomo guarda ansiosamente l'orologio, si guarda intorno inquieto, ogni ostacolo che incontrerà nell'andare alla stazione diventerà un elemento narrativo importante, un mattoncino narrativo importante. Ecco, questa è una cosa semplicissima che Hitchcock spiega all'inizio del libro a Truffaut. Regola banale, però certamente basta studiare la struttura di un qualsiasi thriller per vedere come poi su questa spiegazione così semplice sono stati costruiti dei grandissimi film.
1: La pugnalata di Janet Leigh è molto riuscita. Le riprese sono durate 7 giorni e ci sono state 70 posizioni di macchina per 45 secondi di film. Per questa scena mi avevano costruito un meraviglioso busto finto con il sangue che doveva sprizzare sotto le coltellate, ma non l'ho usato. Ho preferito usare una ragazza, una modella nuda che doppiava Janet Leigh. Di Janet si vedono solo le mani, le spalle e la testa. Tutto il resto è con la modella. Naturalmente il coltello non tocca mai il corpo. Tutto è fatto col montaggio. Non si vede mai una parte tabù del corpo della donna, perché riprendevamo alcune inquadrature al rallentatore per evitare di avere i seni nell'immagine. Le inquadrature riprese al rallentatore non sono state poi accelerate, perché il loro inserimento nel montaggio dà un'impressione di velocità normale. È una scena di una violenza inaudita. È la scena più violenta del film. E in seguito, man mano che il film va avanti, c'è sempre meno violenza, perché il ricordo di questo primo omicidio è sufficiente a rendere angosciosi i momenti di suspense che verranno più tardi. È un'idea ingegnosa e molto nuova. Allo stesso omicidio preferisco, per la sua musicalità, la scena della pulizia quando Perkins usa la scopa e lo strofinaccio per cancellare tutte le tracce. Tutta la costruzione del film mi fa pensare a un tipo di scala della normale. Innanzitutto una scena di adulterio, poi un furto, poi un delitto, 2 delitti e infine la psicopatia. Ogni tappa ci fa salire di un gradino, è così? Sì, ma per me Janet Leigh interpreta la parte di una normale borghese. Si potrebbe considerare Psycho un film sperimentale? Forse. La mia più grande soddisfazione è che il film ha avuto un effetto sul pubblico ed era la cosa alla quale tenevo di più. In Psycho del soggetto mi importa poco, dei personaggi anche. Quello che mi importa è che il montaggio dei pezzi del film, la fotografia, la colonna sonora e tutto ciò che è puramente tecnico possono far urlare il pubblico. Credo sia una grande soddisfazione per noi utilizzare l'arte cinematografica per creare una emozione di massa. E con Psycho ci siamo riusciti. Non è un messaggio che ha incuriosito il pubblico. Non è una grande interpretazione che lo ha sconvolto. Non è un romanzo molto apprezzato che l'ha vinto. Quello che ha commosso il pubblico è stato il film puro. E per questo il mio orgoglio per Psycho sta nel fatto che è un film che appartiene a noi registi, a lei e a me, più di tutti i film che ho girato. Non avrei con nessun altro una vera discussione su questo film nei termini che stiamo usando in questo momento. Tutti direbbero: non è una cosa da fare, il soggetto era orribile, i protagonisti erano insignificanti, non c'erano personaggi. Sicuro, ma il modo di costruire questa storia e di raccontarla ha portato il pubblico a reagire in modo emozionale.
0: Siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo parlato molto erraticamente.

0: ma d'altra parte quella è la struttura stessa del libro e quindi noi ne approfittiamo di quel testo fondamentale per i cinefili e dintorni che è François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock. Bello, divertente da copiare, ad attingere sempre un sacco di cose. Ci risentiamo domani con una cosa serissima, il secondo sesto di Simone de Beauvoir.
1: Damasco.
0: Buonasera, sono Irene Bignardi e siamo a Damasco. È la mia ultima giornata con voi. Ho scelto per questa serata un tema molto ponderoso. Molto ponderoso, ma siccome si parla delle cose che in qualche modo ci hanno cambiato la vita o ci hanno indirizzato in qualche direzione imprevedibile, beh, non potevo non parlarne. Il mio libro di oggi, Il secondo sesso di Simone de Beauvoir. Non spaventatevi, voglio solo parlare di me, in realtà, nel parlare del secondo sesso.
2: La donna? È semplicissimo, dice chi ama le formule semplici. È una matrice, un'ovaia. È una femmina. Ciò basta definirla. In bocca all'uomo la parola femmina suona come un insulto. Eppure l'uomo non si vergogna della propria animalità. Anzi, è orgoglioso se si dice di lui «è un maschio». La parola femmina non è un peggiorativo perché colloca le radici della donna nella natura, ma perché la imprigiona nel sesso, e tale sesso appare al maschio spregevole nemico perfino nelle bestie innocenti, a causa dell'inquieta ostilità che la donna suscita in lui. Perciò vuol trovare nella biologia una giustificazione a codesto sentimento. La parola femmina sommuove in lui una sarabanda di immagini. Un enorme ovulo rotondo sta in agguato e mutila l'agile spermatozoo. La regina delle termiti regna tronfia e mostruosa sui maschi da lei soggiogati. La mantide religiosa, il ragno femmina, sazie d'amore, stritolano il loro compagno e lo divorano. La cagna in calore va in giro seminando odori perversi. La scimmia si esibisce con impudenza e fugge con ipocrita civetteria. E le fiere più superbe, la tigre, la leonessa, la pantera, soggiacciono servilmente all'imperiale stretta del maschio. Inerte, impaziente, scaltra, stupida, insensibile, lubrica, feroce, umiliata. Il maschio proietta sulla donna tutte le femmine della natura. E lei è una femmina. Ma lasciando da parte una buona volta i luoghi comuni, viene subito fatto di domandarsi che cosa rappresenta la femmina nel regno animale e quale specie particolare di femmina si realizza nella donna.
0: Sono Irene Bignardi e siamo a Damasco e stiamo parlando di Simone de Beauvoir e del secondo sesso, questo poderoso, corposo, cicciuto libro sulla condizione femminile che ha segnato la cultura europea e il senso del femminismo nell'ultima metà del secolo scorso. Il libro è stato pubblicato nel 49 in Francia e ha diviso moltissimo perché faceva fette quella che era la figura della madre. Ora la maternità evidentemente è una dei punti fondamentali dell'essere femminile, anche se non è il solo, tant'è vero che si può benissimo essere delle fantastiche donne e non essere delle madri. Ciò nonostante è il destino che viene previsto in qualche modo per tutte noi. Simone de Beauvoir, che cominciava il suo capitolo dedicato alla madre con 15 pagine in difesa della libertà dell'aborto, certo faceva scalpore, così come faceva scalpore tutta la sua analisi dell'egoismo erotico, tra virgolette, come lo chiamavano, dell'egotismo sessuale, del prevalere di questi elementi rispetto a quelli che la tradizione prevedeva per le brave ragazze, appunto per le jeunes filles rangées, come si intitolava il suo primo testo femminista, che era narrativo invece e che ha messo molte della mia generazione in confronto con la loro immagine quotidiana, pur essendo infatti un romanzo e non un saggio come in questo caso. Naturalmente la povera de Beauvoir si beccò della suffragetta della sessualità, dell'amazzone esistenzialista, insomma fioccarono le ingiurie e via dicendo. Questo però resta un grossissimo libro per chi ha la forza e l'energia di affrontarlo. E certamente è stata una apripista per appunto tutte le altre che poi si sono indirizzate in questo senso. Cosa è rimasto di tutto questo discorso nella storia? Nella storia tantissimo. Tant'è vero che il dibattito sul femminismo e sulle varie forme di femminismo continua, e sono dibattiti francamente troppo sottili, troppo acribici per me. È rimasto qualcosa di molto forte nella mia esperienza personale, invece, un senso di, diciamo, di femminismo praticante, se non militante, qualcosa che si sceglie tutti i giorni nel muoversi secondo certe regole che non hanno neanche un vero nome, una vera definizione, ma che sono appunto la pratica quotidiana di qualche cosa.
2: Donna non si nasce, lo si diventa. Nessun destino biologico, psichico, economico definisce l'aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell'uomo. È l'insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna. Unicamente la mediazione altrui può assegnare a un individuo la parte di ciò che è altro. In quanto creatura che esiste in sé, il bambino non arriverebbe mai a cogliersi come differenziazione sessuale. Tanto nelle femmine che nei maschi, il corpo è prima di tutto l'irradiarsi di una soggettività, lo strumento indispensabile per conoscere il mondo. Si conosce, si afferra l'universo con gli occhi e con le mani, non con gli organi sessuali. I drammi della nascita, dello svezzamento, avvengono nello stesso modo per i due sessi. L'uno e l'altro hanno i medesimi interessi, gli stessi piaceri. Dapprima, la fonte delle loro esperienze più gradevoli consiste nel succhiare. Poi attraversano una fase anale in cui traggono le soddisfazioni più intense dalle funzioni escretorie, che sono analoghe per tutti e due. Pure analogo è lo sviluppo genitale. Esplorano il proprio corpo con la stessa indifferente curiosità. Dal pene e dalla clitoride nascono uguali dubbi piaceri, e in quanto la loro sensibilità già tende a obiettivarsi, è diretta verso la madre. La carne femminile, dolce, liscia, elastica, suscita nel bambino e nella bambina stimoli sessuali che si traducono in un desiderio di prendere, di afferrare. È aggressiva la maniera con cui la bambina, come il bambino, abbraccia sua madre, la palpa, la carezza. Provano la stessa gelosia quando nasce un altro bambino e l'esprimono in modi analoghi: collera, malumore, disturbi urinari. Ricorrono agli stessi vezzi per conquistare l'affetto degli adulti. Fino ai 12 anni la giovinetta è robusta quanto i suoi fratelli e mostra identiche capacità intellettuali. E non vi sono zone dove le sia vietato di rivaleggiare con loro.
0: Sono Irene Bignardi, siamo a Damasco e stiamo parlando molto erraticamente del secondo sesso di Simone de Beauvoir. È curioso vedere come fu accolto il libro. È impressionante sapere che Knopf, che è un editore estremamente sofisticato e avanzato, quando pubblicò il libro negli Stati Uniti chiese molti tagli di natura, diciamo, morale, e in Giappone stravolsero invece la struttura del libro, evidentemente pensando che in un certo modo facesse meno impressione. Nella Spagna di Franco il libro ci ha circolato solo in una traduzione pubblicata in Argentina e clandestinamente. Insomma, le parole, le idee facevano molto paura. In un momento in cui adesso tutto viene detto, tutto viene scritto nei blog, qualsiasi cosa può essere detta, spesso con effetti devastanti, devo dire, perché le calunnie che circolano sui blog, sulle persone più imprevedibili, sono veramente scandalose. Bene, è interessante capire come i libri potessero avere allora un effetto devastante, e come un libro in particolare, appunto, che rimetteva in discussione lo status, la visione, la condizione femminile, potesse essere accolto con tanta diffidenza da una parte e successo dall'altra, cambiando probabilmente molte vite delle donne e lasciandosi alle spalle strascichi di polemiche e di censure. Simone de Beauvoir era anche una che si buttava a capofitto nelle avventure. Non dimentichiamo che, per esempio, per dar forza anche alle sue teorie, lei fu una di quelle che marciò in testa al manifesto delle 343 salop, le donnacce che dichiaravano di aver abortito, cioè si metteva a rischio personale rispettando le stesse teorie che esprimeva nel suo libro. E quindi per noi ragazze un po' più giovani, un po' più piccole di allora, questo esempio di negazione dell'ovvio, di quello che era l'ovvia, normale, accettata condizione di ragazze, era una cosa importantissima. Siamo in chiusura della puntata di Damasco e anche dei miei 5 giorni con voi. Scegliere 5 libri che hanno determinato delle svolte nella tua vita è un'impresa molto difficile. Ne ho scelti 5 che avrebbero potuto essere anche degli altri. Non, in realtà no, ma avrebbero potuto essere i loro fratelli, i loro vicini. Dei libri che mi hanno spinto verso la direzione della passione, verso la direzione della curiosità, verso quella della libertà della condizione femminile, verso la curiosità per il cinema e verso la purezza della scrittura, che è un'aspirazione a cui non arriverò mai, ma che cerco di perseguire grazie all'esempio di un grandissimo autore come Salinger, che ho scelto come possibile modello fra i tanti. Però appunto scegliere 5 libri della propria vita è una scommessa. Spero che qualcuno sia incuriosito comunque da questi testi, da questi libri, che io abbia convinto almeno qualcuno a leggere un libro bello tra quelli che io ho amato e suggerito. Arrivederci.
1: Dal cinema al teatro, appuntamento con la prossima ospite di Damasco 50, che sarà l'attrice Lella Costa. A presto.

moriría la vida si tus ojos negros me quieren mirar.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Anche alle oche di Lorenz piace da matti Mahmoud Darwish e Beirut dal nome di stella, forse uno dei più bei poemetti scritti in arabo di recente. Oggi, dopo questa notizia che credo non interessi nessuno, diamo molte notizie scientifiche, parliamo poi di polvere, non casalinga ma ambientale, a proposito di una ricerca recente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E Fabio Monforti ci spiegherà come si misurano le polveri dell'aria e con quali strumenti. Intanto l'Agenzia Spaziale Italiana ci chiede di far sapere che, oltre agli accordi sull'altissima velocità, al vertice italo-francese svoltosi a Torino tra il presidente del Consiglio Giuliano Amato, il presidente francese Jacques Chirac e il suo primo ministro Lionel Jospin, è stato firmato anche l'intesa per lo sviluppo da parte di Italia e Francia del programma di osservazione della Terra, Cosmo Sky Med. 4 satelliti radar e 2 ottici comporranno una costellazione che ha tra i suoi compiti più significativi la prevenzione e la gestione di catastrofi naturali. Devo dire, capita a proposito. Purtroppo il primo satellite partirà soltanto nel 2003. Ascoltatori, grazie dei fax e delle telefonate. Abbiamo ricevuto anche posta elettronica a proposito del nostro sondaggio su tenerci Plutone come nono pianeta oppure relegarlo tra i planetoidi che gli somigliano nella fascia di Kuiper. Per ora abbiamo solo risposte favorevoli allo status quo, Plutone pianeta, e contrarie quindi alla scelta di equità, Plutone insieme ai suoi pari, i planetoidi, fatta dall'astronomo afroamericano Neil deGrasse Tyson. Il sondaggio continua all'indirizzo okdlorenz@sigma-tau.it. Domenica sera erano ristabilite le linee telefoniche con la SEWA, l'Associazione delle Donne di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. Da ieri siamo di nuovo senza notizie, appena ne abbiamo ve le diamo. A proposito di catastrofe umanitaria, ne è stata evitata una nel Niger, lo stato africano colpito da siccità l'anno scorso. Nella capitale Niamey c'è un centro di ricerca, povero di soldi e di fama, ma straordinario, l'Istituto Internazionale per le Coltivazioni nei Tropici Semiaridi. Nel Niger e in gran parte del Sahel si coltiva soprattutto miglio, perché gli altri cereali non ce la fanno a crescere, c'è troppa aridità. Da anni l'Istituto di Niamey fa raccogliere ai bambini delle scuole i tappi di plastica delle bottiglie tipo Coca-Cola e se li fa consegnare. L'anno scorso ne ha distribuite centinaia di migliaia a 5.000 contadini, spiegando loro che quando il miglio era spuntato alto un dito, dovevano riempire ogni tappo con del fertilizzante, distribuito anche questo gratuitamente, e sistemare il tappo a un dito di profondità sottoterra, uno per ogni 3 piantine, cioè 6 grammi di fertilizzante, una microdose, circa 1/80 del fertilizzante usato quando i contadini lo spruzzano sui campi. Nel 2000 il raccolto del miglio del Niger è raddoppiato. La qualità è ottima e, dato il risparmio di fertilizzante, costa pure meno del solito. Che a Niamey stiano dando una lezione anche agli agricoltori nostrani?

0: Come fa il virus dell'HIV a infettare i linfociti T, cellule del nostro sistema immunitario? Risolvere questo dilemma vorrebbe dire, almeno in parte, impedire la malattia. Purtroppo non vi è una sola risposta, nel senso che il virus, per infettare le cellule, utilizza diversi ingressi, cioè sfrutta molte molecole di membrana presenti sulla superficie dei linfociti. Ogni volta che gli scienziati riescono a individuare una nuova proteina che funge da porta, è una festa. La gioia dura un attimo perché l'HIV è capace di trasformarsi e di adattarsi ad utilizzare un'altra molecola di membrana per entrare nella cellula. Sull'ultimo numero di Nature Medicine è stato presentato uno studio condotto a Columbus, in Ohio. Proprio per capire come il virus entra nelle cellule, i ricercatori hanno selezionato tutte le popolazioni di linfociti T presenti nell'organismo di persone sieropositive e affette da AIDS. E hanno scoperto che in una fase avanzata dell'infezione l'HIV, cambiando struttura, cambia porta d'ingresso. Utilizza come bersaglio per infettare l'organismo un particolare gruppo di cellule T che presentano sulla loro superficie di membrana una proteina detta CD8. Questa proteina, come molte altre che caratterizzano i linfociti, costituisce per il virus una porta d'ingresso alternativa o ulteriore rispetto alle altre già note. I linfociti TCD8 hanno un ruolo molto importante perché proteggono l'organismo mantenendo l'infezione sotto i livelli di guardia. Quando il virus, modificandosi, riesce a infettarle, la malattia evolve ed il paziente passa a uno stadio di AIDS conclamato. I ricercatori si augurano che questa scoperta, supportata chiaramente da altre ricerche, permetta in tempi brevi di disegnare un vaccino. Questa ricerca che vi abbiamo illustrato ci ha dato la possibilità di parlare dei meccanismi che consentono all'HIV di infettare le cellule. Domani magari, se ci riusciamo, vi vogliamo spiegare come una volta entrato il virus si riproduce.
1: Fino a domenica scorsa perfino le oche di Lorenz sapevano che Johann Gutenberg aveva inventato la tipografia moderna, che per primo aveva fuso le lettere di piombo in uno stampo di ottone usando lo stesso stampo per produrre centinaia di caratteri da stampa, centinaia di A, di B, di C, di Z, tutto uguali. E invece no. La scorsa settimana si è tenuta la conferenza della Società Bibliografica Statunitense e del Grolier Club di New York, un club molto esclusivo per collezionisti di libri rari, fondato nell'884. E lì, davanti a 250 esperti bibliofili, il professor Anthony Grafton, docente di storia del libro all'Università di Princeton, e Blaise Aguera-Arcas, neolaureato in fisica nella stessa università, hanno presentato una ricerca sul carattere tipografico Calixtus, usato da Gutenberg nel 1455 per stampare la bolla con la quale Papa Callisto III, che credo fosse un Borgia, chiedeva denaro per la crociata contro i turchi, e anche per analizzare i caratteri di due Bibbie stampate più tardi da Gutenberg. Blaise Aguera ha creato un programma per computer capace di riconoscere le variazioni dell'occhio di ogni lettera. L'occhio è quella parte del carattere che viene inchiostrato, poi messo a contatto con la carta. Dall'analisi risulta che le A, le B, le C, le Z, eccetera, della bolla e delle Bibbie non erano state fuse nella stessa matrice, ma fatte una per una, ogni volta con uno stampo diverso. Il Grolier Club è rimasto sconvolto. È la storia della stampa pure. Secondo Grafton e Aguera, il cosiddetto metodo Gutenberg, primo esempio di produzione di massa nella storia dell'umanità, è stato messo a punto 20 anni dopo la bolla di Papa Callisto e 20 anni dopo la celebre Bibbia Mazzarina, vale a dire attorno al 1475, quando Gutenberg era già morto da 7 anni. Come riportano anche alcuni quotidiani oggi, Luis Agliamandola e altri scienziati del Dipartimento di Astrochimica della NASA e dei Dipartimenti di Chimica e Biochimica all'Università della California a Santa Cruz hanno creato protocellule capaci di resistere alle radiazioni interstellari, cioè senza la protezione dell'atmosfera che avvolge la Terra. Hanno combinato delle molecole a partire dagli elementi chimici che abbondano nel ghiaccio delle comete: acqua, metanolo, ammoniaca, monossido di carbonio, eccetera. e hanno irradiato il tutto con luce ultravioletta, così come accade nello spazio fuori dalla protezione dell'atmosfera. E le molecole hanno reagito chiudendosi in una membrana, come quella di tutte le cellule, di tutti gli organismi. Ayamandola e i suoi colleghi ne deducono che la vita è diffusa nell'universo perché quelle protocellule si possono formare anche in altri sistemi solari e depositarsi su qualunque pianeta, insieme ai meteoriti, per esempio, quando cadono, o nelle scie delle comete. Insomma, per l'astrochimica, per la biochimica, noi altri organismi viventi terrestri siamo sempre meno eccezionali.
2: Get

0: Recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha presentato uno studio sulla pericolosità delle polveri che respiriamo percorrendo le strade delle nostre città. Ne parliamo con il dottor Roberto Bertollini, direttore del Centro Ambiente e Salute dell'OMS di Roma. Buongiorno, dottore.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: E dottore, quali sono gli effetti di un'esposizione prolungata all'inquinamento da polveri?
1: Il nostro studio, che è un'applicazione di una metodologia che è stata già usata anche in altri paesi, ha puntualizzato l'attenzione su alcuni effetti in particolare, cioè da un lato su eventi più gravi come la mortalità generale e dall'altro a problemi relativi agli apparati respiratori e cardiovascolari, nonché alla perdita di giornate di lavoro e di attività, che se vuole sono un più ampio tipo di effetti legati a sintomi o a segni più lievi in qualche modo. E quindi diciamo che in linea di massima gli eventi sono più concentrati sull'apparato respiratorio e cardiovascolare, in particolare per quanto riguarda le malattie respiratorie e la riacutizzazione dell'asma per coloro che ne sono affetti o di bronchiti croniche, e per le malattie cardiovascolari, specialmente nei soggetti anziani, episodi anche in questo caso di riacutizzazione o di aggravamento.
0: Ma è possibile anche che sia una causa scatenante di quest'asma e di queste bronchiti, o si tratta soltanto di un peggioramento?
1: Per l'asma direi che è una causa, un peggioramento, è uno stimolo per precipitare un episodio acuto. Per quanto riguarda le bronchiti acute, le forme infiammatorie acute, diciamo che è un elemento causale più importante, nel senso che in presenza di inquinamento atmosferico, germi banali per i quali spesso appunto l'organismo reagisce in maniera efficace, invece diventano patogeni, inducono una malattia.
0: Inoltre,
1: per quanto riguarda gli effetti più di lungo termine, fino addirittura ai tumori polmonari, si considerano le componenti del particolato, delle polveri fini, come effettivamente contenenti alcune sostanze cancerogene di per sé.
0: Ho capito, infatti le stavo chiedendo se ci poteva spiegare un po' che tipo di polveri noi respiriamo.
1: Ma le polveri sono una sorta di miscela di componenti le più diverse. Abbiamo appunto all'interno di questo miscuglio delle sostanze cancerogene ben note, come appunto il benzene, il benzopirene ed altre sostanze, oltre che metalli pesanti, residui appunto dei pneumatici, quindi che contengono anche altre sostanze potenzialmente cancerogene. Quindi è uno dei problemi che noi abbiamo dal punto di vista della ricerca in sanità pubblica in questo settore, è esattamente questo, cioè sapere più precisamente quali sono le componenti che danno poi tutti questi effetti. Essendo una miscela composta, come ripeto, da una moltitudine di elementi, l'aver identificato l'elemento causale o gli elementi causali potrebbe dare un contributo a una migliore gestione del problema.
0: Dottore, lei parlava prima di mortalità. Avete dei dati anche in questo caso, quindi?
1: Sì, diciamo che è stato dimostrato da alcuni studi, purtroppo non molti perché sono studi molto difficili da fare rispetto agli effetti di lungo periodo dell'inquinamento atmosferico, che in presenza di un inquinamento da polveri superiore a un certo livello, a dire la verità qualunque livello ha un suo effetto per le polveri, ma evidentemente maggiore la concentrazione, maggiore sono gli effetti, si riscontra un aumento della mortalità generale. Noi abbiamo calcolato che nelle città italiane, mediamente, rispetto alle concentrazioni che dovremmo avere sulla base delle normative, quindi non rispetto a una concentrazione zero che è praticamente irraggiungibile, ma alle concentrazioni che dovremmo avere rispetto alle normative, abbiamo un'eccedenza di mortalità generale per i soggetti superiori a 30 anni di circa il 4,5%, 4,7%, con una stima, ripeto, molto conservativa, perché se noi usassimo delle valutazioni diciamo un pochino più alte, che sarebbero comunque compatibili con le ricerche in corso, avremmo appunto delle stime molto più elevate. Quindi noi siamo voluti tenere su un tipo di ragionamento che dice almeno accade questo. Ecco, questa è stata la nostra impostazione.
0: È vero che voi avete osservato che nelle 8 città italiane campione che avete utilizzato per il vostro studio si potrebbero evitare circa 3.500 morti all'anno?
1: Sì, esattamente, con questo tipo di ragionamento che abbiamo fatto, cioè applicando i coefficienti di rischio relativi appunto all'esposizione a particolato e alla mortalità e riducendo la concentrazione di particolato a quella media annuale prevista dalle leggi in essere in questo momento, sarebbe possibile raggiungere questo risultato. È evidente che quando si fanno questi ragionamenti di carattere numerico si valutano le popolazioni in senso generale, si fa una valutazione globale della popolazione, quindi non potremmo e non possiamo mai dire in nessun caso il signor Rossi o il signor Bianchi non avrebbero avuto questa patologia o non sarebbero morti per questo questo, per questo motivo. È evidente che si tratta di un discorso di carattere generale, ma che appunto viene suffragato abbondantemente dalla letteratura scientifica e che comunque è il modo di ragionare che si ha in sanità pubblica per tutti i problemi.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando con il dottor Bertollini dell'OMS. Dottore, per entrare un po' più nel concreto, quali sono le città che avete analizzato?
1: Sono le 8 città italiane più grandi, quindi partendo dal nord, sono Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo.
0: Qual è la città con lo stato peggiore dal punto di vista delle polveri e qual è la migliore?
1: Ma guardi, mediamente sono grosso modo tutte quante sullo stesso livello, cioè circa 10 microgrammi per metro cubo al di sopra delle concentrazioni previste dalla legge. Ciò non toglie che nel corso degli ultimi anni queste città abbiano riscontrato dei impressionanti, in alcuni casi comunque molto importanti, miglioramenti nella qualità dell'aria. Tuttavia un po' perché ne sappiamo di più, quindi possiamo stabilire la presenza di effetti anche a concentrazioni che un tempo venivano considerate sicure o comunque venivano considerate più accettabili, e un po' perché le misure sono più precise, quindi possiamo avere delle valutazioni più corrette, riusciamo appunto a valutare meglio l'entità degli effetti. Ora, è probabile che facendo questo stesso studio 20 o 30 anni fa avremmo trovato numeri ben più elevati, quindi diciamo c'è stato anche un equivoco quando noi abbiamo, come dire, pubblicizzato questi risultati. Molti amministratori hanno reagito nervosamente, come dire, contestando la validità di questi numeri e il fatto che loro avevano osservato un miglioramento della qualità dell'aria. Questo è assolutamente assodato e va a merito di questi amministratori, però ciò non toglie che queste concentrazioni, come anche poi esperienza comune di tutti noi che viviamo nelle grandi città italiane, sono ancora oggi ben al di sopra di quello che dovrebbe essere accettabile.
0: Quindi diciamo che anche se le condizioni sono migliorate, non si è ancora arrivati a un livello decente, diciamo così.
1: Esatto, sì, direi che non si è ancora arrivati a questo livello, che ripeto è il livello delle nostre normative italiane.
0: Qual è il livello, mi scusi?
1: 40 microgrammi per metro cubo come media annuale.
0: Ho capito, invece voi c'è forse un consiglio di arrivare addirittura a 30 microgrammi per metro cubo?
1: Sì, a dire la verità ci sono anche dei limiti dell'Unione Europea che nel corso dei prossimi anni, adesso non ricordo esattamente l'anno di riferimento, ma insomma propongono di arrivare addirittura a 20 microgrammi per metro cubo. Lei consideri che c'è una cosa importante da ricordare, che il particolato fine, queste polveri, hanno degli effetti nocivi sulla salute a qualunque concentrazione, cioè noi come OMS proponiamo ai governi delle cosiddette linee guida, cioè dei numeri che noi riteniamo al di sotto dei quali, di concentrazione, al di sotto dei quali normalmente non ci sono effetti sulla salute. Questo lo si fa per tutto, anche per l'acqua, per il cibo, eccetera. Per questo particolare inquinante non abbiamo un limite, perché a qualunque livello ci sono degli effetti. Infatti uno studio svizzero fatto con la stessa metodologia nostra, effettuato appunto in Svizzera ed Austria, su concentrazioni ben al di sotto delle nostre, tuttavia ha riscontrato anche lì un aumento di mortalità importante, suscitando un dibattito molto simile a quello che è stato suscitato in Italia.
0: Voi che consigli date agli amministratori per abbassare il livello delle polveri inquinanti?
1: Ma guardi, purtroppo la cosa non è facile, come immagine naturale pensare, cioè bisogna agire a più livelli. Un primo livello è senz'altro quello di un'incentivazione all'uso maggiore di un trasporto pubblico pulito, quindi evidentemente non soltanto più mezzi pubblici, ma anche più mezzi pubblici puliti, quindi mezzi elettrici, mezzi su rotaia. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento è una più ampio uso e una più corretta applicazione, nel senso rispetto delle norme, di quelle che sono le chiusure dei centri storici e anche delle zone fuori dei centri storici, perché poi la gente vive non solo al centro ma anche in periferia, quindi andrebbe adottata una politica, diciamo, intelligente, anche a macchia di leopardo per certi versi, per facilitare la creazione di zone, diciamo, senza traffico o con traffico molto limitato. In aggiunta a questo, alcune modalità che consentono di limitare l'uso dell'automobile per brevi percorsi, quindi facilitando lo spostamento a piedi attraverso magari l'uso di strade per i bambini o strade pedonali in tutte le varie zone. E c'è poi il problema comunque in generale di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini di questo problema e di un contributo da parte dei cittadini alla soluzione di questo problema. Noi riteniamo che qualunque tipo di politica, anche la più moderna, la più avanzata dal punto di vista del trasporto rispetto appunto alla mobilità, tratta dagli amministratori non sia sufficiente senza che i cittadini non diano il loro contributo, quindi è un po' una responsabilità comune, direi, e fino ad oggi forse si è enfatizzato troppo l'aspetto, diciamo, normativo e poco l'aspetto di partecipazione al problema, forse anche perché le informazioni non sono state sufficienti o non sono state convincenti, non so. Il tema della diversa mobilità, quindi una maggiore spostamento a piedi o in bicicletta laddove questo è consentito per le caratteristiche della città, eccetera, consente non solo di diminuire l'inquinamento, ma anche di avere un effetto positivo sulla salute di coloro che camminano e vanno in bicicletta.
0: Ecco, le volevo chiedere, a proposito di bicicletta, la mia collega Sidi Quaio va spesso in bicicletta.
1: Bene.
0: Per questo facilita il fatto che lei non emette inquinanti, non emette polveri, però le respira le polveri. Che consiglio si può dare, soprattutto a Milano, per esempio, molta gente va in bicicletta, o a Bologna o a Firenze?
1: Beh, penso che sarebbe opportuno che almeno alcune strade del centro, quelle un po' più strette, meno ventilate, che sono anche difficili, nel centro di Milano ce ne sono appunto, da utilizzare da parte dell'automobile o dei mezzi pubblici, siano riservate alle biciclette. Questo incentiverebbe di molto, penso, l'uso della bicicletta in una città dalle caratteristiche, come dire, pianeggiante come può essere considerata Milano, quindi penso che questo sarebbe un grosso contributo. È evidente che se una singola persona o poche persone usano questo mezzo alternativo ne pagano le conseguenze, nel senso che purtroppo respirano più inquinanti, su questo non c'è alcun dubbio.
0: E la mascherina
1: serve a ben poco, perché lei deve immaginare questi particolati, queste polveri come una sorta di gas, lei deve immaginarli in questa maniera. E immaginandolo in questo modo capisce bene che se uno deve respirare, è evidente che respirando l'aria respira anche questi gas e quindi queste polveri, per cui le mascherine non aiutano granché, aiutano forse, ecco, a eliminare quelle polveri più grossolane, quelle che possono macchiare il colletto e la camicia, ma insomma in linea di massima la concentrazione delle polveri che arriva all'albero respiratorio, che poi è quella molto fine, quella piccolissima, non viene granché alterata.
0: La ringrazio, dottor Bertolini.
1: Prego.
0: E buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. Buon

0: Adesso sappiamo che effetto fanno le micropolveri. Come si catturano ce lo dice un giovane ricercatore. Buongiorno Fabio Monforti.
1: Buongiorno Silvi.
0: Allora, in questo momento ti trovi all'Enea di Bologna.
1: Sì.
0: In un centro particolare.
1: Mi trovo al centro dell'Arcoveggio di Bologna, il principale centro di ricerca dell'Enea a Bologna.
0: E normalmente fai simulazioni e misure di emissione, diffusione e impatto di gas e particolato atmosferico. Quindi esatto. Siamo capitato su chi ha le mani in pasta. No?
1: Abbastanza, direi.
0: Ecco, e allora che cosa si misura e con quali strumenti?
1: Beh, diciamo che sostanzialmente in questo periodo ci stiamo occupando di misurare soprattutto il particolato atmosferico, quello che spesso sui giornali anche adesso viene denotato come PM10, che significa particolato atmosferico di dimensioni inferiori ai 10 micron. Perché diciamo nell'atmosfera ci sono una grossa quantità di polvere di tutte le dimensioni, ma quelle che sono più dannose per la salute umana si è dimostrato essere quelle di dimensioni inferiori ai 10 micron e sono queste che sono regolate da apposite normative.
0: Allora, essendo piccolissime, bisogna misurarle con strumenti particolari.
1: Esatto, sostanzialmente noi usiamo quelli che vengono chiamati campionatori attivi, sono sostanzialmente delle pompe che aspirano l'aria, la fanno passare attraverso un filtro o una serie di filtri, per cui riusciamo a misurare la quantità o la concentrazione di polveri nell'atmosfera. Di solito ci mettiamo in punti abbastanza critici, diciamo di fianco a una tangenziale, una strada a lunga percorrenza o se vogliamo anche in mezzo a un parco per vedere cosa arriva in mezzo a un luogo dove ci sono anche bambini o soggetti a rischio in generale.
0: E queste sono diciamo le misure.
1: Esatto.
0: La parte simulazioni del tuo lavoro che cosa riguarda?
1: Ma sostanzialmente diciamo io mi metto al computer, utilizzo dei programmi, sostanzialmente mi invento un modello, diciamo non mi invento, costruisco un modello che a partire da dati reali mi dia una stima di quanta emissione ci dovrebbe essere secondo noi in una certa strada, anche in una zona della città o in un'intera città, a volte addirittura anche in una regione, diciamo, a seconda della scala su cui gira il modello. Tenendo conto di tutte le sorgenti che possono essere il traffico, possono essere le industrie, possono essere gli aerei e le più svariate diciamo.
0: Quali sono le emittenti peggiori di particolato?
1: Beh, per quanto riguarda il particolato diciamo che il traffico soprattutto in ambiente urbano la fa da padrona, i diesel sono molto cattivi da questo punto di vista. Ed inverno c'è però comunque una notevole componente dovuta al riscaldamento urbano.
0: Allora, sembra un lavoro un po' ripetitivo descritto così. Uno fa un modello delle previsioni, delle misure e immagino controlla se combaciano le misure con le previsioni, così.
1: Siccome non combaciano mai, lì viene il non ripetitivo, diciamo.
0: Ah, ecco.
1: Capire un po' quali sono i punti forti del modello, punti forti o punti deboli, capire se le misure sono state fatte correttamente o meno e cercare di migliorare sempre di più i modelli affinché spieghino sempre più da vicino le misure. Lo scopo è semplice, in realtà l'idea è quella di utilizzare i modelli per capire se per esempio cosa succede chiudendo una strada, deviando il traffico in un altro punto, eccetera. C'è quello che viene chiamato finalità regolatorie dal punto di vista della pubblica amministrazione, quindi senza fare sperimentazione sul campo, cercare di capire che effetto avranno i provvedimenti di gestione del traffico, per esempio, sull'inquinamento, quindi se valga o meno la pena prenderli.
0: Mm-hmm. Immagino che queste decisioni poi siano prese al di fuori.
1: Noi le prendiamo noi forniamo un supporto tecnico, scientifico, diciamo, a chi poi deve prendere queste decisioni.
0: Beh, grazie Fabio Monforti. Un'ultima domanda: quanto guadagna un dottorando che fa queste ricerche?
1: Ma io sono stato fortunato, mentre facevo il dottorato ho vinto un concorso qua all'Enea che invece di darci una borsa di studio ci hanno assunto con un contratto a tempo determinato ma contratto, e quindi attualmente il mio stipendio è quello dell'ottavo livello dell'Enea, cioè siamo sui 2.300.000-2.400.000 netti al mese, con la tredicesima, cosa specifica importante.
0: Quindi un dottorando fortunato, ne abbiamo trovato uno.
1: Sì, effettivamente sì. Rispetto alla media degli stipendi, o meglio della borsa di dottorato, sì, a me è andato un po' meglio.
0: Grazie Fabio Monforti, buon lavoro.
1: Grazie anche a te.

0: Quest, lanciata nel 99 dall'Agenzia Spaziale Americana per catturare polvere di stelle nella coda di una piccola cometa, la Wild 2, l'appuntamento tra la navicella e la cometa è per il 2 gennaio 2004, avremo tempo di riparlare di Stardust e del suo appuntamento. Il nostro è per domani, per parlare di donne che fanno carriera come scienziate e forse non la fanno. Sarà ospite di Marino Siniballi negli studi di Roma una famosa esperta di statistica demografica, Rossella Palomba.
1: E prima di passare la linea a Siniballi, vi comunichiamo anche noi un altro appuntamento che è per oggi alle 17.30 presso l'Associazione Civita di Piazza Venezia 11. Il presidente del Comitato Nazionale di Bioetica Giovanni Berlinguer presenterà il suo libro Bioetica Quotidiana, edito da Giunti.
0: Per i romani soltanto, ovviamente, l'appuntamento.
1: Ringraziamo Roberto Bertollini dell'OMS, Fabio Monforti, Lauro Filipputti e Alberto Fognini e passiamo la linea a Roma.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
3: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
4: Soliti.

0: chi è che sta nell'ombra?
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Is exactly like where you are right now. Only much, much better.
3: Io non volevo scrivere. Io non volevo scrivere perché a casa mia c'è passato anche Brancati da casa mia, eh? Brancati giovane. È che io vedevo questi che poi sono andati a finire nei libri di testo che venivano a chiedere le 100 lire per mangiare. Quindi io vi dico la verità, avevo il terrore economico e l'avessi seguito, perché io sono caduta in miseria per scrivere. Ho ceduto per colpa di Citto, sempre lui. Perché una notte non ne potevo più, era morta mia madre, non riuscivo a uscire da questa fatica del lutto, che non sapevo che si chiamava così, però che era, appunto perché non lo sapevo, era terribile. E una notte ho scritto di fatti altri una poesia che era mia madre morta. Mi ho detto, l'ho presa, l'ho scritta, lui dormiva un sonno pesantissimo nel letto, io accendo la mia lucetta e scrivo questa poesia. E l'ho presa e l'ho buttato lì. La mattina Citto mi fa, che facevi stanotte? No, si è messo a guardare come fa lui. Ha visto questa poesia, è rimasto entusiasta. Dice, non lavori più con me, ma è chiuso in casa e mi ha costretto a scrivere.
4: Buongiorno, siamo alla prima puntata di uno speciale dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, che non tutti conoscono perché Goliarda Sapienza è scomparsa nel 1996 a Gaeta. E soltanto postumo, cioè qualche anno dopo, mi sembra nel 98, è stato pubblicato per la prima volta il suo romanzo più importante, L'arte della gioia. È stato pubblicato da Einaudi ed è stato molto apprezzato. Diciamo che la pubblicazione da parte di Einaudi delle opere di Goliarda Sapienza è poi proseguita con la pubblicazione di altri suoi lavori, tipo Io, Jean Gabin, oppure L'università di Re Bibbia. Comunque l'uscita dell'arte della gioia in italiano fu abbastanza sorprendente, abbastanza tardiva, perché il romanzo aveva avuto già un grosso successo in Francia, dove era stato pubblicato prima, e quindi Goliarda si impose all'editoria italiana, che l'aveva rifiutata, si impose grazie proprio ai suoi lettori. La trama dell'arte della gioia, che è un romanzo a tutto tondo, un po' come lo era la storia di Elsa Morante da un certo punto di vista, racconta praticamente tutta un'epopea siciliana, raccontando la vita di questa donna modesta, costretta in ambito siciliano, ma personaggio estremamente libera e indipendente, un po' come lo era anche Goliarda, un po' vicina anche all'immagine della madre di Goliarda, una sindacalista piuttosto importante, e comunque il personaggio di Modesta è poi vicino a tutti gli altri protagonisti dei romanzi di Goliarda Sapienza, che sono tutti autobiografici. Come sempre, gli speciali che prepariamo qui a Radio Tech & Tech si avvalgono di materiale del nostro archivio radiofonico. Buon ascolto.
5: Sua madre era un'importante sindacalista, suo padre era chiamato l'avvocato dei poveri. Lei fu una grande scrittrice, grande quanto dimenticata, oltre ad essere stata molte altre cose, per esempio attrice, per esempio drammaturga. Tornano ora i libri di Goliarda Sapienza. E di Goliarda Sapienza noi andiamo a parlare con la nostra ospite, che è un'altra scrittrice, che è Adele Cambria. Benvenuta, Adele.
6: Buonasera. più che dimenticata, direi che è stata esorcizzata Goliarda, perché Goliarda in fondo è morta abbastanza misteriosamente 2 anni fa.
7: Sì, misteriosamente perché?
6: Perché è stato ritrovato il suo corpo 2 giorni dopo in una notte d'agosto a Gaeta, nella piccola casa in cui lei andava in vacanza. Era completamente vestita con la porta aperta. E io credo che Goliarda abbia anche presentito questa morte in uno dei suoi romanzi, forse anche da una parte in questo romanzo ultimo che è appena uscito,
7: L'arte della gioia,
6: che non era mai uscito per intero.
7: E infatti è un romanzo di cui parleremo a lungo. Prima però, Adele, io vorrei che tu ci hai appena accennato alla fine della storia,
6: sì,
7: della vita di Goliarda Sapienza, però l'intera sua storia in tutto sommato è un libro in qualche modo.
6: Certo.
7: Puoi quantomeno tracciarcela?
6: Io ho avuto la fortuna di conoscere Goliarda dopo che lei pubblicò il suo primo romanzo, che si chiamava Lettera aperta, che è stato appena repubblicato da Sellerio. E non è stata una fortuna facile, perché ho letto questo libro, che era dalla parte delle bambine meridionali, assai prima che uscisse il felice libro di Elena Giannini Belotti, che era tutt'altra cosa. Il libro di Goliarda era un'autobiografia di lei bambina. Bambina straniera, diversa, insolita, ad ogni contesto sociale ovvio. Perché Goliarda è la nona figlia, è stata la nona figlia di Maria Giudice.
7: Sì.
6: Maria Giudice ha diretto Il grido del popolo, con cui collaborava Antonio Gramsci, ha avuto femminista, socialista, emancipazionista, che dalle lotte in Padania è passata alle lotte per l'occupazione delle terre in Sicilia, sempre prima del fascismo, poi è stata perseguitata dal fascismo, avanti e indietro.
7: Una madre importantissima.
6: Madre importantissima, un padre che, appunto, come tu dicevi, l'avvocato dei poveri, e lei che era del secondo matrimonio, perché figli precedenti la madre aveva avuto con un altro compagno, con cui non si era sposata per fedeltà alle sue idee socialiste. Credo che neanche con il padre di Goliarda si fosse mai sposata. E l'aveva avuta molto tardi, aveva quasi 50 anni quando nacque Goliarda. Goliarda ha vissuto questa sua diversità, perché tu puoi immaginare una bambina nata nel 1924 a Catania.
7: Sì.
6: Qual era il conformismo per le bambine siciliane dell'epoca? Lei invece non ha fatto la prima comunione, non andava a messa, ma aveva un vantaggio: andava al teatro dell'opera, andava al cinema. Per cui la sua supremazia con i compagni di scuola era che gli raccontava ogni pomeriggio, anche di sera, non c'erano orari, lei poteva andare al cinema sola o con suo padre quando finiva in studio.
7: E scelse di diventare attrice?
6: Sì, a 16 anni. Però ogni bambino si sa che è conformista, no? Così dicono i psicopedagoghi. Quindi lei si vedeva, si sentiva diversa da tutti gli altri bambini. Da una parte era lusingata, dall'altra era atterrita da questa sua differenza costante.
7: E questa ambiguità l'accompagnò a lungo?
6: Tutta la vita. È esplosa in Lettera aperta, in cui, perché io questo libro mi ha trapassato il cuore, erano gli anni prima del femminismo, 67, io sono meridionale, sono calabrese, lei siciliana, dico: ma com'è possibile? Allora è proprio una disgrazia nascere donne, perché io, nata in un contesto opposto, borghese e cattolico, avevo vissuto le stesse oppressioni che lei, da bambina meridionale, aveva vissuto in un contesto socialista, antifascista, diciamo, di eroi della libertà.
7: Senti, Goliarda Sapienza scrisse Lettera aperta tardi, relativamente tardi, aveva,
6: certo,
7: 41 anni,
6: sì,
7: lo dichiara proprio nel libro. Prima di allora che cosa aveva fatto?
6: Cioè, aveva
7: tentato
6: letto
7: la scrittura?
6: Goliarda era una che aveva letto sempre. Aveva scritto poesie che non aveva mai osato mostrare, perché lei mi raccontava un episodio che adesso il suo primo compagno, Citto Maselli, dice che era una cosa che lei fantasticava, però a me aveva tutta l'aria dell'autenticità. Una volta, a casa sua ovviamente, Terracini, Paietta erano di casa, no? Dopo guerra, lei col padre andò a prendere Pertini, uscito da Regina Celi, quindi queste erano le frequentazioni di Goliarda. La scoprì Paietta che leggeva Proust e la sgridò.
7: E perché
6: le
7: mai?
6: Le disse che sono lussi borghesi, che doveva leggerlo, certo, era libera di leggerlo, ma che non si facesse mai scoprire da un compagno.
7: E come reagì Goliarda?
6: Cancellando le sue poesie, cioè non mostrandole a nessuno.
7: E dopo quell'esordio nel 1967, scrisse moltissimo, però, anche se non tutto è stato pubblicato.
6: Lei ha scritto moltissimo, ma è stato pubblicato pochissimo in Goliarda. Goliarda scrisse questa storia in un momento di grave crisi. Lei aveva cominciato a fare l'attrice ed era stata Silvio D'Amico, il famoso critico teatrale, l'aveva considerata una promessa del teatro italiano. Aveva fatto Ersilia Dre in Pirandello.
7: Sì.
6: Improvvisamente le prese il track della scena e non riusciva più ad andare in scena, aveva paura, ma non era, era qualcosa che si poteva spiegare, perché lei altre forzature della sua educazione, educazione virtuosa, laica e antifascista, è stata costretta a fare la resistenza. Goliarda è stata riconosciuta tenente della resistenza, aveva 17 anni quando ha fatto resistenza, poi ha visto la madre impazzire, Maria Giudice, purtroppo è finita pazza. Quindi tutto questo a un certo punto è sboccato in un panico di andare in scena, quindi ha smesso, siccome si era innamorata di Francesco Maselli, il giovane regista che debuttava allora, ha lavorato con il suo compagno con cui ha vissuto 18 anni. A un certo punto anche questo matrimonio è andato in crisi. E in questa crisi è stato proprio Francesco Maselli che le ha detto: scrivi. Ed è nato Lettera Aperta.
7: L'arte della gioia ha avuto una storia più lunga, credo. È stato un libro che, lo ricordo, viene pubblicato ora integralmente da Stampa Alternativa. Ne avevamo conosciuto dei frammenti nelle edizioni Mille Lire qualche tempo fa. Ed è stato un libro, credo, a cui Goliarda Sapienza ha dedicato un'ampissima parte della sua vita.
6: 7 anni della sua vita. Nel 78 lei me l'ha fatto leggere, questo libro. Datti l'ho scritto, pesantissimo. E io l'ho trovato la Gattoparda, infatti feci un pezzetto per Il Giorno a cui collaboravo dicendo: abbiamo una Gattoparda, ma io non posseggo case editrici. Poi nella mia follia lo portai in televisione, dove c'era Vittorio Bonicelli.
7: Sì.
6: Feci una sintesi, una scaletta per uno sceneggiato, perché qual era la sfida di Goliarda con questo libro? Voglio scrivere un esempio di letteratura popolare che sia però eversiva.
7: E qual è la storia che vi viene raccontata?
6: E la storia è la storia di Modesta, che nasce nel 1900, bambina povera siciliana in un tugurio di campagna, e attraverso anche dei delitti che devo dire che sono così epicamente raccontati, perché non subito mi accorgevo, leggendo questo libro, che Modesta bruciava la mamma e la sorellina mongoloide, faceva precipitare dal terrazzo da cui osservava le stelle la madre superiora che l'aveva presa a benvolè, e così via. E lei mi diceva, quando poi io scoprivo, cioè, soprattutto all'inizio, uno stupro da parte di un padre vagabondo che torna, e poi io dicevo: ma come? Tu descrivi uno stupro e un incesto e all'inizio descrivi anche il piacere di questa bambina nelle carezze del padre. Poi naturalmente viene il sangue, il trauma, ed è diverso. Mi scandalizzavo. E poi scoprivo questi delitti, e la filosofia di Goliarda qual era? Era: quando si nasce poveri non si possono fare cerimonie.
7: Il libro venne rifiutato quando Goliarda era in vita? Dagli editori.
6: Sì, credo che ci sia una serie di lettere, perché era un libro, Vittorio Bonicelli, che era persona leale, intelligente, diceva: questo è un libro sovversivo, come ti può venire in mente che si può fare una sceneggiatura televisiva? Perché poi Modesta nella sua vita ama donne, ama uomini, ma soprattutto diventa socialista, viene delusa dal socialismo, e tutto con delle motivazioni e che sono talmente contemporanee, cioè lei per esempio scrive e descrive, racconta, non in maniera diciamo politichese, ma tutt'altro, è un romanzo, la solitudine tra i sessi,
7: sì.
6: Una cosa che è sviluppato benissimo. Un altro tema, l'ascetismo, quello che ai tempi del femminismo si chiamava l'ascetismo rosso, almeno io lo chiamai l'ascetismo rosso a proposito di Lenin, che viveva con 3 tazze di tè al giorno nel suo esilio a Londra, che impedì alla moglie di fare figli e che vietava all'amante, perché aveva la moglie l'amante, di suonare il pianoforte Chopin, perché questo lo ammolliva come rivoluzionario. Ecco, questa cosa Goliarda la percepiva benissimo nel socialismo, certo. E quindi nella, quando Modesta si innamora di un medico socialista, vengono fuori sia le viltà degli uomini, anche migliori rispetto alle donne, sia questo misticismo chiesastico. E Goliarda era sicuramente la persona, io non sono stata molto d'accordo su questa scritta romanzo anticlericale, perché riduce la prospettiva di un libro che è un'epopea, però è vero che Goliarda è la persona più sinceramente anticlericale, cosa devo dire, più aliena, più con la fobia di qualsiasi chiesa, che fosse un partito, che fosse una religione.
7: La scrittura di Goliarda,
6: scrittura Sapienza, bellissima, cioè Goliarda a pieno titolo, secondo me, si iscrive in quel filone di narrativa femminile di ispirazione meridionale, nel quale io includerei, vabbè, io non sono un critico letterario adesso, Elsa Morante, un romanzo di Dacia Maraini che è La lunga vita di Marianna Ucria, La rivelazione della Dilascia, Passaggio in ombra. Però di Goliarda questo è stato taciuto, il libro è stato respinto, il libro era pronto nel 78, ha cominciato a circolare agli editori, perché la sua prosa è rutilante, così ferace come la Sicilia, no? Così gravida di colori, di umori, di calore, di sontuosità. Ci sono questi conventi dove vengono rinchiuse fanciulle aristocratiche che hanno peccato tra virgolette, ci sono gli sciancati e i mostri un po' come in Velázquez, ci sono i patrimoni terrieri che vanno in rovina, ci sono quei fattori che nel Gattopardo poi diventano ricchi, qui invece sono degli esseri sessualmente molto disponibili, e quindi Modesta anche Carmine come l'uomo virile con cui lei ha un figlio.
7: Ecco, Adele Cambria, noi in genere in questi spazi di Mondo Libro chiediamo all'autore di leggerci un passo.
6: Purtroppo Goliarda non c'è.
7: Però abbiamo la fortuna di avere colei che è stata molto amica dell'autrice, quindi osiamo chiedere a te se credi di leggerci qualche parola dall'Arte della Gioia.
6: Pensa che io andavo anche a lezione di dizione di Goliarda, da Goliarda.
7: Quale passo scegli?
6: La conclusione, perché Goliarda credeva nella gioia, nonostante la sua vita non sia stata certo fortunata nel senso convenzionale, era una persona che credeva nella gioia come arte da conquistare con l'esercizio, così come la scrittura, le diceva, è un'arte da conquistare.
7: Ascoltiamo.
6: E queste sono le righe finali del romanzo, quando Modesta, ormai quasi settantenne, trova un amore che sarà quello definitivo con un coetaneo. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale, di sfidare il tempo in due, di essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo pesante e lieve e mi prende, come fa ora, o mi bacia fra le gambe, proprio come Tuzzo era il suo primo innamorato a 16 anni, faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi, Modesta? No. Pensi? Sì. Racconta, Modesta, racconta. E così si chiude questo libro che lei cominciò a scrivere come primo appunto, infatti c'è la data, nel 1967, e concluse nel 1976.
7: Il libro, lo ricordiamo, è L'arte della gioia, che è stato pubblicato da Stampa Alternativa in questi giorni. Buon pomeriggio e grazie soprattutto ad Adele Cambria.
6: Grazie.
8: Il terzo anello. Damasco.
9: Buonasera, benvenuti a Damasco, io sono Gloria Origi, filosofa emigrata a Parigi ormai da molti anni, ma anche scrittrice da poco, e oggi vi voglio parlare di un libro che mi ha effettivamente illuminata sulla via di Damasco, un libro che non è bello, almeno non completamente bello, di una scrittrice che si chiama Goliarda Sapienza. Il libro si intitola L'arte della gioia, un libro che ebbe una storia estremamente sofferta e complicata per vedere la luce in Italia, e che poi fu lanciato pochissimi anni fa, nel 2007, dal successo che ebbe l'edizione francese. I primi a tradurlo furono i tedeschi e poi i francesi, e in Francia divenne un hit, un libro amatissimo soprattutto dalle lettrici, e di qui la riedizione, questa volta molto più curata e critica, che Einaudi fece quest'anno. Quindi parleremo di Goliarda, parleremo della sua Modesta, che è la protagonista di questo romanzo complesso, corale e diciamo impreciso in tante cose, anche linguisticamente, ma di grande potenza, che sicuramente per chi l'ha letto, insomma, è un'esperienza di lettura molto particolare.

0: Certo, quel prepararsi del corpo e della mente all'impresa più segreta e rischiosa che l'essere umano possa affrontare, come poteva non fare apparire a lungo andare tutto il resto inutile e senza interesse? Quando il momento si annunciò con un colpo rovente che dallo stomaco spingeva verso il basso, lacerando i fianchi, i reni, l'intestino, capì che doveva svegliarsi da quell'imbambolimento e lottare. Non era soltanto una fatica, come aveva pensato. Era una lotta a morte che si scatenava dentro, come se il corpo, prima integro, si fosse diviso in due e una parte lottasse per mangiarsi l'altra.
1: Allora, questo è un libro estremamente carnale, è un libro dove c'è morte, dove c'è violenza, c'è sesso, c'è parto, un libro carnale ed estremamente femminile. Goliarda Sapienza è stato un personaggio molto particolare nella cultura italiana, una donna figlia di socialisti siciliani, da cui il nome Goliardia, che è un nome appunto volutamente antireligioso e avanguardistico, una donna che nacque dall'unione di una madre e un padre che decisero per ragioni ideologiche di non sposarsi mai, anche se ebbero 8 figli, in cui si respira la libertà sia dell'ambiente in cui Goliarda nacque e crebbe, e anche la libertà che poi fu la libertà di tutta la sua vita. Una donna, Goliarda Sapienza, poi fece la sua, diciamo, carriera con molti alti e bassi a Roma, fu attrice con Visconti, mise insieme dei laboratori di teatro, ebbe esperienze personali anche estremamente difficili, dure, di malattia mentale, di ricoveri psichiatrici, di prigione, perché per mantenersi a un certo punto rubò dei gioielli a casa di una sua amica e forse ex amante, e li rivendette a Milano, dove fu arrestata e passò anni nel carcere di Rebibbia, esperienza che poi descrisse in un altro romanzo, appunto sulla scuola di Rebibbia. Quasi avesse voluto rubare quei gioielli per conoscere quell'esperienza della prigione, che poi descrive anche nel libro L'arte della gioia. Quasi appunto, come capita spesso in autori di questa intensità, quasi appunto che la vita propria diventa il laboratorio della propria scrittura. Il libro L'arte della gioia è chiaramente un libro in cui si mescola la sua vita e la vita di questa protagonista modesta, che nasce il 1 gennaio del 1900 e quindi nasce 24 anni prima di Goliarda, che Goliarda nasce nel 1924, e percorre tutta la storia d'Italia fino a ben dopo il dopoguerra. Goliarda iniziò a scrivere il libro nel 1967 e la storia di Modesta, della protagonista, arriva fino all'inizio degli anni 70. È un libro corale con una incredibile quantità di personaggi e con anche i legami con la storia d'Italia, ma un libro che non è classificabile. Forse per questo subì così tanti rifiuti prima di essere pubblicato, poi di questo parleremo più avanti. La cosa che mi interessa all'inizio subito sottolineare è proprio l'aspetto carnale di questo libro, il cercare nella scrittura proprio l'esperienza intima, sofferta, femminile del corpo.

Ecco, bentornati a Damasco, siamo qui con Goliarda Sapienza, con il libro di Goliarda Sapienza, L'arte della gioia. Io sono Gloria Origi e questo libro è una appunto delle mie letture degli ultimi anni, diciamo che mi è più marcata. Dicevo appunto non tanto per la qualità letteraria, perché è un libro molto misto, un libro che ha momenti estremamente lirici, ha momenti da feuilleton, ha momenti politici.

0: Ammettere dopo l'uscita e il successo anche in Italia di questo libro, che è venuto, come dire, postumo, perché Goliarda Sapienza morì senza vedere il libro pubblicato nel 1996, e proprio l'aspetto corale. Dobbiamo dirci che in fondo i due grandi libri corali della letteratura italiana del Novecento sono libri di donne. Sono sicuramente La storia di Elsa Morante e L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Questo, da un lato, essendo anch'io una scrittrice donna, mi fa molto piacere, e insieme mi fa sorridere pensando come questi due libri entrambi ebbero una critica estremamente dura e violenta, e come se si trattasse di libri inaccettabili perché non erano classificabili né politicamente e né come genere letterario. La storia ebbe critiche violente alla sua pubblicazione. Ricordiamo tra le critiche quella di Pasolini, che fece poi rompere i rapporti tra Pasolini e Elsa Morante, per varie ragioni. Uno, perché appunto per il sentimentalismo, il fatto che si parlasse in modo così estremo di sentimenti sembrava inaccettabile, probabilmente a un tipo di critica letteraria molto più concentrata sul valore ideologico di un libro, e anche forse per la impossibilità di classificare politicamente probabilmente il libro Amorante. Goliarda ebbe una vicenda molto più sfortunata, perché i critici più duri furono proprio gli editori, che rifiutarono il manoscritto per tanti tanti anni. Il manoscritto girò per più di 10 anni da vari editori e ricevette rifiuti continui. Fu poi pubblicato a sue spese da Angelo Pellegrino, che cura anche la nuova edizione che Einaudi ha fatto, e girò pochissimo. Per una piccola casa editrice, Angelo Pellegrino lo pubblicò per stampa alternativa, e il libro ebbe pochissimo successo alla sua uscita. Ma ritorneremo sulla storia di questo libro, che dice molto, insomma, anche sulla difficoltà della critica italiana ad accettare chi non si lascia classificare.
1: La città insegnava. Quel potere di cupole maestose, di palazzi e torri rapaci appena ingentiliti da trine di cancelli sdegnosi, sbarrava il passo al formicolio miserabile che si dissanguava a servire e sorridere, ricordando a tutti, ricchi e poveri, di accumulare denaro per combattere la paura della morte. Una parola che in realtà non è più paurosa della parola malattia, schiavitù, tortura. Non mi sarei più confrontata con la morte, con quel traguardo che, non più temuto, fa eterna ogni ora goduta pienamente. Ma bisognava essere liberi, approfittare di ogni attimo, sperimentare ogni passo di quella passeggiata che chiamiamo vita.

0: La posizione è giusta. Bene si presenta. Grida e spingi, così ce la fai. Chi ce la fa? Quell'onda di dolore trascinante. Doveva seguire quell'onda. Il suo corpo lottava con l'altro corpo che, come un masso di ferro, batteva al muro della pancia per uscire. Era lì il nemico, in quel masso che batteva per uscire dalla prigione e vivere a costo di lacerare, distruggere il suo corpo che, anche se preparato, non ce la faceva a espellere quel nemico per non soccombere. Ecco, brava, così. Non dimenandoti da tutte le parti, ma spingendo verso il basso, così l'aiuti e t'aiuti. Sì, doveva spingerlo a uscire, quell'estraneo già forte di una sua volontà di vita autonoma. Lo sentiva che era deciso a vivere a costo di uccidere. E con un'ultima spinta, che dalle spalle la percorse fino a tagliare con un colpo secco il basso ventre e le cosce, lo sentì cadere da sé con un tonfo muto, nel vuoto. No, l'avevano afferrato. Mani lo alzavano, lo sbattevano contro il chiarore lattiginoso della finestra. Doveva essere l'alba. Gli uccelli urlavano. Sempre all'alba urlano gli uccelli. E anche lì, sbattuto fra quelle mani, grida uscivano da quella parte mutilata del suo corpo affaticato. Perché gridava così? Piangeva per la sua vita conquistata? O perché, nel segreto di quell'atto carnale, quell'essere sapeva di aver quasi ucciso per la sua vita? Solo il mio corpo e il suo sapevano il significato segreto di quella lotta mortale e senza ostilità, ognuno per la propria vita.
1: A differenza di Ida Ramundo, protagonista della storia della Morante, altro grande romanzo corale della letteratura italiana, Modesta, protagonista dell'Arte della Gioia di Goliarda Sapienza, è qualcuna che la storia la batte, la vince. Ida Ramundo è la sconfitta della storia, è questa donna timida, paurosa, malata, che si trova a subire la storia della guerra, perde i due suoi figli e finisce in manicomio. Quindi la sconfitta dell'individuo, della piccola persona davanti all'enorme scorrere degli eventi sopra di noi. E il libro di Goliarda Sapienza, appunto nella sua imperfezione, ha però qualcosa di liberatorio invece di una donna che vince su tutto, che vince sulla morte, che è disposta a uccidere per andare avanti, che la storia la controlla, la crea e la domina. La storia di Modesta comincia con l'uccisione di sua madre e sua sorella, l'uccisione appena dopo di una suora che l'ha accolta in convento, tutto questo per riuscire ad andare avanti, tra l'altro in una esplosione di libido profonda, di libido per la vita che è lotta e che è violenza per appropriarsi alla propria vita, cosa che è così evidente in questi pezzi, in questi brani che avete appena sentito, sul parto, in cui Goliarda descrive il parto di Modesta, lei che avrebbe voluto avere figli ma che non ebbe mai figli, lo descrive con una precisione, però con un'empatia, perché ho l'esperienza di due corpi che lottano per la loro sopravvivenza, il bambino che deve uscire e la madre, e che lottano in un misto di dolore, di piacere, di emozioni estreme e di accaparrarsi la vita uno dell'altro. Quella descrizione è il succo di tutto il romanzo, di questa libido che porta avanti l'esistenza a qualsiasi prezzo. Il libro di Goliarda straborda dovunque, è un libro strabordante, è un libro esagerato, i personaggi non sono credibili, le esperienze sono troppe e anche i personaggi forse sono troppi, ma è un libro che mette addosso un enorme senso di rivincita, di libertà, un enorme senso di possibilità dell'esistenza che spesso la letteratura italiana non ha. La letteratura italiana è una letteratura in realtà molto pessimista, e questo senso di liberazione io l'ho trovato soltanto in questo romanzo.
2: Porterà proprio sulla cabina. Ora ci sei sul tuo ascensore?

0: Io, che con Jean Gabin ho imparato ad amare le donne, mi trovo ora con la fotografia di Margaret Thatcher davanti. Sul giornale, ben inteso, che da buona cittadina post-rivoluzione francese compro tutte le mattine. E comincio a pensare che qualcosa non è andato per il verso giusto in questi ultimi 30 anni di democrazia. Jean Gabin non sapeva niente di Lady di Ferro, donne poliziotto, soldate e culturiste. I suoi occhi azzurri, di Jean intendo, sognavano una donna che fosse come un fiume, un grande fiume languido e vertiginoso che andava a nutrire con le sue acque limpide il mare.
1: E ci crediate o no, la musica che ha fatto da sottofondo a questa lettura di Dario Zonta è eseguita da un gruppo che si chiama i Gabin. E il pezzo si chiama Doo Wop Doo Wop Doo Wop. Era una curiosità che vi abbiamo proposto, ma queste erano le prime righe di un libro,
0: che ci crediate o no, si intitola Io Jean Gabin ed è un libro di Goliard Sapienza, l'autrice dell'Arte della Gioia, L'Arte della Gioia, un libro postumo che è stato editato da Einaudi, che ha riscontrato un grandissimo successo e ha fatto scoprire questa grande scrittrice Goliard Sapienza, e ora oggi Einaudi pubblica questo ulteriore lavoro, Jean Gabin. C'è in copertina meraviglioso Jean Gabin con questi suoi occhi azzurri che veramente abbracciano e sono potentissimi.
1: Nell'angelo del male, vero?
0: Esatto, credo. Mi sembra che
1: sì, la Betty Man, che in italiano si intitolato L'angelo del male.
0: E per parlare di questo libro, ma soprattutto direi del mito di Jean Gabin, di come arrivò in Italia e andò a intrecciarsi nella vita, nella biografia di Goliard Sapienza, abbiamo chiamato Angelo Pellegrino. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Angelo Pellegrino, che ha scritto la postfazione e che ha molti titoli, direi, per parlare di Goliard Sapienza e di questo suo libro particolare. È un oggetto particolare che desta subito curiosità, perché non è immediatamente definibile e afferrabile. Cosa c'entra Jean Gabin con Goliard Sapienza?
2: Beh, in qualche modo è detto da lei stessa nel suo romanzo. Goliarda, la bambina, viveva in una famiglia molto particolare, diremmo oggi alternativa, soprattutto al regime fascista. Era stata cacciata dalle scuole, insomma, anzi il padre l'era ritirata perché era insopportabile la pressione che si esercitava su questa bambina, che era figlia di socialisti rivoluzionari. E trovò in questa figura Jean Gabin un eroe delle sue idee. Lo fu per molti giovani antifascisti del tempo, questa figura di attore davvero fuori da molte regole, che ostentava una carica libertaria formidabile insieme a un romanticismo magari non tanto nobile, perché i film spesso erano film di cassetta, anche se oggi sono rivalutati, e anche ben ingegneri di quegli anni. Certo che Goliard trovò nel cinema Mirone di Catania, un piccolo pidocchietto appunto di provincia del tempo, in questa periferia lontana dall'Europa, e trovò un'alternativa, una salvezza, insomma.
1: Tra l'altro,
2: per questo grandissimo attore.
1: Tra l'altro, se ho letto bene la sua postfazione, Angelo Pellegrino, Goliard veniva mandata tutti i pomeriggi in questo cinema, così almeno i genitori sapevano dove era, sostanzialmente.
2: Sì, non solo, ma spesso la sua casa, che era un'oasi dell'antifascismo a Catania, frequentata anche da Brancati in quel tempo, veniva spesso presa di mira da squadracce fasciste che entravano, sfondavano porte, buttavano giù libri, sfasciavano le poltrone. Insomma, la famiglia era gravemente perseguitata, e spesso proprio per mettere a riparo questa bambina la mandavano al cinema, comunque al teatro, dove lei si è formata, poi è diventata attrice, e spesso la mettevano fuori nel balcone, chiudevano le tende e aspettavano che tutto finisse. Certe mattine, ma ovviamente si è svegliata all'alba, piccola, sul balcone, perché ancora i fratelli non osavano aprire la porta finestra e farla rientrare, insomma.
1: erano, e quindi in un mondo così duro il cinema era naturalmente una specie di realtà alternativa, non tanto un mondo di evasione quanto un mondo dove cercare degli eroi, dei punti di riferimento.
2: Alternativa pure. Poi c'è anche bene questo eroe del fronte popolare,
1: certo, cioè, certo.
2: Questa esperienza politica francese così seguita dagli antifascisti, soprattutto a chi aveva visto il tradimento del comunismo, lo stalinismo, insomma, si cercavano altri ideali, insomma, altre alternative.
1: Pellegrino, ascoltiamo insieme una clip di un film di Gabin di quegli anni.
2: Sì.
1: Un film che sicuramente Goliarda avrà visto al cinema in quegli anni lì, Alba Tragica, poi continuiamo a parlarne.
3: Sì, può sembrare una cosa idiota, ma è quello che si chiama rimorso. E allora poco a poco non si pensa che a questo. E così io ho cercato. Voi non potete sapere quanto ho cercato, ma quando l'ho vista, tutto il ritratto di sua madre, bella, con gli stessi occhi verdi, occhi meravigliosi, un po' cangianti.
4: Ma questo è un romanzo.
3: Un romanzo. Comune ma vero. Il mondo è molto grande. Le strade diverse, ma ci si ritrova. Voi capite che era mio dovere di intervenire.
4: Tuo dovere. Tuo dovere.
3: E che cosa vi chiedo? Io non vi chiedo che la felicità di mia nipote. È un sentimento naturalissimo. Ebbene, francamente, non credo che possa essere felice con voi.
4: Sei straordinario. Ti giuro, non c'è altra parola. Sei straordinario. Lo zio. Lo zio. Lo zio. Ah, che affetto. Scaccia una disgraziata e 15 anni dopo, 20 anni dopo, ecco, torna delicatamente in punta di piedi. Le lacrime agli occhi a far che cosa? A predicar la morale. La morale. Ti confesso che è stomachevole. Senti. Voglio dirti una cosa. Io pure sono un orfano. Ma sta sicuro che se mio zio mi raccontasse una storia simile, gli direi due paroline come si deve.
0: Angelo Pellegrino, oltre al Gabin inteso come icona anarchica e socialista di cui abbiamo parlato adesso, c'era anche un altro elemento che poteva e sicuramente incuriosiva Goliarda Sapienza, ovvero era il milieu, l'ambiente in cui Jean Gabin, il personaggio di Jean Gabin, ambientava appunto i suoi personaggi come in Pepe Le Moucou, cioè c'era qualcosa che le ricordava il suo di ambiente.
2: Sì, senza alcun dubbio, intanto l'identificazione con la Casbah d'Algeri che faceva, pensando alla sua Casbah, la Casbah catanese, la Casbah di San Berillo, era un ambiente veramente impressionante per varietà di vita, di costumi, libertinaggio, coraggio, però furfanteria, insomma, c'era di tutto, infatti talmente malfamato San Berillo che poi si prese a pretesto questa sua cattiva fama per sventrarlo, per fare un risanamento malinconico e doloso, perché per quasi un'edilizia senza fine. Ma senza dubbio Goliarda Sapienza vedeva in Pepe Le Moucou, insomma, questo bandito che perseguitato, insomma, con il quale era facile identificarsi. La sua famiglia, lei stessa, erano perseguitati tutti i giorni dai fascisti.
1: Ecco, è una Catania che naturalmente non esiste più e ci fa piacere, per salutarla, Pellegrino, leggerle questo messaggio di una nostra ascoltatrice Elisabeth, che scrive: il cinema Mirone, cinema storico qui a Catania, ha chiuso i battenti qualche anno fa in periodo di crisi cinematografica. Sig, un sospiro. Leggete, cercate questo libro di Goliarda Sapienza, Io Jean Gabin, edito da Einaudi, è veramente un oggetto letterario particolare, un pezzo di memoria di un'Italia che vale la pena forse di ricordare. Noi ringraziamo molto Angelo Pellegrino.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
2: Il ponte è malato e il fiume in piena sta lì lì per portarselo via. Ma resiste il ponte, raccogliendo le ultime forze sotto i grandi archi. Passa tanta gente e non vuole coinvolgere nessuno nel suo crollo. Parlo del ponte.
3: Ma no!
2: Ma sì! A notte alta, quando sarà tutto solo, cederà alla stanchezza e riposerà in fondo all'acqua. Ma adesso non può. Passa il tram con gli operai, i bambini tornano da scuola. Ecco, ora non c'è nessuno. Questo è il momento per il ponte di lasciarsi andare con la corrente.
3: Ma sì! Sì.
2: Ma no!
3: Perché?
2: Un uomo tutto solo sta attraversando il ponte deserto. A metà si ferma, si affaccia alla spalletta e guarda il fiume gonfio. L'acqua l'attira e lo respinge. Il ponte soffre, si sbriciola un po' qua e là, ma tiene duro. Resiste alla corrente per salvare quell'uomo che vuole uccidersi.
3: Ma no!
2: Ma sì. Ore di lotta silenziosa. Il ponte resiste alla corrente. L'uomo lotta con se stesso. All'alba, con la luce, torna la speranza. L'uomo si decide ad andarsene. Appena sulla riva, il ponte crolla prima che passi l'autobus delle sei.
4: Questa storia sarebbe molto commovente se...
3: Se?
4: Se l'uomo non fosse l'ingegnere che ha costruito il ponte.
5: Ma allora, tutto è relativo.
4: Ma è relativo che quello che diciamo che tutto è relativo?
6: Ma
4: è venuto pure tu.
6: Ma

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: cari amici, eccomi qua. Sarò il tutto vostro per 2 minuti, Orazio Orlando.
1: C'è sta il maestro è Elvio Monti, ma il maestro Elvio Monti era un signore, una persona per bene, per carità, e poi suona, non parla, quindi non mi dà fastidio, è una persona, è vero, maestro, grazie. Vabbè, noi cominciamo col maestro Elvio Monti, perché qua prima che si scatena l'Amuino, 48, quella arriva, quei tre, Sandra, Armando e Angiolina, ma quelli sono così invadenti che io capito, io con le mie mani, io... Insomma, io con le mie mani l'ho introdotto in questa trasmissione che è mia, voi capite? Voi capite? Mi piglierei a schiaffi quando ci penso. Non avete idea. Pensare che doveva essere un programma perfetto, mannaggia morte. Insomma, quelli mi strumentalizzano, quei tre. Permettetemi adesso che non ci sono, che io vorrei sussurrarvi il meglio di me stesso. Che sono i miei soprappensieri. Credetemi che sono veramente una cosa fina. Sono i soprappensieri di Orlando. Maestro, per piacere, mettete che la bella canzone, come si chiama? Quisquiglia, come si chiama? No, una cosa piccerella. Dettagli. Grazie. Sentite quanto sono belle. Sono una bellezza, i soprappensieri. Quella canzone è bella. Dunque, i soprappensieri di Orlando. Quando le mamme entrano in agitazione, non vuol dire che scioperano, vuol dire che sono in pensiero per voi. Mi soffierò in un fazzoletto di carta quando avrò il naso di plastica. Il Duomo di Milano gocciola verso l'alto. Un popolo con una così grande varietà di aperitivi come il nostro rischia di morire d'appetito. Non c'è mai uno sciopero dei postini contro le lettere anonime. Tempo passa, i rivoluzionari ingrassano, i vini invecchiano, le automobili si deprezzano, le aureole arrugginiscono. Un cretino può scrivere un saggio, ma non viceversa. Dicono che una frase, quando viene tagliata dalle forbici della censura, continui a vivere.

0: Come sono belli, mamma mia, che bellezza. Ma questi sono meravigliosi. Non mi pare. Scusate. Maestro, pure voi, non sorrise, niente. Voi state là al pianoforte, non mi dite niente. Ma perché non vi è piaciuto? No. Allora vi volete beccare la prosa del signor Marchesi con la connivenza di Merli, Bandini e Quinterno? Voi non meritate di più. Vabbè, allora, dove sta sto copione mezzogiorno? Tanto è bello. Nell'intento, cominciamo, vabbè. Allora, nell'intento di migliorare il tono del programma, tutto è relativo... Mi sono recato in Inghilterra, da cui sono tornato testé.
1: Oh, Sandro, how are you? I love you. How you go? Quando parlo, sembra una palla in bocca.
2: Giurato, ma è vero che l'Inghilterra è brutta, ci fa freddo, si mangia male? È vero?
0: Ma che? No. Se anche fosse, sai che ti dico?
2: No.
0: Avessimo noi quello che hanno gli inglesi.
3: Le sterline.
0: Ma che sterline? Ma sei cafone. L'educazione, il rispetto reciproco, la signorilità.
2: Ah, sì?
0: Come no? Là sono signori, ma tutti signori, capisci? Tu passi vicino a uno spazzino, è un signore.
3: Gentleman.
0: Sono tutti gentleman.
2: Come sono le donne in Inghilterra?
3: Le donne, come sono?
0: Sono donne. Di soldi.
3: Bella risposta. Le donne sono donne.
0: Quanti ignoranti volgari?
2: Una domanda.
0: Le donne sono donne.
3: Ignoranti volgari, come sono le donne?
0: Le donne sono donne, ecco. Nessuno là le guarda, ognuno cammina per conto proprio. Ma la trasmissione, cari, viene funzionare, ma sei pazza. Allude questo.
3: Ma che hai capito?
0: Ognuno si fa gli affari suoi, hai capito? Perciò sono signori. Nessuno si permette di disturbarle, di fermarle, come facciamo noi, come da noi. Voi.
3: Sono freddi.
0: Sono freddi, sono ben educati.
3: Gentlemen.
0: Sì, sono gentlemen. Sai che per uno che ha in giro la moglie, la figlia, la sorella, è una tranquillità.
4: Certo che qui da noi una donna non può uscire sola a una certa ora.
0: A una certa ora? Ma nemmeno in pieno giorno. Una donna solo, un po' piacente, non può proprio uscire.
4: Io non potrei uscire,
0: no, niente, no, tu, vabbè, tu proprio niente, tu chiusa.
2: Ma una certa ora.
0: Non puoi proprio uscire, perché sei una tale bellezza.
4: Questo mamma volevo dire io, volevo sottolineare.
0: Sì, proprio bella, vabbè,
3: allora, Angelina non può uscire,
0: No, vabbè, ma invece là, la gente come Angelina, le donne come Angelina, così belle, con questi begli occhi, eccetera, eccetera, là invece, niente, possono uscire quando vogliono. È un paese, un popolo.
2: Sì, ma e se c'è qualcuno che le dà fastidio?
0: Puoi stare sicuro che è un italiano.
3: Senti, lei che fa in questo caso?
0: Che fa? Si rivolge a una guardia e dice: signor guardia, questo italiano mi dà fastidio.
3: Proprio così gli dice. Sì. Signor guardia,
0: questo italiano mi ha dato fastidio. E l'arrestano.
3: Te credo. Ecco. Signor guardia, questo detto che arresta.
0: Angeli, tu hai una sorella?
4: Io sì, certo.
0: Tua sorella, bella come te, potrebbe girare a qualunque ora per Londra in maxi, in mini, in pantaloni, come le pare. E nessuno le darebbe fastidio. Ma dove sta quella?
3: Chi è? Qua?
0: Maronna. Quello.
3: Chi è? Quella che passa, quella ragazza che passa.
0: Maronna, che femmina.
4: Maronna mia. Ma quella è mia sorella,
0: Maronna mia, quanto è bella. Quanto si buona.
4: Ragazzi, ma quella è mia sorella.
0: Che me ne importa a me, Angeli. Maronna mia, che se mi fa morire.
3: Quanto sei inglese.

0: a Sor Fregnone.
1: Sapete qual è il film che vorrei vedere e che purtroppo non vedrò mai?
2: Uffa, questa storia dei film che ti piacerebbe vedere sta diventando una mania.
1: No, è solo una curiosità insoddisfatta.
3: Ad ogni modo, Orazio, dici, qual è il film che ti piacerebbe vedere?
4: Pinocchio.
5: Pinocchio? Ma l'hanno fatto già un sacco di volte, c'è stato Pinocchio di Walt Disney.
3: Sì, e in televisione il Pinocchio di Comencini.
2: Con Manfredi nella parte di Geppetto e Andrea Balestra nella parte di Pinocchio, ho visto pure io.
4: Pinocchio che vorrei vedere io, è tutto diverso.
5: La solita dissacrazione dei testi classici.
3: Ragazzi, vogliamo cominciare sì o no? Poi dicono che le donne sono perdite tempo.
4: Regia, per favore, un sottofondo da favola.

0: Pinocchio, un film secondo Orazio Orlando.
1: Mastro Geppetto in una fredda notte d'inverno decide di trasformare un tronchetto di legno in un burattino
2: che si chiamerà Pinocchio.
3: Fin qui collodi.
1: Zitta per piacere, fa un freddo cane.
3: Cane.
1: La goccia che pende dalla punta del naso di Geppetto è una pallina di ghiaccio.
2: Brrr. Le mani del vecchietto tremano. Brrr. Ma Geppetto ha deciso di fare il suo burattino a tutti i costi.
3: Io sto aspettando la domanda.
1: Fuori la neve, alta già 3 metri, continua a cadere.
4: Nel caminetto solo un po' di braccia se vi spetta.
5: Fate venire, detto pure a me.
1: Il Geppetto con le mani rattrappite dal gran cielo afferra martello e scalpello e comincia.
3: Senti.
1: Che c'è?
3: Hanno bussato.
1: Ma nessuno. E Mastro Geppetto che con le mani insensibili dal freddo sta scolpendo il tronchetto di legno per creare Pinocchio.
4: Toc toc toc. Ecco la testa rotonda.
2: Toc toc toc. Ecco le orecchie.
1: Toc toc toc. Il naso un po' lungo e qui Geppetto si ferma.
3: Toc toc toc, e come mai?
1: Brrr, ha un brivido. Si sente le ossa di vetro, i piedi di piombo, la spina dorsale di ghiaccio.
2: Eppure continua. Ecco gli occhietti.
4: Toc toc toc, ecco la boccuccia spiritosa.
1: Geppetto ansima dall'emozione. Ogni suo respiro provoca una nuvola di nebbia.
4: In quella stanza ci sono... ci sono... 20 gradi sotto zero.
5: Ma con 20 gradi sotto zero Geppetto sarebbe già morto.
1: Ci manca poco, sta morendo. Sì, sta morendo, però il vecchietto va avanti.
5: Morendo,
1: sì,
5: cammina morendo.
1: Sì, cammina morendo. Ecco, e fa le gambine.
2: E fa le braccette.
4: E fa le manine, i piedini.
1: Pinocchio è pronto. Geppetto si commuove, le lacrime si morendo sempre, le lacrime sulle sue guance si fermano a metà trasformate in ghiaccioli.
4: Come le gocce.
1: Pinocchio è pronto, ma nudo.
5: Chissà che freddo che c'ha pure lui.
1: No, lui è di legno.
2: Il buon Geppetto gli fa un bel vestitino di carta.
4: Lo guarda soddisfatto e lo bacia.
1: E infine...
5: Ma il cappello a bandezzucchi.
1: No, lo piglia e lo sbatte nel cammino così si riscalda un po' con quello pocherello. Ecco, questo è il film che io vorrei vedere.
4: Anche noi!

0: Allora,
1: e adesso che c'è il mio angolo della donna?
0: Veramente io, Sandro e Armando, dopo una consultazione democratica, l'abbiamo abolito.
1: Come? Una consultazione democratica senza di me.
2: Ti rappresentavo io.
1: No, mi dispiace, no. L'angolo della donna non si taglia. L'angolo. E poi perché? Perché, scusate,
3: Angioli Carmada.
0: L'angolo della donna non si taglia. Tu devi capire che questa continua apologia della donna fatta da te, che sei donna, può sembrare tendenziosa.
1: Allora fatela voi l'apologia della donna.
4: Sarebbe fasulla.
1: Guardate, sentite, vi prometto che stavolta non farò l'elogio della donna. Anzi, ne parlerò male.
0: Ah, brava, una buona idea.
4: Fratello eccezionale.
1: Sì, però parlerò male di quel tipo di donna per colpa della quale noi donne finiamo per andarci di mezzo.
2: Cioè?
1: La complessata.
0: Complessata.
1: Sì, quella che vuole che l'uomo veda in lei solo il sesso, come questa qui.
0: Sesso.
3: Mamma mia.
5: L'angolo della donna. La donna sulla difensiva.
6: È permesso?
4: Avanti! Sarebbe lei la dattilografo, eh? Bene, prego, chiuda la porta.
6: Sì, io la chiudo. Ma l'avverso che con me non c'è niente da fare.
4: Cosa dice?
6: Vada là che ha capito benissimo.
4: Ma io no, in ogni modo, segga.
6: Guardi che ha sbagliato strada.
4: In che senso?
6: Io sulle sue ginocchia non mi siedo.
4: Ma io non ho detto questo.
6: Ma l'ha pensato, l'ha buttata là se andava. Insomma, cosa dovrei fare?
4: Un po' di tutto.
6: Specifichi.
4: Tutto quello che fanno le altre segretarie.
6: No, io non sono come quelle altre. Io stenografo, tengo la corrispondenza e basta.
4: E la macchina?
6: Non ci vengo.
4: Dove?
6: In macchina con lei.
4: Ma io parlo della macchina da scrivere, di questa, se ne intende.
6: Mi intendo di queste cose e di niente altro.
4: Meno male, guardi che il nastro non è a posto, è fuori.
6: È una cosa che non la riguarda, i nastri miei ci penso io, va bene?
4: Il nastro della macchina non è quello che c'è in testa, questo qui. Ecco fatto, si accomodi. Allora, cominciamo con le calze di seta.
6: Mi dispiace, a me le calze di seta non interessano.
4: Ma interessano a me, interessano la mia ditta. Io ci vivo con le calze di seta, le vendo, per favore scriva.
6: E non mi guardi nella scollatura.
4: Signorina, pensavo a ben altre cose.
6: Sì, lo so, alle gambe. Sono diritte, ma sono affari miei, non la riguardano.
4: Senta, ringrazio Dio che per il momento non ci sono altre dattilografe in giro. Scriva, scriva. Stai calmo, Beppe. Oh... ditta Brambilla, calzificio Varese, data eccetera, vi confermo la spedizione di 150 paia di calze di seta mille aghi oro di trama finissima con cucitura doppio rinforzo al calcagno e alla punta.
6: È inutile che me le descriva minutamente le sue calze, tanto io non le voglio, chiaro?
4: Ma chi gliele vuole dare?
6: Magari le prendessi.
4: Insomma, basta. Lei mi fa perdere la testa.
6: Sì, ma non mi commuove.
4: Mi sta rovinando la mattinata. Con lei non si combina nulla.
6: Era sicuro di combinare? Ne è cascato male. Io sono una ragazza seria.
4: Mi faccia vedere.
6: Non mi guardi la scollatura.
4: Dove va?
6: Sto qua.
4: Vengo qua, scriva.
6: Detti.
4: Ecco. Doppio rinforzo alla punta e al calcagno virgola per i termini stabiliti. Avanti. Nella speranza di poterla incontrare quanto prima.
6: Sì, domani.
4: A Parigi.
6: Non ci vengo.
4: Guardi che sbaglia.
6: Non sbaglia per niente, io so come devo comportarmi, sa?
4: Ma no, sbaglia, ha scritto Paritti, corega. Le confermo tutta la mia simpatia.
6: Sa quanto me ne importa.
4: Affezionatissimo Roberto Rossi, scriva sotto l'indirizzo.
6: Mi spiace, io il mio indirizzo non glielo do.
4: Ma chi ce lo chiede? Il mio indirizzo deve scrivere.
6: Non mi interessa, a casa sua non ci verrò mai, ha capito? Anzi, sa cosa le dico? Che ho capito l'aria che tira e me ne vado.
4: Se ne vada sulla forca!
6: Le piacerebbe per mettersi sotto a guardarsi le mie gambe?
4: Via, è licenziata!
1: Lo sapevo, tutti così! Se non ci stai si licenziano subito! Porca!

0: scusa, Orazio, tu anelli sul serio di realizzare con questo anelli?
1: Anelli sul serio
0: a realizzare con questo Tutto Relativo un programma veramente perfetto?
2: È quello che sto tentando, nonostante voi.
3: Grazie, sei troppo gentile.
0: Allora, Orazio, tieni presente che la perfezione comprende tutto il cosmo, ecco.
2: Il cosmo è che? Ah, squadra americana nella quale Chinaglia giocherà d'estate.
1: Il cosmo, l'universo. Sandro ti sta dicendo che per ottenere la perfezione devi guardare all'universale e non al particolare.
3: Capito?
2: No, e me ne vanto.
0: Senti, scusa, Armando, gliela vogliamo buttare là in spiccioli?
4: Ricordati che gli spiccioli non si trovano più.
0: È vero.
3: E buttiamo in poche parole.
2: Ma che state parlando male di me, ecco.
3: Cercavamo soltanto il modo migliore per dirti che in questo programma che tende alla perfezione. Orazio, tu dimentichi troppe cose, troppe categorie di spettatori, troppo tutto. Ecco.
2: Mai però mi dimentico di voi, mai. Insomma, per esempio.
0: Dimentichi gli amanti della musica leggera. Beh, sono milioni, sa?
2: Ognuno con i gusti suoi, ognuno con la sua canzone preferita, per cui quando ne canti una che piace a uno, sconta di tutti gli altri.
3: Però un sistema ci sarebbe.
2: Quale?
3: Cantare una canzone che le comprende tutte. Una canzone lunga 70 anni, da Tripoli, Bel Suol d'Amore in su.
2: Ma ci vuole un anno.
3: No, basta un verso di ognuno e via.
2: Una botte via.
3: Una botte via. Sì, attacco io e voi mi venite presso. 1, 2, 3, via!

0: È proprio vecchio sta cosa. Quando erano vecchi si cantò la meraviglia. Che bellezza, che bella muffa.
1: Tutto è relativo. Proprio così. Prendiamo l'oroscopo. Quello di oggi ci interessa, ci appassiona. Quello di ieri nemmeno lo leggiamo. Una stessa cosa ambientata ieri, oggi e domani a tre aspetti diversi, per cui...
2: Senti, hai finito di menare il can per l'aia?
1: Non posso un momento essere... Non posso un momento essere leopardiano con questi tre, ma che siete?
2: Che eri, scusa.
1: Leopardiani, voi siete voi siete dei marinetti scarsi.
3: Uno che abita dei leopardi.
2: Scusa,
1: Che volete da me?
2: Parla tu, ecco, noi siamo qui, parla.
1: Porca miseria!
2: Che modi.
1: Ma sto spettacolo si chiama sì o no tutto è relativo?
4: Ma non so perché strilla tanto.
2: Sì.
1: E allora lasciate che io ogni tanto lo ricordi al pubblico che questo si chiama tutto è relativo. Tutto è relativo. Se no uno crede di ascoltare un programma qualunque, invece sto io.
2: Tu credi che il pubblico a quest'ora stia ascoltando noi, solo noi, proprio
3: questo programma
2: noi.
3: Tutto è relativo, anche il pubblico sì, è relativo.
2: Tu dici che sta ascoltando tutto noi?
1: Perché dici no?
2: Dico forse. Allora per questo forse basta che tu annunci la scenetta.

0: Una scenetta per l'interpretazione magistrale di Angiolina Quinterno. L'indovina del presente.
1: Buongiorno, signore, ben arrivato.
2: Non avevo ancora suonato il campanello.
1: Ah, il campanello c'è per il regolamento di condominio. Io indovino sempre l'attimo nel quale il cliente sta per suonare. Che indovina sarei, se non le pare? Oh, entri, si siede. Comodi. Mi dica, cosa desidera?
2: Io vorrei che lei mi dicesse cosa mi accadrà nel futuro.
1: Io? Ma non lo so.
2: Scusi, ma lei non è un'indovina?
1: Sì, ma io non indovino mica il futuro.
2: E cosa indovini? Il passato?
1: Nemmeno.
2: E allora, cosa indovina?
1: Oh, io indovino il presente. Io sono l'indovina del presente.
2: Bella forza. E il presente lo conosco bene anch'io.
1: No, signore, no. Lei crede di conoscere bene il suo presente, ma lei non lo conosce mica, né bene né male. Lei non lo conosce affatto. Ne vuole un esempio?
2: Non ho tempo da perdere, guardi.
1: Non neanch'io, ad ogni modo le dirò soltanto che... in questo momento a Torino, in un grande stabilimento, è iniziata la lavorazione di un camion.
2: Scusi, signore, io non ho la patente di terzo grado.
1: Un camion che la investirà.
2: A me?
1: Sì, a lei.
2: Tanto c'è, lei quando?
1: E chi lo sa, le ho detto che sono un'indovina del presente, lei mi domanda del futuro.
2: Oddio, sta avviando. Sta vivendo, mi viene l'infarto. Ma che modi sarebbe?
1: Si calmi.
2: Mi dica almeno se mi farò molto male.
1: No, non lo so.
2: Ma vivo?
1: Boh.
2: Ma allora non vale.
1: Ma come non vale? Attenzione, un momento. Abracadabra, si alzi, venga, mi segua, venga con me. Venga con me qui alla finestra. Vede quella bella ragazza laggiù che sta voltando l'angolo?
2: Sì, no, cioè no, perché?
1: È perché ormai è passata. Beh, quella sarà la madre dei suoi figli.
2: No.
1: Sì?
2: Ma se non la conosco?
1: La conoscerà.
2: E quando?
1: Non lo so.
2: Prima o dopo l'investimento del camion?
1: Oh, non lo so, non insista, signore, indovina solo il presente, basta così.
2: No, adesso voglio sapere tutto.
1: Vuoi sapere tutto? Ce n'è così. Abracadabra, l'ufficiale postale di Rio de Janeiro sta timbrando in questo momento una raccomandata per lei.
2: Per la donna che sposerò?
1: No, per lei, signore.
2: Oh. E quando mi arriverà questa raccomandata?
1: Ma non arriverà mai.
2: Come fa a saperlo? Questo è un futuro.
1: No, signore, è presente. L'impiegato argentino sta infatti aprendo la lettera. Ci sono dei soldi, se li mette in tasca.
2: Che babbia, era meglio se non lo sapevo. E cosa vede nella sua palla magica?
1: Abracadabra, partono in questo momento da Napoli in viaggio di nozze per Venezia i genitori di quello che sarà il giovanotto che sposerà sua figlia.
2: Come? Avrò una figlia?
1: La più grande. In un paesino del Texas, dei turisti americani venuti a Roma un mese fa stanno proiettando in questo istante per gli amici un piccolo film girato a Piazza San Pietro. Sul fondo passa lei, signore. È passato sì o no per Piazza San Pietro un mese fa?
2: Sì, forse, non so. Che c'è da vedere?
1: Uno dei presenti alla proiezione, vedendo lei, dice: "What funny face, che faccia da stupido!"
2: L'inglese lo so, signora, però voglio dire, perché a me...
1: Sì, ma lei, proprio lei!
2: Mi sfottono, a me, in America!
1: Sì, ma ecco, qui si parla bene di lei!
2: Meno male, che dicono?
1: Dicono che lei è un tipo in gamba, che guadagna molto, che è attivo, che è ricco, che c'ha una bella casa, una grande capacità di lavoro, che è un uomo di immenso valore.
2: Meno male, e dove parlano così di me?
1: Nella stanza numero 11, nell'ufficio accertamenti imposte dirette!
2: Signora, è venuto.
1: Che cosa?
2: L'infarto.
1: Oh no.
2: No.
1: Non mi dica.
2: In questo momento.
1: Oh no.
2: Oh.
1: Non mi faccia questo.
2: No.
1: No.
2: Oh.
1: Mi raccomando.
2: Oh, l'infarto.
1: Non muoia.
2: Sì,
1: per favore.
2: Venuto. Addio.
1: Oh. Oh. No. Oh. No. Oh. No. Oh.

0: L'angolo dell'epigramma, presentato da
1: Sentenziarius,
2: Lapidarius,
3: Salivarius,
0: Moralista.
4: Compera i libri per strapparne le pagine oscene. Gli costa un po', ma gli fa bene.
0: La Speranza.
2: Gioco all'otto, nella speranza di pagare le tasse al governo coi soldi suoi.
0: Lapide sconsolante.
3: Uomo retto, dopo una vita lineare, morto in curva.
0: Il boss degli elettrodomestici.
2: Con grande competenza, la fabbrica di Rigo, e della concorrenza me ne frigo.
0: Progresso.
3: Bella la vita di adesso, si vive più a lungo, si muore più spesso.
0: La regina della casa.
4: Regina della casa, attendi la corona al chiodo e fammi un brodo, e subito.
5: Io sono soddisfatto di questa puntata. Secondo voi è bella, passabile o brutta?
6: Tutto è relativo.
5: Lo so che tutto è relativo, ma con questo sistema rischiamo di perdere...
2: Di perdere il filo.
5: No.
2: Hai perso il filo.
5: Ho perso il filo. Tutto si rende improbabile.
2: Ma è impossibile fare un programma che vada bene a tutti. Bisogna sforzarsi di soddisfare un gruppo piuttosto che un altro a turno, magari. Poi l'altro è al posto di uno.
5: Ma però io penso che le freddure, le facezie vanno bene per tutti.
7: Non è vero. Quello che fa ridere un uomo non fa ridere una donna.
8: Le donne non hanno il senso dell'umorismo.
7: Adesso? Dillo un po' un'altra volta che ti faccio mangiare la
5: Calma. Ma mo chiudiamo questa puntata con un paio di belle freddure, come si diceva una volta.
2: Sì, però a fatto che siano freddure adatte a una certa categoria, non so, sportivi, pittori, musicisti.
7: Ah, io avrei una bella...
5: No, io tengo una bella freddura multipla per musicisti. La dico?
8: Dillo.

0: Oh, oh, per Bach, disse Beethoven. Cos'è che fa gluck gluck?
1: È il lavandino che fa grig grig.
0: In quest'albergo non ci posso più stare. I camerieri hanno il vizio di Debussy la mattina presto e poi il letto Tchaikovsky.
2: Tchaikovsky?
0: Sì, ce ne sono a bizzetto. E poi la fermata dei Brahms è lontana, li devi prendere di corsa corsa e rischi di rimanere scambati.
1: Parole sante, ma io adesso sai che faccio? Mi piglio il mio leon cavallo.
2: E te ne ritorni al tuo paesiello?
3: Certo, se ne ritorna al suo paesiello.
0: Almeno Litz respighi.
4: Oh!

0: È bella, vero?
1: Abbiamo i nostri dubbi.
0: Sempre i dubbi.
1: Sì, dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
2: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
3: Perché il maiale non ruggisce? Perché si vergogna? O no?
1: Boh.
3: Ho sognato per la terza volta che il Napoli perdeva. Mi devo purgare? O no? Attira di più un biglietto della lotteria o 10 paia di buoni del tesoro? Boh. Essere in 13 a letto porta sfortuna?

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
3: O viceversa?
0: Di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
4: Ma ne è stessa cosa.
2: Ma in francese vuoi mettere?
0: Che per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
4: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci!
4: Ma insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
4: Di io non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto e io so bello, che ne so? Sì, o io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamola bene.
4: Sì.
6: Tutto è relativo.

0: sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: troppo insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.

0: Rione Santa Lucia, via Generale Giordano Orsini, civico 40, Napoli. Carlo Pedersoli nasce il 31 ottobre del 1929 nel cuore della città partenopea, nella casa sopra quella di Luciano De Crescenzo, con il quale diventa compagno di giochi tra i vicoli, come spesso ricorderà pubblicamente. Per motivi di lavoro del padre si trasferisce con la famiglia prima a Roma e poi in Brasile. Nella capitale inizia la sua esperienza in vasca che lo porta a diventare un campione di nuoto e superare come primo italiano il minuto netto nei 100 metri stile libero. Invece svolgerà vari lavori in Sud America che conoscerà a fondo e che ritornerà in tanti suoi film con il grande compagno di set di vita Terence Hill, al secolo Mario Girotti. Nel 1967 il regista Giuseppe Colizzi lo vorrebbe per la pellicola Dio perdona, io no. Ma Carlo non è convinto perché deve farsi crescere la barba ed imparare ad andare a cavallo. Inoltre non si accordano sull'ingaggio, ma Colizzi non trova un personaggio della struttura fisica di Carlo, lo richiama e lo convince, accettando tutte le condizioni richieste. Sul set fa coppia con Mario Girotti e da lì inizia il sodalizio che dura una vita ed una carriera di grandi successi, ma soprattutto di grande apprezzamento spontaneo da parte della gente a livello mondiale. Da 5 anni Bud Spencer riposa al Verano di Roma, a Monte Portonaccio. Molti pensano che da lassù continui ancora a ripetere per Terence Hill il refrain «Ma noi non abbiamo mai litigato». E oggi, con il figlio Giuseppe Pedersoli, sceneggiatore e produttore, ripercorriamo la vita sul set e fuori di Bud Spencer. Giuseppe Pedersoli, ma papà Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, in quante nazioni è conosciuto e ricordato continuamente per le sane scazzottate di Trinità, altrimenti ci arrabbiamo, io sto con gli ippopotami, e tanti altri memorabili film?
1: Conosciuto Carlo Pedersoli, Bud Spencer, forse lo è in tutte le nazioni del mondo. Ovviamente in Italia, in Germania, in Ungheria, ma anche in Spagna, in Francia, l'Europa in generale sono stati i territori dove i suoi film hanno avuto il maggior successo, quelli da solo e anche quelli con Terence Hill. Addirittura alcuni dei loro film in coppia hanno doppiato in Germania gli incassi dei James Bond negli anni 70 e inizio anni 80. Quindi la popolarità, al di là delle scazzottate, secondo me è nata dal loro sorriso sincero, dalla gestualità popolare che tutti potevano, di cui tutti potevano godere, come se fossero dei personaggi di famiglia, dei fratelli, dei padri, dei nonni dopo in tarda età, perché è veramente strano pensare a quanto sia ancora amato nonostante non ci sia più da 5 anni.
0: Giuseppe, per l'ultimo omaggio all'uomo Carlo nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo vi era un clima festoso che solitamente in queste occasioni non c'è. Quel commiato divenuto una festa ha rappresentato bene quello che è stato Bud Spencer qui in vita?
1: Intanto devo dire che ci siamo tutti sorpresi quando abbiamo visto Terence entrare in quella chiesa, non perché non ci aspettassimo l'affetto di Terence Hill, ma perché è una persona schiva, una persona che si emoziona molto, e in quell'occasione evidentemente era già lontano in Almeria, dove io lo contattai per dargli la brutta notizia, e ovviamente voleva esserci insieme a tanti altri, insieme a Nino Benvenuti, con cui aveva condiviso un periodo sportivo negli anni 50, con tanti altri personaggi dello spettacolo. E quando Terence è entrato e ha voluto dare il suo commiato a papà, è stata una grande emozione per tutti. Ha detto delle cose bellissime, delle cose profonde, delle cose che non dimenticheremo mai.
2: Non è che la ripeteva una volta, la ripeteva 3 volte. Una diceva il fatto, non abbiamo mai litigato. La seconda volta che ripeteva diceva, non abbiamo mai litigato, come se fosse una cosa speciale. La terza gli diceva, non abbiamo proprio mai litigato. Quando andavo a mangiare gli spaghetti a casa sua e li faceva molto buoni, quelli al pomodoro che per me sono diventati famosi, e Maria faceva questi spaghetti, ripeteva questa cosa. E io ero un po' imbarazzato, e dopo qualche cena, qualche cosa, notavo che la famiglia ogni tanto guardava in alto, come questa l'abbiamo già sentita. La ragione è che ci rispettiamo e ci amiamo.
0: Giuseppe Pedersoli, sui santini commemorativi proprio per l'ultimo saluto è stato stampato e continuavano a chiamarlo Trinità. Ma quanto c'era di Bud Spencer in Carlo Pedersoli e viceversa?
1: Sicuramente un collegamento molto diretto, perché sia mio padre sia Terence Hill non hanno, beh, soprattutto mio padre, non ha mai interpretato ruoli che non si addicessero alla sua personalità, al suo modo di essere, a quello in cui credeva. Cioè lui diceva di non essere attore perché in qualche modo ogni attore deve fingere, deve interpretare anche dei ruoli che non corrispondono alla sua personalità. Lui era invece se stesso anche nei film che faceva, e sicuramente gran parte della vita vissuta nello sport, nei suoi viaggi in Sud America, nelle avventure reali nella giungla, poi hanno lasciato un segno nei film più importanti che ha interpretato.
0: Il compagno di tanti film racconta come nacque Il pugno del piccione.
2: Qual era la scena? Subito una scazzottata. Lui faceva il cane, io facevo il gatto, e Giuseppe Colezzi volle realizzare una scazzottata non la solita, ma un po' diversa. Io come gatto dovevo usare molto gli stivali e gli speroni e la velocità e la scansata. Fatto sta che io non ho preso un pugno dal cane, da Bud, ma gli ne ho date tantissime alla stomaco, al testa, così, finché lui non ci vedeva più. E a un certo punto guardava in giro: ma dove sei? Dove sei? E io stavo sull'albero, stavo vicino all'albero, e da lì l'albero salto e metto gli speroni in faccia e lo mando a terra. A questo punto arriviamo al momento cruciale, che si doveva decidere che mi doveva dare un pugno, e questo pugno bastava a mandarmi dall'altra parte. Che pugno gli diamo? Non voleva dare con Giuseppe Colizzi i soliti pugni che si sono visti, che allora già si erano visti tante volte. Allora siamo stati lì a perdere un po' di tempo, per fortuna allora al cinema avevamo tempo, ma non del lotto, ma il tempo ce l'avevamo. E questo finalmente Bud dice: sai che faccio? Io gli do una mazzata qua sulla spalla e lo faccio fuori. Dico: sì, però io devo prendere un colpo particolare. E allora purtroppo mi era capitato di vedere Il tiro al piccione lì, non so come si chiama, Piazza delle Muse, eccetera, allora, e mi resi conto che i piccioni, come prendevano il colpo, rattrappivano le gambe e cadevano. Allora io devo fare come un piccione, mi devo alzare in piedi così, un salto e poi andare giù. E questo colpo di Bud, che lui inventò, è rimasto il suo, come dire, la sua più grande invenzione. Ecco, vi ho raccontato una cosa divertente. Poi questo modo di cadere l'abbiamo trasmesso, per esempio, in Trinità, al messicano, che insomma ha preso tante botte per la Spencer, che andava in terra in quella maniera. A un certo punto noi ci divertivamo. Quando doveva prendere l'ultimo colpo da Bud, dove a partire a finire a terra su compaccia, ma era terra, allora gli scavammo una buca, ci avevamo messo sopra un materasso, sopra la terra, così fece questo volo stratosferico al colpo di Dede Bud.
0: Il gigante buono Bud ha varcato i confini nazionali con la serie Piedone e tante altre divertenti pellicole, ma è stata l'accoppiata con Terence Hill ad entrare profondamente nel comune sentire popolare in tutto il mondo. Quale alchimia esisteva tra i due?
1: Ma la coppia è nata con Giuseppe Colizzi, che del tutto casualmente riuscì a metterli insieme per Dio perdona io no nel 1967. Però il grandissimo successo derivò da Trinità di Barboni, e da continuavano a chiamarlo Trinità nel 72 di Barboni. Terence, che giustamente professionalmente vedeva una grande svolta nella sua carriera, andò a realizzare dei film negli Stati Uniti o anche con Henry Fonda, con Gene Hackman, anche in produzioni italo-americane, ma scelse una sua linea interpretativa, cercando di sfruttare al meglio il successo che aveva avuto. E quindi in qualche modo Bud Spencer, per un certo periodo, per alcuni mesi, fu lasciato solo, tra virgolette, e nacque questa incredibile avventura della saga di Piedone, a Napoli, ovviamente, che lui sentì molto personale, molto importante per sé, intanto perché Napoli era la sua città nella quale era nato, vissuto, educato, e il suo sangue napoletano sicuramente è stato dominante in tutta la sua vita. Dall'altra parte perché ovviamente aveva avuto la soddisfazione di un grande successo anche da solo come interprete individuale, il che non toglieva né la stima né l'amicizia professionale che aveva con Terence, tant'è vero che un anno dopo ritornarono insieme interpretando di nuovo altri vari film. Però la cosa importante fu comprendere che Terence Hill e Bud Spencer insieme formavano una coppia formidabile, ma non erano dipendenti uno dall'altro in tutti i sensi, quindi questo è stato sicuramente importante sia per Terence Hill sia per Bud Spencer.
0: Terence ricorda ancora l'incontro sul set del primo film.
2: Forse vi potrà interessare a voi come ci siamo incontrati, perché io ho capito negli ultimi giorni che non è stato un caso, anche se sembra così. Carlo stava facendo un film in Spagna, Maria, un film diretto da Giuseppe Colizzi, che era un regista colto, aveva scritto romanzi e si stava apprestando a fare per la prima volta nel cinema italiano un film con dell'ironia. Il titolo era Il cane, il gatto e la volpe. Naturalmente Bud faceva il cane, io avrei detto il gatto e la volpe. Però io non c'ero ancora. Dopo una settimana di lavoro, l'attore che faceva il gatto si fece male un piede e dovette smettere. Allora il regista Colizzi di corsa venne a Roma, fece i provini e mi prese. Mi portarono velocemente ad Almeria, che allora non era tanto veloce perché si atterrava a Madrid e poi c'era una macchina che faceva 24 ore Madrid-Almeria. Comunque, come sono arrivato sul set, mi hanno detto spogliati. Perché allora non c'erano un roulotte. La costumista con un asciugamano me lo mette davanti, io mi sono tolto i pantaloni, mi sono tolto la giacca, tutto. Ecco, mettiti questi pantaloni, mettiti questa camicia, ecco la pistola, ecco, vieni, vieni, che ti presento Carlo Petersoli. Piacere.
0: Nel 1999 la rivista americana Time stilò una classifica degli attori italiani più famosi nel mondo. E fu una piacevole sorpresa per tanti scoprire che al primo posto figurava Bud Spencer e al secondo Terence Hill. Mentre in Italia alcuni riconoscimenti sono arrivati più tardi dalla carriera, perché questo secondo lei che è un addetto ai lavori?
1: Ma intanto perché il successo di Terence Hill e Bud Spencer è veramente un successo popolare. Quando mio padre diceva che doveva tutto al pubblico, lo diceva non come frase fatta, ma comparava gli exploit sportivi dicendo: fino a che tu rompi un record e arrivi primo sei campione, e il giorno che uno è più veloce di te sei secondo e nessuno ti guarda più. E più o meno nel cinema, quando il pubblico ti volta la faccia e sceglie qualcun altro, tu sei finito in qualche modo. E quindi questa è una prova alla quale molti artisti devono sottostare e avere la personalità per resistere. Bisogna, come diceva lui, da grande sportivo, è più facile vincere che perdere. E la popolarità di Terence Hill e Bud Spencer è qualcosa che viene studiata anche nelle università in Germania, in Italia. Non è facile spiegare perché due personaggi, due attori che tutto sommato hanno interpretato dei film semplici, dei film tra virgolette leggeri, considerati per molti, non dico di serie B, ma insomma meno importanti dei film artistici e di grande spessore di cui il cinema italiano ha vantato negli anni 70 e 80 e ancora oggi grandissimi interpreti e grandissimi registi, loro siano rimasti nel cuore di milioni di persone in tantissimi paesi del mondo. Io sono stato anche anni fa a Cuba e Fidel Castro amava i film di Bud Spencer e Terence Hill. Mi spiegavano che i loro film hanno travalicato non solo i confini ma anche le problematiche religiose, politiche, eccetera, perché non incidevano mai sulla sensibilità di nessuno, il che è stato forse considerato per un certo periodo come superficialità. Oggi invece viene rivalutato come un elemento che ha dato la giustificazione per tanto affetto e tanta popolarità e tanto successo nel mondo.
0: Terence Hill si commuove ed esprime la sua sensibilità spirituale per l'ultimo saluto a Bud nella Chiesa degli Artisti.
2: Allora, ho detto che noi ci rispettiamo e ci amiamo. E vi ho raccontato questo aneddoto perché quando Giuseppe mi ha telefonato e mi ha detto mezz'ora fa papà è andato via, io ero in Almeria, nello stesso punto dove ci siamo incontrati per la prima volta, all'inizio e alla fine. Dopo, diciamo, del dispiacere, confusione, anche dolore, improvvisamente mi è arrivata una calma che non riuscivo a spiegare, anche una gioia. Ho capito che niente avviene a caso, che la vita eterna, che Bud già aveva la gioia, e so che io quando lo incontrerò e lui verrà da lontano in una prateria con la sua sella così e io dall'altra parte, ci vedremo le mie parole che lui mi dirà, ma non abbiamo mai litigato.
0: Giuseppe, scazzottate continue e tanto ridere, ridere, ridere in continuazione. Ogni volta che passa un film di Bud Spencer e Terence Hill in televisione o addirittura spezzoni che fanno adesso sui social media, hanno comunque tantissimi visitatori e tantissimi telespettatori, anche all'infinito. Lei, come ha detto ai lavori, lo sa bene, dopo un po' di tempo un passaggio di un film riceve sempre meno share, meno ascolti, meno telespettatori. In questo caso invece no, continua imperterrito e infatti comunque tante persone continuano a vedere la stessa cosa anche decine e decine di volte, e c'è un qualcosa di segreto in questo loro comportamento che ha determinato poi un seguito così continuo e ancora oggi.
1: Mio padre già in tarda età fu avvicinato da una famiglia e dei fan, e un bambino disse ma com'è vecchio, e si sorprese pensando al fatto che in realtà i loro personaggi erano diventati quasi virtuali. Continuano tutti a vederli come giovani, forti, atletici, dinamici, e questo ha creato questa incredibile longevità della loro carriera, del loro successo. Se pensiamo che Trinità lo scorso anno ha compiuto 50 anni e da adesso in poi tutti i loro grandi successi saranno man mano, col trascorrere degli anni, cinquantenari, e il pubblico li sente ancora come attualissimi. Lo stesso Piedone, al di là delle automobili della polizia che ne danno una datazione, parla di problemi e di argomenti tuttora molto delicati, molto critici per la società italiana e non solo italiana. Quindi c'è un'attualità e c'è una rivalutazione periodica di quello che hanno fatto. Apparentemente dei film semplici, poi se vai a vedere un po' più lo spessore e quello che rappresentavano, ci trovi tanto contenuto. E quindi questo, al di là delle scazzottate, dei sorrisi e delle manate, è stato riconosciuto dal pubblico e continua ad esserlo al di là delle generazioni.
0: Il grande Bud ha sempre detto: io faccio l'attore, Terence è un attore. Forse c'è una differenza, ecco, lei ce la può spiegare meglio. Sembrava che la sua spontaneità, positività e umiltà non conoscessero confini.
1: Mio padre era un campione, modesto no, umile sì, c'è una grande differenza. Lui era un vincente. Il fatto che mi sono perso la domanda, scusa, me la puoi rifare perché mi sono confuso io.
0: Allora, il grande Bud ha sempre detto: io faccio l'attore, sì. Terence Hill è un attore. Sembrava che la sua spontaneità, positività e umiltà non conoscessero confini.
1: Sì, mio padre ha sempre detto di non essere un attore e di avere avuto la fortuna di diventare un personaggio. Divenne attore a quasi 40 anni senza averne particolare passione né volontà, e nonostante qualche piccola apparizione in gioventù per le sue doti fisiche e atletiche, non aveva mai pensato di fare l'attore. Il paradosso è che il suocero, il padre di mia madre, era uno tra i più grandi produttori cinematografici della storia del cinema italiano, Giuseppe Amato, produttore della Dolce Vita e di tanti altri film. che mai avrebbe pensato che suo genero un giorno sarebbe diventato una grandissima star. Purtroppo non ho potuto vedere perché è venuto a mancare anche lui troppo presto. Ma insomma, quando divenne un personaggio amato da tutti, si rese conto dei suoi limiti di professionali e interpretativi. Gli fu offerto di fare Gulliver dagli inglesi, gli fu offerto di fare Gargantua, ma andava a toccare dei personaggi che, se fisicamente potevano essere adatti a lui, interpretativamente lui non avrebbe potuto sostenerli, sia per un problema di lingua, l'inglese non lo parlava perfettamente, sia perché erano dei classici della letteratura internazionale. Terence Hill faceva l'attore da quando era ragazzino, era la sua professione, era molto serio nella preparazione sia fisica sia interpretativa. Mio padre, un po' più in maniera guascona, un po' più napoletana, era molto più istintivo, molto più naturale. Questo, se da una parte è una qualità che gli è stata riconosciuta dal pubblico, probabilmente era invece un difetto quando si trattava di seguire delle scene, dei copioni, delle sceneggiature alla perfezione, perché era molto più naive in questo senso.
3: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

Bentornati, riprendiamo a raccontare i popolari film di Bud Spencer in questa seconda parte. Ne parliamo ancora con il figlio Giuseppe Pedersoli.

0: Com'è nata la coppia Spencer-Hill? Da una scelta voluta o da una scelta del destino, secondo lei?
1: Quando si dice il destino, come ha scritto anche Marco Barboni, figlio di Enzo Barboni, in un recente libro, è il caso, il destino fortunato ha voluto che due persone, che peraltro si erano anche incrociate nella vita, perché Terence Hill dice che ogni tanto andava a vedere in gioventù, Terence Hill è 10 anni più giovane di papà, andava a vedere Carlo Pedersoli allenarsi nelle vasche dello stadio Flaminio e rimaneva deluso perché diceva, arrivava con la sigaretta, si buttava in acqua, faceva due vasche e se ne andava. E non era proprio quello che io mi aspettavo da un campione che si doveva allenare. E questo però dà un po' il segno di com'era mio padre. Evidentemente l'alchimia tra i due personaggi, nata assolutamente per caso nel 1967 in Almeria sul set di Dio perdona io no, fortissimamente voluto da Giuseppe Colizzi che stava realizzando il suo primo film da regista, e evidentemente è uno di quei casi incredibili che unisce due persone che poi hanno avuto un destino comune perché i grandi successi sono stati quelli della coppia, l'affetto e l'amore che continuano ad avere da milioni di persone in tutto il mondo, in festival dedicati a loro. Adesso c'è un museo a Berlino, praticamente vicino alle porte di Brandeburg, dedicato a Bud Spencer, c'è un altro museo in Germania per Terence Hill. I fan continuano ad avere iniziative, fra poco verrà lanciato un nuovo videogioco creato dai fan, dalla spontaneità dei fan, che ricercherà su un crowdfunding Kickstarter diciamo un sostegno anche produttivo. Tante iniziative che nascono generalmente dalla volontà dei fan di sapere di più su Bud Spencer e Terence Hill e sulla loro anche vita privata, su aspetti non conosciuti, su quello che non viene fuori dai film.
0: Nel commovente saluto finale, Terence Hill racconta di aver ricevuto la telefonata di Giuseppe Pedersoli, appunto la sua, in Almeria per la scomparsa di Bud, nello stesso punto dove si era conosciuto proprio con Bud, e definendo tutto ciò come l'inizio e la fine. Potremmo dire appunto che quello che accennava poco fa, che niente arriva a caso.
1: Beh, io, sai, le emozioni personali sono nella sfera privata. Terence Hill è una persona che nella riflessione, nella spiritualità ha fondato gran parte della sua vita e quindi il fatto che abbia sentito questa mia telefonata come un segno anche quello di vicinanza con il suo amico che se ne andava è una grande emozione anche per me saperlo. Ovviamente, questo è un'emozione di Terence principalmente, però sicuramente i due uomini sono stati legati a doppio filo appunto da una linea della vita che li ha messi insieme e non li staccherà mai in qualche modo.
2: Terence Hill si commuove ed esprime la sua sensibilità spirituale per l'ultimo saluto a Bud nella Chiesa degli Artisti.
3: Allora, ho detto che noi ci rispettiamo e ci amiamo. E vi ho raccontato questo aneddoto perché quando Giuseppe mi ha telefonato e mi ha detto mezz'ora fa, papà è andato via, io ero in Almeria, nello stesso punto dove ci siamo incontrati per la prima volta, all'inizio e alla fine. Diciamo del dispiacere, confusione, anche dolore, improvvisamente mi è arrivata una calma che non riuscivo a spiegare, anche una gioia. Ho capito che niente avviene a caso, che la vita eterna, che Bud già aveva la gioia. E so che io quando lo incontrerò, e lui verrà da lontano in una prateria con la sua sella così, e io dall'altra parte, ci vedremo le mie parole che lui mi dirà, ma non abbiamo mai litigato.

0: realizzare quella scazzottata vicino al fiume, in Dio perdona io no, ovviamente dovevano trovare un'idea e Terence, molto più agile, molto più dinamico, saltava giù da quel rudere di albero, colpiva con i calci, con i pugni, l'omone grande e grosso, con il quale poi invece avrebbe avuto un'amicizia e un connubio che sarebbe durato per tanti decenni. E lì dice Terence che il fatto forse dell'imponenza fisica, il fatto di trovare un nuovo tipo di colpo, suscitò in mio padre questo colpo del piccione, che poi venne chiamato così dopo, quando in realtà chi lo subiva faceva una specie di contraccolpo e cadeva come un piccione colpito da un fulmine. Quindi forse sì, io non c'ero, ma Terence ha raccontato questo episodio.
1: Qual era la scena? Subito una scazzottata. Lui faceva il cane, io facevo il gatto. E Giuseppe Colezzi volle realizzare una scazzottata non la solita, ma un po' diversa. Io come gatto dovevo usare molto gli stivali e gli speroni e la velocità la scansare. Fatto sta che io non ho preso un pugno dal cane, da Bud, ma gli ne ho date tantissime, alla stomaca, al testa, così, finché lui non ci vedeva più e a un certo punto guardava in giro, ma dove sei? Dove sei? E io stavo sull'albero, stavo vicino all'albero, e da lì l'albero salto e gli metto gli speroni in faccia e lo mando a terra. A questo punto arriviamo al momento cruciale, che si doveva decidere che mi doveva dare un pugno e questo pugno bastava a mandarmi dall'altra parte. Che pugno gli diamo? Non voleva dare con Giuseppe Colizzi i soliti pugni che si sono visti, che allora già si erano visti tante volte. Allora siamo stati lì a perdere un po' di tempo, per fortuna allora al cinema avevamo tempo, ma non del lotto, ma il tempo ce l'avevamo. E questo finalmente Bud dice: sai che faccio? Io gli do una mazzata qua sulla spalla e lo faccio fuori. Dico: sì, però io devo prendere un colpo particolare. E allora purtroppo mi era capitato di vedere il tiro al piccione lì, non so come si chiama, Piazza delle Muse, eccetera, allora. E mi resi conto che i piccioni, come prendevano il colpo, rattrappivano le gambe e cadevano. Allora io devo fare come un piccione, mi devo stare in piedi così, un salto e poi andare giù. E questo colpo di Bud, che lui inventò, è rimasto il suo, come dire, la sua più grande invenzione. Ecco, vi ho raccontato una cosa divertente, poi questo modo di cadere l'abbiamo trasmesso, per esempio, in Trinità al messicano che, insomma, ha preso tante botte per la spesa, che andava in terra in quella maniera. A un certo punto, cioè, noi ci divertivamo. Quando doveva prendere l'ultimo colpo da doveva partire, a finire a terra. Su compaccia, ma era terra, allora gli scavammo una buca, ci avevamo messo sopra un materasso, sopra la terra, così fece questo volo stratosferico al colpo che diede Biden.
2: Venendo un po' alla sfera più personale, Bud Spencer, quindi Carlo Pedersoli, ha fatto due percorsi universitari, prima in chimica e poi in giurisprudenza, però in entrambi i casi non ha portato a termine la formazione. Era un'attività che non era principale per lui dal suo punto di vista personale rispetto a quella poi cinematografica e della popolarità, del riconoscimento piacevole che aveva avuto e che aveva in continuazione col contatto con la gente.
0: Mio padre era un uomo molto curioso, la sua curiosità molto quasi infantile non aveva limiti, da qualcosa a volte lo ha portato anche a fare degli errori, delle valutazioni sulle persone sulle quali poi si è pentito, ma rispetto allo studio e al fatto di non aver completato l'università, lui stesso raccontava che quando venne convocato per le due Olimpiadi del 52 e del 56, Melbourne ed Helsinki, l'opportunità per uno sportivo di andare alle Olimpiadi erano uniche e quello incise molto sul fatto che lui alla fine non poté completare gli studi universitari. Ovviamente poi a un certo punto è nata la famiglia, la carriera cinematografica più tardi e quindi poi non è stato completato lo studio. Però in realtà lui forse si sarebbe iscritto anche ad altre facoltà per la curiosità e la volontà di conoscenza che aveva.
2: Ecco, entrando più nella sfera privata di Carlo Pedersoli, che tipo di padre è stato?
0: Ma è stato un padre, ma qui bisogna entrare in un discorso più complesso e profondo. Lui diceva: prima di essere vostro padre, a me e alle mie sorelle, voglio essere vostro amico. Io questa cosa non l'ho mai capita, perché per me un padre è un padre e un amico.

0: È un amico, ma in realtà lui non so cosa significasse questa cosa per lui, però era un padre estremamente semplice, nel senso che non era autoritario, non era impositivo, non era educativo, nel senso che non voleva insegnare niente a nessuno, però ci ha dato dei grandi esempi. Era un padre che ci diceva: vabbè, oggi non andate a scuola, venite con me che andiamo a fare un giro. Quindi era indisciplinato in questo senso. E quindi io invece mi sentivo molto più simile, mi sento molto più simile alla personalità di mia madre ed sono un po' più rigido, un po' più disciplinato, il che ovviamente è un limite mio, perché la libertà intellettuale di mio padre e appunto la curiosità grande che aveva su tante cose lo ha portato a fare grandi cose.
1: Giuseppe, l'indole di suo padre si è coniugata benissimo con quella di sua madre, quindi sembra di capire, così come dice, caratteri diciamo omogenei ma sostanzialmente diversi, come poi accade in tante coppie e in tante situazioni.
0: Caratteri completamente diversi, la colonna portante della famiglia da un punto di vista della nostra educazione, della concretezza è sicuramente stata mia madre, il che non vuol dire che mio padre fosse né frivolo né leggero, ma lasciava a mia madre il compito di non di seguire la casa in senso domestico, ma proprio di dirigere le regole della famiglia, perché lui era il più indisciplinato di tutti. Ovviamente poi, quando esplose nel 67 il suo successo, perché già Dio perdoni o no, ebbe un successo inatteso. Io avevo 7 anni, mia sorella più grande, 6, Cristiana, la piccola diamante ancora non era nata, nacque nel 70, quindi divenne abbastanza assente, tra virgolette, dalla vita quotidiana della famiglia, e mia madre mantenne la responsabilità e l'onere di guidarci e di tenere insieme la famiglia. Quindi è stata anche lei un'eroina per sopportare, tra virgolette, tante cose e godere ovviamente del successo che ebbe mio padre. Ma insomma, l'aveva sposato da campione e conosceva bene chi fosse quel personaggio, con tutte le sue stranezze e eccessi in senso positivo, perché mio padre poi non ha mai avuto eccessi di alcolismi o droghe o eccessi nella vita privata, quindi era un uomo con molte regole, ma con una grande libertà intellettuale.
1: Quali ricordi personali hanno segnato il percorso di Giuseppe Pedersoli come figlio?
0: Ah, potremmo parlare di ricordi per ore, ovviamente ci sono quelli dell'infanzia, quando lui tornava a trovarci pieno di regali e sembrava sempre un Babbo Natale che arrivava, perché forse doveva farsi perdonare le sue assenze, a quando ho cominciato a frequentare i set dove durante le vacanze dalla scuola andavo a fare un po' di pratica, a capire come funzionasse il lavoro, perché mi piaceva lavorare, e ha poi tante occasioni invece proprio professionali insieme a lui, perché ho prodotto anche dei film e delle serie televisive, l'ultimo film che hanno realizzato Terence Hill e Bud Spencer insieme, e sono state delle esperienze di lavoro bellissime, molto emozionanti. Insomma, essere con Bud Spencer e Terence Hill da aiuto regista, poi produttore, insomma, era un grande onore e un grande insegnamento professionale. Quindi ci sono tante, tante cose. Una incredibile fu quando mio padre, 80enne, fu invitato ai mondiali di nuoto qui a Roma, e gli dettero l'incarico di premiare una delle vincitrici. E siccome era un'organizzazione internazionale, forse c'erano dei manager australiani, non tutti conoscevano chi fosse Bud Spencer, e quando videro questo omone, che già grande, già avanzato nell'età, che doveva premiare questa sportiva, questa campionessa, invece della medaglia gli dettero un mazzolino di fiori, e mio padre, che aveva le manone grandi, si trovò questo mazzolino di fiori, per non creare problemi accettò questa, questo non riconoscimento del suo valore anche sportivo. E poi, quando scese nella piscina, 20.000 persone di pubblico si alzarono in piedi, cominciarono ad applaudirlo E ancora oggi è una grande emozione ricordarlo, perché quel signore che gli dette il mazzolino di fiori fece una figura barbina e il pubblico riconobbe in Carlo Pedersoli, in quel caso, oltre che Bud Spencer, un grande sportivo e un grande uomo.
1: Giuseppe Pedersoli, ma di solito il clima sui set cinematografici è spesso molto teso, perché il regista chiede di rifare le scene, oppure non gli piace come un attore ha interpretato o si è mosso in quell'ambito. Ecco, com'era il clima sui set di Bud Spencer e Terence Hill?
0: Quelli che ho potuto frequentare io, ecco, ovviamente Terence Hill avrebbe voluto fare le scene fino alla perfezione. Mio padre, dopo la seconda o terza volta, si annoiava e voleva passare oltre, ma questo non ha mai creato veri contrasti, perché l'atmosfera sui set loro, sia perché erano produzioni dopo i grandi successi iniziali ricche tra virgolette, quindi non con gli obblighi e i tempi delle produzioni di oggi che devono correre tutti per realizzare un certo minutaggio, ma erano atmosfere gioiose, festose, amichevoli. I registi, da Barboni a tanti altri, a Corbucci, a Castellari, a tanti, avevano molto rispetto per loro e loro due reciprocamente. Quindi non ho mai visto i contrasti che a volte succedono e accadono sui set, o quelle invidie o quelle gelosie che caratterizzano il mondo del cinema. Fortunatamente tra loro non ci sono state particolari gelosie, e anzi Terence Hill stesso, ma io credo anche mio padre, diceva che lui, quando entrava in scena vicino a mio padre, diventava un'altra persona e riusciva a regalare a se stesso e agli altri tutto quello che magari nella vita non riusciva ad esprimere. Sono sicuro che questo è valso anche per mio padre, perché quando vediamo dei film in cui magari anche senza parlare, con una gestualità naturale, istintiva, riescono a farti sorridere, a emozionarti e riempiono la scena tutte e due, anche i registi sapevano come utilizzarli e inquadrarli per renderli coppia memorabile.
1: Giuseppe Pedersoli, innanzitutto, che cosa ci lascia in eredità Bud Spencer, e poi quali iniziative sono in cantiere per mantenere viva la memoria e per il piacere naturalmente degli estimatori?
0: L'eredità più grande che lascia a me e alla mia famiglia è un credito di affetto praticamente immeritato da me e le mie sorelle, perché a chiunque ci vede e ci riconosce ci vuole abbracciare, ci dimostra un affetto che noi non abbiamo meritato, se non per riflesso di quello che mio padre ha fatto. Quindi evidentemente lui ha lasciato un segno profondo nei cuori di tanta gente, al di là delle culture, al di là delle religioni, al di là delle nazionalità. E questo si riscontra in tantissime iniziative che quasi ogni settimana, ogni mese ci vengono richieste o indicate. Adesso anche in Italia ci sarà un francobollo dedicato a Bud Spencer a breve. Ci hanno chiesto di fare una statua di cera da parte del Museo Internazionale di Madame Tussauds in tutto il mondo. C'è un festival in questi giorni a Templin in Germania che raccoglie migliaia e migliaia di fan sfegatati, di cui molti hanno tatuati addirittura addosso scene dei film di Terence Hill e Bud Spencer, si porteranno addosso per tutta la vita, e gioiscono ascoltando le musiche dei De Angelis, di Oliver Onions, dei Fratelli La Bionda, di tanti altri che hanno lasciato un segno indelebile in tanti film con le musiche del primo Trinità, bellissime. Quindi ci sono tante iniziative, e questa cosa rende sicuramente meno difficile per noi, meno penosa l'assenza di mio padre, che è come se fosse sempre tra di noi. Lo vediamo tutti i giorni in televisione, lo vediamo nei segni di affetto di tanta gente, dalle telefonate, dagli articoli sui giornali. Quindi in qualche modo si è virtualizzato questo personaggio che rimane per molto tempo a venire ancora.
1: Giuseppe, grazie della sua disponibilità e del ricordo piacevole e positivo che tanti fan apprezzeranno e di cui sono contenti, per tutto quello che ha fatto Bud Spencer in coppia con Terence Hill e anche da solo. A presto e in bocca al lupo.
0: Grazie a voi, grazie a Radio Rai.
1: Per oggi abbiamo finito, Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.
2: Rai Radio Tech e Tech.

sento. Per amarti senza avere una ragione, tranne quella che sei vivo, e seguire il fiume della tua emozione.

fatto prima, molto presto, e avrei scritto più canzoni. Forse ti avrei messo in testa qualche dubbio.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: a vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego, aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. È successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Il calcio arrivò in provincia di Foggia grazie alla Daunia, società fondata nel 1909. La prima maglia aveva strisce bianconere, mentre la seconda era di colore rosa. Mentre nel 1911 a Foggia nacquero l'Unione Sportiva Sardegna e l'Unione Sportiva Calciatori. Da queste due realtà, che si fusero nel 1912, nacque la polisportiva Unione Sportiva Atleta, presieduta da Gustavo Nannarone. In questo caso gli atleti scendevano in campo con la maglia totalmente bianca. La prima partita fu un derby giocato nel campo Pila e Croce, campo casalingo, contro il Liberty Bari. Quella partita terminò 2-2. Seguì la nascita della Vis et Vir in maglia gialla e subito dopo nacque anche la Maciste. Poco dopo Alfredo Cicolella fondò l'Unione Sportiva Pro Foggia. Il 12 maggio del 1920 Vis et Vir, Unione Sportiva Atleta e Maciste si fusero in un'unica realtà e alla presidenza di questa grande società arrivò il colonnello Carlo Gigliotti. La società venne ribattezzata Sporting Club Foggia. Era il 5 luglio del 1920. Lo Sporting Club Foggia diede dunque inizio all'attività calcistica ufficialmente il 18 marzo 1922, adottando come colori sociali il rosso e il nero, scelti personalmente dai fratelli Tiberini. Lo Sporting Club si affiliò alla Federazione Italiana Gioco Calcio il 31 maggio del 1922, esordendo con una vittoria per 1-0 il 9 settembre 1923 in casa contro il Garibaldino Taranto. Così, per il campionato 23-24, il Foggia venne promosso nel campionato di prima divisione. Cambiò presidente ed arrivò Carlo Irace, che inaugurò il nuovo campo di Pila e Croce il 18 novembre nella partita contro l'Ideale Bari. Qualche anno più tardi, invece, il 22 novembre del 1925, il Foggia inaugurò il nuovo campo di Via Ascoli. Mentre nella stagione seguente, quella 26-27, il Foggia poté acquistare calciatori stranieri, comprando così l'ungherese Babagi, il primo calciatore straniero della storia del Foggia. In quegli anni emerse il portiere Renato Sarti, detto il Divo. Nella stagione 27-28 al vertice del club arrivò Giovanni Sarti ed una nuova figura, quella del giocatore allenatore, interpretata da Severino Rosso. Il 19 giugno di quello stesso anno si fuse con il Velo Club, cambiando denominazione in Unione Sportiva Foggia. Il campo di Via Ascoli invece cambiò il nome in Sportivo del Littorio. Nella stagione 31-32 arrivò un nuovo presidente, Ferdinando Nardella. Quel Foggia compì una vera impresa sportiva, arrivando al secondo posto in classifica, qualificandosi al girone A della fase finale, dove allo stesso modo non riuscì ad andare oltre la seconda posizione. In quella stagione Alfredo Marchionneschi, attaccante del Foggia, segnò 29 gol, stabilendo il record di marcature in campionato per la squadra, e con Montanari e Marchetti formò un celebre trio, il Foggia delle 3M. Nella stagione 32-33 invece arrivò un nuovo allenatore, mister Tony Carnielli. Vennero ceduti Marchionneschi e Marchetti e furono acquistati Antonio Bellotti e Fioravante Baldi, futura stella del grande Torino. Il Foggia riuscì ad approdare nel campionato di Serie B 33-34. Dopo tre anni di serie cadetta però arrivò la retrocessione in Serie C. Nel luglio del 1939 l'Unione Sportiva Foggia divenne così Unione Polisportiva Foggia, società dedicata oltre che al calcio anche all'atletica, alla pallacanestro ed al ciclismo, nonché al pugilato. A causa della Seconda Guerra Mondiale il Foggia fu costretto a fermarsi per due anni. Il campo sportivo del Littorio nel 1946 venne intitolato alla memoria di Pino Zaccheria, un cestista foggiano venuto a mancare a Tirana sul fronte greco-albanese. La Lega Centro-Sud ammise il Foggia per meriti sportivi al campionato di Serie B 46-47. Il presidente definitivo divenne Antonio Frezza, che scelse come allenatore mister Pietro Andreoli. La nuova presidenza portò anche nuova liquidità e per la prima volta vennero introdotti a bordo campo i cartelloni pubblicitari. Quell'anno comparve nel girone del Foggia una nuova formazione foggiana, il Foggia Incedit, i cui colori sociali erano il giallo e il blu. Il 19 settembre nacque il giornale Il Satanello, creato dal giornalista Mario Taronna. Dopo la mancata ammissione al campionato di Serie B, il Foggia si ritrovò a giocare nella quarta serie per ben sei anni, maturando tra l'altro una pesante situazione debitoria pari a circa 23 milioni di lire. Arrivò dunque la stagione 58-59 e l'Unione Sportiva Foggia si fuse con l'Incedit, dando vita così all'Unione Sportiva Foggia Incedit. Il Foggia doveva riuscire ad arrivare alla somma di 15 milioni per ottenere l'iscrizione al campionato di Serie C e alla fine si riuscì ad ottenere un prestito dal Banco di Napoli. Dopo sei lunghi anni il Foggia tornò a giocare in Serie C e dalla presidenza di questo super club arrivò Armando Piccapane. La stagione 59-60 fu quella del trionfale ritorno in Serie B. Quell'anno arrivò al Foggia un giovane atleta destinato a restare nella storia dei Satanelli, Cosimo Nocera. Il Foggia aveva due punti di vantaggio e giocò l'ultima partita allo Zaccheria contro il Crotone e grazie al gol del capitano Antonio Stornaiuolo vinse e festeggiò la promozione in Serie B dopo 13 lunghi anni. Nonostante ciò, i rossoneri ritrovarono nuovamente una retrocessione in Serie C. Poi la stagione 61-62 iniziò con una notizia di calciomercato. Nocera era un passo dal Napoli, che aveva avanzato un'offerta di 30 milioni, ma la trattativa si bloccò grazie al nuovo allenatore del Foggia, Mister Oronzo Pugliese. Questa volta il presidente Piccapane rassegnò reali dimissioni e inoltre si chiese un aumento dei contributi comunali per poter pagare gli stipendi dei calciatori rossoneri e una vera svolta arrivò il 4 novembre, quando la squadra venne affidata all'imprenditore di Castellammare di Stabia, Domenico Rosa Rosa. Fu grazie alla vittoria per 2-1 contro il San Vito che il 3 giugno, con i gol di Nocera e Rinaldi, il Foggia ritornò presto in Serie B. Proprio in quegli anni nacque l'inno rossonero composto dal maestro Ottavio De Stefano. Forza Foggia, cia cia cia!
3: Aiutamma la Juca, forza Foggia, cia cia cia, e la mambria che...
0: Quel Foggia continuò a godere delle prestazioni del suo bomber, il gioiellino Cosimo Nocera, che mise a segno 24 gol nel campionato di Serie B 62-63. Indimenticabile fu invece la stagione 63-64, in cui il Foggia del presidente Rosa Rosa e di Mister Pugliese riuscì a conquistare per la prima volta una storica ed indimenticabile promozione in Serie A. Quell'anno i rossoneri di Mister Pugliese rimasero imbattuti per 24 partite, uguagliando il record di imbattibilità raggiunto negli anni 40 dal grande Torino. Dopo 44 lunghi anni, il Foggia arrivò così a giocare la massima serie. E tra le altre cose arrivò anche la conquista della Coppa delle Alpi Bis. Il Foggia riuscì a giocare tre campionati consecutivi in Serie A, il che consentì a mister Oronzo Pugliese di poter ricevere un ambito premio per tutti gli allenatori, il Seminatore d'Oro. Per l'esordio in Serie A, lo stadio Zaccheria venne ampliato, arrivando così a 25.000 posti. La prima vittoria nella massima serie del Foggia arrivò contro il Mantova con un gol segnato da Francesco Patino in una partita dove esordì Vincenzo Faleo, primo foggiano a giocare in Serie A con la squadra della sua città. Poco dopo, il 31 gennaio, arrivò la memorabile vittoria per 3-2 contro la grande Inter di Elenio Herrera, fino ad arrivare alla vittoria contro la Juventus allo Zaccheria. E così il Foggia chiuse al nono posto il suo primo campionato di Serie A, facendo registrare incassi record per 287 milioni di lire. Ma quel clima di festa venne interrotto da una tragica notizia. Armando Favalli morì in un incidente stradale mentre stava tornando a Cremona. Poco prima del campionato 65-66, mister Pugliese lasciò Foggia passando alla Roma. E nel successivo campionato, proprio mister Pugliese si rese protagonista di un gesto altrettanto memorabile. Nella partita che vedeva di fronte Roma e Foggia, mister Pugliese, colto probabilmente dall'emozione, sbagliò panchina. Sì, insomma, quel giorno mister Pugliese, piuttosto che sedersi sulla panchina giallorossa, andò ad accomodarsi su quella rossonera, di cui era ex allenatore. Tutti i tifosi del Foggia tributarono al mister un grande applauso. Ed era un Foggia, beh, meno forte in trasferta, ma in casa si rivelò un fortino inespugnabile, terminando quel campionato al 12° posto insieme all'Atalanta ed alla Lazio. Nel campionato 66-67, però, il Foggia tornò in Serie B. Fu un anno davvero da dimenticare per il Foggia. Il campionato iniziò male. I rossoneri vennero sconfitti in casa dall'Inter 4-0. Tre giorni dopo quella sconfitta, il 21 settembre, Don Mimì, Rosa Rosa, si spense dopo aver regalato al Foggia e a tutti i tifosi rossoneri delle gioie indimenticabili. Al suo posto arrivò il commissario reggente Vincenzo Micucci. Decisivo quell'anno fu lo spareggio salvezza, perso a due giornate dalla fine del campionato all'Olimpico contro la Lazio per 2-1. La stagione 67-68 fu quella di una squadra formata da grandi campioni come Giorgio Maioli, Cosimo Nocera, Ambrogio Valadè, Giuseppe Pavone, Giovanni Pirazzini, Gian Piero Delle Vedove, Claudio Montepagni e Roberto Rolla. Arrivò inoltre al vertice del club un nuovo presidente, Antonio Fesce. Il nuovo presidente affidò la guida tecnica della squadra all'allenatore Serafino Montanari, il quale rivoluzionò totalmente quella squadra, ispirandosi al calcio totale di Mister Herrera. Quel nuovo Foggia arrivò terzo in classifica lottando per la promozione con il Bari, ma fatale fu la sconfitta nuovamente subita contro la Lazio, che fece mancare la promozione per un solo punto. La vera svolta arrivò nella stagione 68-69. Da quel momento in poi si aprì un meraviglioso ciclo per il Foggia. Il presidente Fesce affidò la guida tecnica della squadra ad un nuovo allenatore, mister Tommaso Maestrelli. I Satanelli chiusero in campionato all'ottavo posto, arrivando a giocare invece in Coppa Italia la finale contro la Roma, che però vinse il trofeo. Decisamente differente si rivelò la stagione 69-70 con il Foggia, che conquistò la promozione in Serie A. Mister Maestrelli, premiato anch'egli con il seminatore d'oro, chiuse il ciclo sulla panchina del Foggia nell'ultima stagione, quella 70-71. Quell'anno i rossoneri ritornarono in Serie B. Negli anni successivi il Foggia fu costretto a vendere i più forti calciatori presenti nella rosa per far fronte anche ai problemi di cassa. Il 10 giugno 1973 allo Zaccheria arrivò il Como. Il Foggia può giocarsi una nuova promozione e quel gol contro i Lombardi lo realizzò proprio il capocannoniere della squadra, Giorgio Braglia. Al secondo minuto su calcio di rigore segnò, regalando ai Satanelli un'altra promozione in Serie A. Nei primi anni Ottanta arrivò al Foggia un nuovo giocatore che resterà per sempre legato ai colori rossoneri. Il suo nome? Delio Rossi, il nostro primo ospite al Superclub. Benvenuto Delio, la tua storia con il Foggia ha radici ben profonde che risalgono all'estate del 1981, quando dal Cattolica arrivasti a vestire la maglia rossonera. Sulla panchina del Foggia quell'anno trovasti mister Ettore Puricelli, almeno fino alla quinta giornata, perché poi toccò a mister Fernando Veneranda prendere le redini della squadra. Ricordi quella tua prima stagione in rossonero?
4: Sì, me la ricordo, anche perché era la prima volta che avevano messo, ero dei semi-pro, ero andato nei professionisti con il Cattolica in C2, però ero di proprietà del Cattolica. Ero in prova a Cattolica il giorno stesso che mi ha preso il Cattolica, ma ho posizionato anche il Foggia perché avevamo fatto l'amichevole e mi ero comportato molto bene. E poi alla fine di quel campionato andai a giocare a Foggia, che era la prima volta che uscivo dal mio paese, dalla mia regione, dalla Romagna. Non avevo mai preso il treno, onestamente non avevo mai preso un taxi, anche se avevo 20 anni, e quindi mi sono trovato in questa realtà, me la ricordo benissimo.
0: Che ricordo hai di mister Puricelli?
4: Una persona che mi stava simpatica tantissimo, anche perché è un po' diverso dagli allenatori di adesso, anche perché allora era già anziano, era più un'icona che un allenatore, anche perché il lavoro di campo lo facevano i suoi collaboratori, il suo secondo Tagliarini, però era carismatico. Poi dal punto di vista calcistico stiamo parlando di un calcio un po' diverso da quello attuale.
0: Nella stagione 82-83 invece, con il Foggia di mister Leonardi prima e mister Giorgis poi, arrivò la retrocessione in Serie C1. Che momento fu?
4: Fu un momento non bello, anche perché quando c'è la retrocessione sempre la sconfitta, soprattutto la sconfitta anche della città, però era una società un po' così, che viveva sempre di situazioni borderline, quindi ci stava. Anche l'anno prima avevamo rischiato, avevamo rinforzato la squadra, quindi secondo me abbiamo meritato di retrocedere.
0: La tua ultima stagione da calciatore con la maglia del Foggia fu quella 86-87. Quell'anno con i Satanelli arrivaste all'ottavo posto finale in classifica della Serie C1, ma avvenne per te un incontro molto particolare con l'allora allenatore del Foggia, mister Zeman. Lasciasti poi a fine campionato la società con un totale di 127 partite giocate e 3 gol realizzati. Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia rossonera?
4: Ma ci sono stati molti momenti belli, anche perché Foggia poi e soprattutto ha rappresentato, secondo me, il punto più alto dal mio punto di vista professionale calcistico, ma soprattutto dal punto di vista umano, anche perché ho conosciuto mia moglie, sono nati i miei figli, ho casa, anche se adesso vivo a Roma, e quindi ho anche i miei affetti, e quindi ho stato 4 anni, negli ultimi 4 anni che sono rimasto a Foggia sono stato capitano, e ricordi ce ne ho parecchi, sicuramente un ricordo indelebile è stata addirittura una rappresentazione alla Coppa Durham, che giocavamo addirittura con la Real Madrid, di Gendo, Santillana, di Sanchez, di Galattico, di Raul, di Butragueño, il fatto di indossare la fascia di capitano e dare calcio inizio a mio figlio sicuramente è stato uno dei momenti più belli.
0: Il più difficile?
4: È difficile spesso vendermi, infortunavo e di infortuni in questo tipo di periodo facevano sì che erano degenze piuttosto lunghe, e soprattutto l'ultimo anno che avevo Zeman, che se non ti allenavi non giocavi e gli allenamenti erano particolarmente pesanti, il fatto che non stavi bene fisicamente faceva sì che facevi ancora molto più fatica, però quello è stato male. Ma io penso che si possa imparare anche dei momenti brutti, onestamente non è che hanno avuto tanti di momenti brutti, almeno non ho dei ricordi particolari.
0: Nel 1989 sulla panchina del Foggia arrivò Mr. Zeman, che diede inizio ad una nuova era. Il calcio spumeggiante del tecnico boemo era basato su un modulo ben preciso, il 4-3-3 a zona, una squadra corta, pressing, tattica del fuorigioco e movimento frenetico con e senza palla. Dopo l'arrivo di Mr. Zeman, come abbiamo detto, si aprì davvero una nuova pagina di sport per tutti i rossoneri. Ed è con immenso piacere dunque che accogliamo al Super Club Mr. Zeman. Mister, benvenuto, e allora partiamo proprio da quel 1989, quando tutto ebbe inizio, quando nacque la Zemanlandia. Poco dopo, nel campionato di Serie B 90-91, arrivò a conquistare la Serie A con il miglior attacco del campionato e il famoso trio delle meraviglie, Baiano, Signori, Rambaudi. Sfiorò l'ingresso in UEFA, lanciò nel calcio Gigi Di Biagio, Francesco Mancini, Kolivanov e tanti altri calciatori che poi resteranno per sempre nei cuori di milioni di tifosi. Che ricordo ha di quegli anni trascorsi alla guida del Foggia?
5: Erano bei tempi, auguro che ne vivrò anche altri, però. Avevo una squadra che era molto giovane, però ragazzi eccezionali, nel senso che volevano farsi vedere, volevano fare qualche cosa nel calcio, e molti di loro poi ci sono riusciti anche a fare cose importanti.
0: Mister, che rapporto aveva con quei calciatori? Che rapporto ha con i calciatori attuali? Perché spesso si parla di un rapporto paterno, fraterno tra calciatore e allenatore.
5: Vabbè, io prima facevo papà ai giocatori, oggi faccio nonno ai giocatori, che sicuramente è una situazione un po' diversa, però sono contento che riesco ancora a farmi seguire.
0: Qual è stato il momento più bello vissuto alla guida della panchina rossonera?
5: Vabbè, sono le promozioni sicuramente a Foggia. Per me tanto poi non è tanto problema di categoria, a me è sempre piaciuto stare sul campo a dare consigli, a cercare di creare qualche cosa più come squadra che come individui, ma se si fa la squadra anche individui ci prendono vantaggi, e quindi mi piace fare qualche cosa per andare avanti non solo singole ma come squadra.
0: C'è stato invece un momento più buio?
5: Ma buio non c'è un momento buio, però io pensavo che ero abbastanza bravo per poter continuare a allenare a certi livelli, ma invece dopo 98 è successo che ho trovato poco o niente, e poi quelli che mi hanno cercato ce l'hanno proibito di tesserarmi.
0: Il tridente d'attacco che più le resterà nel cuore.
5: Tutti nel cuore. Io anche a Foggia in Serie C, quando c'era Insigne, Sau e Farias, era un bel tridente. Poi magari mancava qualche cosa nel mezzo e dietro, però i tre infatti giocano ancora ora tutti in Serie A.
0: Mister, invece per quanto riguarda il suo rapporto con la tifoseria del Foggia, insomma c'è stato sempre uno splendido rapporto tra lei ed i tifosi rossoneri, qual è il coro dei tifosi del Foggia che porterà per sempre nel cuore e nella mente?
5: No, vabbè, cori c'erano, cambiavano anche, però rimane ole ole, Zeman.
0: Mister, un'ultima domanda. C'è una massima che negli anni le hanno sempre attribuito: il risultato è casuale, la prestazione no. Queste parole sono davvero sue?
5: È mio sì, nel senso che per me è importante la prestazione. Un allenatore allena per darci le prestazioni ai giocatori. Poi durante la partita può essere che tu sbagli 10 gol e l'avversario fa un gol e perdi, però la prestazione rimane. Se giochi bene, giochi bene.
0: Questi erano gli elementi fondamentali che Mister Zeman condivise con la sua squadra, seppur giovane, che seppe fare tesoro di queste parole importantissime, tant'è che dopo il ritorno in Serie A nella stagione 91-92 il Foggia dei Miracoli dimostrò di essere davvero competitivo contro qualunque avversario. E tutta la stampa si riversò in Puglia per conoscere da vicino la Zemanlandia. Quel termine venne coniato proprio dai giornali per celebrare quel calcio divertente che tanto entusiasmava la tifoseria rossonera. E adesso è arrivato il momento di abbracciare al Super Club i protagonisti che in campo, seguendo le indicazioni di Mister Zeman, misero a frutto quei preziosi insegnamenti, lasciando nelle memorie di tutti degli indelebili ricordi. Diamo dunque il benvenuto al Super Club a Roberto Rambaudi. Roberto, la tua storia con il Foggia ebbe inizio nell'estate dell'89, quando dopo l'esperienza al Perugia approdasti in rossonero alla corte di Mister Zeman. Che ricordo hai di quella prima stagione in forza ai Satanelli?
6: Ma ricordo bello, perché era tutto nuovo, categoria superiore, allenatore nuovo, compagni nuovi, quindi ci siamo trovati subito e avevamo un unico scopo, quello di emergere, sia allenatore, società, città, giocatori, tutto. E poi ci siamo trovati i tre davanti con le indicazioni del mister a interagire, a essere un trio, secondo me, non l'ho mai detto, lo dicono gli altri, ma penso che uno dei più forti della storia.
0: Beh, certamente anche Mister Zeman riconobbe l'importanza di quel tridente, ma non solo lui, perché tutti gli appassionati del calcio giocato italiano, e non solo, perché nel mondo faceste parlare tanto di voi, riconobbero l'importanza di quel micidiale trio d'attacco.
6: Sì, lui lo dice, gli altri lo dicono anche, perché vado in giro spesso per partite, quindi detti lavori, secondo me era il tridente, perché lo paragonavano al trio Insigne, Baiano, Insigne, Mertens e Callejon, no? Negli ultimi tempi, e per me era forte uguale.
0: Roberto, prima di entrare nel vivo del racconto di quelle indimenticabili stagioni del Foggia, ti chiedo, come avrai ascoltato, l'abbiamo chiesto anche a Mister Zeman, se c'è un coro dei tifosi rossoneri del Foggia che porti nel cuore e che non dimenticherai mai.
6: La Foggia era Rambo Gol, credo. Adesso
0: era un pezzettino
6: Rambo Go, Rambo Go, Rambo Rambo Rambo Rambo Go, questo.
0: Che meraviglia Rambo Gol. Quanti ricordi, ma quante figurine soprattutto raccolte. E perché in fondo è questo il Super Club, eh? Tutto molto bello, lo diciamo anche nel programma, vale a dire quei ricordi indimenticabili che certamente non possono che essere celebrati ancora una volta perché possano restare ad imperitura memoria. Ma per ascoltare le voci degli ulteriori protagonisti di Zemanlandia, beh, vi toccherà aspettare la prossima puntata. Super Club, tutto molto bello. La storia continua.
7: Rai Radio Tech & Tech.

mai cresciuto ancora i più belli dei nostri giorni.

0: 21.0 minuti e una manciata, come si dice, di secondi. Buonasera a tutti, questo è Planet Rock insieme a Riccardo Pandolfi e Fabio De Luca. Stasera c'è una scatola di cartone piena di CD a dividerci, ma CD che non useremo questa sera.
1: Un buonasera anche a Gaetano Chiarella, che dall'altra parte fa in modo che tutto ciò che sentirete andrà in onda e quindi potete tranquillamente sentirlo da casa vostra. Questa sera è la consueta serata del martedì, serata di concerti, un concerto straordinario perché non era stato programmato prima, ve l'abbiamo annunciato già da più o meno una settimana, perché è un concerto che praticamente va in onda in leggera differita, si è tenuto a Chicago meno di 12 ore fa.
0: E tra gli Smashing Pumpkins, pochi anni fa, che da Chicago diffondevano in tutto il mondo via satellite estratti dal loro nuovo album appena uscito, Melancholy and the Infinite Sadness, noi li ascolteremo tra qualche minuto insieme a voi, praticamente quasi in diretta, come fosse proprio in caldo caldo dall'America.
1: Noi non l'abbiamo ancora ascoltato, quindi è come se andassimo per la prima volta a un concerto. Tra l'altro l'evento straordinario di questo concerto è che sentiremo per la prima volta alcuni pezzi del disco, perché non abbiamo fatto tempo a sentirli tutti. Alcuni che sentiremo li avete già sentiti da noi qui a Planet Rock la settimana scorsa, disco che credo esca ufficialmente oggi, di importazione
0: mondo,
1: comunque
0: sì.
1: Era trovabile o meno, perché poi i dischi hanno sempre delle uscite molto particolari, e quindi è curioso sentire un nuovo disco come viene suonato dal vivo, praticamente una delle prime volte a parte le prove, perché non è iniziata una tournée degli Smashing Pumpkins che presentano questo disco. E quindi assolutamente straordinario l'evento, eccezionale, nuovo, assolutamente nuovo, un qualcosa che ascoltiamo insieme per la prima volta, e quindi c'è sempre un minimo di curiosità e forse anche un po' di emozione. Ci dispiace.
0: C'è anche una nota stonata in questa giornata lietamente musicale, ed è una conferma di una notizia che circolava già ieri. Qualcuno ci ha telefonato per chiedercene conferma. Abbiamo purtroppo la conferma della morte del cantante dei Blind Melon.
1: Shannon Hoon aveva 28 anni ed è morto apparentemente di overdose.